Li salì anche essa su quelle barche e venne a Capernaum in cerca di Gesù. E avendolo trovato di là del mare, gli dissero: Maestro, quando sei venuto qui? Quindi, come sei arrivato qua? Giustamente. Gesù rispose e loro disse: in verità vi dico che voi non mi cercate perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Abbiamo già visto, se non c'eri l'altra domenica potete ascoltare lo studio, tutto il scopo di questa moltiplicazione del pane era perché Gesù doveva comunicare una verità spirituale alla gente e anche ancora più profondo ai suoi discepoli. E Gesù qui dice a queste persone: voi non avete capito niente di quello che era il significato di questa moltiplicazione del pane. Voi cercate solo un pasto, voi cercate un Gesù che è un vostro Babbo Natale, ogni vostro desiderio. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Allora, questa mattina vogliamo notare alcune parole chiave in questi versetti. La prima parola chiave è questa parola: adoperatevi, no? Dovete lavorare, dovete sudare, ok? E Gesù sa che questa gente ha cercato un altro pasto gratis, loro vogliono un Gesù che è al comando. E Gesù dice: non lavorate per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna. Quindi anche per il cibo che dura in vita eterna, in un certo senso il Signore sta dicendo: dobbiamo adoperarci. Quindi bisogna fare un lavoro. E non dobbiamo confondere, perché poi più avanti il Signore renderà chiaro cos'è questa opera che noi dobbiamo fare per ottenere questo cibo della vita eterna. Ma Gesù qui anche a noi questa mattina ci pone, secondo me, non dobbiamo guardare la parola di Dio come Gesù sta dicendo a loro, perché loro sono carnali, loro stanno cercando solo un altro pasto da Gesù. Ma noi dobbiamo leggere la parola di Dio e chiederci: cosa ha da dire a me lo Spirito Santo questa mattina a Montebelluna? Cosa vuole comunicare Gesù nella mia vita oggi? E quindi il Signore dice a noi di Montebelluna questa mattina: fratelli e sorelle di Montebelluna, non adoperatevi per il cibo che perisce, ma per quello che dura in vita eterna. Noi siamo stati inculcati dalla nostra nascita nella cultura occidentale, no? Bisogna imboccare le mani, bisogna lavorare il soldo, bisogna guadagnarsi la vita, giusto? E non sto per dire che uno non deve lavorare, è giusto lavorare, è giusto provvedere per la propria famiglia, come dice anche la Sacra Scrittura. Ma cos'è il punto di quello che Gesù vuole comunicarci? Vi do un indizio. Cosa ha risposto Gesù quando Satana ha tentato lui di cambiare le pietre in pane? L'uomo non vivrà solo di pane, ma da ogni parola che procede dalla bocca di Dio. È giusto lavorare, è giusto provvedere per la propria famiglia. Ma noi esseri umani siamo stati creati nella somiglianza e immagine di Dio. L'uomo non è completo se lui non ha un rapporto con il suo creatore. L'uomo ha un pezzo mancante, è incompleto. Voi conoscete, no, la storia della creazione: Dio ha creato Adamo e Eva, li ha messi nel giardino, loro avevano un pasto gratis, potevano mangiare tutto il cibo nel giardino eccetto quello di un albero solo.
E quindi l'unica cosa che dovevano fare tutto il giorno era mangiare, godere il giardino e godere una comunione piena con il loro creatore. Ma a causa della loro disobbedienza, il peccato e la morte entrò nel mondo, e da allora in poi tutti gli uomini nati sulla faccia della terra, noi nasciamo con un vuoto dentro di noi che solo lo Spirito Santo può riempire. Siamo incompleti. E nel mondo occidentale ci hanno insegnato, penso che posso parlare per l'Europa, perché gli Stati Uniti siamo figli dell'Europa e quindi anche la nostra cultura e mentalità viene da voi, no? E nel mondo occidentale materialista noi giudichiamo la ricchezza di una persona per che cosa? Per il bene che possiede, no? Noi diciamo quello è ricco perché ha la villa con la piscina, c'ha il Lamborghini, c'ha la casa al mare, c'ha il jet privato, non lo so. Quello è ricco. E chi non ha niente di queste cose, come la maggior parte di noi, è povero. E quindi nella nostra cultura siamo stati addestrati tutti i giorni della nostra vita di fare queste valutazioni. La ricchezza è nel cibo che perisce. Ma Gesù non è venuto per stabilire un'altra religione, lui è venuto per rovesciare il mondo. E dice, Craig, tu, il modo in cui tu sei cresciuto tutta la tua vita è sbagliata. Non, perché qui quando Gesù dice non adoperatevi per il cibo che perisce, di nuovo non dice che non deve lavorare, non deve provvedere per la famiglia. Ma cosa ci vuol dire con questo? La tua vita non deve essere consumata da queste cose. Il scopo della tua vita non può essere una cosa che perisce. Perché poi alla fine cosa ti troverai? Un pugno di mosche alla fine della tua vita. Ma adoperatevi per quel cibo che ti durerà in vita eterna. Quando stavo pregando, il Signore mi è venuto in mente un passo del Vecchio Testamento. Vogliamo girare nel libro di Ageo. Ageo nei profeti minori, dopo Sofonia e prima di Zaccaria. Allora, la retroscena del libro di Ageo, Ageo era un profeta in Israele che ha fatto parte del primo gruppo di esili che erano usciti, sono stati rilasciati dal re Ciro di uscire di Babilonia e tornare in Israele per ricostruire il Tempio. Quindi questo primo gruppo è partito con Zorobabel, il governatore, per ricostruire il Tempio di Dio, ma poi come tanti di noi, no? Lo Spirito Santo ci parla, come noi che eravamo in Toscana, penso in questi giorni, lo Spirito Santo ci ha parlato a me, anche cose che io devo correggere nella mia vita, nella mia famiglia. Però è facile, no? Che poi con gli affanni della vita noi dimentichiamo, no? Quello che lo Spirito Santo ci ha parlato. Per quella prima missione per la quale ci siamo partiti. E anche qui gli israeliti, no, sono stati liberati dalla schiavitù, dato in un certo senso una nuova vita, questa possibilità di tornare in Israele e ricostruire il Tempio, avevano questo mandato da parte di Dio. E anche qui è buono di capire che Dio non era contro il fatto che loro costruivano le proprie case, o anche che li imbellivano. Il Signore non è contro questo, non è contro neanche una persona che è ricco, anche i ricchi possono entrare nel regno dei cieli. Ma qual è la priorità della nostra vita? E purtroppo qui gli israeliti avevano dimenticato
il loro primario missione, che era di ricostruire il Tempio di Dio. Perché in capitolo 2 Ageo dichiarerà, perché gli anziani, quelli che erano bambini, avevano visto la gloria del Tempio di Salomone, piangevano, perché vedevano questo Tempio un po' miseraccio, no? In confronto alla gloria di quello di

Questo tempo che voi state preparando il tempio che accoglierà il Salvatore del mondo. E di nuovo, perché piangevano? Perché loro ricordavano la gloria esterna del Tempio di Salomone, tutto l'oro, l'argento, il bronzo, tutta la lavorazione, scolpiti in legno. Loro guardavano una gloria che perisce. E Ageo dichiara che quello che voi state per fare è una gloria che durerà in eterno, perché Gesù Cristo, il Messia, entrerà qui. E quindi qui in Ageo capitolo 1 versetto 2: così dice l'Eterno dei eserciti, questo popolo dice: il tempo non è ancora giunto, il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere ricostruita. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo, dicendo: e forse questo è il tempo per voi di abitare nelle case rivestiti di pannelli di legno, mentre questo tempio giace in rovina? Perciò ora, dice l'Eterno dei eserciti, considerate bene le vostre vie. Avete seminato molto, ma avete raccolto poco. Mangiate, ma non fino a saziarvi. Bevete, ma non fino a soddisfare la sete. Vi vestite, ma nessuno sta al caldo. Chi guadagna un salario, lo guadagna per riporlo in una borsa forata. Allora, non voglio che vi alzate le mani, ma voglio farvi una domanda. Non alzatevi le mani. Quanti di voi avete mai avuto la sensazione che tu prendi la busta paga e prima che ti... sembra che hai una borsa forata, no? Dove sono andati tutti quei soldi? Specialmente in questi tempi. Così dice l'Eterno degli eserciti: considerate bene le vostre vie. Magari anche questa mattina lo Spirito Santo dice: noi considerate, ognuno considera, non considerare la via del tuo fratello, considerate le vostre vie. Salite su monti, portate legname e costruite il tempio, perché posso compiacermi in esso ed essere così glorificato, dice l'Eterno. Vi aspettavate molto, ma ecco c'è stato poco. Quando poi l'avete portato a casa, io l'ho soffiato via, perché, dice l'Eterno degli eserciti, a motivo del mio tempio che giace in rovina, mentre ognuno di voi corre alla propria casa. Perciò sopra di voi il cielo ha trattenuto la rugiada e la terra ha retenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, su monti, sul grano, sul mosto, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sui uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle vostre mani. È importante di capire che il Signore chiaramente dice ai israeliti: sono stato io a mettere quei buchi nella tua borsa. Perché? Per quale motivo? Il Signore era contro che avevano delle case? No, perché le loro priorità erano sbagliate. Loro erano mandati là a costruire un tempio per accogliere il Messia, per fare un'opera per Dio. E invece di fare quello che Dio ha chiesto loro di fare, loro vivevano per il materiale, loro si adoperavano per il cibo che perisce. E magari questa mattina anche tu dici: pastore, a volte anche io mi sento la borsa forata, o anche mi sento la vita, no, che io, no, lotto, sudo, faccio, ma sono sempre, no, come l'asino

Penso che anche in Italia, no? In America abbiamo questo tipo favola del contadino che per far andare avanti l'asino lui mette un bastone col carota che dondola davanti l'asino, no? E l'asino corre indietro. E come l'asino è stupido. No, lui corre indietro con la carota, mai arrivando a quella carota. Non è che lui ferma e dice, oh, ma ho corso 10 chilometri e ancora quel carota sta davanti. Non è che lui ci arriva. E purtroppo anche noi, cari fratelli, anche noi siamo come quell'asino. Il diavolo ci dondola qualcosa davanti. Ah, Craig, se tu puoi solo avere quella macchina più bella, ah, la tua vita sarà completa. Se tu puoi... Ah, vedi quell'uomo, vedi, se tu avevi la piscina così nel tuo giardino, o se tu avresti il lavoro così, o se tu potresti avere quella moglie più giovane. Ci sono tante aree che potremmo, no? Mettere e applicare questo alla propria vita. E se questa è la nostra situazione, noi, la nostra vita è consumato col lavorare per il cibo che perisce. E in un certo senso, purtroppo, anche se siamo credenti figli di Dio, il diavolo ci prende per i fondelli. Perché noi abbiamo bevuto la menzogna di questo mondo, che noi troveremo soddisfazione nelle cose che periscono, nelle cose materiali. Girate adesso un secondo in Matteo capitolo 6. In Matteo 6, versetto 24, nessuno può servire a due padroni, perché lo dirà uno e l'amerà l'altro, oppure sarà fedele uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e mammone. Perciò io vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo, il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi con la sollecitudine può aggiungere alla sua statura un solo cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli del campo. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Or se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è e domani è gettato nel forno, quanto più vestirai voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che beremo o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. Quindi Dio non sta dicendo che dobbiamo andare in giro in sandali e una tunica, fare voto di povertà, vivere su un monastero senza riscaldamento. Gesù dice, papà sa che avete bisogno di una casa, di mangiare, di una macchina, di vestiti, i figli devono andare a scuola, devono giocare a basket, devono fare nuoto. Papà sa che avete bisogno di queste cose. Ma i pagani vivono solo per queste cose, non voi. Voi dovete vivere per altri principi, altri standard. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose vi saranno sopraggiunto. Non siate dunque in ansietà per domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascuno il giorno
il suo affanno. E allora questa è una cosa molto liberante, se noi credenti possiamo veramente afferrarlo e viverlo. Perché tanti di noi stiamo già pensando non solo per domani, ma dopo domani e dopo 6 mesi. E tante volte io ho visto, no, magari in una situazione, Satana, no, lui fa un film nella nostra testa, anzi un film di 2 o 3 parti. E come farò io? No? E Gesù dice, guardi i fiori. Sapete anche perché il mondo sta diventando sempre più lontano da Dio e più pagano? Perché ormai tanti uomini vivono nelle città e noi non vediamo i fiori del campo e noi non sentiamo il canto degli uccelli che ci ricordano che papà ha dato loro da mangiare oggi. Avete mai guardato un fiore? Sicuramente. Anche l'altro giorno, quando c'era il pastore Joshua, prima di andare nello studio, fare lo studio lì a Feltre giovedì sera, lì ho portato vicino Primero, no, vicino San Martino, a fargli vedere un po' i nostri belli Dolomiti. E abbiamo mangiato il pranzo lì vicino a questo ruscello, in un campo lì in montagna, sotto il palio di San Martino. E ho cominciato a osservare quanti tipi di fiori c'erano in quel campo. Nessuno li ha seminato. No, fiori arancioni, rossi, azzurri, gialli, bianchi. Bellissimi. E se tu prendi uno di quei fiori, no? Di vedere i colori, di sentire... Avete mai notato le petole dei fiori tante volte? È più morbido della seta. Della? Seta. Cosa ho detto? Sete? Va bene, pazienza. Voi mi perdonate quando... Come ha detto il Papa, mi perdonerete quando sbaglierò. No, Gianfranco no. Gesù ha dichiarato che Salomone, con tutto quello che lui aveva, non era mai vestito bello come uno di quei fiori di montagna. E i fiori non stanno lì sudando? Come faremo domani? Loro naturalmente sono in sintonia con il loro creatore. E quando noi credenti siamo in sintonia con lo Spirito Santo, allora possiamo riposare. E dice, Signore, l'unica cosa che devo fare oggi è cercare prima te. E tu nel mio lavoro, tu andrai davanti a me, tu preparerai tutto per me. Ma quando noi non cerchiamo prima il regno di Dio, noi siamo come israeliti. Sudiamo, affatichiamo e alla fine niente. Abbiamo aria. Ma anche noi credenti a volte possiamo noi affaticare per quello che perisce e non comprendere che Dio ha stabilito un principio e una legge universale. Se gli uomini cercheranno prima Dio nella loro vita, Dio promette, no? Guardiamo un altro passo in Luca 18.

0: Versetto 24, allora Gesù, visto che era molto rattristato, questa è la storia del giovane ricco, penso che lo conoscete già, disse quanto è difficile per coloro che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio, perché è più facile che un cammello passi attraverso la corona di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. E quelli che udivano dissero, chi dunque può essere salvato? Ma egli disse, le cose impossibili ai uomini sono possibili a Dio. Quindi uno può essere ricco e entrare nel regno di Dio, l'importante è che il suo Dio non è le ricchezze. Poi Pietro disse, Pietro è sempre il primo a parlare, ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, ricordati Signore. Ed egli disse loro, in verità vi dico che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o genitori o fratelli o mogli o figli per il regno di Dio che non ne riceverà molte volte tanto in questo tempo e nel mondo a venire la vita eterna. Gesù dichiara a noi credenti, no? Chi cerca di salvare la propria vita, la perderà. Chi perderà la sua vita per il mio regno, la guadagnerà. Il mondo ci ha insegnato il mondo, ma Cristo vuole rinnovare la nostra mente e vuole che noi viviamo secondo principi eterni. Qui Gesù ha dichiarato, se voi cercate prima il mio regno, io vi darò 100 volte qualunque cosa che tu hai dato a me. Voi sapete, noi non potremo mai essere il donatore più grande di Dio. E questo Dio ha mostrato dando suo figlio Gesù per noi. E io ho sperimentato come missionario in prima persona questo concetto biblico. Perché io sentivo la chiamata di Dio nella mia vita, di essere missionario, di andare all'estero a portare la parola di Dio. E quindi ho lasciato mia mamma, mio papà, mia sorella, i miei amici, la mia terra, la mia città, la mia macchina, la mia casa. E posso dirvi che il Signore non mi ha detto 100 volte, ma 1000 volte. Padre, mamme, quanti mamme italiane io ho? Anche in questa chiesa. Quanti fratelli? Quante macchine? Quante case? 3 anni fa, io e Silvana, per fede, andavamo a trovare la mia famiglia in America. È sempre un passo di fede. E io non dico mai niente a nessuno, non ho mai, cioè, è un po' io e Silvana da quando siamo sposati, non abbiamo mai chiesto un'offerta da nessuno, non abbiamo mai chiesto, perché siamo del principio che chiediamo il Padre Celeste in segreto e Lui che vede in segreto dà apertamente. Comunque dovevo andare in America 3 anni fa e realmente non avevamo i soldi per affrontare il viaggio, per, sai, stiamo con i parenti, ma anche qualche volta in viaggio devi stare in albergo, devi mangiare. Voi sapete, tutti andate in vacanza, sapete cosa vuol dire. E comunque nel mese che eravamo in America 3 anni fa, noi non abbiamo pagato neanche una notte da nessuna parte. Chiaramente mio papà non mi faceva pagare a dormire a casa sua, però per dire, un fratello che conosciamo, che vive lì nel California, ha saputo che devo andare, lui ha detto, guardi, io ho questa casa, è libero proprio quando voi sarete là. Se volete stare lì una settimana, gratis, no? Questa casa è sulla spiaggia Newport Beach, in California. Niente male fa papà. Eh? Io ho detto grazie, fratello, mamma mia, cosa posso dire? No, no, tu stai là, tranquillo. Poi quando eravamo là ho visto il listino dei prezzi, perché lui affitta queste case. E dove eravamo noi costava $2,000 alla settimana. E questo è tutto per la gloria di Dio. Non pensate che voglio dire che io ho questa grande fede, perché non è così. Però quanti, cioè in India ho avuto papà, mamma, case. Potrei raccontarvi per 20 anni quante volte ho visto Dio provvedere in modo soprannaturale. Mi ricordo un'altra volta quando ero nel ministero della tenda e eravamo a Siracusa, alla città di Abele Marco, e dovevamo sistemare un furgone del gruppo Cristo Risposto, dovevamo rettificare il motore, e c'era in quella città un fratello nella chiesa locale che aveva un'officina meccanica, e lui ci aveva reso disponibile la sua officina per fare questi lavori di rettifica di questo motore. Quindi abbiamo portato il furgone, tirato fuori il motore, smontato tutto, e il piano era che qualcuno del gruppo doveva venire ogni giorno a ritirarci, no? Portarci la mattina e ritirarci la sera, perché chiaramente il furgone non si muoveva senza motore. Questo fratello, che era padrone della fabbrica, dice: ma voi come tornerete a casa questa sera? Ah beh, qualche fratello della tenda verrà a prenderci quando è finita la giornata. No, ma guarda, io ho una macchina in più. Prendete quella macchina verde là. Ha mandato un suo detto di lavoro, vai a prendere le chiavi di quella macchina. Un Mercedes senza tetto. Va bene, senza tetto, decappottabile, più o meno. Era un po' buffo perché partendo da dove c'era la fabbrica di questo fratello dovevamo attraversare proprio il centro di Siracusa, che è stato lì, ci sono il foro greco, il teatro greco, no? I schiavi, tutte le cose antiche là. E quindi noi siamo, no, due ragazzi, due missionari veramente poveri, senza salario, senza, non sappiamo neanche dove il prossimo pasto veniva, guidando questo Mercedes senza tetto. E eravamo lì fermi al semaforo e c'erano tutti questi autobus del turismo, no? Che i turisti andavano a vedere i scavi là dell'impero greco, eccetera eccetera, e sai com'è, no? C'era la guida con la bandiera, erano tedeschi, no? Seguitami, no? E tutta la gente sudati correvano indietro a questa persona, e un po' guardavamo questa gente e ci siamo messi a ridere. E io ho detto a questo fratello, ho detto: guarda Nate, cioè, pensi un po', no? Cioè questa gente ha risparmiato tutta la vita per, no, fare una vacanza in Italia, vedere i scavi, no? E stanno correndo come, no, come le mucche, no? In questa mandria, sotto il sole, questo che comanda, seguitemi, dai, nessuno vi perde indietro. E ho detto: noi stiamo i poveri missionari e stiamo... We're cruising, no? Non so come si dice in italiano. No, qua stiamo facendo un giro nel Mercedes decappottabile, e qui abbiamo sotto i nostri occhi questi, no? E ho detto: veramente, Signore, quando noi diamo a Lui, Lui non ci delude mai. Anzi, Dio fa le cose che noi non possiamo neanche immaginare, perché Lui è un Dio grande. E quindi anche questa mattina la parola per noi è: non lavorate per il cibo che perisce, ma lavoriamo per quello che va in vita eterna. Un ultimo versetto vogliamo leggere qui in Giovanni capitolo 6. Perché magari qualcuno chiede, allora come dobbiamo lavorare per questo cibo che dura in vita eterna? E Gesù è stato abbastanza gentile di darci la risposta. In versetto 28, gli chiesero allora che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio. Ok, Gesù, tu hai detto non lavorare, non adoperarvi per quello che perisce, il materiale. Lavorate per quel cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, quindi vi regalerà. E Gesù rispose e disse allora, questo è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Sì, ma qual è l'opera che dobbiamo fare, Gesù? Noi vogliamo un'opera, vogliamo sudare. Dirci che dobbiamo andare a messa ogni domenica fedelmente per tutta la vita. Dirci che dobbiamo andare 10.000 dollari alla chiesa o ai poveri. Dice che dobbiamo fare un pellegrinaggio da qualche parte in ginocchio. No, Gesù ha detto, questa è l'opera che dovete fare. Dovete credere in colui che Dio ha mandato. Cioè me. È così semplice. Tu vuoi avere la vita eterna? Tu vuoi essere salvato? Non saranno per le buone opere tue, perché tu sei una brava persona, ma sarà per quello che Gesù ha fatto per te. L'unica cosa che Dio richiede da te è di credere in quello che Gesù ha fatto per te. Di non porre fiducia in te stesso, ma di porre tutta la tua fede in quell'opera che Cristo ha compiuto sulla croce per te. Questa è l'opera che Dio richiede da te. Credi. Vi comando di credere. Voi la vita eterna dovete solo credere nel mio Figlio. Io, che sono il Dio che provvede per i passeri e provvede per i fiori di campo, ho provveduto anche per voi. Perché voi che siete vestiti con le vostre sporche vesti di peccato, voglio rivestirvi con la mia giustizia. Voglio perdonarvi e purificarvi di ogni iniquità. E l'unica cosa che voi dovete fare è credere.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Come abbiamo già affermato, Mosè fu un uomo eccezionale, unico nella storia di Israele. Non vi fu mai un profeta che al pari di lui potesse parlare col Signore faccia a faccia. Oltre alla grandissima missione da lui portata a termine nel condurre una popolazione di ex schiavi dall'Egitto fino alle soglie della terra promessa, attraverso 40 anni di dure e sfibranti peregrinazioni in un arido deserto, egli scrisse anche un gruppo di 5 libri, il cosiddetto Pentateuco. I libri di Mosè sono i primi 5 dei 66 che compongono la Bibbia. La vita di Mosè può essere divisa in 3 grandi periodi: 40 anni in Egitto, durante i quali fu allevato ed educato nel palazzo reale di Faraone, 40 anni nel deserto di Madian come pastore, durante i quali si può dire fu istruito e preparato dal Signore, infine altri 40 anni durante i quali eseguì e portò al compimento l'opera che Dio gli aveva affidata. Prima di morire Mosè parlò a lungo agli israeliti e i discorsi che fece sono racchiusi nel libro del Deuteronomio. Il titolo del libro significa ripetizione della legge, ma viene chiamato talora anche il sermone di Mosè. Mosè rifece completamente la storia degli israeliti a partire dalla liberazione dell'Egitto ad opera del Signore fino alla conquista della parte orientale del Giordano. Parlò della rivelazione delle leggi di Dio e dell'ordine di erigere un tabernacolo, le esposizioni date sul monte Sinai, del viaggio fino a Cades, della ribellione e della conseguente condanna a vagare lungamente nel deserto. Nel ricordare tutto ciò che Dio aveva fatto per Israele, Mosè ebbe a dire: «Tu sei stato fatto testimone di queste cose affinché tu riconosca che l'Eterno è Dio». E ancora parlando di quando sarebbero stati in Canaan: «Ma di là cercherai l'Eterno, il tuo Dio, e lo troverai, se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua». Ripeté ancora una volta le leggi che il Signore aveva dato al suo popolo e aggiunse dei principi sulle norme da osservare quando in seguito avrebbero avuto un re. Parlò anche dei falsi profeti e del modo in cui potevano smascherarli ed evitare di lasciarsi ingannare da essi. In merito alla parola di Dio disse: «Vi metterete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole. Ve le legherete alla mano come un segnale e vi saranno come frontali tra gli occhi. Le insegnerete ai vostri figliuoli parlandone quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per viaggio, quando ti coricherai e quando ti alzerai». In un certo qual modo il pensiero del Deuteronomio è racchiuso nelle seguenti parole di Mosè: «Guardate, io pongo oggi dinanzi a voi la benedizione e la maledizione. La benedizione se ubbidite ai comandamenti dell'Eterno, del vostro Dio, i quali oggi vi do. La maledizione se non ubbidite ai comandamenti dell'Eterno, il vostro Dio, e se vi allontanerete dalla via che oggi vi prescrivo, per andare dietro a dei stranieri che voi non avete mai conosciuto». Il Signore aveva dato al suo popolo delle leggi e delle modalità da seguire per essergli gradito e lo poneva ora di fronte ad un'alternativa: al popolo la scelta. Mosè ordinò pure che una volta entrati in Canaan recitassero tutti insieme dai monti Ebal e Gerizim la lista di benedizioni in caso di ubbidienza e di maledizione in caso di disubbidienza. Infine, davanti a tutto il popolo riunito in assemblea, Mosè declamò le parole di un cantico meraviglioso in cui comparivano ancora una volta le benedizioni riservate a coloro che ubbidiscono a Dio e le maledizioni destinate a coloro che disubbidiscono. Concluse esortando tutti all'ubbidienza e li benedisse. Dopo tutto questo, Mosè salì sul monte Nebo, come il Signore gli aveva detto di fare. Il Nebo è una delle cime della catena del Pisga, che a sua volta fa parte del gruppo montuoso di Abiraim. Di lassù Dio gli mostrò la terra di Canaan, il paese che aveva promesso in eredità ai discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe. Poi Mosè morì. Il Signore stesso provvide la sua sepoltura in un punto imprecisato della vallata, così nessuno seppe mai dove si trovasse il suo sepolcro. Mosè aveva 120 anni quando morì. Fino ad allora il Signore aveva mantenuto il suo servo in perfetto vigore e salute, e nemmeno la vista gli si era indebolita. Gli israeliti osservarono il lutto per la morte di Mosè per un periodo di 30 giorni, trascorso il quale Giosuè assunse la sua posizione di condottiero di Israele con tutta l'autorità che gli ne derivava, secondo il volere del Signore. Il Signore riempì Giosuè del suo spirito di sapienza, così che gli israeliti appresero subito ad ubbidirgli. Tuttavia, la sua figura, pure molto bella, non è comparabile a quella di Mosè, così notevole per la sua relazione con Dio, per i miracoli e per le altre opere potenti.

Dopo la morte di Mosè, mentre gli israeliti erano ancora accampati presso la riva orientale del fiume Giordano, l'Eterno Iddio parlò a Giosuè e disse: «Mosè, mio servo, è morto, e tu prenderai il suo posto. Levati dunque, conduci questo popolo oltre il fiume Giordano e conquista la terra che gli ho assegnata». Il Signore continuò con la descrizione di questa terra, che si estendeva a nord fino al fiume Eufrate e a sud fino ai confini dell'Egitto, ad oriente fino al deserto, a occidente fino al mare. Infine disse ancora a Giosuè: «Sii forte e coraggioso, perché io sarò con te, come sono stato con Mosè. Leggi e medita continuamente il libro della legge che Mosè ti ha dato e abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto. Se lo farai, avrai successo in tutte le tue imprese». Giosuè allora chiamò i suoi ufficiali e diede quest'ordine: «Avvertite il popolo di preparare dei viveri, perché tra 3 giorni attraverseremo il fiume Giordano per andare a conquistare la terra che il Signore Dio ha promesso di darci». Ci voleva del coraggio per dare disposizioni come queste, perché era primavera e il Giordano in piena usciva dagli argini. Le sue acque limacciose scorrevano veloci e andavano a gettarsi nel Mar Morto alcuni chilometri più a sud. Era impossibile attraversarlo a nuoto e solo degli uomini forti potevano sperare di resistere a nuoto all'impeto della corrente, e gli israeliti non avevano barche. Giosuè scelse 2 uomini tra i più fidati e coraggiosi e li mandò dall'altra parte del fiume perché entrassero di nascosto a Gerico, la prima città da conquistare. Senza farsi notare, essi dovevano osservare la grandezza della città e le sue fortificazioni, perché queste informazioni sarebbero state utilissime al momento dell'attacco. I 2 uomini attraversarono il fiume ed entrarono nella città di Gerico, dove furono ospitati da una certa donna di nome Raab, che aveva la sua casa a ridosso delle mura. Qualcuno però aveva notato l'arrivo dei 2 stranieri e lo aveva riferito al re. Questi inviò le sue guardie a casa di Raab per catturarli, ma la donna desiderava proteggere i suoi ospiti e rispose così agli inviati del re: «È vero, quegli uomini sono stati qui, ma io non sapevo di dove venissero. Ora però se ne sono andati, sono usciti quando cominciò a far buio, prima che si chiudessero le porte della città, ma se li rincorrerete subito forse riuscirete a raggiungerli». Ora Raab era pagana e probabilmente non sapeva che mentire è sbagliato. Raab aveva nascosto i 2 israeliti sul tetto sotto uno strato di piante di lino distese a seccare. Quando i soldati si furono allontanati, la donna salì da loro e disse: «Tutti noi sappiamo che il vostro Dio è potente e che vi ha destinato il nostro paese. Abbiamo sentito parlare delle cose meravigliose che egli ha fatto per voi, che ha prosciugato il Mar Rosso, che ha fatto annegare gli egiziani, che vi ha guidati attraverso il deserto dandovi la vittoria sopra i vostri nemici. Ora tutto il nostro popolo ha paura di voi, perché sa che il vostro Dio vi darà questa città e questo paese. Or dunque promettetemi nel nome dell'Eterno che quando prenderete la città, voi risparmierete la mia vita e quella dei miei cari». I 2 uomini promisero che l'avrebbero fatto, perché anche Raab aveva salvato le loro vite. Allora la donna li condusse ad una finestra sulle mura e calò una fune perché scendessero all'esterno della cerchia fortificata. Prima di lasciarli, raccomandò che stessero nascosti tra le montagne per 3 giorni, finché quelli che erano usciti a cercarli non fossero rientrati in Gerico. Gli uomini le dissero: «Quando verremo ad assalire la città, ricordati di calare dalla finestra della tua casa una cordicella rossa. Poi raccogli presso di te i tuoi genitori e i tuoi parenti. Noi diremo alla nostra gente di risparmiare la casa dalla cui finestra si vedrà pendere una funicella rossa. Così, quando la città verrà espugnata, la tua famiglia sarà salva». E i 2 se ne andarono. Ma prima di tornare da Giosuè per raccontargli tutto ciò che il Signore aveva operato per loro, rimasero nascosti per 3 giorni sulle montagne, come Raab aveva loro raccomandato. La terra di Canaan, anziché essere soggetta al dominio di un unico sovrano, era suddivisa in tante piccole nazioni o tribù, ognuna delle quali aveva la sua propria città e il suo proprio re. Questa era una condizione favorevole al popolo di Israele nella conquista della regione, perché gli sarebbe stato abbastanza facile distruggerle una alla volta, almeno fino a quando non si fossero unite in un unico esercito. Gli israeliti erano diventati un popolo forte ed unito, addestrato alla guerra e pronto ad ubbidire al suo capo. Così le 12 tribù erano pronte a combattere come un solo uomo.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Avete mai detto una bugia per togliervi dai guai? Certamente è difficile vivere una vita onesta oggi, in un mondo dove i furbi sembrano andare avanti. Per colui che vuole veramente seguire il Signore Gesù, però, non dovrebbe esserci spazio per un compromesso con gli affari disonesti e bugiardi del mondo. La parola di Dio ci dice che Dio sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Gesù ci dice da dove provengono le bugie, cioè dal diavolo, che è il padre della menzogna. E dal momento che il diavolo è il principe di questo mondo, non ci deve sorprendere se il mondo va avanti così. Inoltre, la verità viene sempre a galla. Come si suol dire, le bugie hanno le gambe corte o il naso lungo. Ma il fatto è che una bugia spesso tira un'altra e si causa molto più male che se si dicesse la verità. Si racconta la storia di quattro ragazzi liceali che decisero di marinare la scuola un bel giorno di primavera. Così se ne andarono in macchina per fare una scampagnata. L'indomani si scusarono col professore dicendo che avevano forato una ruota. Al che il professore, facendoli accomodare, disse: «Mi dispiace, perché avete perduto un compito in classe, perciò dovrete farlo adesso. Prendete carta e penna e rispondete alla seguente domanda: quale ruota era bucata?» I ragazzi si guardarono l'un l'altro esterrefatti, essendo stati scoperti. Le bugie ti tireranno avanti per qualche tempo, ma la verità ti ritroverà, se non in questa terra, di certo davanti al giudizio divino, davanti al quale noi tutti appariremo. Non lasciarti ingannare quindi da Satana e le sue lusinghe. Affidati a colui che dice: «Io sono la verità». Ed ancora: «Se la verità vi farà liberi, voi sarete liberi veramente». Sì, e Gesù è l'unico che ha sempre detto la verità, nella cui bocca non fu trovata frode alcuna. Egli è venuto per liberare noi uomini dalla schiavitù del peccato. E per chiunque si affida con sincerità a Lui, c'è vera libertà. Non credere alle bugie del mondo o della gente intorno alle realtà spirituali, ma affidati alla Sacra Bibbia, che è la verità, come Gesù stesso ebbe a dire: «La tua parola è verità». Leggi e medita e troverai in essa parole di grazia e verità, parole di vita eterna. Prima di riprendere ancora questo argomento della verità e delle certezze che possiamo avere, vorrei farvi ascoltare un canto di Adrian Schnell che dice: «The tongue is a fire», cioè la lingua è un fuoco. È in inglese, quindi mi permetto di tradurre alcune frasi che possono farci riflettere sull'uso appunto della nostra lingua. Dice: «Tu puoi uccidere il nemico con dei proiettili, ma penso che sia assurdo che mentre c'è bisogno di un'arma per eliminare un nemico, tu puoi abbattere un amico soltanto con una parola. Sta attento a cosa dici quando sei arrabbiato. La tua lingua può causare tanto dolore che uno scusa non potrà più rimediare».

Le bugie non ci rendono mai sicuri. Si sta sempre in ansia per qualche conseguenza disastrosa che ne potrebbe succedere. Sarete d'accordo con me che viviamo in un mondo insicuro, incerto. Da un giorno all'altro la malattia, un fallimento finanziario, un disastro, un incidente o la morte potrebbe sopraggiungerci, trovandoci impreparati. Che cosa può renderci sicuri? Dove trovare delle certezze su cui basare la nostra esistenza? Un uomo di Dio disse questa frase sulla quale vorrei riflettere brevemente. Il sangue di Cristo ci rende sicuri, la sua parola ci rende certi. Nel sangue, cioè nell'opera di Gesù alla croce e nella sua risurrezione, possiamo trovare sicurezza. Sicurezza che le potenze del male che ci combattono in ogni dove sono state sconfitte. L'apostolo Paolo ebbe a dire: certa è questa parola e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per i peccatori, dei quali io sono il primo. Noi tutti cerchiamo un posto dove sentirci sicuri da quel che è al di sopra di ogni altra cosa ci turba, cioè l'incontro con Dio. Bene amici, in Cristo, nella sua morte e nella sua risurrezione, c'è un posto sicuro che offre perdono e potenza per una vita che piace a Dio. Quello che il sangue di Gesù rende sicuro, Dio ce lo conferma nella sua parola. Ascoltate cosa l'apostolo San Giovanni dice in una sua lettera: io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figliolo di Dio. Se la nostra fede è basata sul nostro sentimento, sulle nostre idee di sentito dire, non c'è da meravigliarci, tanto, se i dubbi sulla vita eterna e sull'aldilà ci assillano. Ma se ci basiamo sulla parola di Dio, avremo la certezza che Dio mantiene le sue promesse e potremo affrontare la vita con più fiducia. Soltanto credendo la parola di Dio, tu potrai dubitare dei tuoi dubbi ed essere sicuro. Il nostro tempo è quasi finito. Se quanto hai ascoltato ti interessa e desideri approfondire questi argomenti, mettiti in contatto con noi. Saremo contenti e lieti di aiutarti oltre a incontrare il Signore Gesù nella tua vita. Grazie per l'ascolto, amici, e a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Corinzi capitolo 5. Paolo ha parlato di come ha spesso rischiato di morire per la causa di Gesù Cristo, ma anche se era costantemente esposto alla morte, a vari pericoli. Tutto questo non lo turbava, perché aveva capito bene cosa rappresentava la morte. E credo che questo sia qualcosa che come cristiani tutti dovremmo capire bene. Cos'è la morte per un figliuolo di Dio? E perché spesso non abbiamo un'idea corretta circa la morte, sentiamo affermazioni quando uno muore tipo: oh, che peccato, era così giovane, oh, è terribile, aveva tutta la vita davanti, come se la morte fosse una tragedia per il figliuolo di Dio. Ora, Paolo era spesso in pericolo di vita, ma non si preoccupava, perché sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta,

0: fatta. Noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Quindi Paolo aveva capito che il vero me è spirituale. Io abito in un corpo, ma il corpo non è me, è la casa in cui abito. E qui Paolo lo riduce da casa a tenda. Ora, ogni volta che pensi a una tenda, non pensi ad un posto in cui vivere in modo permanente. È sempre qualcosa di transitorio, di temporaneo, e dovremmo vedere il nostro corpo come una tenda. Non è una dimora permanente per il mio spirito. Il mio spirito abita per ora in questa tenda, mentre è in preparazione una casa. Ora, voi che state a Calvary Chapel da un po' più di tempo, sapete bene cosa significa stare sotto una tenda, in attesa che sia pronto un edificio. Siamo stati 2 anni sotto la tenda, mentre costruivamo questo locale. Sappiamo che se questa tenda viene disfatta, quando il mio corpo torna alla polvere, che abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. E così questo contrasto, la tenda che fa pensare sempre a qualcosa di temporaneo, e l'edificio che viene da Dio, l'abitazione non fatta da mano d'uomo, che è eterna nei cieli. Questa tenda in cui vivo ora è il risultato dei geni dei miei predecessori, e io ho preso i geni degli occhi marroni, e i geni della calvizie, e delle altre caratteristiche fisiche. Mi sono stati tramandati dai miei genitori, dai miei nonni e così via. E quindi sono un interessante miscuglio di tutte queste combinazioni di geni. Ma essendomi stati tramandati per generazioni, fino ad Adamo, anzi a Noè, poi Adamo, da Adamo attraverso la famiglia di Noè, ho ricevuto naturalmente diversi tipi di caratteristiche, forze e debolezze. Ma questo corpo è difettoso, perché non è venuto direttamente da Dio, altrimenti non sarebbe un tale disastro. Ma io ho un nuovo edificio in cui mi devo trasferire. È un edificio da parte di Dio, verrà direttamente da Dio, non è fatto da mano d'uomo, è eterno, in contrapposizione al temporaneo, nei cieli. Quindi per i figliuoli di Dio la morte è un trasferimento dalla tenda, e a questo punto dovrei dire dalla vecchia tenda trasandata, alla bellissima nuova casa, da parte di Dio, non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli. Se vi ricordate, Gesù disse ai suoi discepoli: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, io vado a prepararvene una. Ora le nostre menti vanno subito a Beverly Hills, probabilmente, ad alcune di queste bellissime ville, con grandi portici e tutto il resto, e pensiamo: oh, il Signore mi prenderà per mano e mi porterà su lungo via della gloria, e poi gireremo a sinistra sul corso Alleluia, e a metà del corso sulla destra mi mostrerà questa bellissima casa tutta bianca, con queste grandi colonne davanti, e mi dirà: Chuck, questa è la tua villa. Non è così. Mi spiace dovervi deludere. Il nuovo corpo che riceverò dal Signore non avrà bisogno di dormire, quindi che bisogno c'è di camere da letto? Ci sono molte caratteristiche in questo nuovo corpo che riceverò che non richiedono una casa in cui vivere. La dimora di cui sta parlando il Signore è il nuovo corpo che Lui ha preparato per me. Ora vivo in questa tenda, ma un giorno mi trasferirò in una villa. E uno di questi giorni prenderete il giornale e leggerete: ieri sera Chuck Smith è morto, il pastore di Calvary Chapel, eccetera, eccetera. Non ci credete, non è un'informazione precisa. Se diranno la verità, leggerete: ieri sera Chuck Smith si è trasferito, è passato da una vecchia tenda decrepita ad una meravigliosa villa tutta nuova. Ehi, non c'è bisogno di piangere per me, perché mi sono trasferito dalla tenda alla casa non fatta da mano d'uomo. Questa è la morte per i figliuoli di Dio. Ed è per questo che Paolo dice: ehi, pensate che io sia preoccupato perché sono legato per Cristo? Io sono pronto a morire per Cristo, perché capiva quello che rappresenta la morte per il figliuolo di Dio. È un trasferirsi dalla tenda alla casa. Ora va avanti e dice, poiché in questa tenda noi gemiamo, o mentre ci troviamo ancora in questi corpi, noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Questi corpi soggetti alla debolezza, soggetti alla stanchezza, soggetti alla sofferenza. In Romani al capitolo 8 Paolo parla di questo gemere, e tutta la creazione geme insieme a noi mentre soffriamo in noi stessi, aspettando intensamente cosa? L'adozione, la redenzione del nostro corpo. Io bramo, io desidero ardentemente ricevere questo nuovo corpo, questa abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Ora, questo demolisce completamente ogni pensiero circa il sonno dell'anima, perché Paolo va avanti e dice, noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo di essere spogliati. Io non desidero essere uno spirito senza corpo. Ora, naturalmente, l'obiettivo del buddista è quello di raggiungere un giorno il nirvana, perché tutti i problemi sono causati da questi corpi, e forse riusciremo a progredire e a passare da un corpo ad un altro, ad un livello superiore, finché alla fine non saremo liberati da questo corpo ed entreremo nella felicità dello spirito eterno e diventeremo un'essenza. Ma questa non è la speranza dei cristiani. Noi ci trasferiremo da questa vecchia tenda nell'edificio, nell'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli. E il nostro desiderio non è essere spogliati, non è essere degli spiriti senza corpo, ma essere rivestiti del nuovo corpo, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Ora, noi troviamo molto difficile comprendere la condizione del credente tra questo momento e il rapimento della Chiesa. I loro spiriti sono andati con il Signore, mentre i loro corpi attendono nella tomba di essere rinnovati. È interessante che Paolo, quando parla della resurrezione, nella sua prima epistola, paragona la resurrezione ad un seme che viene piantato nel terreno e che muore. Ma poi Paolo fa una dichiarazione interessante. Dice che il corpo che viene fuori dalla terra non è il corpo che tu hai piantato, perché tu hai piantato un semplice seme nudo e Dio gli dà un corpo come lui ha stabilito. Così è della resurrezione. Ora, ci sono molte persone che si aspettano la resurrezione di questo corpo in cui stanno vivendo ora. Personalmente mi aspetto un modello di gran lunga superiore, non un rinnovamento o un ringiovanimento di questo corpo. Sono pronto a lasciare questa tenda. Sono pronto a trasferirmi nella nuova casa, l'edificio fatto da Dio, non da mano d'uomo. Un paio di cose. Prima Tessalonicesi, capitolo 4. Un passo su cui spesso le persone si interrogano, perché Paolo sembra parlare dell'ordine della resurrezione. E qui Paolo dichiara perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo. E quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi, poi noi viventi che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria, così saremo sempre col Signore. E quindi questo li confonde. E pensano che in qualche modo il nostro spirito è con Dio, ma ci sarà un riunirsi del nostro corpo con il nostro spirito al momento della resurrezione. In qualche modo questo corpo sarà rinnovato. Naturalmente ci sono molti atei che hanno trovato diversi problemi in questo, reali. Cosa ne è di una persona che ha avuto un trapianto di cuore? Nella resurrezione chi si prende il cuore? Questi corpi sono fatti di elementi chimici, molecole, eccetera. I 17 elementi della polvere lì fuori sono gli stessi 17 elementi che compongono il nostro corpo. E quando il tuo spirito lascia il corpo torna alla polvere. Poiché tu sei polvere, in polvere ritornerai. parlando del corpo, non dello spirito. Ora, ai tempi del selvaggio West, quando uno veniva seppellito dove gli avevano sparato, il corpo veniva seppellito nella terra, si decomponeva, tornava alla polvere, tornava agli elementi basilari, l'erba della prateria cresceva, le radici andavano in profondità, assimilavano alcuni degli elementi chimici che un tempo facevano parte del corpo di una persona. E le mucche mangiavano l'erba, assimilavano quegli elementi nel loro sistema e facevano il latte, e delle persone se lo bevevano. E così gli elementi chimici che un tempo facevano parte del corpo di un'altra persona ora fanno parte del mio corpo, perché il mio corpo li assimila e li rende parte del mio corpo. Quindi chi si prende questi elementi chimici nella resurrezione? Con quale corpo vanno in giro le persone? E comunque dicono che in realtà noi abbiamo un nuovo corpo ogni 7 anni, attraverso il processo di rinnovamento delle cellule. Ogni 7 anni in realtà tu cambi completamente, non sei più la persona che eri 7 anni fa, da un punto di vista chimico. Quindi quale dei corpi in cui ho vissuto in questi ultimi 50 e passa anni, dicevo? Io opterei per quello che avevo 25 o 35 anni fa. Anzi, opterei per il corpo che avevo prima che mi infortunassi al ginocchio, quando giocavo a football al college. Voglio dire, se dovessi scegliere. Ma grazie a Dio non devo. Riceverò un corpo completamente nuovo da Dio. Un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Ora i credenti di Tessalonica erano turbati, perché Paolo aveva loro insegnato che Gesù stava per tornare per stabilire il suo regno. Ma dopo che Paolo se n'era andato, alcuni dei Tessalonicesi erano morti e gli altri erano rimasti delusi. Dicevano: che peccato, sono morti prima del ritorno di Gesù, quindi ora non avranno l'opportunità di far parte di questo regno. Che triste, non potranno far parte del regno di Dio perché sono morti prima del ritorno di Gesù. Quindi Paolo scrive questa sezione del capitolo 4 per rassicurare quelli che erano preoccupati circa i loro cari che erano morti prima del ritorno del Signore per la sua Chiesa, per stabilire il suo regno. Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con Lui, per mezzo di Gesù, quelli che si sono addormentati. Ora, la Bibbia insegna che il Signore tornerà nelle nuvole dell'aria. Quando tornerà per noi, quelli che si sono addormentati in Cristo verranno con Lui. E noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati. Noi non li precederemo. Sono loro che ci hanno preceduto. Perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Giusto, loro sono risuscitati prima, noi non li precederemo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria, così saremo sempre col Signore. Come dice Chuck Missler in diverse occasioni, Dio è al di fuori del tempo. Noi viviamo nel tempo, al presente. Ma uno di questi giorni, anch'io mi trasferirò al di fuori del tempo. Perché mi trasferirò alla morte nell'eternità, che è al di fuori di questa dimensione temporale. Nell'eterno non c'è più passato, presente e futuro. Nell'eterno c'è solo il presente. Come Dio ha indicato per mezzo del suo nome, io sono colui che sono. Ora le nostre menti sono così vincolate dalla dimensione temporale che non riusciamo neppure a pensare al di fuori del tempo, al di là dei concetti di inizio e fine. La mia mente non riesce ad afferrare o a concepire il concetto di qualcosa che è senza tempo, ma ci riuscirò quando entrerò nell'eternità. Ora, nell'eternità, dove ogni cosa è nel presente, tutto il tempo è racchiuso in questo presente, e si può vedere l'inizio e la fine del tempo con un solo sguardo, una sola occhiata, cosa che Dio può fare, perché è al di fuori del tempo. E Dio ci dimostra che può farlo, perché ci dice cose che devono ancora succedere. Dio va avanti e parla di cose che avranno luogo nel futuro, perché lui riesce a vederle come se fossero già esistenti. E Dio spesso parla di cose come se fossero già esistenti, quando ancora non si sono realizzate nella dimensione del tempo, perché Dio sa che esisteranno. E quindi, essendo Dio, ne parla come se fossero già esistenti. Dio parlò di Isacco come se vivesse già prima ancora che Isacco nascesse. Ma Dio può farlo, perché è al di fuori del tempo. Lui guarda giù e per quanto riguarda Dio, Isacco è già nato, già ha sposato Rebecca, e tutto il quadro è già completo per quanto riguarda Dio, perché lui può vedere l'intero quadro. Naturalmente tutto questo mi incoraggia, perché Dio, potendo vedere il quadro complessivo, parla di me come già glorificato. Ora, questo ancora non è successo, ma Dio ne ha parlato al passato, perché lui è al di fuori del tempo e può vedere il completamento della mia redenzione per mezzo di Gesù Cristo. E io sono già stato glorificato con lui. È estremamente confortante che Dio possa parlare con una tale sicurezza del mio futuro. Questo mi conforta enormemente, perché Dio sa che sarà così. Ora, quando morirò, lascerò la dimensione temporale. Entrerò nell'eternità, dove ogni cosa è ora, quindi tutto quello che sarà già è. Quindi non potrò dire bene il futuro: quando tutto il corpo sarà pronto, allora il Signore mi porterà nel cielo, perché già sono nel cielo. Sono passato nell'eternità, sono uscito dal tempo, e quindi lascio questo tempo, entro nell'eternità nel momento in cui il mio spirito lascia questo corpo. È il mio corpo che mi trattiene in questa dimensione temporale. E quindi quelli che si sono addormentati in Cristo hanno lasciato la dimensione temporale, sono entrati nell'eternità, dove il completamento è già ora, nel presente. Noi ci uniremo a loro quando lasceremo questo tempo, perché anche noi entreremo nell'eternità. Andiamo avanti. Or colui che ci ha formati proprio per questo è Dio. Dio è colui che mi ha creato per questo. Questo è il suo proposito per noi, il quale ci ha anche dato la caparra dello Spirito, l'anticipo, per così dire. Mostrami che sei davvero intenzionato a comprarla. Vuoi comprarla, la mia auto? Guarda, ho messo l'annuncio sul giornale, amico. Come faccio a sapere che tornerai davvero tra 15 minuti con i soldi? E se qualcuno chiama tra 5 minuti e vuole comprare l'auto e ha già i soldi? Vuoi davvero comprarla? Dammi la caparra, dimostrami le tue intenzioni. Dio ha dimostrato di essere realmente intenzionato alla tua completa redenzione, dandoti ora il suo Santo Spirito. Paolo parla di questo anche nel capitolo 2 di Efesini, dove dice: siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo lontani dal Signore. Camminiamo infatti per fede e non per visione. Ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. Questo è quello che desidero veramente. Ora so che finché abiterò in questo corpo, finché sarò a casa in questo mio corpo, sono assente dal dimorare lì nel regno di Dio, ma preferisco, è molto più importante per me, essere presente con il Signore nel suo regno. Quindi la morte mi libera il mio spirito da questo corpo, in modo che posso trasferirmi nella nuova casa, l'edificio di Dio, per abitare con il Signore per sempre. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Quindi il mio desiderio è che la mia vita sia gradita a Dio mentre vivo in questo corpo. E quando lascio definitivamente questo corpo, il mio desiderio più grande è che la mia vita sia gradita a Dio, che Gesù possa dire: ben fatto, mio buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del Signore, il desiderio, il vero scopo della mia vita, essere gradito a Dio. Paolo, scrivendo ai Filippesi, dice che Dio sia glorificato nel mio corpo, nella vita come nella morte, non importa come, voglio solo piacere a Dio, voglio che Dio sia glorificato attraverso di me. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo, in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Ora questo non deve essere confuso con il giudizio del gran trono bianco di Dio, in Apocalisse 20, dove i peccatori compariranno davanti al banco degli imputati di Dio. Quello è qualcosa di completamente diverso rispetto ai credenti che compaiono davanti al tribunale di Cristo, il Bema. Questo tribunale di Cristo è più simile alle giurie dei giochi olimpici, dove i partecipanti delle varie discipline si presentavano davanti al Bema e i giudici ponevano sulle loro teste le corone di alloro o di ulivo per indicare che avevano vinto la loro competizione. Invece che le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, a quei tempi nelle Olimpiadi ricevevano qualcosa di molto più corruttibile. Ricevevano queste corone intrecciate fatte di alloro o di ramoscelli di ulivo che venivano messe sul loro capo. Di questo sta parlando Paolo, di come questi atleti si allenavano, si esercitavano, disciplinavano i loro corpi per ricevere una corona corruttibile, ma la nostra è una corona incorruttibile. Eppure come ci fanno vergognare nella disciplina che hanno per questa corona corruttibile, perché noi spesso corriamo con noncuranza e disattenzione la gara per la corona incorruttibile. La Bibbia insegna che le nostre opere saranno giudicate con il fuoco, e le opere che consistono in legno, fieno e stoppia saranno consumate. Quelle nostre opere che supereranno la prova del fuoco, per quelle saremo ricompensati. Molte delle cose che vengono fatte nel nome di Cristo non riceveranno proprio nessun premio in cielo. Gesù nel Sermone sul Monte, all'inizio del capitolo 6 di Matteo, dice: guardatevi dal fare la vostra elemosina davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non ne avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Le nostre opere saranno giudicate. Di che tipo sono? O quali sono le motivazioni che vi stanno dietro? E Gesù illustra questo principio parlando di come preghiamo, come diamo, come mortifichiamo la carne. Ci sono due modi di pregare. Uno è pregare per essere ascoltati dagli uomini e per essere riconosciuti dagli uomini, come uomini di preghiera, per ricevere l'approvazione, il favore, l'ammirazione degli uomini, perché sono un uomo di preghiera. E poi ci sono le preghiere rivolte a Dio, preghiere fatte nella propria camera, preghiere segrete. E a me non interessa molto che l'uomo mi ascolti pregare, a me interessa che Dio mi ascolti. Ora, se io prego per fare effetto sulle persone, perché dicono: oh, che uomo di preghiera straordinario, allora Gesù dice: questo è il premio che ne hai. Tutti sanno che sei un uomo di preghiera straordinario, ma dovresti pregare a tuo Padre, che vede nel segreto, e allora tuo Padre che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Ora dipende tutto da chi vuoi ricevere gli elogi. Se vuoi riceverli dagli uomini ora, allora puoi andare avanti e vivere la tua vita religiosa, in modo che tutti possano vedere quello che stai facendo e possano decantare le lodi della persona meravigliosa ed eccezionale che hanno davanti. Puoi fare le cose in modo tale che l'attenzione sia su di te. Oh, ci sono tanti modi per riuscire a richiamare l'attenzione della gente sulla profondità della tua vita di preghiera. Anche il tono della voce, anche l'espressione in un certo modo celestiale del tuo volto, il tuo modo di apparire santo quando inizi a parlare delle cose dello Spirito, quasi sussurrando. Tu puoi dare questo messaggio di quanto sei vicino a Dio nel tuo cammino, quanto sei spirituale, i gesti del corpo, eccetera. Tanti piccoli modi subdoli per far vedere agli altri quanto sono spirituale, Ma il problema è che quando faccio questo, in realtà sto compromettendo il mio futuro per quanto riguarda il premio di Dio. Le mie opere verranno giudicate. Io dovrò comparire davanti al tribunale di Cristo. Ci sarà un giudizio severo e le opere che sono venute dalle motivazioni sbagliate saranno bruciate. Quelle che resisteranno al fuoco, per quelle sarò ricompensato, perché il Signore mi darà quella corona di giustizia. E la mia posizione nel regno celeste sarà determinata in gran parte dalla mia fedeltà alle responsabilità che Dio mi ha dato ora. Ora non confondete questo con la salvezza. La salvezza è il dono di Dio per te attraverso la fede in Gesù Cristo. È per grazia che siete salvati, mediante la fede. È un dono di Dio, non è per opere, affinché nessuno si glori. Quindi non confondete questo che stiamo dicendo con la salvezza, come fanno molti. Non c'è niente che posso fare per accrescere la mia salvezza. È completa. La mia giustizia è completa in Gesù Cristo. Ma le mie opere devono essere giudicate davanti al Bema o al Tribunale di Cristo per poter ricevere il premio, o in alcuni casi perdere il premio, a causa delle motivazioni sbagliate per cui ho compiuto le mie opere. Quindi quelle opere che rimarranno dopo questo severo giudizio, che verranno messe nel crogiolo, nel fuoco, per determinare che tipo di opere sono, quelle d'oro, argento, Dio dirà: ben fatto, benedetti del Padre mio, ecco il premio, ora puoi avere questa stupenda isola. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo, in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male, relativamente alle mie opere per il Signore. Conoscendo dunque il timore del Signore, non credo che comprendiamo veramente cosa sia il timore del Signore. Vedete, per diversi anni ho temuto che il Signore mi ferisse, mi punisse, perché avevo un concetto sbagliato di Dio. Ora temo di essere io in qualche modo a ferire il Signore, e credo che questo sia veramente il timore del Signore, il timore di ferire Lui, non facendo quello che Lui vuole che io faccia, non riuscendo a vivere all'altezza delle sue aspettative, o meglio i suoi desideri. Lui non ha aspettative. Conoscendo dunque il timore del Signore, persuadiamo gli uomini e siamo conosciuti da Dio. Ora io spero di essere conosciuto anche dalle vostre coscienze, perché non ci raccomandiamo di nuovo a voi. Ora, di nuovo, i falsi insegnanti che erano andati a Corinto dopo che Paolo se n'era andato, questi giudaizzanti ed altri, che parlavano male della grazia insegnata da Paolo, e ce l'avevano anche con lo stesso Paolo come autorità, loro mettevano in dubbio, sfidavano il suo apostolato. È solo un rinnegato, è un Jimmy Jones. E dicevano cose terribili riguardo a Paolo. Ma Paolo dice: non ho bisogno di lettere di raccomandazione per voi, come fanno gli altri. Voi siete le mie lettere di raccomandazione. La vostra fede in Cristo testimonia dell'autenticità del mio ministero. La vostra fede in Gesù conferma il mio apostolato. Quindi non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'opportunità di essere orgogliosi di noi, affinché possiate rispondere a coloro che si gloriano nell'apparenza e non nel cuore. Quindi, per quelli che erano rimasti leali a Paolo, lui dice: guardate, vi scrivo queste cose non per raccomandare me stesso davanti a voi, ma quando queste persone vengono e raccontano le loro strane storie su di me, almeno avete qualcosa da rispondere loro, a questi uomini che si gloriano nell'apparenza. E ci sono purtroppo molte persone oggi che ancora si gloriano nell'apparenza e non nel cuore. Loro accusavano Paolo di essere pazzo. Dicevano: quell'uomo è pazzo. È interessante che anche in altre occasioni c'è qualcuno che pensa che Paolo sia pazzo. Se vi ricordate quando Paolo si stava difendendo davanti ad Agrippa, alla fine Festo dice: Paolo, tu vaneggi, il troppo studio ti ha dato alla testa. E quindi alcuni parlavano di Paolo in questi termini, perché era un radicale, E i suoi accusatori dicevano: oh, quell'uomo è un pazzo. Così Paolo dice: se sono pazzo, e nel versetto che segue la parola fuori di senno si riferisce a colui che è arrivato al punto di parlare con se stesso. Uno che dice a se stesso: voglio andare là. Sei sicuro che vuoi andare là? Sì, voglio andare là. Ma perché vuoi andare là? E parla da solo. È fuori di senno. È come se ci fossero due persone. Eccomi qui. Che facciamo? E iniziano una conversazione. Essere fuori di sé. Così Paolo dice: infatti se siamo fuori di senno lo siamo per Dio, e se siamo di buon senno lo siamo per voi. Quindi Paolo risponde a questi calunniatori. Ma poi va avanti e dice: poiché l'amore di Cristo ci costringe. Paolo parla qui dell'amore di Cristo come della forza che lo muove, che lo costringe nella sua vita. Non sta parlando tanto delle motivazioni che stanno dietro al ministerio, anche se spesso sentiamo commentare questo versetto proprio in riferimento al ministerio. Ogni volta che Paolo parla dell'amore di Cristo, lui sta pensando ad una cosa sola, alla croce di Gesù Cristo. L'unico modo in cui Dio ha mai cercato di dimostrarti che ti ama è mandando il suo figlio a morire per i tuoi peccati. E ogni volta che Dio vuole dichiarare il suo amore per te, lo dichiara sempre per mezzo della croce. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo figlio per essere l'espiazione per i nostri peccati. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, e sempre l'amore di Dio per te è racchiuso nella morte di Gesù Cristo, per te. E quando si pensava all'amore di Dio, si pensava sempre alla croce, perché quella è stata la dimostrazione di Dio, la sua dimostrazione suprema del suo amore. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. E quindi Paolo dice: poiché l'amore di Cristo mi costringe. La sua mente sta pensando alla morte di Cristo per l'umanità, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, o erano morti. L'amore di Cristo mi obbliga ad arrivare a questa conclusione. Il fatto che Lui sia morto per tutti indica che tutti allora sono morti. Paolo dice in Efesini 2: egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. L'anima che pecca morrà. Se queste scritture sono corrette, allora la conclusione è che tutti gli uomini naturali sono morti, spiritualmente morti, cioè separati da Dio nella loro coscienza. Gesù disse: chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. Ecco perché dico: non credeteci se il giornale dice che sono morto. Non posso morire. Mi trasferirò, sì, grazie a Dio per questo, ma non morirò, perché non sarò mai separato da Dio, grazie alla morte di Gesù per me. Neanche per un momento sarò separato da Lui. Questa è veramente la morte. La morte fisica, separazione della coscienza dal corpo, non vi dovete preoccupare o non dovete avere paura di questa. Ma quello di cui devi temere è la separazione del tuo spirito da Dio per l'eternità. Questo è quello di cui dovresti preoccuparti. Ora, è interessante osservare che è vero il contrario in molti casi. La maggior parte delle persone è preoccupata della morte fisica, ma non pensa affatto alla morte spirituale. Ma Gesù disse: non temete coloro che uccidono il corpo, ma dopo questo non possono far niente di più. Temete colui che ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui. Quindi, essendo giunti alla conclusione che se Gesù è morto per tutti, dunque deve essere per forza che tutti gli uomini erano morti. E che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in poi per se stessi. Ora, questo è il segno distintivo della vita carnale. Così come ci sono una morte fisica e una morte spirituale, ci sono anche una vita fisica e una vita spirituale. E noi siamo passati dalla morte alla vita per mezzo dell'opera dello Spirito Santo e come risultato dell'opera di Gesù Cristo. Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Ora, avendo ricevuto questa nuova vita, ora c'è un nuovo centro, ed è Dio. Nella vecchia vita della carne ruotava tutto intorno a me, era incentrata su di me, ma Cristo è morto per me in modo che io non vivessi più per me stesso, non vivessi più incentrato su me stesso, impegnato solo a gratificare i bisogni del mio corpo. E ora vivo una vita incentrata su Dio, la vita dello Spirito, in comunione con Dio, e vivo per soddisfare e piacere a Dio. Prima vivevo per soddisfare e piacere a me stesso. La vita secondo la carne genera la mente carnale. Se il mio corpo è quello che governa, se sono corpo, anima e spirito, il corpo è a capo di tutto. Allora la mia mente è sotto il controllo del mio corpo, e quello a cui penso sono i bisogni del corpo. Questo è quello che occupa i miei pensieri. Che mangerò, che berrò, che indosserò. Ma se vivo la nuova vita secondo lo Spirito, una vita incentrata su Dio, allora ho la mente dello Spirito e penso a Dio e alla mia relazione con Lui, al mio amore per Lui, al suo amore per me. E lo adoro, sono vicino a Lui. In tutte le piccole cose che mi circondano vedo la sua mano. Oh, che cosa gloriosa avere una mente diretta dallo Spirito di Dio. Ora vedo cose che prima non vedevo. Una mente ravvivata dallo Spirito di Dio. E siamo consapevoli che Dio è all'opera nelle cose intorno a noi. Come dice Paolo, poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. E inizio a accorgermi di questo, del fatto che sono circondato da Dio. E il mio cuore vive in comunione e in adorazione di Dio, giorno dopo giorno, la mente dello Spirito, che scaturisce dalla vita dello Spirito, una vita che è controllata dallo Spirito, una vita che è incentrata completamente su Dio. Ora è per questo che Cristo è morto per te, affinché tu potessi essere liberato dalla schiavitù della corruzione, la schiavitù della tua carne, affinché tu potessi vivere ora una vita completamente nuova, in una nuova dimensione, la dimensione dello Spirito. Infatti la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo Spirito produce vita e pace. Ora per questo motivo Gesù è morto, affinché non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. E così come dice l'Apostolo Paolo, per me vivere è Cristo, e altrove io sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me, affinché non viviamo più per noi stessi, ma viviamo per colui che è morto per noi ed è risuscitato. Perciò d'ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne. D'ora in avanti, dice Paolo, non mi interessa più l'uomo carnale, avere successo, cose del genere. Non mi interessa conoscere nessuno secondo la carne, anche se prima, dice, era così che conoscevo Cristo. C'era un tempo in cui Gesù Cristo per Paolo era un eretico, il leader di una nuova setta che rappresentava una minaccia per il giudaismo e voleva spazzare via questa nuova setta. Prima lui conosceva Cristo secondo la carne, ora però non più, dice. Non lo conosciamo più così, ora lo conosce secondo lo Spirito e ha ricevuto da lui questa nuova vita e questa potenza. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura o una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. Questa è un'affermazione diretta e positiva. Ora, Giovanni ci dice che molte volte una persona può dire qualcosa, ma poi la sua vita non è in armonia con quello che dice. È facile fare una bella professione di fede. E se andate alla prima epistola di Giovanni, troverete che Giovanni ripete continuamente chi dice, chi dice, chi dice. Chi dice di dimorare in lui deve camminare anch'egli come camminò lui. Se dici che dimori in Cristo, devi camminare come Gesù. Se dici di dimorare in Cristo e poi cammini secondo la carne, sei un bugiardo. Ti stai illudendo. stai vivendo nell'inganno, un inganno creato da te stesso. Se uno dice io amo Dio, oh che cosa meravigliosa da dire, ma poi odia suo fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. È così per tutta l'epistola. Giovanni ci fa questi esempi di ciò che l'uomo dice, professa. Ma ehi, stai solo prendendo in giro te stesso. Stai ingannando te stesso. Non è quello che dici, ma quello che sei. E se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura e le cose vecchie sono passate. E se le cose vecchie non sono passate, allora non hai nessuna vera prova che sei in Cristo, nonostante ciò che dici. Le tue professioni sono vuote e false e ingannatrici. E il dramma è che sei tu quello che hai ingannato di più di tutti. Così tante persone in chiesa sono ingannate, perché pensano che il fatto che frequentano una chiesa garantirà loro un posto nel regno di Dio. Le loro offerte alla chiesa assicureranno loro un posto in cielo. La loro fedeltà alla chiesa, la frequenza alla chiesa, il loro essere membri di una chiesa, i loro contributi, le loro offerte. Tutto questo non può fare nulla per la tua vita eterna. E queste cose possono essere un inganno. Oh, ma io prego, può dire qualcuno. Beh, Isaia dice, ecco la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi, per non darvi ascolto. Se stai conservando l'iniquità nel tuo cuore, lui neanche ti ascolta. È come tagliare la linea del telefono che arriva a casa tua, e poi provare a fare un numero, e parlare alla tua innamorata, e dirle quanto la ami e tutte le cose meravigliose che pensi di lei. Beh, non andrà da nessuna parte. La connessione è interrotta. Si perde nel terreno. E non importa quanto belle e convincenti siano le tue parole, mentre esprimi quello che senti nel tuo cuore, il tuo amore, eccetera. Non succederà nulla, non avrai alcun risultato. E così è la preghiera. Se c'è del peccato nel tuo cuore, il peccato interrompe la connessione con Dio. E la preghiera non ha senso. Anzi, peggio, ti inganna, perché hai la tendenza ad adagiarti sul fatto, beh, io prego. So che non sto facendo quello che dovrei fare, so che la mia vita non è a posto, però prego. E la preghiera in questo caso finisce per diventare qualcosa che ti inganna. È una vita trasformata, è la nuova vita che si manifesta nel fatto che le cose vecchie sono passate. Non puoi continuare a vivere secondo la carne e a camminare secondo la carne. La vita della carne e la vita dello spirito non possono coesistere. O l'una o l'altra. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina quello pure raccoglierà, perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Ora le opere della carne sono manifeste, ed ora Paolo ci fa questo terribile elenco delle opere della carne, che purtroppo conosciamo tutti troppo bene, Galati 5,19, e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste. E Paolo aggiunge, coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Fareste bene a leggere e a rileggere questa lista. Leggetela pregando e leggete l'ammonimento finale di Paolo. Se vivete secondo la carne, non pensate di ereditare il regno spirituale di Dio. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Sono davvero passate? Questa è la domanda. Che ognuno esamini se stesso, perché dovrai affrontare il tribunale di Cristo, e se giudichi te stesso ora, non sarai giudicato allora. Quanto tempo passi a vivere secondo lo Spirito e quanto tempo passi a vivere secondo la carne? Chi è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio, non alcune cose. Tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per mezzo di Cristo, siate riconciliati con Dio. Ora alcune persone dicono che è Dio che si deve riconciliare con noi. Niente affatto. Non è Dio che ci ha lasciato. Non è Dio che ci ha voltato le spalle e se n'è andato via da noi. Siamo noi che abbiamo bisogno di essere riconciliati con Dio. Siamo noi che gli abbiamo voltato le spalle e ce ne siamo andati. Siamo noi quelli che hanno bisogno della riconciliazione. E così la supplica di Paolo, e dice: lo faccio al posto di Gesù, per suo conto. È per Dio che faccio questo. Sono un suo ambasciatore, un rappresentante di Dio, parlo per suo conto. Siate riconciliati con Dio. E dunque quest'opera gloriosa della riconciliazione. Dio nel suo amore ha creato l'uomo a sua immagine, nel suo governo della luce e della vita, affinché l'uomo potesse avere comunione con Dio e conoscere la gloria, la gioia, la bellezza del vivere in comunione con Dio. Ma l'uomo si è allontanato da tutto ciò, ha voltato le spalle a Dio, si è allontanato da Dio e ha iniziato a sperimentare il dramma della vita senza Dio, il vuoto, la mancanza di speranza, la disperazione della vita senza Dio. E Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figlio a morire per i peccati dell'uomo, in modo che attraverso la morte di Cristo l'uomo potesse essere ricondotto a Dio o essere riconciliato con Dio. E così Paolo dice: noi facciamo da ambasciatori per Cristo, siamo qui per rappresentare Gesù Cristo e vi diciamo da parte sua: siate riconciliati con Dio, tornate alla comunione con Dio, tornate al governo della luce e della vita, gustate di nuovo la gioia, la gloria, la benedizione del camminare nello Spirito, la vita dello Spirito, la vita secondo lo Spirito, poiché Egli, Dio, ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, Gesù Cristo, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui o attraverso di Lui. Questa è una delle scritture più gloriose del Nuovo Testamento, perché vediamo quello che Dio ha fatto per noi in Cristo, riconciliandoci a sé. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Dio lo ha fatto essere peccato per noi, Lui che non ha conosciuto peccato. Certe volte inizio a leggere sul giornale di alcuni orrendi crimini, e non riesco a continuare a leggere. C'è qualcosa in me che si rivolta con forza davanti a queste cose. Certe volte mi danno delle relazioni, il Dipartimento dei Servizi Sociali, che si occupa degli abusi sui minori, e alcune delle cose che vengono fatte a questi piccoli bambini, bambini di 1, 2, 3 anni. E quando leggo di questi abusi su questi bambini, devo smettere di leggere, non ci riesco. Non ce la faccio proprio, mi sento male. Non riesco a concepire il fatto che una persona possa fare azioni così orribili, infami, mostruose, e tutto il mio sistema si rivolta davanti a ciò. E non è che io sia così giusto, ho i miei difetti, io stesso ho fatto cose abbastanza brutte. Ma Gesù non ha conosciuto peccato, assolutamente puro, assolutamente santo, assolutamente giusto. Gesù non ha conosciuto peccato, ma Dio ha caricato su di lui ogni cosa orribile e mostruosa che sia mai stata fatta dall'uomo caduto nella sua perversione. Ora riuscite ad immaginare che shock deve essere stato? Ecco perché ha gridato: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Lui ha assaggiato la morte di ogni uomo, quella separazione da Dio, quella morte spirituale. Quel grido che è uscito dalle sue labbra sulla croce è stato fatto perché tu non dovessi farlo per tutta l'eternità. È stato fatto allora, quando Dio ha riversato su di lui tutti i nostri peccati. È stato allora che ha riconciliato l'uomo a Dio. E quindi lui è diventato quello che eravamo noi, per renderci quello che è lui. Amore divino, oh amore più grande di ogni altro amore, l'amore di Gesù Cristo, che è stato disposto a prendere tutte le mie brutture, tutti i miei peccati, e portarli nel suo corpo, là sulla croce, i miei peccati. L'amore di Dio, che è stato disposto a lasciare che suo figlio diventasse peccato per noi. Colui che non ha conosciuto peccato è morto al posto nostro. Ora vedete perché il più grande peccato che l'uomo possa mai commettere è rigettare questo amore di Dio che gli viene offerto per mezzo di Gesù Cristo. Vedete, questo è l'unico peccato per cui l'uomo sarà giudicato. Non affronterà il giudizio del gran trono bianco di Dio perché sei stato un imbroglione, un ladro, un bugiardo, una prostituta, un assassino, un adultero, un fornicatore. Affronterà il giudizio del gran trono bianco di Dio solo se hai rigettato l'amore di Dio offertoti per mezzo di Gesù Cristo. Questo è il più grande dei peccati. Gesù disse: Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce. È così che sarà. Dio ti ha offerto la salvezza, ma tu non l'hai accettata. Dio ha offerto il suo amore, ma tu l'hai rifiutato. Non c'è più speranza, perché non rimane più alcun altro sacrificio. Non c'è nient'altro che puoi fare per l'espiazione dei tuoi peccati, per essere riconciliato con Dio. Non c'è più nessun altro modo per essere riconciliato con Dio. Ecco perché Satana odia la croce. Ecco perché le varie sette odiano la croce. Ecco perché i liberali odiano la croce. La croce dice al mondo che c'è un unico modo per essere riconciliati con Dio, e cioè attraverso la croce e la morte di Gesù Cristo. E se rifiuti questa, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Chiunque trasgredisce la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Quale peggiore castigo pensate voi che merita colui che ha calpestato il Figlio di Dio e ha considerato profano il sangue del patto col quale è stato santificato e ha oltraggiato lo spirito della grazia? Noi infatti conosciamo colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. E altrove il Signore giudicherà il suo popolo. E di nuovo è cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. Vi dico una cosa: se io fossi in Dio e avessi fatto tutto questo per redimere l'uomo, offrendo mio figlio e dando mio figlio, e l'uomo lo rifiuta, oltraggiando lo spirito della grazia, io farei proprio quello che farà Dio a suo tempo. Io direi: vuoi vivere nelle tenebre? Questa sarà la tua sentenza, e lo getterai nelle tenebre per tutta l'eternità, cosa che Dio farà con chi non ha creduto, con quelli che non hanno voluto ricevere la sua grazia e la sua offerta d'amore per mezzo di Gesù Cristo. Quindi, per conto di Cristo, come ambasciatori di Cristo, vi esortiamo siate riconciliati con Dio.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

cari amici, che ci onorate con la vostra presenza, la vostra attenzione. Vi giunga gradito il saluto di Patrizia e il mio, mentre ci accingiamo a leggere, e vi preghiamo di ascoltare, dal Vangelo di Giovanni capitolo 7, i versetti 31 e 32.

molti della folla credettero in lui e dicevano: «Quando il Cristo sarà venuto, farà più segni miracolosi di quanti ne abbia fatto questi?» I farisei udirono la gente mormorare queste cose di lui, e i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo.

Da un lato abbiamo la folla costituita prevalentemente da persone affluite alla festa da fuori città. Dall'altra, le autorità ostili al Signore, irritate che egli riscuotesse un certo successo. Mentre gli uni riconobbero la realtà dei segni miracolosi compiuti da Gesù, manifestando la loro fiducia in Lui, gli altri si organizzarono per eseguire il loro criminale disegno, mandando delle guardie ad arrestarlo. Da sempre l'umanità si divide in due grandi parti. Da un lato abbiamo quelli che credono in un Dio rivelato dalla Scrittura, nel Dio creatore che si è fatto uomo nella persona del Signore Gesù Cristo. Dall'altro troviamo tutti quelli che non credono in Gesù, che ne rifiutano la deità, la messianicità e la signoria. La distinzione non è costituita dall'essere o meno religiosi, dal nutrire una qualche fede o dall'essere atei, ma dall'essere cristiani nel senso pieno del termine o dal non essere cristiani, indipendentemente da ciò che si pensa, si sostiene e si vive. Secondo le Scritture Sante, non è vero che tutte le religioni sono buone e valide davanti all'unico Dio che ci ha create. Tutte certamente sono degne di rispetto, come lo sono le diverse ideologie, le diverse culture, le tradizioni e le opinioni. Ma le Scritture, che sono parola del Signore, sono estremamente chiare. La linea di demarcazione non è costituita da un pensiero religioso, sia esso cristiano, musulmano, buddista, induista, confuciano o altro, ma dall'unica persona del Signore Gesù. Cito anche il pensiero cristiano perché si può purtroppo essere cristiani senza Cristo. Infatti, è l'atteggiamento che l'uomo prende verso di lui, verso la sua persona, che fa la differenza, che determina da che parte ci si pone. Chi non è con Gesù, attraverso una fede reale, devota, attiva, è privo di lui, anche se possiede una cultura cristiana, anche se segue pratiche cristiane, oppure segue un qualsiasi altro pensiero religioso. Gesù non ha voluto fondare una religione fra le altre, ma ha voluto stabilire, attraverso la sua persona, un rapporto di grazia.

0: fra l'unico e vero Dio, creatore rivelato nella scrittura, e le sue creature, indipendentemente dalla loro razza, dalla loro cultura, dalla loro tradizione e dalla loro religione. Per il nostro destino eterno, quello in cui ci inoltriamo dopo la morte, non è importante conoscere e seguire uno dei tanti e svariati leader religiosi del passato o del presente. È importante essere conosciuti da Gesù, che, essendo Dio, può aprirci le porte della salvezza e della felicità eterna. Il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Cari amici in ascolto, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento dedicato allo studio biblico. Oggi inizieremo lo studio leggendo Matteo capitolo 23, versetto 39. A proposito, avete già la Bibbia aperta al Vangelo di Matteo? Spero di sì. Allora, leggiamo questo versetto da Matteo capitolo 23, versetto 39. «Poiché vi dico, disse Gesù, che d'ora innanzi non mi vedrete più finché diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore». Penso che a questo punto non soltanto i capi religiosi, ma anche i suoi stessi apostoli fossero rimasti scioccati da queste parole. Queste ultime parole segnano infatti un cambiamento degli eventi. Gli apostoli di Gesù, come molti altri, si aspettavano che Gesù fondasse il suo regno con capitale a Gerusalemme, ma ora i loro sogni sembrano crollare, sentendolo dire che la loro casa sarà lasciata deserta e non lo vedranno più finché non diranno «Benedetto colui che viene nel nome del Signore». Vedete, benché Gesù sia sulla via della croce in questo momento, benché abbia pronunciato queste dure condanne contro i capi religiosi e contro gli israeliti, dà tuttavia la sua assicurazione che tornerà e la sua prossima venuta sarà a dir poco trionfale. Ma al momento gli apostoli sono sorpresi e anche delusi all'idea che soltanto in un tempo più remoto Gesù verrà per stabilire il suo regno. E qui, amici miei, termina lo studio del capitolo 23 di Matteo. Spero che siate già pronti per continuare, in effetti abbiamo da poco iniziato, per continuare quindi con lo studio del capitolo 24. In questo capitolo troveremo che Gesù predice diversi avvenimenti. Questo avviene dopo che il Signore ha denunciato i capi religiosi e ha respinto Gerusalemme, annunciando agli israeliti che la loro casa, cioè il Tempio, sarà lasciata loro desolata, abbandonata. Perciò leggiamo insieme il primo versetto di questo importante capitolo, Matteo capitolo 24, versetto 1. E come Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Il Signore Gesù ha appena finito di dir loro che il suo regno sarà fondato soltanto in un secondo tempo e che il Tempio sarà lasciato desolato, abbandonato, distrutto. Bisogna anche dire che il Tempio di Gerusalemme era costituito da diversi edifici, era insomma un complesso di costruzioni. Si narra che fosse stato fatto di marmo bianco con dovizia di ornamenti e tutto l'edificio fosse vastissimo e magnifico, quindi senz'altro era bello. Perciò si capisce quanto i discepoli possano essere rimasti scossi dall'affermazione di Gesù secondo cui quel tempio sarebbe diventato un luogo abbandonato, desolato. Ecco dunque che i discepoli gli si avvicinano col desiderio di fargli osservare la bellezza di questi edifici, di questo complesso di costruzioni. Ed ecco come risponde il Signore Gesù. Ma egli rispose loro: «Le vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata». Ciò è riportato dall'Evangelista Matteo al capitolo 24, versetto 2. «Le vedete queste cose?» aveva detto Gesù. Certamente i discepoli pensavano di vederle, ma Gesù insiste perché approfondiscano la loro conoscenza di ciò che li circonda. Perciò chiede loro: «Veramente riuscite a vederle come sono?» Ebbene, anche nella nostra società contemporanea, questa è una domanda molto valida per noi. Realmente riusciamo a vedere il mondo che ci circonda? Spesso infatti ci capita di guardare le cose come ci si presentano al momento, in quell'attimo. Magari restiamo estasiati da una bella vista, da un magnifico panorama. Ma le nostre riflessioni si fermano spesso alla superficie. Pensate, amici, molte delle cose che ci paiono stabili, durature, che ci paiono bellissime e che ci commuovono magari, passeranno al giudizio di Dio e tutto verrà trasformato o distrutto. Pensiamo a tutti questi centri culturali, queste grandi università, questi grattacieli, queste grandi città che sono intorno a noi, che vediamo direttamente o indirettamente attraverso i mass media, dei filmati oppure la televisione. Ebbene, tutte queste cose un giorno passeranno, anche se a noi sembra impossibile. E quella era la stessa situazione in cui si trovavano i discepoli. A loro pareva impossibile che qualcosa potesse smuovere, potesse intaccare la bellezza e la solidità del Tempio. Gesù invece, molto realisticamente, e grazie alla conoscenza che ha del futuro, dice loro: di tutto questo non sarà lasciata una pietra sull'altra. È chiaro che questa affermazione li lasci sconvolti, traumatizzati. Diversi anni fa mi trovavo presso il Muro del Pianto a Gerusalemme e la guida che mi accompagnava richiamò la mia attenzione sul fatto che molte pietre erano state portate via dagli ebrei, che per anni erano venuti lì in pellegrinaggio a piangere. La cosa era abbastanza singolare, ma ciò che più mi impressionò fu il fatto che il muro fosse costruito con diversi tipi di pietre. La storia ci dice che il Muro del Pianto era stato costruito con pietre provenienti da diversi edifici in periodi diversi. E anche per quanto riguardava il pinnacolo del Tempio, che costituiva un angolo della zona riservata al Tempio, da scavi recenti risultava la stessa cosa. Il Tempio, dunque, risultava costruito con pietre di diversi tipi e di diversi periodi. Cosa significava questo? Amico mio, ciò significava che non era rimasta una pietra sull'altra di quel famoso edificio menzionato in Matteo capitolo 24. Perciò i costruttori che l'avevano riedificato avevano dovuto servirsi di pietre di diverse provenienze, perché appunto nel 70 d.C. l'imperatore romano Tito aveva raso al suolo la città. Benché questa sia per noi ormai storia antica, quella rivelazione di Gesù fu certamente scioccante per i discepoli. Sono certo che insieme cominciarono a discuterne. Infatti, leggiamo ancora nel Vangelo di Matteo, stando Gesù seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte, dicendo: «Dicci, quando avverranno queste cose? Quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Queste domande dei discepoli l'Evangelista Matteo le riporta nel suo Evangelo al capitolo 24, versetto 3. Le domande che i discepoli fanno sono dunque tre. La prima è: quando accadrà tutto questo? La seconda domanda invece è: quale sarà il segno della tua venuta? La terza domanda è: quale sarà il segno della fine dell'età presente? Il Signore Gesù risponderà a queste domande, a tutte e tre le domande. La risposta alla prima domanda, e cioè quando sarebbe stato distrutto il Tempio, non la troviamo questa risposta nel Vangelo di Matteo, bensì la troveremo nel Vangelo di Luca. E la troviamo in parte anche nel Vangelo di Marco. Come mai, si chiederà qualcuno dei miei ascoltatori, questa risposta non è compresa anche nel Vangelo di Matteo? E il motivo, amici miei, è abbastanza semplice. Il Vangelo di Matteo aveva lo scopo di presentare Gesù come il re e quindi di presentare anche il regno. Invece la distruzione di Gerusalemme, che è avvenuta nel 70 d.C., non riguarda il futuro abbastanza remoto, insomma un futuro molto lontano, in cui Gesù tornerà come re. Ecco perché questa risposta non viene, l'Evangelista Matteo non l'ha messa nel suo Evangelo. Ora però, dato che non mi piace lasciare le cose in sospeso, vorrei che leggessimo dal Vangelo di Luca, il capitolo 21, i versetti 20 a 24, perché questi versetti che leggeremo, come ho detto nel Vangelo di Luca, al capitolo 20, versetti 20 a 24, esauriscono la risposta alla prima domanda dei discepoli. Io spero che voi abbiate sotto mano la Bibbia o il Nuovo Testamento, così Girando qualche pagina arriverete subito al Vangelo di Luca, del quale leggo appunto il capitolo 21, versetti 20 a 24. Quando vedrete Gerusalemme circondata di eserciti, disse Gesù, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti, e quelli che sono nella città partano via, e quelli che sono per la campagna non entrino in città, perché quelli sono giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute. Gesù disse ancora, guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande distretta nel paese e ira su questo popolo, e cadranno sotto il taglio della spada e saranno portati in cattività, in schiavitù, fra tutte le genti. E Gerusalemme sarà calpestata dai gentili, cioè dai pagani, finché i tempi dei gentili siano compiuti. Qui, amici miei, con la lettura di questo brano dal Vangelo di Luca, terminiamo lo studio per oggi. Riprenderemo naturalmente da qui la prossima volta. Io perciò vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima volta con la certezza di trovarvi in ascolto. A risentirci.

0: Ascoltato
1: attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

E amici ascoltatori, eccoci di nuovo assieme con la buona novella. Di certo vi siete accorti che ultimamente mi piace meditare sul Vecchio Testamento ed oggi torno a voi di nuovo con una meditazione tratta dal libro del profeta Geremia dal titolo Una religione che sazia. Vi sazia la vostra religione? Non vorreste averne una che lo fa? Ascoltateci e fra poco discuteremo questo soggetto. Ma per cominciare e anche per darvi il tempo di chiamare qualche amico, qualche conoscente e invitarli ad ascoltarci, eccovi qui uno dei nostri

questa meditazione, come ho annunciato, apriremo la Bibbia al Vecchio Testamento, al libro del profeta Geremia, e al capitolo 4 leggeremo i primi 4 versetti, Geremia 4 dall'1 al 4 versetto. Eccovi la parola di Dio. O Israele, se tu torni, dice l'Eterno, se tu torni a me e se togli dal mio cospetto le tue abominazioni, se non vai più vagando qua e là e giuri per l'Eterno che vive con verità, con rettitudine, con giustizia, allora le nazioni saranno benedette in te e in te si glorieranno. Poiché così parla l'Eterno a quei di Giuda e di Gerusalemme: dissodatevi un campo nuovo e non seminate fra le spine. Circoncidetevi per l'Eterno, circoncidete i vostri cuori, o uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme, affinché il mio furore non scoppi come un fuoco e non si infiammi sì che nessuno possa spegnerlo a motivo della malvagità delle vostre azioni. Fino a qui la parola di Dio. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

pomodori. Non so a voi, cari amici, ma a me piace più un bel pomodoro mezzo rosso e giallo, non troppo maturo, tagliato come insalata, che una bistecca. E mi piace di più ancora se, dopo averli piantati e visti crescere nel nostro orticello, posso andare là a coglierne uno bello grosso dalla pianta, lavarlo, tagliarlo, mescolarlo con un po' di cipolle e mangiarmelo così bello condito. Beh, direte voi, soddisfazioni da poco. Sì, è vero, ma per me quella sarebbe invece proprio una gran bella soddisfazione. Il guaio è che negli 8 anni che viviamo qua in questa nuova casa, dopo aver ogni anno coltivato la terra e piantati i pomodori, questi non vogliono venire su. Oh sì, nascono, fanno un sacco di frasche, ma di pomodori se ne vedono pochi e se ne mangiano di meno. E allora abbiamo cambiato località. Li abbiamo piantati qua, poi là, da una parte, dall'altra, ma non vengono da nessuna parte e ogni anno si comincia con la stessa storia e si finisce sempre nello stesso modo. E allora a me mi viene in mente questo versetto di Geremia: dissodatevi un campo nuovo. Oh, ecco cosa ci vuole, ci vorrebbe un campo nuovo, un posto da qualche parte dove i pomodori potrebbero crescere meglio. Questo è naturalmente il consiglio che il profeta Geremia dette ai giudei del suo tempo. Ora, non è che anche i giudei avessero difficoltà nel coltivare pomodori come li abbiamo noi. In realtà di pomodori Geremia non se ne interessava affatto. E voi lo sapete il perché, no? Chi è che lo sa fra voi? Su, perché? Forse perché era allergico e i pomodori lo facevano stranutire? Perché gli facevano venire delle bolle in bocca e lui non poteva predicare come faceva continuamente? No? Perché allora? Ebbene, perché i pomodori non erano ancora conosciuti ai suoi tempi. È un frutto dell'America e non si conobbe nel vecchio mondo fino al XVI secolo. Ma allora, viene da dire, cosa voleva fare Geremia in quel campo nuovo? Ebbene, Geremia si riferiva ad una pratica comune in quei giorni, quando a causa di mancanza di concimi i campi, dopo essere stati coltivati per un po', non producevano più niente. E allora, invece di star lì a lavorare e poi vedere dei magri raccolti, Geremia ci dice che gli ebrei andavano, coltivavano un pezzo di terra che per un bel po' di tempo non era stato coltivato, un campo nuovo. Perché troviamo questo consiglio qua? Gli ebrei avevano a quel tempo problemi in agricoltura? Oh no, i problemi degli ebrei erano a quel tempo assai più profondi. Geremia stava usando una parabola, un'illustrazione che i suoi concittadini capivano assai bene, per rivelar loro con illustrazioni della terra terrene delle verità celesti che, amici, sono valevoli pure per noi oggi. Infatti, perché l'agricoltore coltiva la terra? Per mangiare, non è vero? E se la terra, dopo essere stata con cura lavorata, non produce, allora se la passa male, soffrirà la fame e la miseria, non è vero? Ebbene, qui Geremia paragona la religione di Giuda al campo vecchio. Geremia ha vissuto in Giuda, in Gerusalemme, ha visto il suo popolo dichiararsi religioso, ritenersi un popolo speciale, separato per l'opera di Dio, cadere da una posizione di prestigio e di potenza. Ha visto un popolo, insomma, protetto e prosperato dalla mano di Dio, divenire un popolo immorale, materialistico, indifferente, ed ecco che questo suo popolo ha perso il prestigio che aveva, è stato diviso, sconfitto, 10 tribù sono ormai completamente scomparse e Giuda, il regno del sud, è ora minacciato e sta pure per essere deportato e scomparire per sempre. Gli ebrei avevano nella loro religione eretto statue e santuari sulla cima delle montagne, avevano fatto statue e piccoli tempietti sotto ogni albero verde, avevano voluto introdurre altri protettori. E cosa ha fatto quella religione per loro? Un disastro!
eccoli che spiritualmente sono morti e politicamente stanno per essere estinti. La loro religione non produce ora che ortiche e spine, non soddisfa, non rende che disagi e malessere, e Geremia dice: abbandonatela. È inutile seminare il vostro grano in un terreno come quello tutto pieno di pruni. Sceglietevi un campo nuovo e abbandonate quello vecchio. Geremia dice: dissodatevi un campo nuovo. Cercate insomma una nuova esperienza religiosa. Lasciate le cose vecchie che non servono a nulla. E amici, oggigiorno questo consiglio vale pure per noi. E infatti non occorre dimostrare che la religione praticata dal nostro popolo, dalla maggioranza delle persone oggi, non dà più frutti, non sfama nessuno,

fatta ha fatto, non frutta più, nessuno infatti c'ha più fiducia. Andate in Italia nelle chiese, ecco, sono vuote, la gente non crede più in niente, la famiglia si è disintegrata, nessuno vuole più sposarsi e chi si sposa dura poco nel matrimonio, immoralità ci sta portando addosso uno dei più gravi morbi che l'umanità ha mai conosciuto, tutto si sta disintegrando, droghe stanno uccidendo la nostra gioventù, terrorismo è da tutte le parti. Ed ecco che ci giunge questo messaggio. Dissodatevi un campo nuovo. Oh, che bisogno c'è di mettere in pratica questo consiglio? Che bisogno c'è di lasciar perdere, di abbandonare il vecchio campo che ormai è provato da secoli e secoli, incapace di rendere frutto, di provvedere salvezza, stabilità e pace e di cercarne uno nuovo? Vi siete voi messi in questa ricerca, o amici? L'avete ancora trovato il campo nuovo? E noi qua, la nostra chiesetta, e voi che frequentate chiese evangeliche, insomma, noi tutti diciamo, beh, sì, noi l'abbiamo trovato, noi siamo venuti fuori dal campo vecchio delle tradizioni, dal campo delle ortiche e dei pruni, e noi diciamo, sì, noi siamo venuti via, noi abbiamo trovato il campo nuovo. Ma amici, facciamo bene attenzione al nostro testo. Osserviamo attentamente quello che ci dice. Dice forse cercatevi un campo nuovo? No, dice dissodatevi un campo nuovo. Trovare un campo nuovo è facile, ma dissodarlo è un'altra cosa. Io mi ricordo quando ci traslocammo qua e la terra non era mai stata lavorata. Era dura come cemento e ci voleva il piccone. E poi, anche se scavavate un po' e trovavate pietre e pietre sopra pietre, e poi ecco che arrivarono gli insetti, insomma vi dico che era una gran fatica. Dissodare, infatti, ci dà già la figura di qualche cosa che è sodo, che è duro e che va reso molle. Amici, fratelli in fede, e noi, l'abbiamo ancora dissodato il campo nuovo? La Bibbia ci dice che dobbiamo scavare profondamente, dobbiamo capovolgere il terreno. L'abbiamo ancora fatto. Vi ricordate l'apostolo Paolo e l'apostolo Sila? Anche loro erano stati per anni ed anni nel campo vecchio e l'avevano lavorato con diligenza, ricavandone nient'altro che spine e ortiche. Poi un giorno sentirono il messaggio del Vangelo, scelsero il nuovo campo, lo lavorarono, lo dissodarono al punto che furono accusati di aver messo il mondo sotto sopra. Loro stavano davvero dissodando il campo e avevano dissodato la città di Filippi, di Corinto, di Efeso, la Galazia e Paolo dissodò pure Roma. Ma gli costò, gli costò fatica, sacrifici, persecuzioni, sofferenze, privazioni e poi anche la vita. Ma noi, dico, noi cosa facciamo di questo campo nuovo? Lo lavoriamo o ci siamo messi nell'erba a fare un sonnellino? Cari amici, trovare un campo nuovo non basta, va dissodato. E non lo si dissoda stando lì seduti comodi sulle panche o sulle sedie per due ore che veniamo la domenica in chiesa. Oh amici, se noi dovessimo nutrirci col guadagno che potremmo percepire lavorando il tempo che spendiamo per il Signore, quanto guadagneremmo alla settimana? Saremmo tutti belli, magri e snelli, non è vero? No amici, il campo non è qui, non è nella chiesa, non è nella sala evangelica, il campo è là fuori, è là che noi dobbiamo andare e darci da fare, è là che si deve scavare, che si deve seminare, che si deve annaffiare, che si deve concimare, che si deve far crescere la buona semenza. E occorre che io illustri questi verbi. Certo, tutti voi capite l'analogia. È là, fra i nostri amici, è il campo. Là fra i nostri conoscenti, là fuori, è là che si deve scavare, è in loro che si deve far cadere il buon seme.

del Vangelo. E poi si deve annaffiare, si deve concimare. Come? Beh, si deve fare con visite, con la nostra buona testimonianza, con la nostra sincera amicizia, con il nostro amore, affinché cominci questo seme a germogliare, a venire fuori. E se lo facciamo, e se il campo è stato ben dissodato, il seme, che è buono di per sé, per certo frutterà. E poi, amici, domandiamoci un'altra cosa. E noi stessi, che facciamo per noi? Ci siamo noi dissodati? Abbiamo noi estirpato, sradicato dal nostro cuore le erbacce dei vizi, le erbacce dell'indifferenza, della pigrizia, la gramigna dell'avarizia che ci impedisce di dare e di sostenere l'opera del Signore? Abbiamo noi estirpato l'edera delle vecchie tradizioni che ci tengono attaccate alle cose vecchie che devono essere lasciate? Abbiamo noi tagliato via i rovi della lussuria? Oh, amici, dobbiamo fare queste cose, dobbiamo, altrimenti il buon seme sì sarà gettato, sì crescerà, porterà frutto, ma non potrà crescere perché sarà soffocato dalle spine, come ci ricorda il maestro Gesù nella sua ben nota parabola. L'offerta, amici, oggi è fatta a noi da Dio, come fu fatta da Geremia al suo popolo. Ora sta a noi a deciderci, sta a noi ad ascoltare, poi a credere se sì o no esiste Dio. E se crediamo che esiste Dio, allora diamoci a studiare la sua santa parola, che è la Bibbia, obbediamola, applichiamola alla nostra vita. Essa, amici, è il seme, noi siamo il campo, dissodiamolo. Lasciamo che il prezioso seme che è caduto in noi sia accolto nel nostro cuore, e poi nutriamolo là dentro con la fede e con la disciplina, con la preghiera, con lo studio, con la meditazione, ed esso crescerà portando il 40, il 60 e il 100 per uno. Oh sì, ci saranno i frutti, tanti frutti. E ci accorgeremo allora che questa non è una religione vacua, fatta di parole come quelle degli uomini, ma che questa è una religione che sazia, una religione che sfama, che infatti disseta anche, e che ci fa crescere e prosperare, e i cui frutti, contrario a tutte le altre religioni, non solo potranno essere goduti qui in questa terra, ma persino potranno essere portati nell'altro mondo, nell'altra vita, nella vita che è eterna. Oh Signore, noi ti preghiamo che tu benedica ora questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato, e che col tuo buon spirito tu possa convincerli che questa è la verità, e che possano loro applicarla al loro cuore, affinché il buon seme vi cresca e porti in loro la vita eterna. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo.

Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Atti degli Apostoli, capitolo 13, e il titolo del messaggio è Pronti a rispondere. Pronti a rispondere. Atti capitolo 13, abbiamo visto fino al versetto 13 la volta scorsa, dovremmo prendere dal versetto 14 insieme. Prima di farlo però, voglio un po' ricordarci che Atti degli Apostoli in realtà potrebbe essere chiamato gli Atti di Cristo, perciò ho messo un po' questo titolo, perché Luca in capitolo 1 dice questo: di tutte le cose che ti ho scritto, Teofilo, riguardante le cose che Cristo iniziò a fare. E quindi il Vangelo di Luca era l'inizio dell'opera di Cristo, e Atti è la seconda metà, diciamo, o l'opera continuante di Cristo in noi. E quindi Atti degli Apostoli è la storia dell'opera continuante di Cristo Gesù tramite il suo Spirito in noi. Ed è anche la visione della salvezza di Dio sempre più ampia di ciò che pensavano gli Apostoli all'inizio. Loro pensavano che fino all'estremità della terra era verso tutti i giudei in tutta la terra, ma non tutto il mondo. Ma stiamo vedendo questa progressione della loro visione su quanto ampia veramente è quella propiziazione di Cristo. Noi non crediamo che il sacrificio di Gesù sia limitato ad un numero chiuso. E Atti degli Apostoli ci dimostra che gli Apostoli pensavano che fosse un numero ristretto i giudei, ma no. Luca Gentile scrive questo resoconto un po' celebrando che il cuore di Dio non è solo per i figli di Abramo, ma anche per tutti i figli di Adamo. Adesso Dio ci ha lanciato verso la terza sezione di questo libro. Quindi abbiamo visto Gerusalemme, poi abbiamo visto Giudea e Samaria in Atti 13 per questa parola profetica in una riunione di preghiera. Dio dimostra il suo intento di mandare gli apostoli veramente verso le estremità. E Paolo adesso ha capito che Dio vuole che vadino ovunque. E vediamo anche in Romani che Paolo descrive una sua intenzione di andare anche verso la Spagna. E quindi Paolo ha capito, wow, Dio vuole che noi continuiamo ad andare in più città affinché tutti sentano la buona notizia del Vangelo. In questa estremità della terra i discepoli prendono atto e predicano ai giudei e ai gentili entrambi, ovunque i loro piedi calchino. Un po' come Giosuè verso un patrimonio fisico, noi vediamo qui gli apostoli che vanno verso un'eredità spirituale, la conversione di anime a Cristo. Vorrei leggere un versetto in 1 Pietro 3, versetto 15. Quindi se volete aprire in 1 Pietro 3, versetto 15, voglio vedere un versetto che ho già letto più volte, ma è un versetto fondamentale per noi, è un grande incoraggiamento. Noi vogliamo essere coloro che sono pronti in tempo e fuori di tempo. Vogliamo vivere una vita addestrata, così quando il Signore chiama, apre una porta, siamo pronti e disposti a dare una spiegazione del Vangelo. 1 Pietro 3,15, Pietro dice la seguente cosa: anzi, santificate il Signore Dio nei vostri cuori e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi spiegazione della speranza che è in voi. Dovremmo vivere con una certa qualità di speranza, frutti dello Spirito, gioia in momenti difficili, dove la gente un po' ci chiede, ma come mai? Sei un po' strano, perché sei stabile, ti è appena mancato quel caro, ti è appena successo questo guaio, hai perso il lavoro, ma non sei destabilizzato, come mai? Da dove viene tutta questa speranza nel tuo cuore? Pietro dice: dovremo in questi momenti essere pronti a dare una spiegazione a chi ci domandi, chiunque ci domanda della nostra fede e speranza. E a volte questa difesa a chiunque la inquadriamo come pronti a litigare, no? Di difenderci e dare qualche pugno teologico. Ma mi piace che Pietro poi sottolinea con mansuetudine e timore. L'attitudine, non solo pronti con il messaggio giusto, ma anche con il cuore giusto. Che noi ricordiamo di voler bene alle persone che noi, con cui noi parliamo delle cose di Dio. Di non vincere soltanto un argomento, ma di volerli bene con mansuetudine e con timore. Tornando da Israele sabato scorso, ero su questo volo e Dine era qui e c'era questa donna giovane, 20 anni, 24 anni, che padre italiano, mamma ebraica, aveva fatto Aliyah, è diventata cittadina israeliana e non so come mai, ma abbiamo iniziato a parlare delle cose di Dio e lei diceva: io sono curiosissima e ho mille domande. Io ho detto: abbiamo 3 ore e mezzo di volo, ti potrei parlare tutto il volo, ma non voglio stancarti, no? Cioè, no, mi interessa. E abbiamo parlato, continuato dopo mezz'ora, ho detto: ma ti stai stancando? Cioè, non voglio. No, cioè, è proprio interessante, sono curioso. E abbiamo passato 3 ore e mezzo sul volo a parlare, ho dato informazione, l'email, il Facebook della chiesa. Ho detto: sono qui, se hai altre domande, non so. È stato bellissimo. Ma noi vogliamo essere pronti a vivere questo, in treno, tornando a casa, camminando per la strada. Cioè, vogliamo vivere con questa qualità. Se noi una volta all'anno abbiamo un'occasione, una chiesa di 100 persone che evangelizzano 100, non so, cioè, non perché vogliamo far crescere di numero la nostra chiesa, ma noi possiamo avere un grande impatto su questa città. Se siamo pronti a rispondere. Andando in Atti 13 abbiamo visto che Giovanni Marco ha lasciato il gruppo missionario, era un upoeretes, un sottoremetore infedele, ha lasciato il viaggio a metà e quindi chiese: quando prendiamo impegni cerchiamo di mantenerli alla gloria di Dio, per il bene della chiesa, alla gloria di Dio. Giovanni Marco via e Paolo e Barnaba continuano in questo viaggio, versetto 14, Atti 13, 14. Or essi, proseguendo da Perghe, giunsero ad Antiochia di Pisidia e, entrati nella sinagoga, in giorno di sabato si sedettero. E mi piace questa abitudine che ha Paolo, ovunque andrà in questi suoi viaggi in più città. Lui entra nella sinagoga perché cerca persone vicini a Dio. Ma David pensava che nessun uomo cerchi Dio, nessun uomo è giusto, ma ci sono tanti che stanno alla ricerca di Dio ed è sempre Dio che fa la prima mossa. Nessuno cerca come prima mossa Dio. Dio si rivela tramite 3 cose primarie, no? Prima, la creazione; 2, la coscienza; 3, la scrittura o Cristo. Da generale allo specifico, è Dio che si rivela. Salmi 19:1, le stelle dichiarano la gloria di Dio. Uomini e donne poi vedono le stelle, vedono il mondo, la creazione, sentono una legge morale nel cuore, ci chiediamo delle domande, no? In risposta a Dio, e Paolo inizia dove la gente si incontra per leggere la parola di Dio. Interessante come tattica evangelistica, no? E versetto 15, dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga, versetto 15, mandarono loro a dire: fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela. E quindi, come Gesù che dice, quando vai ad una festa, non siediti al primo posto, siediti indietro. E se loro ti invitano avanti, allora bene, ma guai a te se tu prendi un posto di onore e poi dicono: ah, questa sedia è già riservata, prenotata per qualcun altro, no? E quindi è bello che Paolo e Barnaba, con mansuetudine, con timore, entrano, si siedono e aspettano. E vedono: Signore, ci aprirai una porta? Cosa farai? E poi questo leader dice: ah, voi che siete giudei, no? Alzatevi, condividete qualche parola di esortazione. E Paolo coglie un'occasione. Bello. Si fa guidare. Porte si aprono. E versetto 16. Allora Paolo si alzò e fatto cenno con la mano. Grande oratore. Fratelli. Disse, israeliti, e voi che temete Dio, ascoltate. Mi piace Paolo che aveva questo cuore. Amava il suo popolo, i suoi connazionali. Romani 9, se volete girare con me, Romani 9, leggerò da versetto 2 a 5. Vogliamo avere una risposta pronta, ma vogliamo anche dirla con il cuore giusto. Romani 9, versetto 2, Paolo parlando dei suoi connazionali dice: ho grande tristezza e continuo dolore nel mio cuore. Come vediamo i non credenti nella nostra vita? Con rabbia, con disgusto, come li vediamo? Con tristezza, continuo dolore che non siano in Cristo? Versetto 3, infatti desidererei essere io stesso anatema e separato da Cristo per i miei fratelli, i miei parenti secondo la carne, che sono israeliti, dei quali sono l'adozione, la gloria, i patti, la promulgazione della legge, il servizio divino e le promesse. Cioè tutto quello che vediamo nel tabernacolo, il tempio, le profezie, la scrittura, avevano tutto il pacchetto, il popolo di Dio. Insomma, dei quali, versetto 5, sono i padri, dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo. Gesù è nato da loro, che è sopra tutte le cose. E poi non ho mai visto questo versetto sotto l'aspetto di divinità di Cristo, ma guardate alla fine di versetto 5, questo Gesù, Dio benedetto in eterno. Che bello, no? Se c'è mai un versetto che lo dice espressamente, che versetto, no? Romani 9, versetto 5, questo Cristo che proviene da Israele, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Paolo che dice, desidererei essere io stesso anatema, tu andresti in inferno affinché un altro non credente potesse essere salvato. Se fosse anche possibile, perché non funziona così, ma il cuore suo che dice, noi non abbiamo questo grande amore per i non credenti, no? Spesso. Ma è la stessa cosa che vediamo in Esodo 32, parlando riguardo quel vitello di metallo fuso, l'idolatria, Mosè che intercede in Esodo 32. Lui dice a Dio, nella sua intercessione, Esodo 32, 32, non di meno perdona ora il loro peccato. Se no, ti prego. Mosè dice, cancellami dal tuo libro che è scritto. Quindi Mosè che dice che io sia anatema, che la mia anima sia persa. Anche Paolo per il suo popolo, questo cuore bellissimo. Paolo, per quanto amava il suo popolo, però non aveva l'apostolato verso la circoncisione, verso i giudei. Paolo dice in Galati 2,7, anzi quando videro che a me era stato affidato il Vangelo per gli incirconcisi, cioè il mondo greco, come a Pietro per i circoncisi. Quindi Dio ha preso un pescatore dalla Galilea per ministrare al mondo religioso di Gerusalemme e ha preso un religioso di Gerusalemme e lo mandò al mondo. Perché Dio rovescia le cose. Dio porta un californiano in Italia e porta un italiano in California, magari. Giusto, vuoi andare in California? Chi va in California? No, scherzo. Subito, no? Quindi il cuore è giusto. Amare i tuoi. Anche se non aveva l'apostolato verso i circoncisi, li amava così tanto che cercava in ogni buona occasione di condividere il Vangelo con loro. Perché li amava. Quindi Atti 13, 17, il Dio di questo popolo di Israele elesse i nostri padri, Abramo, Isacco, Giacobbe, poi i 12 figli di Giacobbe, e rese grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto, quindi da 70 che scesero è diventato un popolo numeroso. oltre 2 milioni di persone. Poi con braccio potente lo fece uscire fuori di là e per circa 40 anni lo sopportò nel deserto. Mi piace Dio che sopporta il suo popolo. Abbiamo già visto qualche domenica fa, non vi ho scelto per la vostra giustizia, anzi voi siete un popolo di collo duro. Ma la promessa di questa domenica scorsa, io vi circonciderò il cuore e non sarete più un popolo di collo duro. Che bello, no? Li sopportò nel deserto, poi versetto 19, distrusse 7 nazioni nel paese di Canaan e distribuì ad essi in eredità il loro paese. Versetto 20, dopodiché per circa 450 anni diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. Alcune versioni della Bibbia dice che questo Egitto e deserto erano questi 450, ma il tempo dei giudici era anche più o meno un 400 passani. Quindi Egitto, deserto, 450 più o meno, tempo dei giudici da Giosuè a re Saul, un altro 450, su per giù. Fino al profeta Samuele, Samuele era l'ultimo giudice nel libro dei giudici, e poi lui unge re Saul e poi Davide, e Samuele poi muore e il tempo dei giudici finirà. Poi versetto 21, in seguito essi chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, un uomo della tribù di Beniamino per 40 anni. Poi Dio lo rimosse e suscitò loro come re Davide, a cui rese testimonianza dicendo, Dio parlando di Davide dice, ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, il quale eseguirà tutti i miei voleri. Dalla sua discendenza, versetto 23, Dio secondo la sua promessa ha suscitato ad Israele il Salvatore Gesù. Quindi Paolo in questa sua predica non racconta tutta la storia, ma li porta dai padri, Egitto, deserto, Israele, i giudici, Samuele, Saulo e Davide. E li porta Davide per questo motivo, li vuole sottolineare alcune profezie scritte di Davide stesso, perché Davide era re, ma era anche profeta. Davide re, Davide profeta. E Gesù proviene dalla linea di Davide. E una cosa interessante per i giudei oggi è che dopo la distruzione di Israele sotto i Romani nell'anno 70 anno Domini, cioè quando Israele cade e Gerusalemme cade, tutti i libri, le genealogie, gli archivi furono arsi e persi. E quindi in realtà oggi non sanno chi potrà essere un vero figlio di Davide. Ma nei tempi di Gesù sì. E quindi è bello che Dio ha conservato fino al punto necessario per provare che Gesù fosse vero figlio di Davide. Ma oggi non sappiamo più. Alcuni cognomi presumono qualche, ma non si sa davvero. Quindi questo è interessante. Gesù è nella linea di Davide sia da Giuseppe che da Maria, da entrambi le loro linee. E versetto 24, guardate come prima della sua venuta Giovanni predicò un battesimo di ravvedimento a tutto il popolo di Israele, e come Giovanni stava per finire la sua missione disse: chi pensate voi che io sia? Io non sono il Cristo, ma ecco, dopo di me viene uno a cui io non sono degno di sciogliere i sandali dei suoi piedi. Giovanni Battista aveva un ministero che durò più o meno 6 mesi e poi è stato messo a morte. Gesù ha ministrato 3 anni, e quindi quanti anni abbiamo noi? A volte presumiamo di avere tanti, non sappiamo. Io spero con gli anni che Dio mi conceda di lavorare bene per il Vangelo qui, con voi insieme, vediamo quello che Dio ha per noi. Amen. Se sono 6 mesi, 3 anni, 30 anni, non sappiamo, ma di servire bene e di avere una ottica giusta di noi stessi. Giovanni capiva che lui non fosse il Cristo, ma parlava di Cristo. Il ministero di Giovanni, anche se è durato solo 6 mesi, in mezzo al deserto, neanche al capitale di Gerusalemme, ma in mezzo al deserto, quando Paolo arriverà finalmente ad Efeso, lui trova i discepoli di chi? Giovanni Battista. E quindi anche se è durato solo 6 mesi questo ministero, i giudei in tutto il mondo lo conoscevano. E c'erano discepoli suoi sparsi per tutto il mondo. E quindi Paolo fa notare, voi no? Ricordate questo Giovanni Battista? Lui testimoniava che Gesù fosse il Cristo, che lui non lo era. Fratelli, allora lui dice, Paolo dice, versetto 26, ancora questo fratelli, mi piace che Paolo, anche se non sono convertito al Vangelo, lui li tratta con questo cuore amorevole. Fratelli, secondo la carne, giustamente, figli della progenie di Abramo e quelli fra di voi che temono Dio, a voi è stata mandata la parola di questa salvezza, poiché gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, non avendo riconosciuto questo Gesù, condannandolo, hanno adempiuto le parole dei profeti che si leggono ogni sabato. Queste profezie da tutta la Bibbia che voi leggete, tutto l'Antico Testamento, non sapendo, hanno adempiuto nella saggezza di Dio la sua parola. Mi piace tantissimo quel versetto in 1 Corinzi 2:8 che dice: se i principi di questo mondo avessero conosciuto la saggezza di Dio, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Quindi Pilato, Erode, Satana non sono intelligenti quanto il nostro Dio. A volte noi parliamo di Satana come se lui fosse un essere onnisciente, quando non lo è. Lui ha una conoscenza limitata. E condannandolo, loro hanno adempiuto le parole dei profeti. E quindi anche i nostri nemici, se vogliono macchinare contro di noi, non sono mai più forti di Dio. E quindi qualunque cosa che qualcuno vuole fare contro di noi, Dio è sempre in grado a raggirarla per la sua gloria. Come Giuseppe che dice, quello che voi avete macchinato per male, Dio lo ha usato per il bene. E per anche la loro stessa salvezza, perché poi Giuseppe in Egitto ha conservato il grano che salva poi i suoi fratelli. E Gesù, un Giuseppe, salva noi. Satana cerca di... Ma Dio è sempre più forte. Versetto 28. E benché non trovassero in lui alcuna colpa degna di morte, il nostro agnello di Dio senza macchia, giusto? Quell'agnello di Dio pasquale che fu tenuto in casa 4 giorni, Gesù era sceso o salito a Gerusalemme il giorno trionfale e fu anche lui 4 giorni in casa. E quando fu arrestato lui diceva: io predicavo apertamente ogni giorno, potevate vedere in me se c'era qualche macchia, no? Non trovassero in lui alcuna colpa degna di morte, richiesero a Pilato che fosse fatto morire, e dopo aver compiuto tutte le cose che sono scritte di lui, egli fu tratto giù dal legno e fu posto in un sepolcro. E magari alcuni di questi uomini pii in questa sinagoga erano lì a Pasqua, quel giorno. Perché i due discepoli sulla via d'Emaus dicevano a Gesù, non sapendo che fosse lui: tu sei l'unico che non sa quello che è successo in questa città in questi giorni? E magari alcuni di questi erano lì e avevano visto, avevano testimoniato fisicamente di questo Gesù. E quindi Paolo racconta la storia di Cristo, e dopo aver compiuto tutte le cose che sono scritte di lui, versetto 29, Gesù che parla con quelli due sulla via ad Emaus in Luca 24 dice: non sapevate che il Cristo doveva soffrire tale cose? E iniziando in Mosè, spiegando da Mosè, dalla legge e dai profeti tutte le cose a lui riguardanti, le cose che sono scritte di lui, egli fu tratto giù dal legno e fu posto in un sepolcro. Ma Dio lo risuscitò dai morti, ed egli fu visto per molti giorni, 40, da coloro che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme. E Paolo stesso, questo Paolo dice in 1 Corinzi 15 che c'erano oltre 500 persone in un sol volto che avevano visto Gesù risuscitato dalla morte. Quindi voi Corinzi, se voi volete mettere in dubbio la resurrezione, andate in Galilea, ci sono più di 500 che li hanno visto, cioè che hanno visto Gesù risuscitato. Quanti testimoni oculari. Versetto 32. E noi vi annunziamo la buona novella. Il Vangelo vuol dire buona notizia della promessa fatta ai padri. Versetto 33. Dicendovi che Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, avendo risuscitato Gesù, come anche è scritto nel secondo Salmo. Poi cita questo secondo Salmo. Tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. Se non conoscete Salmo 2, è un salmo bellissimo, un salmo messianico. Paolo, per Spirito Santo, lo afferma qui, no? Che questo è l'interpretazione di Salmo 2, che poi dice, no? Chiedi da me e io ti darò le nazioni. Interessante che Satana diceva a Gesù, chiedi da me e io ti darò le nazioni. Quindi Satana voleva anche tentare Gesù con la volontà stessa di Dio. Perché a volte guardiamo con la tentazione dicendo, ma no, non devi prendere le nazioni, non devi regnare sulla terra. Ma Satana stava tentando Gesù con l'espressa volontà di Dio, ma di adempierla nel modo sbagliato. E Salmo 2 Dio dice, chiedi da me e io ti darò le nazioni. Quindi Paolo cita Salmo 2, tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. E poiché lo ha risuscitato dai morti, per non tornare più nella corruzione, egli ha detto così, io vi darò le fedeli promesse fatte a Davide. Che Davide non doveva regnare per sempre sul trono, ma qualcun altro doveva ricevere queste promesse fatte, Paolo dice, citando Isaia 55, versetto 3. E un terzo versetto, 35, per questo egli dice anche in un altro salmo. Mi piace che per quanto bravo Paolo fosse come predicatore, non aveva ogni versetto memorizzato. Lui cita Salmo 2 e poi dice, ma in un altro salmo, non mi ricordo il numero, no? Mi piace questo che Paolo, quindi anche noi, se noi non abbiamo sempre il versetto, il numero perfettamente, no? Da qualche parte nei Salmi, versetto 35, tu non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Salmi 16, versetto 10. Noi abbiamo Google, quindi il versetto lo troviamo più facilmente, no? O i versetti stampati, non penso che Paolo avesse lo stampante, no? Salmi 16, 10. E Paolo qui è intelligentissimo. Lui sottolinea che Dio non parlava di Davide, che il suo corpo non vedeva la corruzione. Perché Paolo dice, or Davide, 36, Davide, dopo aver eseguito il consiglio di Dio nella sua generazione, si addormentò e fu aggiunto ai suoi padri e vide la corruzione, ma colui che Dio ha risuscitato non ha visto corruzione. E Pietro nella sua prima predica in Atti 2 dice la stessa cosa. Lui dice, questo versetto non parli di Davide perché il suo sepolcro è qui vicino. Infatti il punto dove storicamente si crede che Davide è sepolto su Monte Sion è vicino anche al luogo storico della sala di sopra di Atti 2. E quindi Pietro quando predica in Atti 2 dice, Davide è qua vicino. Lo sappiamo, questo versetto non parla di Davide perché il suo corpo ha visto la corruzione, ma Gesù no. Versetto 38, vi sia dunque noto di nuovo, fratelli, non sono contro di voi, vi voglio bene, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati e che mediante lui chiunque crede, non solo gli eletti, non solo i prescelti, Chiunque crede è giustificato di tutte le cose. Qualunque peccato commesso, Dio ti offre perdono dei tuoi peccati. Di tutte le cose di cui non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Vedi, domenica abbiamo parlato di questa montagna. Ogni religione e filosofia di uomini cerca di raggiungere Dio, ma non funziona. Paolo ai Filippesi dice la seguente cosa, Filippesi 3:9, e per essere trovato in lui avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Io ho un status, una giustificazione, una posizione di essere reso giusto davanti a Dio, non perché io lo merito o perché io mi sono operato, ma perché io l'ho ricevuto per fede. E la giustizia stessa di Dio imputata. E quindi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Chi di voi, fratelli, potevate seguire la legge di Mosè al 100%? Lui dice, nessuno. Ma se volete essere giusti davanti a Dio, c'è un modo. Lui predica. Ma versetto 40, guardatevi dunque che non vi accada ciò che è detto nei profeti. Vedi che io non sono calvinista, perché lui dice, voi potete essere salvati o potete non essere salvati, ma dovete decidere voi. Guardate che non sia questo il vostro caso. Versetto 41, citando Abacuc 1:5, quanti versetti cita? Perché Paolo era saturato dalla parola di Dio. Vedi, se noi ci saturiamo della sua parola e lo nascondiamo nel cuore, quando ci capitano porte aperte, saremo pronti a rispondere. La parola di Dio verrà da noi come una spugna bagnata di acqua e sapone, no? Cioè, quando lo schiacci, fuoriesce. Guardate, versetto 41, o sprezzatori, meravigliatevi e siate consumati, perché io compio un'opera ai vostri giorni, un'opera che non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Spesso questo Abacuc 1:5 viene citato per qualunque cosa, e Paolo lo cita per quanto riguarda l'incredibile giustificazione per fede, che un uomo può essere giusto davanti a Dio senza la legge di Mosè. Cosa? Una cosa incomprensibile per la mente ebraica. Ora, versetto 42, ora quando i giudei furono usciti dalla sinagoga, i gentili li pregarono che il sabato seguente fossero loro proposte le stesse cose. Ogni domenica le stesse cose. Sempre la Bibbia qua, no? Il versetto 43, dopo che fu sciolta la riunione, molti fra i giudei e i più proseliti seguirono Paolo e Barnaba, i quali parlando loro li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. Perché grazia in greco charis vuol dire dono, immeritato, carisma, charis. Non una giustizia che proviene dalla legge di Mosè, ma una giustizia che proviene come dono di Dio per noi. Una grazia che non meritavi. Favore di Dio immeritato. Tu non meriti l'amore di Dio, ma te la dà lo stesso. Il sabato seguente, allora, versetto 44, quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio, che risveglio tutta la città. Wow. Ma i giudei, vedendo la folla, furono cosa? Ripieni di invidia, perché loro non servivano il popolo per farli conoscere Dio, ma controllavano il popolo per vivere sopra la gente. E una persona che cerca di far collegare o connettere una persona con Dio non è minacciato quando una persona non li segue più. E per vedere, no, come abbiamo parlato di Giovanni Battista, lui dice, anzi, io devo diminuire e Gesù deve crescere. Che noi diminuiamo, ma che Cristo cresce nei cuori di tutti. Ma questi furono ripieni di invidia e si opponevano alle cose dette da Paolo, contraddicendo e bestemmiando. Allora Paolo e Barnaba, parlando con franchezza, dissero: era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio, ma poiché, vedete, la respingete e non vi giudicate degni. Vedi, non è Dio che li giudica non degni, ma loro stessi furono offerti il dono, ma loro stessi hanno respinto, e quindi la grazia di Dio si può resistere, grazia resistibile. Voi non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai gentili, poiché così ci ha comandato il Signore: io ti ho posto come luce della gente, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Isaia 49:6. E vedi, Paolo ha questo in mente, mandato da Antiochia dallo Spirito Santo, sta pensando: caspita, dobbiamo andare in tutto il mondo. Versetto 48: i gentili, udendo queste cose, si rallegrarono e glorificavano la parola del Signore, e tutti coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero. Wow! Quindi, nello stesso passo abbiamo la volontà dell'uomo che respinge, ma abbiamo anche qui nella precoscienza di Dio che vede tutto ciò, preordina e eletta. Vedi che vogliamo essere biblici. Quando la Bibbia parla di un argomento, vediamo entrambi i lati di questo argomento. Dio ha creato opportunità a tutti, ma nella sua onniscienza, che lui sa ogni cosa, sa chi risponderà, e tutti coloro che sono preordinati alla vita eterna credettero. Ma sono preordinato? Non so, credi, metti fede in Gesù e vedrai. Ma non so se sono preordinato. Metti fede in Cristo, non respingere il suo dono, e sarai uno dei preordinati. Amen. 49 a 52: e la parola del Signore si diffondeva per tutto il paese, ma i giudei instigarono le donne pie di alto rango e i notabili della città, e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba, e li scacciarono dai loro confini. E essi allora, scossa la polvere dai loro piedi contro di loro, si recarono a Iconio, e i discepoli erano ripieni di gioia e di Spirito Santo. E quindi noi vogliamo essere pronti a rispondere con... quanti versetti biblici Paolo aveva usato qui? Pronto con la parola nei nostri cuori, ma anche i nostri cuori con la giusta posizione di amore verso questi fratelli, i suoi connazionali. E quando qualcuno rigetta l'offerta di Dio, non la prendiamo sul personale, possiamo togliere il polvere dai nostri piedi e dire: Signore, io sono libero del sangue di ogni uomo, ho fatto il mio dovere, adesso sta tra loro e Dio. Preghiamo. Padre, aiutaci anche noi di andare città in città, quartiere in quartiere, al lavoro, a casa. Padre, aiutaci ovunque e sempre ad essere coloro che sono pronti a rispondere. Aiutaci di mettere in prima vista il tuo Vangelo e far conoscere la salvezza, il perdono di ogni peccato, se qualcuno vuole. Ma se qualcuno si auto ritenga indegno della salvezza, allora sta tra loro e te, Dio. Ma aiutaci di essere pronti, di non vergognarci del Vangelo di Dio, perché è potenza di Dio a salvezza per chiunque crede. Padre, aiutaci di andare a questo chiunque e di essere pronti a rispondere. Grazie, Padre, nel tuo nome. Guidaci con il tuo messaggio e con il tuo cuore. Nel nome di Gesù. Amen.
2: Ciao, vi do il benvenuto al 13° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Molti di noi passano gran parte della propria vita a mettere da parte piccoli tesori che poi lasceranno qui. Spesso viviamo nell'ansia e nella preoccupazione per il nostro futuro. Gesù propose una ricetta: cercate prima il regno di Dio e per tutto il resto affidatevi giorno per giorno a Dio. Sì, ma come si fa? È una ricetta realistica? Ne parliamo tra un attimo. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Matteo capitolo 6, versetti 19 e 20. Nella Bibbia il lavoro e la previdenza vengono lodati, come emerge ad esempio dalla descrizione della donna virtuosa in Proverbi 31, ma c'è sicuramente un limite oltre il quale l'accumulo di beni diventa fine a se stesso. Quando i beni non sono più un mezzo, ma diventano un fine, è probabile che ci stiamo facendo un tesoro, sforzandoci per accumulare una quantità notevole di beni che non ci sono necessari. Chi si mette da parte un tesoro potrebbe pensare di essere al sicuro da qualunque rischio. Ma Gesù osservò che non si può mai essere al riparo dei rischi in questa vita. I beni possono deteriorarsi, possono essere consumati dalle tarme e dalla ruggine, o possono essere semplicemente rubati. Gesù approfittò di questa osservazione per illustrare ai propri discepoli che conveniva quindi investire altrove. Nella cultura ebraica ci si riferiva al cuore non solo per indicare il muscolo cardiaco, ma anche per indicare ciò a cui noi oggi ci riferiremmo con il termine mente. Dicendo che il nostro cuore sarà lì dove si trova il nostro tesoro, Gesù stava chiaramente indicando che se i soldi e i beni sono la priorità, tutto il nostro tempo, le nostre energie, i nostri pensieri saranno impegnati nel cercare di accumularne sempre di più. L'invito di Gesù è quindi quello di investire in cielo, ovvero mettere il proprio cuore, la propria mente, i propri pensieri nei valori di Dio. Perché chi investe nei valori di Dio, nell'amore, nella giustizia, nella pace, fa un investimento con una rendita sicura al 100%. D'altra parte, Gesù nella sezione precedente aveva ribadito più volte che il Signore avrebbe premiato chi avrebbe agito nella sua vita per piacere a Dio piuttosto che agli uomini. Il premio di Dio non è soggetto a ruggine o a tarli e nessun ladro potrà portarlo via. Uno dei modi per investire nei valori di Dio piuttosto che accumulare tesori fini a se stessi è senz'altro quello di essere generosi verso il prossimo, aiutando chi si trova nel bisogno. Ecco perché Gesù proseguì il suo dire in questo modo. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre. Matteo capitolo 6, versetti 21 a 24. Potrebbe sembrare che Gesù abbia cambiato argomento, ma ovviamente non è così. Cos'è l'occhio limpido e cos'è l'occhio malvagio nel contesto culturale biblico ed ebraico? Per chi è interessato a tutti i dettagli, segnalo un interessante articolo sul sito dell'AITB, Associazione Italiana Traduttori della Bibbia, nel notiziario numero 2 del 2003, in cui viene analizzato proprio questo passo della Bibbia. Brevemente, come potrete leggere in quell'articolo che ho appena citato, l'occhio malvagio è associato ad un significato piuttosto specifico, quello di essere egoista o avaro, non voler dare agli altri o condividere con gli altri, quindi non essere generoso. Si legga ad esempio Deuteronomio 28, 54, 55, in cui colui che guarda con occhio malvagio è proprio quello che in tempi di angoscia e carestia non vuole condividere nulla con gli altri. Oppure si prenda Proverbi 23, versetti 6 e 7, che invita proprio a stare attenti a chi ha l'occhio maligno, perché essendo avaro, se condivide qualcosa con te, lo fa certamente per averne qualche vantaggio. Al contrario, l'uomo dall'occhio limpido è l'uomo generoso e disposto ad aiutare il prossimo, come emerge ad esempio in Proverbi 22, 9. L'uomo dallo sguardo benevolo sarà benedetto, perché dà del suo pane al povero. Alla luce di quanto abbiamo detto, è chiaro che Gesù considera la generosità e la disponibilità ad aiutare il prossimo come caratteristica di una persona che non è interessata a farsi un tesoro sulla terra, ma ad investire nei valori celesti, nei valori di Dio, quindi una persona illuminata dal Signore. Se l'occhio è malvagio, ovvero se la persona è avara, ci sono forti indizi che il suo cuore, ovvero la sua stessa persona, sia completamente assorbita dai tesori della terra. In tal senso tutto il suo corpo è nelle tenebre. A questo punto Gesù invitò i discepoli a fare la propria scelta. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Matteo capitolo 6, versetto 24. Voi non potete servire Dio e Mammona. Senza entrare nella storia e nelle origini del termine, qui la parola Mammona rappresenta l'idolatria delle ricchezze. Gesù considera incompatibile l'amore per le ricchezze con l'amore per Dio. Perché questa incompatibilità? La motivazione l'abbiamo in parte già vista. Chi cerca di accumulare tesori spesso finisce con l'essere insensibile ai bisogni del prossimo e diventa avaro, ma può anche diventare disonesto e cadere nell'illegalità proprio per cercare di accumularne sempre di più. Attenzione, il problema non è tanto il denaro in senso assoluto, ma l'amore per il denaro, il desiderio di averne sempre di più e l'avarizia. L'unico modo per poter disporre dei propri beni senza diventarne schiavi è quello di utilizzarli con generosità, avendo l'occhio limpido verso il prossimo, mettendoli a disposizione degli altri, liberandosi quindi dall'idolatria delle ricchezze stesse. Una persona che ad esempio ha un lavoro che gli permette di guadagnare tanto, in modo onesto, potrebbe comunque essere una persona molto generosa verso gli altri. Al contrario, una persona che ha poco potrebbe comunque essere talmente attaccata a quel poco da diventare comunque insensibile ai bisogni del prossimo. C'è un'altra questione da considerare. L'accumulo di ricchezze può portare alla preoccupazione, proprio perché tutto il nostro cuore è impegnato nel trovare il modo di accumularne sempre di più e soprattutto di non perderne. Se questo accade, è evidente che nella nostra vita abbiamo perso il senso di quali sono le cose prioritarie. Gesù prosegue infatti in questo modo. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Matteo 6,25. Quali sono le cose importanti della vita? Quali sono le cose che occupano i nostri pensieri? Quando tutto il nostro impegno è focalizzato

degna di essere vissuta. Gesù invitò i discepoli a osservare quanto accadeva nella creazione intorno a loro. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Matteo capitolo 6, versetti 27 a 30. Dio sostiene la sua creazione sia nel regno animale che nel regno vegetale. Pensiamo forse che non si curi anche degli esseri umani, i quali costituiscono il punto più elevato della sua creazione? Attenzione, Gesù non sta insegnando a non cercare un lavoro, passando le giornate a poltrire sul divano, aspettando che qualcuno ci procuri il cibo. Ricordiamoci che il punto centrale dell'esortazione di Gesù è l'ansia che spesso accompagna la nostra vita. Egli stava insegnando ai suoi discepoli a non essere preoccupati e ad avere più fiducia in Dio stesso, che li avrebbe aiutati nel procurarsi le cose necessarie. Tutta la loro preoccupazione non avrebbe allungato le loro vite di un'ora sola. Essi dovevano certamente lavorare, ma dovevano farlo con la certezza che Dio non avrebbe fatto mancare il necessario. Quando si è preoccupati, non ci si gode nemmeno quel poco che si ha, perché i pensieri sono sempre rivolti a ciò che ci servirà nel futuro. Si può essere ricchi e preoccupati, mentre si può essere poveri, ma capaci di apprezzare anche le piccole cose. Alla fine, colui che saprà godersi di più la vita sarà chi sa apprezzare ciò che ha, non colui che ha sempre il pensiero rivolto a ciò che ancora non ha. Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Matteo capitolo 6 versetti 31 a 33. Ancora una volta Gesù stava un po' provocando i suoi discepoli. Solo i pagani cercano cibo e vestiti? Ovviamente no, ma Gesù voleva mettere in evidenza il fatto che i suoi discepoli, coloro che avevano un rapporto con il Dio creatore dei cieli e della terra, avevano qualcosa che gli altri non potevano avere. Chi conosce il Signore sa anche che questa vita ha un senso e che il giorno in cui finiremo in una tomba sarà solo la fine del primo tempo. Chi ha un rapporto con il Dio creatore dei cieli e della terra sa che le sue azioni in questa vita avranno conseguenze eterne. I discepoli di Gesù non potevano permettersi di passare il loro tempo a preoccuparsi per le cose di cui si preoccupavano coloro che non conoscevano il Signore. Le loro priorità dovevano essere diverse. Coloro che avevano fede in Dio potevano dunque avere la mente rivolta al regno e alla giustizia di Dio. Potevano essere protesi nel farsi un tesoro nei cieli, come Gesù aveva detto poco prima. Potevano smettere di preoccuparsi di ciò che potevano ottenere dalla vita per impegnarsi invece in ciò che potevano dare nella vita. In quale modo, infatti, potevano mettere il regno e la giustizia di Dio al primo posto, se non investendo il proprio tempo, il proprio denaro, le proprie energie nei valori di Dio, cercando il modo di fare del bene al prossimo, parlando di Dio agli altri, godendosi la vita che Dio aveva dato loro, non pensando sempre a ciò che non avevano, ma ringraziando Dio per ciò che avevano. Il Signore conosceva i loro bisogni e si sarebbe preso cura di loro. Le cose che costituivano l'unica preoccupazione per coloro che non avevano Dio nella loro vita sarebbero state invece secondarie per i discepoli di Gesù, qualcosa per le quali si sarebbero affidati a Dio ogni giorno, così come gli ebrei nel deserto avevano raccolto manna ogni giorno. Dipendendo da Dio non sarebbero stati ansiosi e non sarebbero stati delusi. La conclusione di Gesù poteva quindi essere solo questa: non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso.

0: basta ciascun giorno il suo affanno. Matteo capitolo 6, versetto 34. Ecco il segreto per godersi davvero la vita. Gli ebrei nel deserto alcune migliaia di anni fa avevano imparato a non avere nulla di superfluo, ma a raccogliere la manna che ogni giorno Dio metteva a loro disposizione. Allo stesso modo i discepoli di Gesù dovevano smettere di essere ansiosi per il domani, aspettandosi ogni giorno una benedizione da parte di Dio, che in qualche modo avrebbe provveduto. E voi? Siete normalmente preoccupati per il futuro? Tendete ad essere ansiosi? E quale rapporto avete con le ricchezze? Gesù ci insegna a non preoccuparci, a mettere la nostra vita nelle sue mani e a investire nei valori del cielo, nei valori di Dio. Possiamo spendere la nostra vita ad accumulare, a preoccuparci solo di ciò che questa vita può darci, oppure cominciare a vivere pensando a ciò che possiamo dare noi in questa vita che Dio ci ha donato. Qual è la nostra priorità? Quali sono le cose che danno gusto e senso alla nostra vita? Dove stiamo investendo? Ricordiamoci che il nostro cuore sarà lì dove si trova il nostro tesoro. Intanto vi ringrazio, ciao, alla prossima.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere una nuova vita da vivere.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti da parte di Gianfranco e da parte anche del nostro gradito ospite abituale, il dottor Edoardo Labanchi. Un caloroso benvenuto a quanti fra di voi si ponessero all'ascolto di questo programma per la prima volta, ma anche un altrettanto caloroso bentornato a tutti coloro che ci seguono già da tempo. Il programma Lente d'ingrandimento ci dà la possibilità di affrontare e di approfondire la conoscenza di questioni e di argomenti relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi fra i più diffusi oggi. Ci stiamo occupando ultimamente di una setta di vago sapore cristiano, concepita dalla mente di Charles Taze Russell, un americano nato nel 1852 e morto nel 1916. Questo Russell, nel giro di breve tempo, fece parlare molto di sé, non sempre in maniera positiva però, e riuscì pure a mettere in piedi un'organizzazione che è tuttora molto potente, con notevoli mezzi finanziari a disposizione e un formidabile sistema di propaganda. Tutto questo prendendo le mosse da quella che, in fin dei conti, è poi una caratteristica tipica di tutte le sette fanatiche, cioè una decisa presa di posizione contro la cristianità in quanto tale. Eppure, a modo loro, i testimoni di Geova si rifanno a origini cristiane e anzi fanno largo uso della Bibbia, anche se in una versione tutta loro e anche gravemente imprecisa. La volta scorsa, comunque, dopo esserci soffermati ancora un po' sulla questione del nome Geova, che a loro parere è l'unico vero, valido nome con cui bisognerebbe invocare Dio, perché è il nome con cui Dio stesso si rivelò al popolo di Israele attraverso Mosè nell'Antico Testamento, abbiamo iniziato a prendere in considerazione una delle tante dottrine bibliche che essi hanno travisato in aperta malafede, andando oltretutto contro ogni regola di corretta traduzione dei testi sacri. La dottrina della divinità di Gesù Cristo. Ora, nonostante i brani biblici in cui Gesù è identificato con Dio ed è visto come creatore o come colui mediante il quale Dio Padre ha creato tutto ciò che esiste nell'universo e nel mondo soprannaturale, e nonostante tutti i passi, biblici in cui Gesù è identificato non solo come creatore ma anche come sostenitore di tutto ciò che esiste, i testimoni di Geova lo considerano invece fra le cose create, il che è assurdo. Difatti, se come afferma la Bibbia Gesù è colui per mezzo del quale tutte le cose sono state create e sono mantenute in vita, in essere, significa che lui, in quanto persona, non è da annoverarsi né fra le cose create, né fra le creature umane, né fra le creature angeliche. Gesù, secondo la Bibbia, è l'eterno figlio di Dio, il sostenitore di tutto il creato, e questa, fra l'altro, è una prerogativa che appartiene soltanto a Dio. Invece, dottor Labanchi, i testimoni di Geova non ammettono che Gesù Cristo possieda la stessa divinità del Padre.
2: I testimoni di Geova, dunque, negano che Gesù Cristo è Dio come lo è il Padre. Tuttavia, come abbiamo visto, dicono che è un Dio, una specie di mini divinità, anche se superiore agli angeli. In tal modo sono politeisti, ammettendo l'esistenza di un Dio grande, Geova, e di un Dio minore, Gesù Cristo. Insomma, sono un po' come i seguaci della Chiesa di Dio universale, quelli della cosiddetta pura verità, che parlano di una famiglia di Dio, come abbiamo visto a suo tempo.
1: Però un'altra dottrina molto particolare dei testimoni di Geova è quella relativa all'esistenza di due categorie di credenti, quelli di classe superiore, diciamo, e che ammontano a un numero ben definito che i testimoni di Geova hanno tratto dal libro dell'Apocalisse, e cioè 144.000, e poi tutti gli altri, che, a differenza dei 144.000, non godranno la gloria del cielo, bensì le benedizioni di Dio sulla terra, ritrasformata in un posto paradisiaco. cosa pensare, dottor Labanchi, del brano di Apocalisse 14 a cui i testimoni di Geova si rifanno? E chi sarebbero poi questi 144.000?
2: Questo è un passo variamente interpretato dagli esegeti, ma una cosa è chiara. Questi 144.000 costituiscono un nucleo speciale di ebrei che avranno incarichi particolari da Gesù, qui ovviamente indicato come l'agnello, con riferimento al suo sacrificio espiatorio. Ma certamente non saranno i soli che faranno parte della Nuova Gerusalemme, descritta nel capitolo 21 dell'Apocalisse, e che rappresenta il regno di Dio giunto alla sua perfezione. In tutto il Nuovo Testamento non c'è assolutamente nulla che indichi una netta distinzione tra i 144.000 e tutti gli altri credenti.
1: Grazie, dottor Labanchi. Amici, a questo punto ci fermiamo qui. Mi auguro che queste brevi anticipazioni abbiano anche questa volta suscitato in voi quella sana curiosità che vi possa spingere a proseguire l'ascolto di questo programma anche dopo la pausa musicale che stiamo per fare adesso. Subito dopo la pausa, la parola tornerà al dottor Edoardo Labanchi per il consueto approfondimento. Quindi, a fra poco.

Cari ascoltatori, abbiamo già dedicato due trasmissioni ai testimoni di Geova, occupandoci del loro fanatismo nell'uso del nome Geova e della loro dottrina su Gesù, che non ritengono sia Dio come Dio Padre, ma un essere creato da Dio, anche se l'essere più grande di tutte le creature, angeli compresi. Come una volta mi disse un ex testimone di Geova, questi settari considerano Gesù una specie di superarcangelo. Ora, come ho già messo in rilievo in alcune trasmissioni precedenti, una delle loro tattiche per propagandare le loro idee è quella di alterare subdolamente la Bibbia. Difatti, basta a volte l'aggiunta di una parolina, anche se tra parentesi, oppure una lettera minuscola al posto di una maiuscola, per dare ai passi biblici un senso che non hanno nell'originale. Abbiamo visto ad esempio come con l'aggiunta della parola altre in un passo della lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi, capitolo 1, dal versetto 13 al 17, i testimoni di Geova insinuano l'idea che in fondo Gesù è una creatura come le altre. È lo stesso sistema usato anche altrove, come ricorderanno gli ascoltatori che hanno seguito regolarmente queste trasmissioni. Vi ricorderete del passo del Vangelo di Giovanni al capitolo 14, versetto 9, dove Gesù dice al suo discepolo Filippo: chi ha visto me ha visto il Padre. Qui, nella Bibbia dei testimoni di Geova, troviamo l'aggiunta della parola anche. Chi ha visto me ha visto anche il Padre. Così si insinua che non c'è identità perfetta tra il Figlio e il Padre, quanto a natura divina. Si dica lo stesso della loro traduzione dell'inizio del Vangelo di Giovanni, lì dove leggiamo nella loro Bibbia e la parola era un Dio, senza che vi sia un serio motivo né di ordine grammaticale né di ordine sintattico. Mentre, lo sappiamo, la giusta traduzione è «e la parola era Dio» con la D maiuscola, perché, considerando il contesto di questo famoso passo, non ci si può riferire se non all'unico Dio. Ciò significa che quanto a divinità non c'è differenza tra Dio e il suo Logos, la parola, che poi si sarebbe incarnata prendendo il nome di Gesù, anche se bisogna fare una distinzione tra loro, distinzione non facilmente esprimibile con parole umane, ma che in mancanza di meglio esprimiamo dicendo che Dio e la sua parola sono distinti come persone. Ora però, cari ascoltatori, prima di passare a trattare delle altre dottrine dei testimoni di Geova, vorrei sottoporre alla vostra attenzione un passo del Nuovo Testamento particolarmente significativo per quanto riguarda la divinità di Gesù. È tratto dalla prima lettera dell'Apostolo Giovanni, capitolo 5, versetto 20, che dice, tradotto in italiano alla lettera: noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno, ma sappiamo che il Figliuolo di Dio è venuto e ci ha dato intendimento per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, nel suo Figliuolo Gesù Cristo. Questi è il vero Dio e la vita eterna. Considerando il contesto, qui l'espressione il vero, in greco ton alethinon, si riferisce chiaramente a Dio, all'unico vero Dio, che conosciamo ora mediante il suo Figliuolo Gesù. Le ultime due frasi,
e noi siamo in colui che è il vero, nel suo figliolo Gesù Cristo. Questi è il vero Dio e la vita eterna, sono state variamente tradotte in italiano. Ad esempio, la versione cattolica, a cura della Conferenza Episcopale Italiana, ha qui «E noi siamo nel vero Dio e nel Figlio suo Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna». La traduzione interconfessionale in lingua corrente, nota comunemente come la TILC, ha qui «Noi siamo uniti a Lui e a Gesù Cristo, suo Figlio, e Lui il vero Dio e Lui la vita eterna». Stando però a queste traduzioni, non è chiaro a chi si riferisca quell'egli dell'ultima frase, a Dio Padre o a Gesù. Tuttavia, una nota della TILC ci dice che la frase «è Lui il vero Dio» è qui applicata successivamente a Dio stesso e a suo Figlio. Credo che qui la TILC abbia ragione. Difatti in greco troviamo il pronome dimostrativo «utos», che significa in italiano «questo» o «questi» se riferito a persona, e precisamente alla persona immediatamente menzionata, nel nostro caso a Gesù Cristo. Tuttavia una certa ambiguità rimane nel testo, e oserei dire un'ambiguità voluta, proprio per associare strettamente Gesù Cristo a Dio e per dire insomma che sia Dio Padre che il suo figliolo Gesù Cristo costituiscono l'unico vero Dio, naturalmente assieme allo Spirito Santo. I testimoni di Geova, a loro volta, così traducono i versetti in questione. «E noi siamo uniti al vero per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo. Questi è il vero Dio e la vita eterna». Questa non è una traduzione impossibile, perché l'espressione greca «en to iuio autu Jesu Christou», cioè alla lettera «nel suo Figlio Gesù Cristo», questa espressione potrebbe spiegare in che modo i credenti sono in Dio, cioè uniti a Dio. Sono uniti a Dio in quanto sono uniti a Gesù Cristo e quindi per mezzo di Gesù Cristo. Bisogna però ammettere che in questo caso si tratterebbe di una traduzione un po' forzata, tendente come al solito ad attenuare la forza del testo originale. Comunque sia, dobbiamo ammettere che l'espressione «nel suo Figlio Gesù Cristo» non è una semplice apposizione dell'espressione precedente «e noi siamo nel vero», ma piuttosto ci dice in che modo noi siamo nel vero Dio, cioè in Gesù Cristo, in quanto per la nostra fede siamo uniti al Figlio di Dio. Come ho avuto già occasione di chiarire, i cristiani sono figli di Dio, partecipi della natura divina, perché sono uniti per fede al Figlio di Dio. Resta però l'ultima frase con quel «questi», che nella versione dei testimoni di Geova non può che riferirsi a Gesù, o meglio, a Dio Padre e a Dio Figlio Gesù Cristo.

0: E riecco nuovamente Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che il dottor Labanchi ci diceva poco fa. Stavamo dunque commentando il concetto emerso da un brano della prima lettera di Giovanni con cui l'Apostolo esprime apertamente e senza ambiguità il fatto che sia Dio Padre sia suo Figlio Gesù Cristo costituiscono l'unico vero Dio. Cosa che ovviamente, con diversi raggiri tesi ad attenuare la forza del testo originale, i testimoni di Geova confutano decisamente.
1: I testimoni di Geova dunque negano che Gesù Cristo è Dio come lo è il Padre. Tuttavia, come abbiamo visto, dicono che è un Dio, una specie di mini divinità, anche se superiore agli angeli. In tal modo sono politeisti, ammettendo l'esistenza di un Dio grande, Geova, e di un Dio minore, Gesù Cristo. Insomma, sono un po' come i seguaci della Chiesa di Dio universale, quelli della cosiddetta pura verità, che parlano di una famiglia di Dio, come abbiamo visto a suo tempo. Certo, tutti costoro ammettono che Gesù è il Salvatore a motivo del suo sacrificio sul Calvario, ma non è su questo punto che insistono molto, e nemmeno sulla fede in Gesù Cristo e sull'intima unione del credente con Cristo. Essi insistono piuttosto sulla necessità di fare opere buone per meritare la salvezza. Oltre a ciò, fanno una distinzione netta tra due categorie di credenti. Vi sarebbero infatti dei credenti di prima classe, i famosi 144.000, che secondo loro saranno un giorno con Cristo nella gloria del cielo, mentre tutti gli altri godranno delle benedizioni divine qui sulla terra. Ma ciò che è incredibile dal punto di vista biblico è che essi ritengono che i nati di nuovo saranno solo quei 144.000, mentre tutti gli altri si salveranno ma godranno solo di un'eterna felicità sulla terra. E, a quanto sembra, è Dio a decidere quali credenti facciano parte del gruppo privilegiato e quali no. I testi biblici che i testimoni di Geova portano per sostenere questa strana dottrina sono essenzialmente due. Il primo è tratto dal libro dell'Apocalisse, capitolo 7, dove si parla dei preparativi per la grande tribolazione, un periodo di tempo in cui Dio farà giustizia di tutti coloro che si saranno rifiutati di credere in Lui mediante il suo figliolo Gesù. È un periodo però in cui ci sarà ancora la possibilità di convertirsi e salvarsi. Nel capitolo 7, appunto, troviamo quattro angeli ai quali, leggiamo nel testo, era stato ordinato di danneggiare la terra e il mare. A questi angeli Dio dice: «Non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché abbiamo segnato in fronte col suggello i servitori dell'Iddio nostro». E udì il numero dei segnati, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figliuoli di Israele. Segue poi dal versetto 5 all'8 l'elenco delle 12 tribù di Israele, in ognuna delle quali vi saranno 12.000 segnati, per un totale appunto di 144.000. Ma chi sono questi 144.000? Dal contesto e dall'insistenza sulle tribù di Israele menzionate una ad una, si deve dedurre che si tratta di ebrei che si convertiranno all'inizio della grande tribolazione. Difatti l'Apostolo Paolo, nella sua lettera ai Romani, capitolo 11, versetti 25, 26 e 27, afferma che un giorno gli ebrei si convertiranno in massa. Ecco il testo esatto. Fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero affinché non siate presuntuosi, che cioè un indurimento parziale si è prodotto in Israele finché si è entrata la pienezza dei gentili, cioè dei non ebrei, e così tutto Israele sarà salvato secondo quanto è scritto: il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà da Giacobbe l'empietà, e questo sarà il mio patto con loro quando io toglierò via i loro peccati. Qui non può trattarsi dell'Israele spirituale, come alcuni affermano, perché altrimenti non si spiegherebbe questo elenco completo delle 12 tribù, quasi a voler sottolineare che si tratta dell'Israele vero e proprio. Certo, il numero 144.000 potrebbe essere simbolico, dato che è il totale di 12 per 12, quasi a voler significare che, come dice l'Apostolo Paolo, tutto Israele sarà salvato. In ogni caso, lo ripeto, si tratta di ebrei. Ebrei che troviamo di nuovo nel capitolo 14, sempre dell'Apocalisse, dal versetto 1 al versetto 5. Ecco il testo. Poi vidi, ed ecco l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulle loro fronti. E udì una voce dal cielo come un rumore di molte acque e rumore di gran tuono. E la voce che udì era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe, e cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. E nessuno poteva imparare il cantico se non quei 144.000 i quali sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne perché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati di fra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. Nella loro bocca non è stata trovata menzogna. Sono irreprensibili. Questo è un passo variamente interpretato dagli esegeti, ma una cosa è chiara. Questi 144.000 costituiscono un nucleo speciale di ebrei che avranno incarichi particolari da Gesù, qui ovviamente indicato come l'agnello, con riferimento al suo sacrificio espiatorio. Questo significa, cari ascoltatori, che alla fine dei tempi gli ebrei riprenderanno in pieno il loro ruolo guida che ebbero all'inizio, quando il cristianesimo cominciò a diffondersi in Medio Oriente ed in Europa. Ma certamente non saranno i soli che faranno parte della Nuova Gerusalemme descritta nel capitolo 21 dell'Apocalisse e che rappresenta il regno di Dio giunto alla sua perfezione. In tutto il Nuovo Testamento non c'è assolutamente nulla che indichi una netta distinzione tra i 144.000 e tutti gli altri credenti. La ragione è che, come leggiamo nella lettera dell'Apostolo Paolo al suo discepolo Tito, e precisamente nel capitolo 2, dal versetto 11 al 14, la ragione è che la grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, è apparsa e ci ammaestra a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi al fine di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo, un popolo zelante nelle opere buone. Ma ora devo fermarmi qui, cari ascoltatori. La prossima volta terminerò di trattare dei testimoni di Geova esaminando le loro altre false dottrine alla luce della parola di Dio. A risentirci dunque.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata di oggi di Lente di Ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo? È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Passo dopo passo.
2: Nel libro di Osea, uno dei 66 che compongono la Bibbia, noi leggiamo: presso di te l'orfano trova misericordia. Questa è una ragione eccellente per liberarsi di ogni altra falsa sicurezza e confidare unicamente nel Signore. Quando un bimbo rimane privo della sua protezione naturale, il nostro Dio interviene e ne diventa il difensore. Allo stesso modo, quando un uomo ha perso ogni appoggio da cui dipendere, può fare affidamento sull'Iddio vivente e trovare in Lui tutto ciò di cui ha bisogno. Gli orfani sono affidati alle cure di Dio, che è un padre affettuoso e provvede per loro. Lo scrittore di queste pagine sa cosa significa dipendere soltanto dal braccio di Dio ed egli reca la sua volontaria testimonianza che nessuna fiducia è così ben garantita dai fatti o così certa di essere premiata da risultati quanto la fiducia riposta nell'Iddio invisibile ma vivente. Molti bambini che hanno un padre non sono per questo migliori, ma con Dio gli orfani sono sicuramente ricchi. Meglio avere Dio e nessun altro amico piuttosto che tutti i difensori del mondo ma non Dio. Perdere un genitore è doloroso, ma finché il Signore rimane per noi fonte di grazia, non siamo veramente orfani. Rivendichi allora ogni orfano la parola misericordiosa di questa meditazione e quelli che sono stati privati di un appoggio visibile facciano lo stesso. La preghiera potrebbe essere: Signore, fammi trovare grazia in te. Più sono bisognoso ed indifeso, tanto più faccio appello al tuo cuore pieno di compassione. E in questo nostro mondo pieno di miserie di ogni genere, questa preghiera diviene sempre più attuale.

Hai mai letto un verso decine di volte senza mai rimanerne toccato? Poi casualmente lo rileggi e ti colpisce direttamente, nella mente e nel cuore. Ci sono volte nelle quali siamo pronti ad accogliere l'intrusione dello Spirito Santo. La nuova profonda comprensione di quel brano ci fa sorridere. All'improvviso capiamo cosa Dio intende dire. Davanti a noi si schiude una nuova prospettiva. Altre volte nessun sorriso. La comprensione del verso ci porta soltanto disapprovazione o lacrime. Capiamo che stiamo strumentalizzando un amico, siamo schiacciati dalla consapevolezza che stiamo umiliando un nuovo collega, ci vergogniamo dei nostri pettegolezzi. Siamo stati feriti dalla parola di Dio ed ora in avanti non abbiamo scuse per disubbidire. Andrew Murray dice questo a proposito: Gesù non è per niente tenero con qualsiasi cosa che finirà per rovinare un suo servitore. Se Dio richiama nella tua mente un verso che ti fa male, puoi stare sicuro che c'è qualcosa che Egli intende colpire. Questo è il modo di operare di Dio. Egli è così esigente perché non vuole che consideriamo la nostra disobbedienza in modo vago o generico. Versi specifici riescono a compungerci in modo specifico. Mi è accaduto proprio l'altro giorno. Stavo leggendo il capitolo 3 di Giovanni e sono arrivata ad un verso che ho letto almeno 189 volte. Quel giorno però le parole di Gesù mi colpirono come una sferzata. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Tutto iniziò con una strana domanda che sorse subito in me. Ti piacciono i serpenti? I serpenti? Affatto! Sono repellenti, disgustosi. Ho voglia di scappare ogni volta che ne vedo uno. Ma cosa ha a che fare questo verso con i serpenti? Dimmelo tu, avvertii che lo spirito mi stava suggerendo. Beh, Gesù deve aver avuto un motivo per usare le parole serpente e figlio dell'uomo nella stessa frase. Quindi penso che egli si stesse paragonando al serpente di rame che Mosè mise su di un'asta, il serpente che le persone ferite a morte guardavano per essere salvate. Quindi Gesù viene tipificato da quel serpente di peccato. Gesù paragonato ad un serpente? Mai! I serpenti sono troppo disgustosi, troppo cattivi. Sì, ma Gesù divenne peccato per te. Come pensi che il padre abbia guardato suo figlio che era diventato peccato? Ecco che il verso mi colpì. All'improvviso mi fu chiaro perché Gesù usò un serpente per descrivere la sua crocifissione. Quando il padre voltò le spalle a suo figlio, ebbe repulsione per il terribile oggetto di peccato che Gesù era diventato, innalzato sulla croce per caricarsi dei nostri peccati. Non c'è da meravigliarsi che Dio si allontanasse da suo figlio abbandonandolo. Forse Dio sperimentò quello che provo io quando sento il desiderio di scappare da un disgustoso e repellente serpente. Il peccato è disgustoso, terribilmente offensivo per Dio. E quando considero che il mio peccato, peccati singoli e particolari come osservazioni cattive, esagerazioni volontarie, orgoglio, hanno determinato una tale separazione tra il padre e il figlio sulla croce, mi sento addolorata, oppressa, umiliata. Dio mi ha ferito con questi versi di Giovanni 3. Tuttavia sono certa che c'era qualcosa che egli voleva colpire. La mia tendenza a vedere la disubbidienza come un qualcosa di vago. Vedi, è poco probabile che io corregga la mia disubbidienza quando questa chiara azione peccaminosa viene invece ridotta ad un oscuro e indefinito sbaglio. È più probabile invece che io corregga le mie offese quando lo Spirito Santo indica un particolare peccato. I nostri peccati particolari feriscono Gesù in modo specifico. Avendo capito cosa costò a Gesù la nostra disubbidienza e vista la ripulsa con cui il Padre guarda la nostra disubbidienza, dovremmo accertarci di mantenere una vita pura. Non sei addolorato? Non ti senti oppresso, umiliato? Nemmeno un po'? Io odio i serpenti, vorrei odiare i miei peccati almeno la metà.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Ultimamente mi sono buscata una bella tosse che è durata un paio di mesi e mi ha lasciata fiacca, sì, anche la voce che è un pochino rauca ancora, e con le gambe che mi facevano Giacomo e sembravano un po' fatte di semolino e gelatina di frutta. Non è stato un periodo piacevole, perché mi dispiace sempre non essere attiva e mi faccio sempre delle liste poco realistiche di tutte le cose che vorrei fare, e confesso che certi proponimenti che ho trovato in un cassetto scritti e messi via e dimenticati, ma ritrovati proprio in questi giorni, mi hanno dato una spinta nella direzione giusta. Allora, li volete sapere questi buoni proponimenti? Ve li dico, sono 7. Il primo è: stabilisci un orario preciso per andare a letto la sera e per alzarti la mattina. Ammetto che questo è un po' difficile per le mamme che hanno bambini piccoli, che decidono di farsi venire il mal di pancia quando è l'ora di andare a letto, oppure che la mattina non vogliono alzarsi. Però tanto vale che ve lo dica. Allora, un orario preciso per andare a letto la sera e per alzarsi la mattina. Comincia ad andare a letto una mezz'ora prima dell'ora stabilita, facendo gli ultimi lavoretti come mettere un po' d'acqua nelle piante o sciacquare una tazza per non lasciarla sporca sul lavandino e per non ritrovarla tutta incrostata la mattina dopo. Secondo punto: per mantenersi bene in forma, per essere veramente donne bioniche. Secondo punto, fai un po' di esercizio fisico ogni giorno per mantenere in buono stato la circolazione del tuo sangue. Anche se è più comodo andare in macchina, vai a piedi se possibile, per esempio a fare la spesa, e trascinati appresso il carrello camminando con un buon passo scozzese, diciamo. Terzo punto, attenzione alla dieta. Mangia cibi sani, facendo attenzione che comprendano proteine, verdure, grassi e amidi in quantità bilanciate. Non mangiare troppo, ma mangia bene. Dimentica quei tramezzini del bar che non fanno altro che aumentarti il colesterolo. E se proprio hai tanta fame fra un pasto e l'altro, concentrati sulla frutta e lo yogurt. 4. Questo è importantissimo per le persone un po' anziane, io lo sono e onestamente lo faccio qualche volta. Allora, in ogni modo, il quarto punto: la teoria è sempre meglio della pratica. Fatti fare una buona visita medica ogni anno. Se hai paura che il medico ti dia qualche brutta notizia, vacci ancora prima. Quinto punto: fermati ogni giorno almeno 15 minuti per rilassarti un po' con un libro, un lavoro a maglia, un cruciverba. oppure semplicemente guardando dalla finestra il mondo che passa. Numero 6, importantissimo di nuovo per i vecchietti, non lasciare che il cervello ti si intorpidisca, ma impara anche a riposare. A volte la cosa più spirituale da fare è un bel pisolino. Assicurati di avere una buona relazione con Dio, questo è il numero 7 e secondo me forse è più importante. Assicurati di avere una buona relazione con Dio leggendo la Bibbia, pregando e trovandoti al posto in cui il Signore ti vuole e facendo la sua volontà. A occhi e croce mi pare che come programma potrebbe funzionare. Forse ne dovremmo riparlare l'anno 21, dopo che sarà passata l'epidemia di tosse da virus, però cerchiamo di mettere in pratica questi 7 buoni proponimenti e vivremo meglio e faremo stare meglio anche chi ci sta intorno.

0: ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 28. Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Il titolo del commento di oggi è «Così qual sono». Dopo 30 anni di vita più che spensierata, Charlotte Elliott, 1789-1871, si ammalò gravemente. Si convertì in seguito a una conversazione con l'evangelista Cesare Malan, che le aveva detto: «Vada a Gesù, semplicemente, così com'è». Malata e costretta a letto nell'ultima parte della sua vita, viveva a casa di un fratello. Un giorno del 1834, mentre si sentiva inutile e si affliggeva di essere un peso per la sua famiglia, si ricordò di come il Signore l'aveva accolta. Allora scrisse una poesia che in seguito fu messa in musica e tradotta in parecchie lingue. Suo fratello disse un giorno: «Durante il mio lungo ministero di pastore, questo semplice cantico ha portato più frutto di tutti i miei numerosi sermoni». Ecco le parole di questo cantico: «Così qual sono, pien di peccato, ma per il sangue che tu hai versato e per l'invito fatto al cuor mio, agnel di Dio, io vengo a te. Così qual sono, triste e abbattuto, pieno di dubbi dentro di me, ansioso e oppresso, col cuore vuoto, agnel di Dio, io vengo a te. Così qual sono, tu mi vedesti e i miei peccati su te prendesti. Sì, tu moristi per amor mio, agnel di Dio, io vengo a te. Così qual sono, m'accoglierai e i miei peccati cancellerai. Alla tua grazia s'apre il mio cuore, agnel di Dio, io vengo a te».

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Marco, capitolo 9. Sei giorni dopo, Gesù prese seco Pietro e Giacomo e Giovanni e li condusse soli, in disparte, sopra un alto monte. E fu trasfigurato in presenza loro, e i suoi vestiti divennero sfolgoranti, candidissimi, di un candore che niun lavatore di panni sulla terra può dare. Ed apparve loro Elia con Mosè, i quali stavano conversando con Gesù. E Pietro, rivoltosi a Gesù, «Maestro», disse, «gli è bene che stiamo qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia», poiché non sapeva che cosa dire, perché erano stati presi da spavento. E venne una nuvola che li coperse della sua ombra, e dalla nuvola una voce, «Questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo». E ad un tratto, guardatesi attorno, non videro più alcuno con loro, se non Gesù solo. E come scendevano dal monte, egli ordinò loro di non raccontare ad alcuno le cose che avevano vedute, se non quando il figliuolo dell'uomo sarebbe risuscitato dai morti. Ed essi tennero in sé la cosa, domandandosi fra loro che cosa fosse quel risuscitare dai morti. Poi gli chiesero, «Perché dicano gli scribi che prima deve venire Elia?» Ed egli disse loro, «Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa, e come mai egli è scritto del figliuolo dell'uomo che egli ha da patir molte cose e da essere sprezzato? Ma io vi dico che Elia è già venuto, e anche gli hanno fatto quel che hanno voluto, come è scritto di lui». E venuti ai discepoli, videro intorno a loro una gran folla, e degli scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, veduto Gesù, sbigottì e corse a salutarlo. Ed egli domandò loro, «Di che discutete voi con loro?» E uno della folla gli rispose, «Maestro, io ho menato il mio figliuolo che ha uno spirito mutolo, e dovunque esso lo prende lo atterra, ed egli schiuma, stride dei denti e rimane stecchito. Ho detto ai tuoi discepoli che lo cacciassero, ma non hanno potuto». E Gesù rispondendo disse loro, «Oh generazione incredula, fino a quando sarò io con voi? Fino a quando vi sopporterò? Menatemelo». E glielo menarono, e come vide Gesù, subito lo spirito lo torse in convulsione, e caduto in terra si rotolava schiumando. E Gesù domandò al Padre, «Da quanto tempo gli avviene questo?» Ed egli disse, «Dalla sua infanzia».

0: ansia e spesse volte l'ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se ci puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù, dici se puoi. Ogni cosa è possibile a chi crede. E subito il padre del fanciullo esclamò, io credo, sovvieni alla mia incredulità. E Gesù, vedendo che la folla correva, sgridò lo spirito immondo dicendogli, spirito muto e sordo, io te il comando, esci da lui e non entrar più in lui. E lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì e il fanciullo rimase come morto, da che quasi tutti dicevano, è morto. Ma Gesù lo sollevò ed egli si rizzò in piedi. E quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato, «Perché non abbiamo potuto cacciarlo noi?» Ed egli disse loro, «Cotesta specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera». Poi, partitosi di là, traversarono la Galilea e Gesù non voleva che alcuno lo sapesse, poiché gli ammaestrava i suoi discepoli e diceva loro, «Il figliuolo dell'uomo sta per esser dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno, e tre giorni dopo essere stato ucciso, risusciterà». Ma essi non intendevano il suo dire e temevano di interrogarlo. E vennero a Capernaum, e quando egli fu in casa, domandò loro, «Di che discorrevate per via?» Ed essi tacevano perché per via avevano questionato fra loro chi fosse il maggiore. Ed egli, postosi a sedere, chiamò i dodici e disse loro, «Se alcuno vuol essere il primo, dovrà essere l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e recatoselo in braccio, disse loro, «Chiunque riceve uno di tali piccoli fanciulli nel nome mio, riceve me, e chiunque riceve me, non riceve me, ma colui che mi ha mandato». Giovanni gli disse, «Maestro, noi abbiamo veduto uno che cacciava i demoni nel nome tuo, il quale non ci seguita, e glielo abbiamo vietato perché non ci seguitava». Ma Gesù disse, «Non glielo vietate, poiché non v'è alcuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e che subito dopo possa dir male di me, poiché chi non è contro a noi è per noi, perché chiunque vi avrà dato a bere un bicchier d'acqua in nome mio perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà punto il suo premio, e chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono, meglio sarebbe per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato in mare. E se la tua mano ti fa intoppare, mozzala. Meglio è per te entrar monco nella vita che aver due mani e andare nella ghenna del fuoco inestinguibile, dove il verme loro non muore ed il fuoco non si spegne. E se il tuo piede ti fa intoppare, mozzalo. Meglio è per te entrar zoppo nella vita che aver due piedi ed essere gettato nella ghenna, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. E se l'occhio tuo ti fa intoppare, cavalo. Meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che aver due occhi ed essere gettato nella ghenna, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. Poiché ognuno sarà salato con fuoco. Il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli un con gli altri.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ci siamo tutti? Penso proprio di sì, eh? Il che significa che possiamo cominciare, possiamo dare inizio ad un altro appuntamento, un'altra passeggiata attraverso il libro più letto, un altro appuntamento insieme, un'altra possibilità, un'altra occasione di stare insieme, un'altra possibilità di ritrovarsi come grande famiglia attorno al libro più letto. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, Maurizio. Grazie tanto, grazie di essere tornato fedele e puntuale.

Credo che abbiamo sentito un bel po' della sigla di apertura oggi, più del solito forse. Comunque, ogni tanto fa bene cambiare, no? Perché non dovremmo sentirci in obbligo di fare le cose sempre allo stesso modo, diventare eccessivamente abitudinari. Insomma, si diventa... Aspetta, qual è la parola che sto cercando che non mi viene? Non mi viene, proprio non mi viene. Mi spiace, a volte succede anche pure a me.

Ti ricordo che siamo alle prese con il libro del Levitico. Libro del Levitico che stiamo analizzando pian piano, non proprio parola per parola, ma insomma stiamo scendendo abbastanza nei particolari. Siamo arrivati al settimo capitolo che stiamo... abbiamo iniziato la volta scorsa, è vero, dobbiamo continuare oggi. In questi primi capitoli del libro del Levitico si parla spesso, anzi quasi esclusivamente, di sacrifici, di offerte che si devono portare per o come offerta volontaria, e questa era la primissima offerta che abbiamo esaminato, l'olocausto, oppure, e questa è la maggioranza dei casi, per espiazione di peccati di varia natura. E abbiamo visto che a quei tempi le regole, le prescrizioni, le condizioni poste erano non solo tante ma anche molto particolareggiate. Bisognava stare molto attenti a fare la cosa giusta al momento giusto per la ragione giusta.

Venendo al nostro testo, leggiamo quanto segue. Il sacerdote che offrirà l'olocausto per qualcuno avrà per sé la pelle dell'olocausto che avrà offerto. C'era una parte dell'animale che veniva posto sull'altare che non veniva bruciata. Era la pelle. In questo caso la pelle apparteneva al sacerdote. Non ci viene detto cosa il sacerdote facesse con queste pelli. Nel tempo ne avrà accumulate diverse. Chissà, forse avevano modo di conciarle e poi rivenderle per guadagnare qualche soldino. Non ci viene detto. Oppure ci faceva una collezione, non lo so. Quello che a me preme cercare di capire è cosa rappresenta questo fatto. Insomma, il fatto che il sacerdote non doveva bruciare la pelle dell'animale, ma poteva tenerla per sé, cosa rappresenta? È importante cercare di capirlo perché in altre occasioni l'animale doveva essere bruciato completamente, totalmente. Nessuna parte poteva o doveva rimanere e quindi nessuno poteva vantare diritti sui resti. A mio avviso, credo che questo risparmiare la pelle, che poi apparteneva al sacerdote, a mio avviso credo che rappresenti il fatto che il peccatore è coperto o rivestito della giustizia di Cristo. Cosa significa in pratica questo? Significa che per il cristiano, attraverso Cristo, che significa che il cristiano attraverso Cristo è munito di una copertura, di un vestito. Quindi quando Dio mi guarda, non mi vede in un certo senso così come sono, ma mi vede rivestito della giustizia di Cristo, non della mia giustizia, non del mio essere a posto, perché io non ho giustizia mia e non sono a posto. Io sono un peccatore. La mia natura tende, è protesa verso il peccato, verso la ribellione, verso la disubbidienza. Ma attraverso Cristo Dio mi vede giusto, come se non avessi mai peccato, il che è straordinario. È straordinario, un po' come se Gesù fungesse, scusami il paragone, non intendo essere irriverente, ma tanto per capirci, è come se Gesù fungesse da filtro. Questo non significa che la realtà della mia condizione è nascosta a Dio. Non significa che io mi nascondo dietro il pollice e faccio finta di essere ciò che non sono. Significa che Dio ritiene valido e sufficiente ciò che Cristo ha compiuto. La sua morte, la sua resurrezione. Se io mi avvalgo della morte e della risurrezione di Cristo, se io ammetto di essere un peccatore bisognoso di aiuto e dico Gesù è morto al mio posto su quella croce, Gesù ha preso il mio peccato su quella croce e Gesù oggi vive per dare a me una nuova vita, se dico tutto questo e se vivo la mia esistenza in funzione di questa realtà, allora Dio mi vede in funzione di Cristo. Dio mi vede attraverso Cristo, come se io avessi un mantello che mi copre, il mantello della giustizia di Cristo. Ripeto, non della mia giustizia, della sua giustizia. Dio è contento di me perché mi vede attraverso Cristo, mi vede in Cristo. Naturalmente, se io non faccio mio tutto ciò che Cristo ha detto, ha fatto, la sua morte, la sua resurrezione, il suo sacrificio, la sua nuova vita, allora chiaramente tutto questo non ha nessuna applicazione per me. Io non ho nessun mantello, non ho nessuna copertura e Dio, in effetti, in quel caso mi vede così come sono, un peccatore che non può entrare alla sua presenza.

A proposito di quanto dicevamo poc'anzi, mi piace ricordare quello che il grande apostolo Paolo ha scritto ai cristiani di Roma. Indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge ed i profeti, cioè Paolo qui stava parlando dell'Antico Testamento, che era l'unica parte della Bibbia che essi possedevano a quei tempi. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono, e non c'è distinzione. Paolo sottolinea: per tutti coloro che credono. La giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, e non c'è distinzione. Sarai d'accordo con me che questa è la buona notizia.

Tornando al nostro testo, al testo del settimo capitolo del libro del Levitico, troviamo adesso un altro sacrificio. Un sacrificio che, devo essere sincero, mi piace un po' di più. Perché? Beh, ti leggo quello che scrive Mosè. Questa è la legge del sacrificio di azioni di grazie che si offrirà all'Eterno. Se uno l'offre per riconoscenza, offrirà col sacrificio di azioni di grazie delle focacce senza lievito, intrise con olio, delle gallette senza lievito, unte con olio, e del fior di farina cotto, in forma di focaccia, intriso con olio. Cos'ha di speciale questo sacrificio, questa offerta? Ma innanzitutto è un'offerta volontaria, e viene sottolineato il fatto. Si chiama sacrificio di azioni di grazia, offerta di azioni di grazia, un'offerta per esprimere la propria gratitudine per ciò che Dio è, per ciò che Dio fa. E questo è importante. Un sacrificio che esprime gratitudine. Troppo spesso, quando pensiamo a Dio, pensiamo automaticamente a delle richieste. Abbiamo la nostra bella lista della spesa da presentargli e quando troviamo il tempo o quando abbiamo delle necessità impellenti, il tempo lo troviamo, andiamo davanti a lui e cominciamo a leggere la lista da capo a fondo. Molto raramente ci avviciniamo a Dio con l'intenzione di offrire un sacrificio di azioni di grazie, come lo chiama Mosè. Ovviamente noi non dobbiamo offrire nessun animale, basta molto meno, basta prendere un po' di tempo, chiudersi magari nella propria camera per essere lasciati in pace e tranquilli, e lì dire a Dio: Dio, grazie che ancora oggi respiro. Grazie che ancora oggi mi ha dato un giorno da vivere. Grazie che ancora oggi posso vedere o sentire, parlare, posso muovermi, posso fare qualcosa con le mani, posso camminare. Nel caso che non potessi fare una di queste cose, guardo dietro di me, guardo accanto a me, perché ci sono coloro che soffrono più di me. Quindi ti ringrazio anche per quel poco che ho. Pensaci. Vedi, l'atteggiamento, il nostro atteggiamento, il nostro rapporto con Dio non è molto diverso in fondo da quello di che si intesse fra padre e figlio o fra madre e figlia, insomma fra figli e genitori. Se sei genitore mi capirai forse più di altri. Che razza di rapporto sarebbe se tuo figlio o tua figlia ti rivolgesse la parola soltanto quando ha qualcosa da chiederti, quando vuole un po' di soldi per andare alla festa con gli amici, o quando ha bisogno di mettere benzina nella macchina, che è tua, ma lui si prende la libertà di usarla senza magari chiedere permesso. Oppure quando vuole svariate decine di mila lire per comprarsi la maglia che va di moda, dell'ultima firma. Magari quando provi a intavolare una conversazione, ti viene risposto: ah papà, ma non ho tempo, dai, adesso devo uscire, c'ho da fare. E poi sempre chiari, lascia perdere, dai, ho da fare, lasciami tranquillo. Triste, no? Tragica una situazione del genere. Eppure quanto spesso noi trattiamo Dio allo stesso modo, come un genitore dal quale esigere e ricevere, ma al quale non diamo mai nulla in cambio. Vedi, Dio non ha bisogno di noi, nel senso
stretto dal termine. Dio è eterno. E prima che io nascessi, Dio già c'era. Ha vissuto perfettamente felice senza di me. E può vivere perfettamente felice per l'eternità futura, senza di noi. Dio è totalmente autosufficiente. Non ha bisogno di te o di me. Non ha bisogno di niente e di nessuno, ma ha scelto di instaurare un rapporto di amicizia, un rapporto di amore con le proprie creature. O almeno, la sua parte egli l'ha fatta. Sta a noi fare la nostra.

Un'altra riflessione che scaturisce dal sacrificio di azioni di grazie è questa. E qui mi riferisco naturalmente alle persone che hanno l'abitudine, la buona abitudine, di recarsi in chiesa. Quante volte andiamo in chiesa o in parrocchia, in congregazione, quella che è, e tutto facciamo tranne che ringraziare Dio. Magari ci guardiamo attorno, cerchiamo di notare e controllare chi c'è e chi non c'è, chi è venuto, chi non è venuto, e poi con il nostro vicino, la nostra vicina, spettegoliamo sulle ragioni per cui Luigina non c'è, o come mai Roberto si è seduto accanto a Paola piuttosto che stare accanto a, insomma, sai chi, e così via. Oppure, guarda che bel vestito che ha, chissà quanto l'avrà pagato, ma poi i soldi dove li prende quella lì? Suo marito è solo un... E lì si prosegue, si continua con tutto tranne che ringraziare Dio. Forse penserai che sono esagerato. Purtroppo quello che ho appena descritto risponde a verità. I nomi saranno diversi, ma l'atteggiamento è lo stesso. O magari non scendiamo a quei livelli, ma ogni volta che andiamo in chiesa, per qualche ragione, i nostri pensieri sono dappertutto, ma tranne dove dovrebbero essere. Pensiamo magari al lavoro che abbiamo lasciato in ufficio il giorno prima, le cose che ancora rimangono da fare, o pensiamo al pranzo che ancora non è pronto e oggi abbiamo ospiti, quando avrò tempo di preparare tutto. E la lista potrebbe continuare. Eppure Dio, il nostro Dio, è un Dio degno di ringraziamento, degno di adorazione, degno di lode. Prima di tutto per ciò che è. E poi ci sono tante ragioni che ciascuno di noi può presentare per dire grazie. E qui mi fermo.

Purtroppo, questo è segno che il tempo a nostra disposizione è terminato. Questa è la sigla di chiusura. Forse meno male, perché la voce fa cilecca. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, ancora una volta grazie della tua piacevole compagnia. A risentirci e a ritrovarci nel nostro prossimo incontro, prossimo appuntamento. Un'altra passeggiata, un altro passo avanti. A presto, un abbraccio.

Quelli che seguite questi nostri programmi settimana per settimana sapete che abbiamo dedicato assai tempo allo studio dell'ottavo versetto della prima epistola di Pietro, capitolo 3. Quest'oggi siamo arrivati alle parole pietosi ed umili di spirito e vogliamo ritornare un momento indietro per rileggere un brano di questo versetto. Abbiamo parlato delle mogli nel versetto primo e come loro devono star soggette ai loro mariti, di modo che se anche ve ne sono che non obbediscono alla parola siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, e abbiamo parlato della sommissione e ciò che significa. Poi siamo scesi giù al settimo versetto, dove abbiamo parlato dei mariti. Parimenti mariti, voi convivete con esse con la discrezione dovuta al vaso più debole, che è il femminile. E abbiamo parlato di discrezione, del modo di darsi a capir bene le nostre mogli invece che essere ignoranti di loro e dei loro bisogni, e abbiamo detto che dobbiamo darci a fare una vera e propria ricerca su di loro e i loro bisogni. E poi abbiamo visto cosa vuol dire convivere con loro come col vaso più debole, cioè con un vaso che è molto fragile, trattandola appunto in tale maniera, con gentilezza e considerazione. E così siamo ora arrivati al versetto 8, che riassume in una certa maniera tutto con la parola infine. Qui riassume tutto dicendo: siate concordi, compassionevoli, pieni d'amor fraterno, pietosi, umili, non rendendo male per male, d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, onde ereditiate la benedizione. Così ci troviamo davanti questa parola pietosi. Cosa vuol dire? Noteremo quanto è necessario di essere pietosi nel matrimonio? Concordi, sì, abbiamo bisogno di questo e necessitiamo di una regola che ci porti ambedue ad un comune accordo, e si può far questo per mezzo delle sacre scritture. Senza le scritture non ci può essere armonia nel matrimonio. Simpatia, sì, ci vuole anche quella, al fine che noi possiamo penetrare nella gioia dell'altra persona, nei suoi dolori, e sapere entrare nei loro sentimenti così bene da poter ministrare a loro, per portarle a vedere quello che la parola di Dio dice e far loro vedere che sì, c'è ancora speranza, anche quando l'altra persona pensa che non ce ne sia affatto. Amore fraterno, sì, non solo dobbiamo trattarci tra noi come marito e moglie, ma pure, essendo credenti sotto la mano di Dio, anche come fratello e sorella, trattandoci almeno come tali, come trattiamo gli altri fratelli e sorelle della Chiesa. Vedete, certe volte noi facciamo cose e trattiamo in modo i fratelli e le sorelle della Chiesa che poi però non facciamo ai nostri propri mariti o alle nostre mogli. Pure anche loro, essendo credenti, ci sono fratelli o sorelle pietosi, mariti pietosi. C'è così tanto da dire su questa parola che non sappiamo neppure da dove cominciare. Beh, a volte siamo duri l'un contro l'altro, cocciuti, inflessibili, non è vero? Invece di avere un po' di gentilezza, un po' di pietà cristiana, siamo duri, intransigenti e a volte anche crudeli. E questo purtroppo si verifica anche nelle famiglie credenti. E questa è una tragedia, perché non dovrebbe accadere, neppure fra i non credenti. E quanto male fa nel vedere gente che si chiama cristiana e che non ha neppure un briciolo di pietà per sopportarsi l'un con l'altro e vengano su freddi e indifferenti. Ora, questa parola pietosi parla di reazione emozionale che cresce e si sviluppa in comprensione e dei bisogni dell'uno e dell'altro coniuge. Dovrebbe svilupparsi fuori dalla simpatia e farci capire che il nostro coniuge è pure un nostro fratello, sorella in Cristo Gesù, e come tale noi dovremmo almeno trattarlo. Questo sentimento dovrebbe scaturire anche dall'armonia, dall'accordo che viene nella nostra casa quando si cerca di conformarci l'uno ai desideri dell'altro e soprattutto ai desideri e gli interessi che la parola di Dio ci dice dovremmo avere, invece di cercare di conformare il nostro coniuge a quello che a noi ci piace. La pietà dovrebbe scaturire fuori da tutte queste cose.
Ma lo stesso troviamo che questo sentimento differisce da tutte le cose sopradette nel fatto che noi dobbiamo vivere per l'altra persona. Vuol dire avere un costante e reale preoccupazione per lei, essere sempre là per ogni suo bisogno e non prenderla così come se fosse un oggetto qualunque che arreda la casa. Sapete com'è, non è vero? Diveniamo così assuefatti al nostro coniuge al punto spesso di ignorarlo, e questo piano piano si risente, si riceve l'impressione che non solo non siamo amati, ma neppure considerati, e un sentimento simile, se non è controllato, introduce in noi e fa germogliare nel nostro cuore, prima ancora che ce ne accorgiamo, dei rigidi, avversi ed aspri sentimenti verso il nostro coniuge. È facile dimenticare i bisogni reciprochi, è facile per un uomo dimenticare che le donne non pensano come gli uomini e che i loro bisogni sono diversi. Si assume che tutto va bene, si dimentica tutto e quella tenerezza che una volta ci spingeva verso le nostre mogli se ne va. Al minimo malumore ci irritiamo, al minimo sbaglio siamo pronti a criticare, e la pietà, quel sentimento di gentile compassione e pazienza che spesso abbiamo per gli estranei, ecco che viene negato alla persona a cui abbiamo giurato di tener cura per tutta la vita. Quello che qui Pietro prova di dirci con questa parola è di considerare costantemente i bisogni della nostra compagna, e vuol pure dire che quando si forma un problema noi dobbiamo subito darci a solverlo. Facciamo un esempio. Vostra moglie, diciamo, quasi per vizio perde ogni momento le chiavi di casa. E quando per l'ennesima volta la sentite lamentarsi che lei non può uscire di casa perché ha perso le chiavi, non vi mettete a rimproverarla gridando «È nuova! Stai perdendo la testa! Sei scervellata!» e cose simili. Ma lasciate tutto da parte e ditele «Mi dispiace, ma ecco, mi metto a cercarle per te». Quando qualche cosa va male non siamo là pronti a criticare, ma pronti invece a dimenticare, a perdonare il torto fatto, se c'è un torto, e ad aiutare dimostrando la nostra compassione e assicurandola che oggi a te, domani a me. Tutti falliamo, tutti siamo capaci di errori. E tu, amico in ascolto, come ti comporti verso la tua compagna? Stai crescendo in tenerezza verso di lei o il tuo cuore si sta irrigidendo? Pensa a come tu ti comporti verso lei, considera i sentimenti che hai nel tuo cuore per lei e ricordati le parole di Gesù che disse: fuori dal cuore umano spesso escono orribili cose che per mezzo della nostra lingua poi vanno e colpiscono le persone facendole soffrire. Considera come hai trattato fino ad oggi la compagna della tua vita. E tu, amica ascoltatrice, come hai trattato tuo marito? Com'è stato il tono delle vostre parole, della vostra conversazione? Romantico, amorevole? Vi siete trattati con cortesia e rispetto? State facendo e dicendovi quelle cose che usavate fare e dire sul principio quando ancora eravate così importanti l'un per l'altro? O siete invece induriti dicendovi e facendo cose che non dovrebbero neppure venirvi alla mente e cercando poi di farvela pagare l'un con l'altro, divenendo sempre più cattivi e indebolendo sempre di più il legame del matrimonio? Cosa c'è nel vostro cuore? Forse vi siete detti a volte: oh, come vorrei che quella strega crepasse, oppure lei ha detto: oh, come vorrei che una macchina lo investisse. Vi sono mai venute in mente queste parole? Ecco perché Pietro usa qui questa parola: siate pietosi l'un verso l'altro, e se avete agito in alcune di queste maniere, chiedete a Dio che vi perdoni e cominciate ad agire secondo quello che la Bibbia dice, secondo i dettati di Cristo, che se siete credenti dovrebbe albergare nel vostro cuore. Oh Signore, ti preghiamo che ci sia ravvedimento nel cuore di tante coppie oggi e che uno spirito di tenerezza e compassione prevalga affinché la tua pace possa essere trovata in tante famiglie. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Continuiamo le nostre riflessioni sul libro dei Proverbi e lo faremo, come ultimamente abbiamo fatto, verso per verso. Leggiamo capitolo 20 dei Proverbi, verso 4. Il pigro non ara a causa del freddo, alla raccolta verrà a cercare, ma non ci sarà nulla. Questo verso mette dinanzi a noi le responsabilità e le conseguenze della pigrizia. C'è un tempo, al fine della raccolta, quando occorre preparare il terreno in vista della semina e della raccolta dell'anno seguente. Ma il pigro, a causa della stagione fredda, non ara, e quindi quando verrà la raccolta

influenza, ma al tempo opportuno manifesta le cause dannose della propria inerzia. E se questo è vero dal punto di vista umano e terreno, quanto più è vero dal punto di vista dello spirito. C'è tanta gente che pensa che in fin dei conti la propria totale indifferenza alle cose di Dio, alle cose dell'anima, all'eternità, non produce alcuna conseguenza per l'individuo. L'indifferente come il religioso sembrano vivere ugualmente sulla terra avendo gli stessi problemi e gli stessi privilegi. Ma poi viene il momento della resa dei conti. Viene il tempo quando dovremo raccogliere il risultato della nostra esistenza, quando ci troveremo faccia a faccia con la realtà dell'eternità, e allora immediatamente scopriremo che l'indifferenza ha prodotto dei frutti terribili per quello che riguarda la nostra esperienza religiosa. Infatti, coloro che non si sono preparati per l'eternità si troveranno dinanzi ad essa inaspettatamente, andranno a cercare i frutti della loro vita e non ne troveranno, e dinanzi a Dio dovranno soltanto piegare il capo e riconoscere la gravità della loro indifferenza. La pigrizia, l'indifferenza, creano quindi dei problemi, anche se questi problemi non sono visibili immediatamente, certamente nel tempo e soprattutto nell'eternità questi inconvenienti si presenteranno.

verso 5. I disegni del cuore dell'uomo sono acque profonde, ma l'uomo intelligente saprà attingervi. L'immagine di questo testo è quella di un'acqua profonda da estrarre da un pozzo o da una cisterna, e così sono i disegni del cuore dell'uomo, così sono i piani ed i programmi del cuore umano, sono delle acque profonde. L'uomo cerca di nascondere nel proprio seno i propri concetti, le proprie idee, i propri motivi, le proprie ragioni, i propri piani, e questi indubbiamente sono nascosti a tutti gli altri, ma l'uomo intelligente saprà attingerne o saprà trarli fuori. Di che intelligenza si parla? Non certo dell'intelligenza umana che cerca di scavare nel cuore degli altri, ma è Dio che rivela agli uomini i segreti che sono nascosti. È importante quindi, per sapersi ben condurre in un mondo come il nostro, così pieno di misteri, di segreti e, perché no, di ipocrisia, permettere che Dio, per lo Spirito suo, ci conduca, in modo da non essere delusi o addirittura sedotti da persone che hanno dei disegni e dei piani nei loro cuori e che sono misteriosi per tutti.

Dio sa come liberare i semplici dalle astuzie dei maligni. Dio sa come guardare i suoi dalla seduzione che è nel mondo. Il verso 6 dice: molta gente vanta la propria bontà, ma un uomo fedele chi lo troverà? Un'altra versione dice: molti professano la loro benevolenza, ma un uomo di cui fidare chi lo troverà? E qui è evidente che se da un lato la gente proclama la propria bontà e vanta le proprie virtù, noi non possiamo certamente affidarci alle persone che vantano se stessi, ma dobbiamo cercare invece la fedeltà. E la fedeltà non è un vanto che si esprime con le proprie parole, la fedeltà è un sentimento del cuore che si manifesta nella concretezza di una vita secondo Dio. La vera fedeltà è rettitudine del cuore, e Dio aiuti ciascuno di noi a riconoscere sempre l'uomo fedele, l'individuo fedele, e lo riconosceremo non dai propri vanti e dalle proprie professioni di fede o della propria bontà, ma dagli atti che ciascuno di noi compie nel mondo. La vera religione, la vera fede, il vero timore di Dio si manifestano unicamente in questo modo, con una vita che sia consone alla volontà di Dio e alla sua parola. Non è quindi certamente il vanto che possiamo fare della nostra propria bontà, né nel nascondere i nostri programmi e le nostre intenzioni, e neanche in una vita superficiale come coloro che nella loro pigrizia attendono che il tempo venga in loro favore, ma è vivere per fede giorno per giorno, permettendo che lo Spirito del Signore ci aiuti per poter glorificare il nome di Cristo in mezzo ai nostri intimi e nel mondo. Il Signore ci benedica.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza, la vostra attenzione, vi giunga gradito il saluto di Patrizia e il mio, mentre ci accingiamo a leggere, e vi preghiamo di ascoltare, dal Vangelo di Giovanni capitolo 7, i versetti 31 e 32.

Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: quando il Cristo sarà venuto, farà più segni miracolosi di quanti ne abbia fatto questi? I farisei udirono la gente mormorare queste cose di lui, e i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo.

0: Da un lato abbiamo la folla costituita prevalentemente da persone affluite alla festa da fuori città. Dall'altra, le autorità ostili al Signore, irritate che egli riscuotesse un certo successo. Mentre gli uni riconobbero la realtà dei segni miracolosi compiuti da Gesù, manifestando la loro fiducia in Lui, gli altri si organizzarono per eseguire il loro criminale disegno, mandando delle guardie ad arrestarlo. Da sempre l'umanità si divide in due grandi parti. Da un lato abbiamo quelli che credono in un Dio rivelato dalla Scrittura, nel Dio creatore che si è fatto uomo nella persona del Signore Gesù Cristo. Dall'altro troviamo tutti quelli che non credono in Gesù, che ne rifiutano la deità, la messianicità e la signoria. La distinzione non è costituita dall'essere o meno religiosi, dal nutrire una qualche fede o dall'essere atei, ma dall'essere cristiani nel senso pieno del termine o dal non essere cristiani, indipendentemente da ciò che si pensa, si sostiene e si vive. Secondo le Scritture Sante, non è vero che tutte le religioni sono buone e valide davanti all'unico Dio che ci ha create. Tutte certamente sono degne di rispetto, come lo sono le diverse ideologie, le diverse culture, le tradizioni e le opinioni. Ma le Scritture, che sono parola del Signore, sono estremamente chiare. La linea di demarcazione non è costituita da un pensiero religioso, sia esso cristiano, musulmano, buddista, induista, confuciano o altro, ma dall'unica persona del Signore Gesù. Cito anche il pensiero cristiano perché si può purtroppo essere cristiani senza Cristo. Infatti, è l'atteggiamento che l'uomo prende verso di lui, verso la sua persona, che fa la differenza, che determina da che parte ci si pone. Chi non è con Gesù, attraverso una fede reale, devota, attiva, è privo di lui, anche se possiede una cultura cristiana, anche se segue pratiche cristiane, oppure segue un qualsiasi altro pensiero religioso. Gesù non ha voluto fondare una religione fra le altre, ma ha voluto stabilire, attraverso la sua persona, un rapporto di grazia fra l'unico e vero Dio, creatore rivelato nella Scrittura, e le sue creature, indipendentemente dalla loro razza, dalla loro cultura, dalla loro tradizione e dalla loro religione. Per il nostro destino eterno, quello in cui ci inoltriamo dopo la morte, non è importante conoscere e seguire uno dei tanti e svariati leader religiosi del passato o del presente. È importante essere conosciuti da Gesù, che, essendo Dio, può aprirci le porte della salvezza e della felicità eterna. Il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Siete sintonizzati su Radio Evangelo. Dai nostri microfoni, una buona giornata a tutti. Anche questa mattina, prima di lasciare spazio agli altri programmi, leggiamo e meditiamo la parola di Dio. Questa mattina leggerò dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 16, dal primo verso fino al versetto 4. È Gesù che, rivolgendosi ai suoi discepoli, affermava: «Io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati. Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose affinché quando sia giunta l'ora vi ricordiate che ve le ho dette. Non ve le dissi da principio perché ero con voi». Abbiamo letto al versetto 3: faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. E su questa espressione che focalizzeremo la nostra attenzione, però prima vogliamo ascoltare un inno cristiano.

Al verso 3 del capitolo 16 del Vangelo di Giovanni è scritto: faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. È veramente possibile conoscere Dio? A questo interrogativo le persone danno delle risposte differenti. Per alcuni Dio non esiste e di conseguenza è inutile tentare di conoscerlo. Per altri c'è un Dio che ha dato origine al creato, ma non serve a nulla sforzarsi di conoscerlo perché egli è troppo lontano e irraggiungibile dall'uomo. Altri ancora pensano che si possa conoscere Dio solo mediante degli studi approfonditi, che non sono alla portata di tutti, ma solo per pochi privilegiati, per un'elite. Sono tante le risposte che l'uomo dà, ma cosa dice la Scrittura in proposito? La parola del Signore insegna che non si può conoscere Dio attraverso la propria intelligenza. Egli si rivela al cuore dell'uomo esclusivamente per mezzo di Gesù Cristo. Per conoscere Cristo è però indispensabile rivolgersi alla parola di Dio, la Bibbia, ed è necessario farlo con un'attitudine di totale fiducia in ciò che essa insegna, un'attitudine di completa sottomissione al suo messaggio. Le Sacre Scritture parlano di Gesù e solo attraverso Lui possiamo conoscere Dio. La conoscenza di Dio però implica un radicale cambiamento del cuore operato dallo Spirito Santo. Nessuno che abbia veramente conosciuto Dio è rimasta la stessa persona, perché quando il Signore si rivela cambiano i sentimenti, le aspirazioni, il modo di esprimersi, le opere, perché il Signore infonde nel cuore dell'uomo, per l'azione potente del suo spirito, una nuova natura. L'opera del Signore è autentica e non può passare inosservata. Prima di tutto se ne accorge chi la sperimenta, ma gli effetti dell'opera del Signore sono evidenti anche a coloro che ci osservano. Caro amico, conosci il Signore? O hai sentito soltanto parlare di Lui? In questo momento chiedigli di rivelarsi al tuo cuore e per mezzo della sua parola egli lo farà.

Dedichiamo qualche momento alla preghiera e chiediamo al Signore di farsi conoscere dai nostri cuori. Se ancora non hai conosciuto Gesù, non hai conosciuto Dio, Egli vuole farsi conoscere nella tua vita. E se forse lo hai già conosciuto, sappi che Egli vuole rivelarsi in maniera sempre più piena, più completa al tuo cuore. Padre Celeste, ti diciamo grazie dal profondo del nostro cuore, perché Signore, ogni qualvolta noi ci accostiamo alla tua parola, tu hai sempre per noi qualcosa di adatto al bisogno spirituale della nostra vita. Signore, tu ci insegni nella tua parola che vuoi farti conoscere da ogni uomo. Ti preghiamo per i nostri amici che ci stanno ascoltando, per quanti non ti conoscono, per quanti sanno forse che esiste un Dio, ma non possono testimoniare che ti sei rivelato al loro cuore. Signore, fa che possano rivolgersi alla tua parola, che possano invocarti con tutto il cuore, perché tu ti lasci trovare, ti riveli al cuore di chi ti invoca. In Cristo Gesù, che benedetti in eterno.

Amici in ascolto, vi ringraziamo per essere stati con noi. Continuate ad ascoltare gli altri programmi di Radio Evangelo per poter ancora una volta scoprire attraverso il messaggio di tutta la parola di Dio ciò che il Signore Gesù vuole fare nei vostri cuori. Dio vi benedica.

E amici ascoltatori, eccoci di nuovo assieme con la buona novella. Di certo vi siete accorti che ultimamente mi piace meditare sul Vecchio Testamento ed oggi torno a voi di nuovo con una meditazione tratta dal libro del profeta Geremia dal titolo Una religione che sazia. Vi sazia la vostra religione? Non vorreste averne una che lo fa? Ascoltateci e fra poco discuteremo questo soggetto. Ma per cominciare e anche per darvi il tempo di chiamare qualche amico, qualche conoscente e invitarli ad ascoltarci, eccovi qui uno dei nostri in

questa meditazione, come ho annunciato, apriremo la Bibbia al Vecchio Testamento, al libro del profeta Geremia, e al capitolo 4 leggeremo i primi 4 versetti, Geremia 4 dall'1 al 4 versetto. Eccovi la parola di Dio. O Israele, se tu torni, dice l'Eterno, se tu torni a me e se togli dal mio cospetto le tue abominazioni, se non vai più vagando qua e là e giuri per l'Eterno che vive con verità, con rettitudine e con giustizia, allora le nazioni saranno benedette in te e in te si glorieranno. Poiché così parla l'Eterno a quei di Giuda e di Gerusalemme: dissodatevi un campo nuovo e non seminate fra le spine. Circoncidetevi per l'Eterno, circoncidete i vostri cuori, o uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme, affinché il mio furore non scoppi come un fuoco e non si infiammi sì che nessuno possa spegnerlo a motivo della malvagità delle vostre azioni. Fino a qui la parola di Dio. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

pomodori. Non so a voi, cari amici, ma a me piace più un bel pomodoro mezzo rosso e giallo, non troppo maturo, tagliato come insalata, che una bistecca. E mi piace di più ancora se dopo averli piantati e visti crescere nel nostro orticello, posso andare là a coglierne uno bello grosso dalla pianta, lavarlo, tagliarlo, mescolarlo con un po' di cipolle e mangiarmelo così bello condito. Beh, direte voi, soddisfazioni da poco. Sì, è vero, ma per me quella sarebbe invece proprio una gran bella soddisfazione. Il guaio è che negli 8 anni che viviamo qua in questa nuova casa, dopo aver ogni anno coltivato la terra e piantati i pomodori, questi non vogliono venire su. Oh sì, nascono, fanno un sacco di frasche, ma di pomodori se ne vedono pochi e se ne mangia di meno. E allora abbiamo cambiato località. Li abbiamo piantati qua, poi là, da una parte, dall'altra, ma non vengono da nessuna parte e ogni anno si comincia con la stessa storia e si finisce sempre nello stesso modo. E allora a me mi viene in mente questo versetto di Geremia: dissodatevi un campo nuovo. Oh, ecco cosa ci vuole, ci vorrebbe un campo nuovo, un posto da qualche parte dove i pomodori potrebbero crescere meglio. Questo è naturalmente il consiglio che il profeta Geremia dette ai giudei del suo tempo. Ora, non è che anche i giudei avessero difficoltà nel coltivare pomodori come li abbiamo noi. In realtà di pomodori Geremia non se ne interessava affatto. E voi lo sapete il perché, no? Chi è che lo sa fra voi? Su, perché? Forse perché era allergico e i pomodori lo facevano stranutire? Perché gli facevano venire delle bolle in bocca e lui non poteva predicare come faceva continuamente? No? Perché allora? Ebbene, perché i pomodori non erano ancora conosciuti ai suoi tempi. È un frutto dell'America e non si conobbe nel vecchio mondo fino al XVI secolo. Ma allora, viene da dire, cosa voleva fare Geremia in quel campo nuovo? Ebbene, Geremia si riferiva ad una pratica comune in quei giorni, quando a causa di mancanza di concimi, i campi, dopo essere stati coltivati per un po', non producevano più niente. E allora, invece di star lì a lavorare e poi vedere dei magri raccolti, Geremia ci dice che gli ebrei andavano, coltivavano un pezzo di terra che per un bel po' di tempo non era stato coltivato, un campo nuovo. Perché troviamo questo consiglio qua? Gli ebrei avevano a quel tempo problemi in agricoltura? Oh no, i problemi degli ebrei erano a quel tempo assai più profondi. Geremia stava usando una parabola, un'illustrazione che i suoi concittadini capivano assai bene per rivelar loro con illustrazioni della terra terrene delle verità celesti che, amici, sono valevoli pure per noi oggi. Infatti, perché l'agricoltore coltiva la terra? Per mangiare, non è vero? E se la terra, dopo essere stata con cura lavorata, non produce, allora se la passa male, soffrirà la fame e la miseria, non è vero? Ebbene, qui Geremia paragona la religione di Giuda al campo vecchio. Geremia ha vissuto in Giuda, in Gerusalemme, ha visto il suo popolo dichiararsi religioso, ritenersi un popolo speciale, separato per l'opera di Dio, cadere da una posizione di prestigio e di potenza. Ha visto un popolo, insomma, protetto e prosperato dalla mano di Dio, divenire un popolo immorale, materialistico, indifferente. Ed ecco che questo suo popolo ha perso il prestigio che aveva, è stato diviso, sconfitto, 10 tribù sono ormai completamente scomparse e Giuda, il regno del sud, è ora minacciato e sta pure per essere deportato e scomparire per sempre. Gli ebrei avevano nella loro religione eretto statue e santuari sulla cima delle montagne, avevano fatto statue e piccoli tempietti sotto ogni albero verde, avevano voluto introdurre altri protettori. E cosa ha fatto quella religione per loro? Un disastro!
eccoli che spiritualmente sono morti e politicamente stanno per essere estinti. La loro religione non produce ora che ortiche e spine, non soddisfa, non rende che disagi e malessere, e Geremia dice: abbandonatela. È inutile seminare il vostro grano in un terreno come quello tutto pieno di pruni. Sceglietevi un campo nuovo e abbandonate quello vecchio. Geremia dice: dissodatevi un campo nuovo. Cercate insomma una nuova esperienza religiosa. Lasciate le cose vecchie che non servono a nulla. E amici, oggigiorno questo consiglio vale pure per noi. E infatti non occorre dimostrare che la religione praticata dal nostro popolo, dalla maggioranza delle persone oggi, non dà più frutti, non sfama nessuno. Si chiedono opere, si chiede denaro e denaro, ma a che cosa frutta? A niente, a nulla. Si arriva alla morte e nessuno sa se è salvato o no. Si deve affrontare la morte ancora nel dubbio, ancora con la paura della dannazione. No, quel campo non frutta affatto, non frutta più. Nessuno infatti c'ha più fiducia. Andate in Italia nelle chiese, ecco, sono vuote. La gente non crede più in niente. La famiglia si è disintegrata, nessuno vuole più sposarsi e chi si sposa dura poco nel matrimonio. Immoralità ci sta portando addosso uno dei più gravi morbi che l'umanità ha mai conosciuto. Tutto si sta disintegrando, droghe stanno uccidendo la nostra gioventù, terrorismo è da tutte le parti. Ed ecco che ci giunge questo messaggio: dissodatevi un campo nuovo. Oh, che bisogno c'è di mettere in pratica questo consiglio, che bisogno c'è di lasciar perdere, di abbandonare il vecchio campo che ormai è provato da secoli e secoli, incapace di render frutto, di provvedere salvezza, stabilità e pace, e di cercarne uno nuovo. Vi siete voi messi in questa ricerca, o amici? L'avete ancora trovato il campo nuovo? E noi qua, la nostra chiesetta, e voi che frequentate chiese evangeliche, insomma, noi tutti diciamo: beh, sì, noi l'abbiamo trovato, noi siamo venuti fuori dal campo vecchio delle tradizioni, dal campo delle ortiche e dei pruni, e noi diciamo: sì, noi siamo venuti via, noi abbiamo trovato il campo nuovo. Ma amici, facciamo bene attenzione al nostro testo. Osserviamo attentamente quello che ci dice. Dice forse: cercatevi un campo nuovo? No, dice: dissodatevi.

Poi è trovato, guardate, pietre e pietre sopra pietre, e poi ecco che arrivarono gli insetti. Insomma, vi dico che era una gran fatica dissodare. Infatti ci dà già la figura di qualche cosa che è sodo, che è duro e che va reso molle. Amici, fratelli in fede, e noi l'abbiamo ancora dissodato il campo nuovo? La Bibbia ci dice che dobbiamo scavare profondamente, dobbiamo capovolgere il terreno. L'abbiamo ancora fatto? Vi ricordate l'apostolo Paolo e l'apostolo Sila? Anche loro erano stati per anni ed anni nel campo vecchio e l'avevano lavorato con diligenza, ricavandone nient'altro che spine e ortiche. Poi un giorno sentirono il messaggio del Vangelo, scelsero il nuovo campo, lo lavorarono, lo dissodarono al punto che furono accusati di aver messo il mondo sotto sopra. Oh, loro stavano davvero dissodando il campo e avevano dissodato la città di Filippi, di Corinto, di Efeso, la Galazia, e Paolo dissodò pure Roma. Ma gli costò, gli costò fatica, sacrifici, persecuzioni, sofferenze, privazioni e poi anche la vita. Ma noi, dico, noi cosa facciamo di questo campo nuovo? Lo lavoriamo? O ci siamo messi nell'erba a fare un sonnellino? Cari amici, trovare un campo nuovo non basta, va dissodato. E non lo si dissoda stando lì seduti comodi comodi sulle panche o sulle sedie per due ore che veniamo la domenica in chiesa. Oh amici, se noi dovessimo nutrirci col guadagno che potremmo percepire lavorando il tempo che spendiamo per il Signore, quanto guadagneremmo la settimana? Saremmo tutti belli, magri e snelli, non è vero? No amici, il campo non è qui, non è nella chiesa, non è nella sala evangelica, il campo è là fuori, è là che noi dobbiamo andare e darci da fare, è là che si deve scavare, che si deve seminare, che si deve annaffiare, che si deve concimare, che si deve far crescere la buona semenza. E occorre che io illustri questi verbi. Certo, tutti voi capite l'analogia. È là, fra i nostri amici, è il campo. Là, fra i nostri conoscenti, là fuori. È là che si deve scavare, è in loro che si deve far cadere il buon seme del Vangelo. E poi si deve annaffiare, si deve concimare. Come? Beh, si deve fare con visite, con la nostra buona testimonianza, con la nostra sincera amicizia, con il nostro amore, affinché cominci questo seme a germogliare, a venir fuori. E se lo facciamo, e se il campo è stato ben dissodato, il seme, che è buono di per sé, per certo frutterà. E poi, amici, domandiamoci un'altra cosa. E noi stessi, che facciamo per noi? Ci siamo noi dissodati? Abbiamo noi estirpato, sradicato dal nostro cuore le erbacce dei vizi, le erbacce dell'indifferenza, della pigrizia, la gramigna dell'avarizia che ci impedisce di dare e di sostenere l'opera del Signore? Abbiamo noi estirpato l'edera delle vecchie tradizioni che ci tengono attaccati alle cose vecchie che devono essere lasciate? Abbiamo noi tagliato via i rovi della lussuria? Oh amici, dobbiamo fare queste cose, dobbiamo, altrimenti il buon seme sì sarà gettato, sì crescerà, porterà frutto, ma non potrà crescere perché sarà soffocato dalle spine, come ci ricorda il Maestro Gesù nella sua ben nota parabola. L'offerta, amici, oggi è fatta a noi da Dio, come fu fatta da Geremia al suo popolo. Ora sta a noi a deciderci, sta a noi ad ascoltare, poi a credere se sì o no esiste Dio. E se crediamo che esiste Dio, allora diamoci a studiare la sua santa parola, che è la Bibbia, obbediamola, applichiamola alla nostra vita. Essa, amici, è il seme, noi siamo il campo.

Dissodiamolo, lasciamo che il prezioso seme che è caduto in noi sia accolto nel nostro cuore e poi nutriamolo là dentro con la fede e con la disciplina, con la preghiera, con lo studio, con la meditazione, ed esso crescerà portando il 40, il 60 e il 100 per uno. Oh sì, ci saranno i frutti, tanti frutti, e ci accorgeremo allora che questa non è una religione vacua, fatta di parole come quelle degli uomini, ma che questa è una religione che sazia, una religione che sfama, che infatti disseta anche e che ci fa crescere e prosperare e i cui frutti, contrario a tutte le altre religioni, non solo potranno essere goduti qui in questa terra, ma persino potranno essere portati nell'altro mondo, nell'altra vita, nella vita che è eterna. Oh Signore, noi ti preghiamo che tu benedica ora questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato e che col tuo buon spirito tu possa convincerli che questa è la verità e che possano loro applicarla al loro cuore affinché il buon seme vi cresca e porti in loro la vita eterna. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo.

Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

Alleluia, alleluia. Sì, la gioia del Signore è la nostra forza. In ogni tempo, come abbiamo sentito in questo canto, qualsiasi momento, situazione della vita, Gesù è la nostra gioia. E voglio aggiungere io, proprio nelle giornate così calde, così veramente caldissime, possiamo dire, ecco che Gesù è quell'acqua fresca che ristora il nostro cuore. Sì, perché Gesù è il tutto della nostra vita e siamo qui per Gesù ancora stamattina ed è una gioia ritrovarci qui sabato mattina a condividere il messaggio della parola di Dio, a condividere Gesù, appunto. E io stamattina voglio condividere con voi queste parole di Gesù che si trovano nel Vangelo di Matteo nel capitolo 5. Ci sono tre versi che vanno dal 14 al 16 che voglio condividere con voi. E Gesù dice proprio così: voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Eh sì, fin qui, quello che Gesù dice è quello che io stamattina appunto voglio condividere con voi. E quindi ognuno di noi, penso, può farsi questa domanda, ma non solo questa, tante domande. Cosa sta producendo la mia vita di buono? Che contributo positivo sto magari apportando a chi mi sta intorno, alle persone che mi conoscono, a iniziare dalla famiglia, ma anche da tutti gli altri? Stare con me produce un miglioramento nella vita delle persone che vengono a contatto con me? Sono queste quindi alcune delle domande che ognuno di noi, in qualità di cristiani, in qualità di appartenere a Gesù, dovrebbe porsi durante il giorno, nel proprio cammino, diciamo, di fede, di tutti i giorni. Non perché dobbiamo farci queste domande, dobbiamo essere infallibili oppure perfetti. Nessuno di noi lo è, solo Gesù lo è. Ma semplicemente perché il messaggio del Vangelo deve produrre in noi qualcosa di buono, di vero, di visibile. Appunto, si deve vedere che siamo di Gesù. E se questo non accade, dobbiamo chiederci: ma siamo così vicini a Gesù al punto che non è possibile non notare che siamo suoi? Oppure nessuno ancora si è accorto che siamo figli di Dio? Ecco perché Gesù oggi vuole dirci ancora stamattina: dimorate in me e portate molto frutto. Quindi dimorare in Gesù è proprio il segreto, tra virgolette, ma è proprio quella certezza sicura per essere luce e sale qui mentre viviamo sulla terra. Quindi dobbiamo essere occasione di benedizioni e di aiuto verso il prossimo. Ci dice Gesù che ci dobbiamo amare gli uni gli altri e facciamo la differenza. Facciamo la differenza quindi in questo mondo di oggi, in questa generazione, un mondo così negativo, ostile, veramente pieno di rabbia, odio, guerre, frustrazioni. Questo mondo ha bisogno di qualcuno che faccia la differenza e che trasmetta il buon messaggio del Vangelo, ognuno nel proprio piccolo, certamente, ognuno nel proprio campo che abbiamo a disposizione, che ci spostiamo, che viviamo, no? Che ognuno di noi possa dire veramente, questo deve accadere, che ognuno di noi possa dire dal profondo del cuore: Gesù, aiutami a dimorare in te. Ecco, dove
nasce tutto, nel dimorare in Gesù, quindi tutti i giorni stare con Lui, perché dimorare vuol dire questo, e quindi ascoltare la sua parola, quindi andare a Lui e portare i nostri pesi, andare a Lui per lodarlo, innalzarlo e ringraziarlo, e quindi a nutrirci del suo amore e della sua parola. E se facciamo così, noi siamo di riflesso, appunto, di Gesù verso gli altri, affinché veramente la nostra luce del Vangelo possa essere visibile per le persone intorno a noi. Che Dio ci aiuti veramente a dimorare in Gesù. E ci ha lasciato lo Spirito Santo per questo, perché Lui lo farà. Noi siamo deboli, noi siamo poca cosa. Ecco, io parlo per me, sono pochissima cosa, ma lo Spirito Santo è quello che ci scruta, ci sprona, ci spinge ad andare avanti, ci ricorda le parole di Gesù, è tutta l'opera dello Spirito Santo, ma noi dobbiamo lasciarlo lavorare. È così, grazie a Dio ancora oggi, quindi come dicevo, possiamo stare qui in questa comunione fraterna, calda la giornata, ma non pensiamo noi al caldo. L'acqua fresca solo Gesù ce la può dare, che anche se fa caldo non sentiamo più il caldo quando veramente ci ristoriamo con le sue parole che ci fanno bene al nostro cuore, alla nostra vita di tutti i giorni e naturalmente alle persone intorno a noi. Bene, io fra qualche attimo libero la linea e come sapete chiedo sempre il vostro contributo. Grazie a Dio che ancora ci possiamo, attraverso la radio, ecco, stare insieme al sabato mattina è una benedizione che non è da poco, quindi veramente preghiamo che questa opera possa continuare a entrare nelle nostre case, e quindi grazie di cuore a quanti sostengono questa opera che permette veramente ancora oggi di entrare nei cuori di quanti sono in ascolto, a iniziare prima di tutto dal mio e naturalmente da tutti voi. Ognuno deve dire: inizia da me, Signore. Benissimo, quindi io libero la linea, ho preparato un canto, il primo, che ci parla, ecco, la luce vedrà, il mondo la vedrà, la luce, se noi dimoriamo in Gesù. Ascoltiamo. 011 28 03 04.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono.
1: Sono la sorella Grazia da Grugliasco.
0: Ben trovata.
1: Saluto tutti i miei fratelli e sorelle ascoltatori nell'amore del Signore.
0: Alleluia.
1: Amen. Dio ci benedica in questo giorno.
0: Amen.
1: Di caldo, però serve anche questo. Così aumenta la nostra vitamina D. Ok, niente, io volevo condividere con voi questa mattina prima lettera Pietro dal versetto 3.
0: Prima Pietro
1: versetto 3.
0: Sì.
1: A Dio sia la lode.
0: Alleluia.
1: Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere in una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile, essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siete afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che sia messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro, che perisce, e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore, al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non abbiate visto voi l'amato e l'amate, credendo in lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime.
0: Amen.
1: Intorno a questa salvezza indagarono, fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinati. Essi cercarono di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo, che era in loro, quanto anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e della gloria che dovevano seguirle.
0: Amen.
1: E fu loro rivelato che non per sé stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi.
0: Amen.
1: Che benedizione che il Signore ci ha dato.
0: Sì.
1: Che privilegio, guarda, neanche agli angeli gli ci ha dato il privilegio di quello che ci ha dato a noi.
0: È vero.
1: E siamo veramente figli privilegiati, perché credendo in Gesù Cristo noi abbiamo avuto quel privilegio di conoscerlo anche senza vederlo.
0: Certo.
1: Perché amarlo senza vederlo è una benedizione che lui ha messo nei nostri cuori, nella nostra mente, e che veramente possiamo dire grazie Signore, anche te. In questi periodi siamo perseguitati, siamo feriti, siamo in tutte le maniere, diciamo,
0: provate,
1: trattati male, ma non ha importanza.
0: Certo.
1: Io mi sento beata.
0: A me, certo.
1: Perché
0: certo.
1: Gesù in noi ha messo quell'amore che neanche agli angeli, guarda, ha dato questo privilegio.
0: È vero, è proprio così, è scritto così ed è la verità. È
1: amen,
0: così.
1: Amen.
0: E quindi
1: voglio ringraziare Dio per l'amore grande che veramente ha messo nei nostri cuori.
0: Amen.
1: Voglio salutarti Gino con affetto, che Dio ci benedica insieme.
0: Ci benedica insieme, amen.
1: Volevo salutare Alina Colotti, Armeo, Alina Fusillo, a Samuele Yolanda, Beppe Antonella, il piccolo Samuele con i genitori, Massimo Loia, Riccardo, Enza da Messina, Aurora, a Silvano un grande abbraccio, a Concetta da Piano e alla sorella Etel. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori, che Dio ci benedica insieme.
0: Dio ci benedica insieme. Pace a te, sorella.
1: Amen. Pace,
0: pace,
1: Gino,
0: pace.
1: Pace.
0: E dopo la sorella Grazia da Grugliasco, che è stata la prima stamattina, liberiamo la linea. Intanto continuiamo ad ascoltare il canto.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui, abbiamo al telefono la nostra sorella Concetta da Fiano.
1: Ti sento lontano però a te.
0: Noi ti sentiamo bene.
1: Comunque volevo dire non 19, 18.
0: Quindi capitolo 8 del Vangelo di Giovanni.
1: Dal 18 a 21.
0: Dal 18 a 21, ok.
1: Voglio salutare a tutti prima che...
0: Sì.
1: Finisco tutte le... tutte quelle che pregano per me, che mi salutano, tutto il mondo intero lo voglio mettere davanti al Signore che provvede a Lui.
0: Amen.
1: Allora io leggo.
0: Sì, leggi pure.
1: Allora, or sono io testimonia, testimoniare. Scusa perché io sono mezzo sballato di testa. Comincio da capo. Or sono io a testimoniare di me stesso, e il Padre che mi ha mandato testimonia pure di me. Onde essi gli dissero: dov'è tuo Padre? Gesù rispose: voi non conoscete me,
0: né il Padre
1: non conoscete
0: mio,
1: né me né mio Padre. Mio, se conoscete me, conoscereste anche il Padre,
0: anche il Padre mio.
1: Mio, sì. Queste parole disse Gesù nel deserto, nel tesoro,
0: insegnando nel tempio.
1: Gesù nel tesoro, insegnando nel tempio, e nessuno lo prese perché l'ora sua non era ancora venuta. Egli dunque disse loro di nuovo: io me ne vado e voi mi cercherete e non morrete nel vostro peccato. Dove vado io, no, voi non potete venire. Amen.
0: Amen. Bene,
1: scusami,
0: Concetta.
1: Gino, perché sono mezza stramba di testa.
0: No, stai tranquilla,
1: non
0: guarda.
1: Non riesco a leggere bene.
0: I problemi agli occhi, la vista, quando leggiamo, gli anni passano.
1: Sì, guarda, le mani che mi tremano e non riesco.
0: Stai tranquilla, Concetta.
1: La vecchiaia Sabittina.
0: Stai tranquilla,
1: Concetta. Tutti quelli che salutano, quelli che non mi salutano, gli amici, i nemici, vedove, orfani, le persone sole, i carcerati, tutto il mondo intero, dal nord al sud, dal sud dal nord, dall'est all'ovest, tutto.
0: Ti salutiamo anche noi, Concetta.
1: E io prego anche per voi altri, che
0: certo,
1: alla
0: noi
1: radio,
0: preghiamo per te,
1: alla televisione, tutto.
0: Assolutamente,
1: Dio vi benedica,
0: sì.
1: tutti.
0: Pace a te, Concetta. Pace. Eh sì, ricordiamo la sorella Concetta nelle nostre preghiere. Gli anni passano per lei, ormai è vicina anche lei ai 90. Eh sì, grazie a Dio anche per la sorella Concetta, per tutti quelli che, anche se hanno difficoltà, vogliono essere lo stesso qui insieme a noi, anche per dire semplicemente una parola, leggere con difficoltà, però hanno questo desiderio. Grazie a Dio anche per lei, per la sorella Concetta, che è stata con noi stamattina. E adesso abbiamo un altro canto. Intanto io ho liberato la linea 011 28 03 04. Luce in noi, ascoltiamolo questo canto, perché ci deve essere la luce di Gesù che ci fa splendere.

0: Pronto?
1: Sono in diretta.
0: Sì, siamo in diretta e abbiamo il fratello.
1: Giuseppe Bergozzi, voglio salutare a tutti gli ascoltatori e pregate per me.
0: Certo. Amen. Che lo facciamo anche per te, Giuseppe, che malgrado anche tu, come la sorella Concetta, con tante difficoltà, ma hai sempre a cuore anche un semplice saluto. Certo, preghiamo anche per te. Ricordiamoci, fratello Giuseppe, abbiamo sentito Concetta, abbiamo sentito anche la sorella Grazia, preghiamo gli uni per gli altri. E un abbraccio, Giuseppe.
1: Anche a te.
0: Pace a voi tutti. Poi leggo il Salmo 150 e il canto.
1: Che sarà di te. Ciao.
0: Che sarà di te. Un abbraccio, Giuseppe.
1: Ciao.
0: Pace a te. Ecco qui il nostro fratello Giuseppe, anche lui puntuale. Che sarà di te? È il canto che poi vado a preparare. Intanto, liberato la linea, continuiamo ad ascoltare appunto questo canto, Luce in noi. E questa luce, appunto, se questa luce viene da Gesù, appunto, porterà anche un po' di luce agli altri intorno a noi.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino.
0: Pace a te, fratello Silvano, e ben trovato anche a te.
1: Bene, io saluto a Concetta, grazie, e a Giuseppe.
0: E a Giuseppe che hanno chiamato.
1: E preghiamo anche per loro, che avanzano e gli acciacchi si sentono.
0: Certo, certo. Ma anche per tua mamma, Silvano, dobbiamo pregare e ricordare anche di tua mamma.
1: Per tutti quanti, non soltanto i nostri fratelli e sorelle, tutti
0: certo.
1: Hanno bisogno di preghiere, anche quelli che soffrono.
0: Sì.
1: Hanno bisogno tutti quanti dell'aiuto di Gesù, del suo sostegno.
0: Certo.
1: E quindi io oggi condivido nel secondo Vangelo di Marco, capitolo 1, versetto 35. Recita così.
0: Sì.
1: La mattina, era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Sì. Quant'è il momento più bello per cercare il Signore e per pregare? Non al mattino presto, quando il mondo ancora tace. In solitudine, tu in comunione con Dio,
0: amen,
1: puoi esprimere tutto ciò che ti appesantisce l'anima. Gesù si appartava in solitudine al mattino, mentre era ancora notte, per pregare e parlare con suo Padre.
0: Gloria.
1: Infatti il giorno viene vissuto con frenesia, tutti di corsa con gli impegni personali, spesso dedicati alla vanità. Oggi anche noi cristiani corriamo il rischio di iniziare la giornata con questa frenetica vita, se non mettiamo al primo posto della nostra preferenza Gesù e la lettura della Bibbia. E se trascuriamo la lettura della Bibbia, fonte di vita eterna, percepiremo un vuoto in noi stessi. Prendiamo il tempo per pregare e leggere la nostra Bibbia e cercare Gesù, così che se ci avviciniamo a Lui, Egli stesso si avvicinerà a noi per fornirci ogni giorno nuove e continue benedizioni. Amen.
0: Ecco, sì, Silvano, questo qui deve essere per tutti noi una grande parola oggi, appunto, come faceva Gesù, pregare di buon mattino. La prima cosa che faceva era proprio quello.
1: Sì, iniziare con ottimismo, così finisce la giornata con ottimismo.
0: Certo.
1: E come si inizia con ottimismo se non con Gesù?
0: Ed è proprio così, con Gesù, iniziare la giornata con Gesù.
1: Appena ti svegli fai un buongiorno Signore, grazie per questo nuovo giorno. È così che si inizia la giornata. Bene, io saluto tutti gli ascoltatori.
0: Ti saluto anch'io, Silvano, un abbraccio.
1: Dio ci benedica, Gino.
0: Signore ci benedica
1: prossima.
0: Insieme, pace Silvano, pace a te. E dopo il nostro fratello Silvano voglio liberare la linea, ma intanto ringrazio la sorella Marley, che lei appunto ha sentito che il fratello Giuseppe ha chiesto il canto Che sarà di te, e lei prontamente me lo ha fatto avere. Grazie sorella Marley, veramente lei lo fa sempre, è pronta, ascolta, e così è come se fa un servizio per me, perché io se no altrimenti dovevo prendere appunto andare a fare una ricerca. E grazie a Dio anche per la sorella Marley, che saluta gli ascoltatori di Radio Vangelo Piemonte. Che sarà di te questo canto che ha chiesto il fratello Giuseppe Barbuzzi? La linea quindi, se vuoi, è libera anche per te.

tanti volti nuovi, un vecchio abbandonato, un bimbo senza madre, e tu donna che non vedi, e tu uomo che non credi.

0: E quanto splenderà ancora il sole, la luna smette.
1: Voglio portare un saluto della sorella Pina che ci ascolta dal Corso Grosseto.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui, abbiamo al telefono
1: Lina Colotti.
0: Ben trovata anche te, sorella Lina Colotti, anche tu da Grugliasco.
1: Da Grugliasco.
0: Ben trovata anche a te.
1: Allora, io volevo leggere. Ci sente?
0: Sì, benissimo, ti sentiamo, Lina.
1: Allora, in Giovanni 14, il verso 15.
0: Quindi, Vangelo di Giovanni 14, il verso 15.
1: 15. Il Signore se l'ho dato.
0: Amen.
1: Se voi mi amate e osservate i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché sia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora in voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi ancora un po', e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo in voi e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Chi ha i miei comandamenti li osserva, quelli ama, e chi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò in lui. E io ringrazio il mio Signore per questa parola, per come ci ama e delle sue promesse, e chiedo aiuto al Signore veramente. Amen. di ubbidirgli fino alla fine dei miei giorni, e di ascoltare la sua parola e metterla in pratica. Questo è il mio grande desiderio. Amen. E chiedo l'aiuto al Signore veramente, che la sua luce risplenda in me, come hai detto stamattina tu, hai detto che la luce deve risplendere, certo. Che tutti devono vedere, certo. Tutti devono vedere che amiamo Dio, e come amiamo Dio dobbiamo amare anche il nostro prossimo. Questo è il mio grande desiderio veramente, e glielo chiedo al Signore con tutto il cuore. Ringrazio anche Silvano, che ha detto quello, che al mattino bisogna pregare. Gesù si appartava e pregava. È vero, è così, è la verità. E ringrazio il Signore. Questo è anche un altro mio desiderio, di pregare il Signore appena mi sveglio e mettere tutto nelle sue mani, anche la giornata.
0: Eh sì, è proprio così, è come partire col piede giusto.
1: Col piede giusto, è vero, ma io ce l'avevo già
0: in prima
1: nel cuore
0: fila.
1: Questo, e lui ha dato la conferma, Silvano, vedi?
0: È vero, mi avevi parlato di questo, è vero.
1: Il Signore parla, ci conferma la tua parola, veramente. Io ringrazio infinitamente il mio Signore per tutto quello che fa nella mia vita, per ogni bene, per tutto. Non so più come ringraziarlo, glorificarlo ogni giorno della mia vita. Grazie
0: anche a te,
1: anche per la tua presenza alla radio, che ci consola veramente ogni parola che dici. Bene, io voglio fare i miei saluti alla sorella Concetta, alla sorella Enza, Giulia e Chloe, un grande abbraccio a Giulia e Chloe. Poi Luca e Mari, stamattina ho sentito un vocale di Luca, ma molto commovente. E Mari, poi la sorella Blanca, Maria Grazia, Silvano, Lina Fusillo, Grazia, che ha appena telefonato, anzi è stata la prima, sì, Grazia.
0: Sì.
1: La sorella Ethel, poi Samuele, Yolanda, Beppe, Antonella, il piccolo Samuele, Giuseppe Barbuzzi e fratello Michele. E a te un grande abbraccio, fratello.
0: Un abbraccio, sorella. Il Signore ti benedica insieme lì a Romeo e Alessandra, e anche naturalmente Andrea.
1: Andrea, grazie.
0: Allora, questo canto è per Romeo.
1: Sì, sì, per Romeo.
0: Quello che tu mi hai chiesto, davanti a te, Gesù.
1: A te, Gesù. Ma che bello, è bellissimo.
0: Grazie a Dio anche per questo.
1: È molto bello. Ma davanti
0: pace,
1: a te,
0: sorella.
1: Gesù, ci pieghiamo.
0: Amen.
1: Amen. Ciao Gino, a presto.
0: Ciao Lina, pace a te.
1: Pace, pace.
0: E dopo la nostra sorella Lina, appunto, ascoltiamo questo canto, Davanti a te, Gesù.
2: Forse hai cercato di essere forte per tutto questo tempo, portando pesi che non avresti mai dovuto portare da sola. Ma arriva un momento in cui capisci che non devi più lottare con le tue forze. Oggi è il giorno di arrenderti.

0: Pronto?
1: Pace Gino, sono Eugenia da Biella.
0: Pace a te, ben trovato.
1: Subito per salutare tutti quelli che hanno chiamato, quelli che chiameranno dopo, tutti i nomi io non me li ricordo, non li conosco, perché Samuele, sua moglie, gli altri non li conosco, e quindi
0: tutti gli ascoltatori, Eugenio,
1: l'amore del Signore.
0: Tutti gli
1: volevo leggere appunto Romani 12 dal 9 fino al 12.
0: Sì.
1: Vado, leggo le parole di Dio nel nome di Gesù Cristo.
0: Alleluia.
1: L'amore sia senza ipocrisia. Detestate il male, attenetevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri, quanto l'onore fate gara nel renderlo gli uni gli altri. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito e servite il Signore. Allegri nella speranza e pazienti nell'afflizione e perseveranti nella preghiera, Amen. Amen. E appunto volevo dire questo, che

0: Dovremmo essere sempre perseveranti nella preghiera, e certo, in preghiera che si compiono le opere, si ottengono le vittorie. La preghiera è fonte di potenza nella vita, di pace del cuore. Quando preghiamo nel cuore del Signore Gesù, ci accostiamo all'onnipotente Dio. Grazie, grazie.
1: Alleluia,
0: grazie, queste sono proprio le parole giuste, che veramente è così. Comunque nella Chiesa comunque si sta raffreddando, si sta raffreddando un po' l'amore fraterno, ed è questo che sono venuta a leggerlo anche. Non so se anche da voi è così, ma qui succede questo, ma in tutte le chiese, ma sta scritto anche nella Bibbia che avverrà questo, che avverrà tutto. Va bene, io vi saluto tutti nel nome di Gesù Cristo, e che Dio ci benedica grandemente tutti, e che benedica grandemente Radio Vangelo, che porta sempre la parola. Grazie.
1: Grazie, grazie Eugenia, Signore ti benedica anche a te insieme alla tua famiglia.
0: Pace.
1: Pace a voi, pace. Eh sì, preghiamo anche per la sorella Eugenia, ricordiamo anche lei nelle nostre preghiere. Allora, ho ricevuto, dicevo, un messaggio dalla sorella Pina, che vive qui a Torino. Purtroppo dice: buon sabato a tutti, Dio ci benedica e ci rafforzi la nostra fede. Dice: purtroppo, caro Gino, mi dispiace non potervi sentire perché non mi prende la trasmissione di appunto Radio Evangelo Piemonte. Quindi lei dà un caro saluto a tutti e vi chiedo una preghiera per la mia salute, che mi sento molto debole e stanca, oltre i dolori. Ho iniziato anche a fare la fisioterapia. Pace a tutti da Pina. Preghiamo anche quindi per la sorella Pina, ma anche Mari da Cuneo, che ha chiesto questo canto, Quando il cielo tace, che ascoltiamo adesso. E intanto saluta tutti i fratelli e le sorelle, e soprattutto lei ci esorta, ci ricorda di pregare anche per il Venezuela, come abbiamo sentito tutti dai telegiornali. E noi abbiamo la sorella Consuelo, che vive proprio lì a Caracas, nel Venezuela, la capitale del Venezuela. Ci siamo sentiti ieri con la sorella Consuelo, appunto mi diceva, certamente dice che la situazione, lo vediamo sotto i nostri occhi, è drammatica, dire poco. Già stamattina erano 1000 morti, ma ci sono 50.000 dispersi, dicono, quindi immaginiamo, non vogliamo neanche immaginare, purtroppo è così. Dice lei, la sorella Consuelo, che da lei non si è un pochettino crepata qualche i muri in qualche stanza, però la casa era costruita appunto con le norme antisismiche, quindi grazie a Dio anche per quella. Diceva proprio: la prima cosa che ho fatto, perché se voi avete sentito, sono state due scosse violentissime, una più dell'altra, e separati solo, pensate, da circa 30 secondi l'una dall'altra. È come se mentre stava finendo quella, un momento è iniziato subito l'altra, ancora più forte la seconda. E lei subito dice: Gino, la prima cosa, ho cominciato a pregare. E quello viene, sì, pregare. E quindi preghiamo per il Venezuela, per tutte queste persone che stanno soffrendo, che sono nel lutto, che hanno perso dei familiari, oppure che hanno perso casa, hanno perso tutto. E preghiamo per i soccorritori che stanno arrivando, che possono ancora salvare delle vite, perché subito, se non passa tantissimo tempo, ancora si possono trovare delle vite sotto le macerie. Bene, quindi io voglio liberare la linea e quindi ascoltare questo canto che ha chiesto la sorella Mari, Quando il cielo tace. Lo ascoltiamo, quindi il numero di telefono 011 28 03 04. Ascoltiamo. Eccolo qui che arriva.

0: Grazie.
1: Eh sì, invece a volte capita che dice il cielo tace e noi dobbiamo lodare sempre, anche nella tempesta, nella malattia, abbiamo sentito, in tutto ciò che possiamo affrontare ogni giorno. Pensate quanti stanno soffrendo appunto in Venezuela. Io credo che veramente i figli di Dio devono lodare Dio in qualsiasi tempo, quindi anche nelle tempeste, anche quando arrivano difficoltà. Ti loderò anche in questa tempesta, è il titolo del prossimo canto. Quindi il vento può soffiare forte, la pioggia, la vita sembra venire meno. Ecco, lodare il Signore, noi riceviamo forza proprio per affrontare quella situazione che stiamo vivendo. E quindi quando nasce veramente la lode nel profondo del nostro cuore, quindi questa è anche fede, perché solo per fede noi possiamo fare queste cose, e quindi anche la nostra fede viene rafforzata, e la nostra veramente fede continua a essere nel Signore Gesù, perché Lui ci insegna a pregare, a lodare. È Lui, Gesù, che ha compiuto tutto questo per noi. Anche nella tempesta ti loderò. Ascoltiamo 011 28 03 04.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui, abbiamo al telefono Anna Maria. Che chiami Anna Maria.
1: Io chiamo da Torino.
0: Da Torino. Allora, ben trovata, carissima Anna Maria.
1: Grazie.
0: Oggi cosa vuoi dirci? Cosa vuoi condividere con noi?
1: Il Salmo 149.
0: Allora, Salmo 149. E quindi anche qui parliamo di lode.
1: Certamente, l'ho scelto.
0: Loda a Dio, alleluia.
1: È il penultimo salmo nella Bibbia.
0: Sì, poi abbiamo anche il 150.
1: Esatto.
0: Che ha chiesto poi un fratello che poi leggerò io.
1: Va bene.
0: Leggi pure quest'altra, anche questa lode. Loda a Dio, alleluia.
1: Posso leggerlo quasi tutto?
0: Sì, leggi pure, leggi.
1: Va bene, grazie. Grazie. Alleluia, cantate al Signore un cantico nuovo, cantate la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Si rallegri Israele in colui che lo ha fatto, esultino i figli di Sion nel loro re, lodino il loro suo nome con danze, salmeggino a lui con il tamburello e la cetra, perché il Signore gradisca il suo popolo e adorna di salvezza gli umili. Esultino i fedeli nella gloria, cantino di gioia sui loro letti, abbiano in bocca le lodi di Dio e una spada a due tagli in mano per punire le nazioni e infliggere castighi ai popoli, per legare i loro re con catene e i loro nobili con ceppi di ferro, per eseguire su di loro il giudizio scritto. Questo è l'onore, questo è l'onore riservato a tutti i suoi fedeli. Alleluia.
0: Alleluia, alleluia, sì.
1: Alleluia.
0: E quindi se restiamo...
1: Grazie per avermi dato questa opportunità.
0: Grazie anche a te di aver letto questo salmo di lode. Che il Signore ti benedica tanto, Anna Maria.
1: Lo ringrazio.
0: Grazie a te, grazie. Pace a te, pace. E dopo Anna Maria da Torino, liberiamo la linea. Ha letto questo salmo 149 di lode e io voglio leggere proprio questo di Giuseppe Barbuzzi. Abbiamo sentito dei canti, delle lodi. Ti loderò nella tempesta, ti loderò quando il cielo non risponde. E qui dice nel 150, alleluia, lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza, lodatelo per le sue gesta, lodatelo per la sua somma grandezza. Lodatelo con il suono della tromba, lodatelo con salterio e la cetra, lodatelo con il timpano e le danze, lodatelo con gli strumenti a corda e con il flauto, lodatelo con i cembali risonanti, lodatelo con cembali squillanti. Ogni creatura che respira lodi il Signore. E noi respiriamo stamattina, carissime, grazie a Dio respiriamo, vogliamo lodare il Signore nella tempesta, in ogni circostanza, quando non risponde, nelle situazioni di tutti i giorni, lodare, lodare Dio. E Lui ci dà veramente quella forza di continuare, appunto, in quel momento la prova che stiamo affrontando, le situazioni che abbiamo davanti. Lui ci darà la forza, perché Lui ha promesso, una promessa di Gesù: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Quindi Gesù è sempre con noi, ha lasciato lo Spirito Santo alla Chiesa proprio per questo, per non lasciarci mai soli. E quindi grazie a Dio anche per lo Spirito Santo, grazie a Dio per Gesù, grazie a Dio per la sua parola. Ecco qui la linea, era rimasta chiusa, scusate, l'ho liberata in questo momento. Quindi chi vuole telefonare in questo momento lo può fare. Stavamo ascoltando il canto la tua bontà. L'avevamo ascoltato fino a metà. Riprendiamo.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui, abbiamo al telefono
1: la sorella Marley.
0: Marley, grazie sorella Marley, quella che è prontissima a mandarmi i canti che mi chiede Giuseppe Barbuzzi. E non solo.
1: Gloria a Dio.
0: Grazie a Dio, veramente. E tu cosa vuoi dirci, Marley?
1: Vorrei leggere 5 versetti di Salmi 42.
0: Salmo 42, sì.
1: Amen. Dice speranza in Dio.
0: Sì.
1: Come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. L'anima mia è affettata di Dio, del Dio vivente. Quando verò e comparirò in presenza di Dio, le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, mentre mi dicono continuamente: dove è il tuo Dio? Ricordo con profonda commozione che il tempo in cui camminavo con la folla verso la casa di Dio, tra i canti di gioia e di lode di uma moltitudine in festa. Perché ti abbate, anima mia? Perché te agita em mim? Espera em Deus, porque lo celebrerò ancora. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Glória a Deus. Me sentite? Geno?
0: Sim, e dicevo...
1: Ah, ok. Perché qua dà un eco. No,
0: no, no, e dicevo, lui è la nostra speranza. E noi
1: in lui.
0: Anche con canti di gioia e di lode, come abbiamo sentito, che è una festa.
1: Sì, perché la parola dice, no? Sì. Se siamo male e malato, dobbiamo pregare. E se siamo felici, dobbiamo lodare.
0: Alleluia.
1: Allora dobbiamo stare sempre in lode.
0: Lode a
1: Dio. In preghiera.
0: Amen.
1: No? Per noi, per l'altro,
0: certo.
1: Per il mondo. Va bene, ringrazio a tutti che mi ha salutato. Saluto a tutti che stanno ascoltando, anche quelli per la prima volta, sintonizzati sempre con questa radio.
0: Anna Maria, che ha chiamato per la prima volta, abbiamo sentito prima di te.
1: Sì, sì. Questa radio è la radio da verità.
0: Salutiamo, salutiamo Anna Maria, che ha letto anche lei un salmo di lode.
1: Amen.
0: Grazie a Dio.
1: Va bene, buon proseguimento, Dio benedica, Gino.
0: Così anche a te, Marley, insieme a Luca, il Signore vi benedica.
1: Grazie, anche un saluto da Luca.
0: L'abbraccio a voi, pace a voi, pace.
1: Pace.
0: E dopo Marley da Strambino, liberiamo la linea. Liberiamo la linea alle ore 10:41. Chi vuole telefonare in questo momento lo può fare. Allora, abbiamo un altro canto. No, stavamo ascoltando il canto che è finito, quello La tua bontà. Questo canto lo ha chiesto la sorella Lina Fusillo da Grugliasco. Ricordiamo anche la sorella Lina nelle nostre preghiere. Bene, allora eccolo qui il prossimo canto. Sì. Cuore puro, ascoltiamolo.

La sorella Marley ha chiesto un canto, che è questo canto qui, mi ricorda il nostro fratello Arturo. Sapete che questo canto era proprio la sigla della diretta del sabato. Intanto continuiamo ad ascoltare quell'altro canto perché risponda a questa telefonata.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto Gino, carissimo. Ringrazio Antonina.
0: Pace a te, Blanca. Abbiamo Blanca al telefono, Blanca da Torino.
1: Grazie.
0: Cosa vuoi dirci, Blanca?
1: Bene, dimmi la lettura del versetto del Salmo 46, 10, lo dico in spagnolo, memoria, che state quietos e sapete che sono Dio, cioè stati in calma, perché sappiate che sono Dio. Questo sarebbe una traduzione così indiretta. Sì. Ma veramente ringrazio la Chiesa vostra e ringrazio la trasmissione e tutti i fratelli che stanno pregando per il Venezuela.
0: Amen.
1: E quindi altamente, con cuore, anima e spirito, ringraziando. Noi continuiamo a pregare la consuelo che mia sorella.
0: Quando l'hai sentita ieri sera, Consuelo?
1: Ho sentito in riunione, ma sta bene, perché il Signore la copre sotto le sue ali, che la preghiera di Maria Teresa, la mia sorella, facciamo.
0: Amen.
1: Coperta assolutamente, nascosta sotto le ali del Signore, in sicurezza totale, assoluta, come è del Figlio di Dio. Ci sono moltissimi testimoni, Gino,
0: sì,
1: di cristiani, di fratelli e sorelle che hanno avuto nuova vita per i miracoli che il Signore ha fatto sui figli. Comunque la situazione è terribile. La corruzione è un crimine di lesa umanità che produce morti, e quanta corruzione ci sarà in tante delle costruzioni.
0: Purtroppo
1: che sono
0: è così, purtroppo.
1: Le ci sono morti.
0: È così, purtroppo.
1: Ecco, però il Venezuela sarà libero e sarà cosciente che il punto di avvenimento dello Spirito Santo, così sarà nei tempi perfetti del Signore, perché abbiamo perduto con sangue,
0: certo,
1: con vite, gravemente.
0: Preghiamo, preghiamo, sì, anche per Consuelo, appunto, e per tutte le persone, sì, che stanno affrontando appunto questo terribile,
1: esatto,
0: terremoto.
1: E l'inno che ti chiedo, se avrai tanto nelle richieste che hai precedenti alla mia.
0: Amen.
1: È di un grande Dio. Grazie, Dino.
0: Grazie anche a te, Blanca.
1: E grazie alla sorella di Nicolò, che ci saluta sempre, anche da parte di Maria Grazia, anche per te.
0: Amen. Grazie. Ciao, Blanca. Il Signore ti benedica.
1: Amen.
0: Pace a voi, pace.
1: Anche a voi, pace a voi e tutta la Chiesa. Delle
0: grazie, famiglie. Pace a voi, pace. E quindi sì, la sorella di Blanca, cioè la sorella Blanca, che è la sorella appunto di Consuelo, e così, quindi anche lei ci incoraggia, ci invita a pregare, e noi lo facciamo già. Aprimi gli occhi del cuore, appunto, come dicevo, questo canto che mi ha chiesto Marley, che era appunto la sigla del fratello Arturo nella sua diretta del mercoledì. Ascoltiamolo, bellissimo canto. Ricordiamo nelle nostre preghiere Giulia, la moglie, la vedova di Arturo, appunto, e la piccola Chloe. Aprimi gli occhi del cuore, Gesù.
2: Oh Signore.
0: Arriva, eh?

0: Pronto?
1: Pronto, carissimo Gino, pace del Signore, buon sabato a te e agli amici in ascolto con Radio Evangelo, che sì, in Piemonte però, così come sentivamo poco fa, abbiamo ascoltatori da tutto il mondo grazie sì. ad internet.
0: Sì, grazie a Dio.
1: È proprio così. Avete già rivolto un pensiero ai cari del Venezuela. Questo terremoto, e cioè su cui mi andava di riflettere velocemente qualcosina insieme per considerare come, ecco, bastano pochi secondi
0: sì.
1: per stravolgere non solo l'esistenza di un essere umano, di una famiglia, ma di un intero paese, come a volte, ecco, la nostra presunzione, le nostre convinzioni ci rendono arroganti, convinti di poter tutto, un po' alla stregua del ricco stolto della parabola di cui racconta Gesù, al quale una notte gli viene rivolto quella fatidica espressione: stolto, questa notte stessa la tua anima ti sarà ridomandata. Poi ci sono situazioni, ecco, come il terremoto, dove non c'è neanche il tempo, però mi faceva riflettere la notizia di questo allarme scattato attraverso Google, dove milioni di persone, chi 5 secondi, chi 30 secondi prima, ha ricevuto questo allarme, che possiamo prendere spunto per tenere le nostre antenne spirituali pronte agli allarmi che continuamente squillano attorno a noi, a capire che dobbiamo affidare la nostra vita a mani più sicure.
0: Amen.
1: Qua giù la vita trema la terra, trema tutto, però come dice un antico canto, in man di Cristo la nostra anima sta al sicuro, al riparo. Quindi sia questo il mio incoraggiamento per chi sta ascoltando, oltre al mio invito puntuale per domani, che è domenica,
0: sì,
1: a ritrovarci in chiesa nella casa del Signore per sostenerci, incoraggiarci e ascoltare la sua parola.
0: Amen. Amen. È un invito che tutti dobbiamo farci gli uni e gli altri.
1: Ed è per questo che utilizziamo lo spazio della radio, Gino.
0: È verissimo, caro Elpidio. Sì, la domenica dobbiamo celebrare il nome del Signore insieme alla Chiesa.
1: Proprio locale. Perché tutto trema attorno a noi.
0: Esatto.
1: Non c'è nulla di stabile.
0: Ma Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno, quindi lui è stabile, saldo.
1: È la roccia sicura.
0: È la roccia che non vacilla, e neanche il terremoto di 10 gradi.
1: Assolutamente.
0: Sì. Grazie Elpidio, un abbraccio.
1: Un abbraccio a te Gino e un saluto ai radioascoltatori, a presto.
0: A presto, ciao Elpidio, ciao. E dopo il nostro Elpidio, appunto, che ci dice cos'è la nostra vita, ecco, appunto, anche in un terremoto, vedete, in un attimo a che si era nella gioia, che si era chissà cosa si stava festeggiando, altri magari stavano facendo cose magari meno belle, altri si trovavano in situazione difficile, ma in un attimo tutto cambia completamente. E quindi preghiamo noi veramente che il Signore ci possa ancora dare quella forza, quella gioia di continuare a seguirlo, a servirlo nel tempo che ci rimane appunto qui sulla terra. E quindi il canto che stavamo ascoltando, come vi dicevo prima, che ha chiesto la sorella Marley, Aprimi gli occhi del cuore, appunto, che era la diretta del nostro fratello Arturo, e ci ricorda, quindi noi preghiamo sempre per la sorella Giulia, per la Chloe, e preghiamo gli uni per gli altri, per tutte le vedove, sono tante le vedove anche che intervengono qui a Radio Evangelo Piemonte, preghiamo per loro. Sappiamo che anche la sorella Flora è una vedova e lei è qui, salutiamo anche la sorella Flora, sì. E così anche il fratello Michele, anche lui è vedovo qui di Radio Evangelo Piemonte, che il Signore li possa benedire. naturalmente tutti i vedovi e vedove che noi abbiamo nel cuore, nelle nostre famiglie, nelle nostre preghiere. Ognuno di noi abbiamo tante a cui veramente possiamo portare noi la nostra vicinanza con la preghiera, perché la preghiera è anche un affetto, una vicinanza appunto per le persone che preghiamo.

0: Pronto?
1: Pace, fratello Gino.
0: Pace a te. Bentrovata anche a te, sorella.
1: Grazie.
0: Gisella da Rocca.
1: A me.
0: Sulla roccia.
1: Sì, in questa mattina voglio ringraziare grandemente al Signore, nuovamente per permetterci a me e alla mia famiglia poter condividere la parola del Signore. Mando un grande saluto a tutti i fratelli in ascolto. Che il Signore venga grandemente, e do il passo subito a Samuele.
0: Sì.
1: Okay. Grazie.
0: Pace Samuele, io so che sei contento tu almeno per due motivi. Uno, che hai finito la scuola, è vero?
1: Sì.
0: E poi sei contento che sei stato, mi sembra, in giro a Roma, è vero?
1: Sì.
0: Sei contento allora. E siamo contenti anche noi che sei con noi stamattina.
1: Sì.
0: Cosa vuoi leggere?
1: Lamentazioni capitolo 3, 224-26.
0: Va bene, alleluia. Leggi pure.
1: Il Signore è la mia parte, io dico, perciò spererò in Lui. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. Ebbene, aspettate in silenzio la salvezza del Signore. Amen.
0: Alleluia, alleluia. Grazie Samuele, pace a te.
1: Pace. Pace fratello Gino.
0: Eccoci.
1: Anch'io.
0: Felice, dicevo, è Samuele, vero? Quando lui
1: sì.
0: Va.
1: È contento questa mattina ringraziando il Signore dopo che già ha finito le scuole, l'esame di terza media.
0: Certo.
1: È più rilassato.
0: Quindi lui l'anno prossimo fa le superiori, scuole superiori?
1: Sì, a settembre, sì.
0: Ma dove va a scuola?
1: Andrea Sant'Agata di Militello.
0: Ah, Sant'Agata. Dove è andata all'ospedale a fare le terapie, mi sembra,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sta facendo. Sì. Proprio indietro del centro dove fa lui terapie.
0: Ah, ecco, è lì vicino allora questa scuola. Sì,
1: sì, sì.
0: Bene, allora io chiedo agli ascoltatori, perché conosco questo paese, appunto Sant'Agata di Militello, conosco, ci sono stato tantissime volte anch'io. Così, è una domanda che mi viene spontanea, appunto. Che di solito si va alle scuole superiori o a Capodorlando o a Sant'Agata, vero Gisella?
1: Certo, sì, sì, perché prima all'inizio eravamo in dubbio cercare in questi due paesi in quale scuola iscriverlo. Però lo so, fratello, che un pezzo del suo cuore è qua in Sicilia.
0: È qui in Sicilia un pezzo del suo cuore. Sì, è vero, Gisella. È vero, è così. E lì sono stato fino a 18 anni, certo.
1: Certo.
0: È così.
1: Allora, io lo dirò in la lingua spagnola, lo stesso versetto che ha condiviso Samuele.
0: Okay.
1: A Dios sea la gloria.
0: Alleluia.
1: Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno, ese es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén.
0: Amén, amén.
1: Veramente che soprattutto mi ha fatto riflettere questo passaggio, perché umanamente vogliamo le cose subito, vogliamo che il Signore ci risponda subito, però sappiamo che il Signore ha i suoi tempi.
0: Amen.
1: E questi versetti mi hanno incoraggiato e volevo condividere anche con i nostri fratelli.
0: Grazie.
1: Anche perché sia di benedizione per loro.
0: Amen.
1: Va bene, fratello, adesso vi saluto, che il Signore vi benedica grandemente a tutti i fratelli in ascolto, e lo passo subito a mio marito.
0: Ok.
1: Pace, fratello.
0: Pace a te, sorella Gisella. Pace.
1: Benedizione.
2: Pace, fratello Gino.
0: Pace a te, fratello Fabio, e bentrovati.
2: Grazie.
0: Bentrovati anche voi stamattina, siamo felici anche noi che siete qui con noi di Radio Evangelo Piemonte.
2: Ha detto che l'altro sabato eravamo a Gita.
0: Fatto un po' girare Samuele, che lui è felice quando prende il treno, quando va a visitare luoghi nuovi.
2: Certo, quando finisce la scuola vuole farsi sempre la vacanza.
0: Sì, è giusto.
2: Io volevo condividere in Isaia 43:2.
0: 43, 2. Ok, leggi pure, fratello.
2: A Dio sia la gloria.
0: Alleluia.
2: Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Amen.
0: Amen.
2: E questi versi ci incoraggiano ad avere fiducia nella compagnia di Cristo, questo nostro fianco e vigile su di noi. E il Signore ci accompagna in questo cammino, perché Gesù è morto per i nostri peccati, per redimerci dai nostri peccati e darci una vita e guidarci nella via della santificazione e del servizio. Per questo dobbiamo confidare nel Signore, anche siamo in tempi difficili, però sappiamo che il Signore ha cominciato la opera buona in noi e la porterà a termine. E in ogni cosa che passiamo, difficoltà e preoccupazione, abbiamo questa promessa del Signore, questi versi che ci incoraggiano,
0: certo.
2: E noi dobbiamo per fede credere quello che è il Signore, perché finora il Signore non ci ha lasciato, non
0: è
2: ci ha abbandonato.
0: È stato fedele, lui
2: e
0: è
2: per
0: fedele.
2: Questo ci porterà fino alla fine.
0: Fino alla fine, sì.
2: È questo che volevo condividere per incoraggiarci uno con gli altri.
0: Certo, quindi ci incoraggiamo anche se sentiamo parlare di guerre e di terremoti.
2: Terremoti, quello che è successo in Venezuela adesso.
0: Certo,
2: questo...
0: certo. E lì l'Ecuador, che è il paese di Gisella, vero? È lì vicino?
2: No, sì, più a sud.
0: Più a sud del
2: sud,
0: Venezuela.
2: E noi quando eravamo là nel 2018, cioè, abbiamo sentito un terremoto di 7.2 anche.
0: 7.2, quindi fortissimi come questi qui, uguali.
2: Sì, però eravamo fuori noi, perciò non abbiamo subito danni.
0: Non avete subito danni. Preghiamo, preghiamo per questo.
2: Continuiamo a pregare, cioè, sì,
0: per
2: le persone che hanno subito questo,
0: certo,
2: terremoto.
0: Grazie Fabio, un abbraccio.
2: Pace, saluto a tutti i fratelli che sono in ascolto. Che Dio benedica a tutti.
0: Che Dio ci benedica insieme. Pace Fabio.
2: Pace.
0: Eh sì, come abbiamo sentito appunto, che queste cose lo dice Gesù, proprio leggo nel Vangelo di Matteo, dove appunto c'è questo discorso profetico, e mentre stavamo ascoltando appunto il canto Maranatà, Gesù ritornerà, era proprio questo, e lui parla proprio, Gesù, in questo Vangelo, no? Dice proprio questo degli ultimi tempi: voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate, dice Gesù, di non turbarvi. Infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che il principio dei dolori. Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno, si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Ma, dice Gesù, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo, il Vangelo del Regno, sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Queste sono parole di Gesù, appunto, che ci parlano degli ultimi tempi. Quindi ci devono essere queste cose, sono parole di Gesù, ci deve essere l'iniquità, ci saranno che la Chiesa è perseguitata, che molti sono uccisi, e dice Gesù, lo hanno fatto a me, lo faranno anche a voi. È proprio così, nel Vangelo di Giovanni lo dice proprio, lo hanno fatto a me, lo faranno anche a voi. Ma fatevi coraggio, dice, possono uccidere il vostro corpo, ma non la vostra anima, no. Perché quella è eterna nel regno appunto di Dio, insieme a Gesù per l'eternità. Non importa quello che uno ha subito su questa terra, perché l'anima resterà lì insieme a Gesù. Se noi, appunto come dice Gesù, se noi resteremo fedeli fino alla fine. E noi abbiamo deciso e vogliamo impegnarci veramente a ricevere quelle meravigliose parole di Gesù un giorno, quando saremo davanti a Gesù, quelle parole che dice: bene, servo buono e fedele, anche in poche cose sei stato fedele, ma io ti do molto molto di più. Alleluia, entra, dice, anche tu nella gioia del tuo Signore. Alleluia, queste sono le parole che ognuno di noi che abbiamo deciso per Gesù dobbiamo avere a cuore, impegnarci affinché questo avvenga, affinché queste parole le sentiamo quando saremo davanti a Lui faccia a faccia, e quando veramente abbiamo ricevuto queste parole, allora sarà felicità eterna. Alleluia, non ci sono parole per descriverla, no, non ci sono parole. Bene, stavamo ascoltando quel canto che voglio continuare ad ascoltare. Maranatha, Gesù ritornerà. Intanto la linea è libera, se vuoi, anche per te.

0: Pronto?
1: Oh, buongiorno a tutti, buon sabato, shalom shalom.
0: Shalom shalom, abbiamo il nostro fratello Luca da Cuneo.
1: Esatto, sì. Vi ringrazio molto che tante sorelle e fratelli hanno iniziato a pregare per me, per la mia mamma, per la nostra famiglia, c'è chi mi segue online. Grazie delle vostre preghiere, incoraggiamenti, condivisioni. È proprio bella la famiglia del Signore.
0: Hai detto
1: che
0: bene.
1: Ci ha donato.
0: È meravigliosa. È vera sta famiglia, e appartenerci è il tutto della nostra vita.
1: Sì. Volevo prima di tutto portare una forte incoraggiamento ai carcerati. Siete sempre nelle nostre preghiere. E ci sono tante persone che vivono fuori da quelle mura, ma che sono dentro un carcere ben peggiore, anche se non se ne rendono conto.
0: Sì, è vero.
1: E io ero dentro a quel carcere, quindi siete nelle nostre preghiere, anche se l'uomo vi sta tenendo confinati, il Signore ci libererà da ogni cosa.
0: Sì.
1: Ringrazio i fratelli e le sorelle che vi vengono a trovare, perché a loro volta voi incoraggiate loro e loro incoraggiano noi attraverso di voi, quindi
0: certo.
1: Non siete soli, siete con noi.
0: Amen.
1: Siete nella nostra famiglia, la famiglia di Gesù.
0: Ieri, ieri, scusa Luca un attimo, sabato scorso, no? Un fratello che era uscito proprio dal carcere, mi sembra fratello Samuele, e appunto diceva che quel giorno il messaggio era: carcerati dentro o carcerati fuori? Ecco, allora si può essere, appunto, anch'io ero un carcerato fuori proprio come te.
1: Amen. È così, il Signore è venuto a liberarci.
0: Sì.
1: Con il suo amore, la sua perfezione.
0: Sì.
1: Porto anche una piccola testimonianza.
0: Sì.
1: Allora, per via della malattia che ho, questa settimana è stata dura, tanta confusione mentale, quindi che faccio fatica a ragionare, faccio fatica a mettere insieme i pensieri e così via. E però ho preso un impegno davanti al Signore che voglio servirlo, e tramite il gruppo della Chiesa Calvary di Torino c'è nato un progetto molto bello già da anni, si chiama Più Forti.
0: Sì.
1: Più Forti Project, e mi hanno voluto coinvolgere, io sono tanto grato, mi ero offerto come volontario in generale, mi hanno voluto coinvolgere, ho lodato e ringraziato il Signore perché ho detto: oh, finalmente mi usi anche in questo, sono grato. E dovevo consegnare un piccolo video da pochi secondi da poi pubblicare sui social per esortare, incoraggiare.
0: Certo.
1: Però io sono andato davanti al Signore e ho detto: papà, come faccio ora? Non ho testa, non riesco. Così ho aspettato il lunedì, ho aspettato il martedì, a fine il mercoledì ho pregato, ho detto: guarda, il corpo è qui, vai tu, perché io con la testa proprio non ci sono. Quindi lo faccio, lo mando a questo responsabile, collega, amico,

0: con cui collaboro, io ho detto: guarda, io sono in stato confusionale tremendo, dimmi tu. E lui mi ha scritto, a parte una piccolissima cosa da modificare, ma proprio piccolissima, e mi fa: è perfetto. Ho detto: va bene, allora lo mando all'altra collaboratrice, che lei è un po' il voto finale, sì, prima di pubblicare, di essere sicuri che il messaggio arriva, che non ci sono, sì, errori grammaticali, sì, o che altro. Anche lei lo guarda, perfetto. Cioè, nel momento in cui io, dove proprio con la testa non c'ero, e ho lasciato le mie mani al Signore, ho detto: usa tu il programma, il computer aperto, le clip sono pronte, fai tu, Padre, io più di questo non riesco. Il suo lavoro risulta perfetto. Ed è così che mi sta insegnando a perseverare, di non essere noi perfetti, di non essere noi di fare le cose con le nostre forze, ma bensì con le sue. E questo me lo sta insegnando giorno per giorno. È difficile, costa tanto come lezione, non è facile, sì, ammettere le disabilità, le difficoltà, le invalidità, le impossibilità, però è proprio vero che il Signore, quando noi siamo deboli, Lui è forte.
1: Certo, è proprio così.
0: E volevo leggere un versetto per concludere, sì, che si trova nel libro di Atti, capitolo 14, versetto 22, che mi ha colpito molto, in queste ultime due settimane l'ho tanto riflettuto, l'ho proprio portato alla mia mente più volte. Dice: fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni.
1: È così.
0: Ed è così proprio.
1: Certo. Quindi noi sappiamo che ci devono essere. È così. E quindi dobbiamo sapere che presto tutto finirà. Ecco.
0: Benedire la nostra tribolazione o tribolazioni, lodare il Signore perché viviamo quella tribolazione.
1: Sì, è proprio così.
0: Ed è difficile.
1: Certo che è difficile, ma grazie allo Spirito Santo che ci aiuta, caro Luca, ecco, possiamo farlo per fede. Per fede.
0: Sì. Grazie,
1: grazie
0: di avermi
1: a te,
0: ascoltato.
1: Luca.
0: Un buon programma, un buon sabato, tante benedizioni. Vi voglio tanto bene.
1: Anche
0: shalom.
1: A te.
0: Shabbat shalom.
1: Un abbraccio, Luca. Shalom, shalom.
0: Shalom, shalom. Ciao.
1: E dopo il nostro Luca da Cuneo, ricordiamo certamente di pregare per lui, per sua mamma. E continuiamo ad ascoltare. No, quel canto era finito. Adesso c'è Il nome sopra ogni nome. È il titolo del prossimo canto. E noi sappiamo che questo nome non può che essere il nome di Gesù, perché non c'è un altro nome su questa terra che Dio ha dato agli uomini per cui si possa essere salvato. Il nome sopra ogni nome. Quindi questo qui è un canto molto potente, quindi è un inno di lode, adorazione, appunto, che ci fa vedere questa promessa. Questa è una promessa, che la potenza in questo nome racchiude, appunto, nel nome di Gesù, qualcosa di meraviglioso, che è il più grande di tutti i nomi, appunto, Gesù. Non c'è un nome più grande. Ecco, qui arriva uno squillo, io rispondo.

0: mio far.
1: Pronto?
2: Shalom fratello Gino.
1: Pace a te, shalom sorella Ethel. Ben trovata anche a te.
2: Grazie.
1: Oggi cosa vuoi dirci, sorella?
2: Voglio condividere Salmi 46.
1: Salmo 46, sì.
2: Dio è per noi un rifugio e una fossa, un aiuto sempre pronto nella difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. C'è un fiume in cui gli uccelli rallegrano la città di Dio.
1: Alleluia.
2: Il luogo santo della dimora di Altissimo.
1: Alleluia.
2: Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano. Egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie. Il Signore degli eserciti è con noi.
1: Grazie, Gesù.
2: Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite, guardate le opere del Signore. Egli fa sulla terra cose stupende. Fa cessare le guerre fino all'estremità della terra. Rompi gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. Fermatevi, dici, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio.
1: Alleluia.
2: Alleluia.
1: Questo è il nostro rifugio sicuro e la nostra forza quando sentiamo tutte queste cose
2: che
1: accadono intorno a noi.
2: Cosa che sta accadendo, sì.
1: Tutto, cioè nazioni che rumoreggiano, regni che vacillano.
2: Sì.
1: Quindi noi sappiamo che Gesù è la roccia eterna.
2: Eterna. Sì.
1: Vuoi dire altro, Ethel?
2: Volevo salutare le sorelle, i fratelli, saluto Lina Colotti, Lina Fusilli, Grazia, fratello Samuele Yolanda, Beppe Antonella, e saluto anche fratello Barbuzzi.
1: Barbuzzi, sì, abbiamo sentito.
2: Saluto anche te, saluto tutti quelli che hanno chiamato.
1: Un abbraccio, ti saluto anch'io, sorella Ethel, insieme alla tua
2: abbraccio.
1: Famiglia.
2: Shalom.
1: Shalom,
2: shalom.
1: Eccoci arrivati, carissimi, alle ore 11:32. Ho liberato la linea, ancora qualche telefonata la possiamo ricevere se lo volete voi, perché voi avete questa libertà di telefonare, appunto. Ma intanto abbiamo questo canto bellissimo che ascoltiamo spesso negli ultimi tempi, appunto, che in questo nome meraviglioso di Gesù, il nome sopra ogni nome, quindi è il più grande di tutti, il nome di Gesù.

0: Pronto?
1: È sempre prontissima, sono fratellino Gino.
0: Alleluia, ben trovata sorella Lina.
1: Grazie e ben trovata a tutti voi, tutti quelli che ci ascoltano, e tu che sei il quello che dirige il traffico delle telefonate.
0: Sì.
1: Allora, io l'avete capito, Lina di Rocca sulla roccia di Cristo Gesù, il nostro sposo, non è solo mio, non posso dire il mio sposo, devo
0: giusto
1: dire il nostro sposo.
0: Assolutamente sì, brava.
1: È la persona più dolce che c'è. Non c'è neanche un papà con un figlio, una mamma con un figlio, così dolce come lo è Gesù. Ma chi avrebbe fatto tutto quel sacrificio in silenzio?
0: È vero.
1: Con quella mansuetudine che noi non abbiamo, perché il Signore dice imitate il Maestro. Ma quante volte lo imitiamo? Certe volte ci prendiamo di collera e allora in quel momento dovremmo dire, ma se io imito il Maestro non mi devo prendere di collera, perché questa è l'astuzia del nemico. Noi dobbiamo
0: sì
1: dire, Signore, sistema ogni cosa, sì, affinché io sia più tranquilla e non risponda in un modo che a te non piacerebbe.
0: Giusto.
1: Io saluto tutti, come ripeto, un abbraccio grande a tutti, che Dio benedica tutti quanti, anche quelli che si approcciano come prima volta oggi ad ascoltare la meravigliosa voce della parola di Dio.
0: Amen.
1: La parola di Dio è vita, quindi è per tutti, gloria a Dio.
0: È per tutti, sì.
1: Allora io vorrei leggere il 121, perché queste paroline io li rapporto ad altri, e quindi vedi di trovarlo che io mi spiego meglio.
0: 121, leggendo. eccolo qui.
1: Allora, qua il Signore trova la soluzione per tutte le cose. Che ci sentiamo noi soli? Dice, allora io alzo gli occhi ai monti, e da dove mi verrà l'aiuto? Allora il Signore mi risponde, il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto i cieli e la terra. Che ho paura di qualche cosa, ma egli non permetterà che il mio piede vacilli, perché colui che si protegge non sonneggerà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. Noi tante volte di notte dice, ma sono sola, non c'è nessuno. Sbagliato, sbagliatissimo. C'è Gesù accanto a noi.
0: È vero.
1: E non si addormenta come noi, che abbiamo la forza di dover ricaricarci per l'indomani, che siamo stanchi. Lui non lo è mai. L'Eterno è colui che ti protegge, l'Eterno è la tua ombra ed egli è alla tua destra. Di chi mi difenderà? Eppure di giorno il sole non ti colpirà, nella luna di notte, perché l'Eterno ti custodirà da ogni male, custodirà la tua vita. Cioè noi siamo sempre difesi, custoditi, protetti. L'Eterno custodirà il tuo uscire e il tuo entrare ora e sempre. Amen. Il Dio sia lodato. Io dico, anche i figli, no? Abbiamo la preoccupazione che fuori noi non ci siamo, ma quello che può fare il Signore non lo possiamo fare noi con loro.
0: Certo.
1: Anche se ci fossimo. Quindi voglio dire questo, che il Signore ha una risposta per tutto.
0: Certo.
1: Il Signore ha una soluzione per ogni pensiero nostro, per ogni preoccupazione nostra.
0: È vero.
1: Affidiamoci alla manina che ha sempre lunga questo padre meraviglioso e questo fratello maggiore,
0: sì,
1: che
0: così
1: è sempre quello
0: Gesù
1: che ci sta vicino. Sì, Gesù. E anche se siamo nella fornace, lui è sempre con noi nella fornace, quando dobbiamo sopportare
0: il caldo,
1: tanti guai, tante malattie, tanti problemi. Lui è nella fornace con noi.
0: Sì.
1: Pensiamolo sempre, perché questo è il culmine di ciò che lui può fare, nella fornace con noi.
0: Amen.
1: Perciò veramente vi consiglio di stare vicino a Gesù.
0: Sì, certamente, questo è un consiglio, il miglior consiglio che si possa dare.
1: Sì. Sì,
0: veramente.
1: E chi lo scopre, fratellino, non lo lascia
0: mai
1: più.
0: Guai, mai pensato. Io ormai sono 19 anni, Lina, a volte penso, sì, mai avuto un dubbio, credimi, mai.
1: Gloria a Dio.
0: Anzi, mi dico spesso io, ma perché io non l'ho fatto prima? Veramente.
1: Ogni cosa a suo tempo, ti ho detto prima. Tempo, sì, e il Signore sapeva quando il nostro cuore era pronto.
0: È vero.
1: In un dolore, in un dispiacere, e non avevamo dove attaccarci. E lui, sì, si è presentato, ci ha dato la mano e subito noi, tac, te l'abbiamo presa
0: subito,
1: e ci siamo attaccati.
0: Senza dubbio, io non ho dubbio.
1: Gloria a Dio.
0: Infatti.
1: Ci vuole una cosa che dobbiamo dire. Un totale abbandono nelle braccia di Cristo.
0: È così, Lina, è così.
1: Quando noi ci abbandoniamo a Lui, vediamo le sue meraviglie.
0: È vero.
1: E gloria a Dio. Voglio veramente salutare tutti, senza nessun nome. E anche te, fratellino, tutti i nomi che ci sono in ascolto, che Dio ci benedica tutti.
0: Insieme, amen.
1: E che noi siamo predisposti a dargli la nostra manina.
0: Amen.
1: Gloria a Dio.
0: Grazie,
1: un abbraccio, fratellino.
0: Un abbraccio.
1: Tanta pace a tutti, anche a te.
0: Così anche a te, insieme a tuo figlio e a tutta
1: la
0: tua famiglia.
1: Grazie, pure per te, la tua famiglia.
0: E
1: che
0: tutti
1: Dio
0: i clienti che oggi o domani e ieri arrivano da te. Che le tue mani possono veramente portare un po' del Vangelo. Ecco,
1: sì, mentre io lì un pochino lì soppresso con i dolorini, loro zitti e io parlo di Cristo.
0: Alleluia.
1: Gloria a Dio.
0: Pace a te, sorella Lina.
1: Una pace grandiosa del Signore pure a voi.
0: Anche a
1: tanta
0: te.
1: Pace.
0: Pace, sorella, pace.
1: Pace.
0: E gloria a Dio anche per la sorella Lina Miceli da Rocca sulla Roccia. Eh sì, siamo arrivati alle 11:44, ancora lasciamo la linea aperta e continuiamo ad ascoltare il canto, appunto, quello che Dio dice di me, lo dice anche di te, quello che Dio dice di noi che abbiamo deciso per Gesù, di accettare Gesù come nostro Signore e Salvatore. E Lui lo dice che siamo figli Suoi, e quindi se siamo figli Suoi, Lui ha cura di noi, Lui ci sostiene, ci protegge quando usciamo, quando entriamo, di notte, di giorno, non importa, perché Lui, come diceva Lina, la sorella nel Salmo 121, Lui non dorme, non sonnecchia. Noi abbiamo bisogno del riposo notturno, di recuperare forze, di riposarci, perché altrimenti non si può vivere senza dormire. Non esiste nessuno al mondo che non dorme, ma solo Dio, Lui sì, Lui è sempre pronto quindi per noi. Bene, quello che Dio dice di noi, ascoltiamolo. 011 28 03 04.

È così, carissimi. Se abbiamo deciso per Gesù, noi siamo figli di Dio. È proprio scritto nel Vangelo di Giovanni: a tutti quelli che hanno appunto ricevuto questo figlio Gesù come Signore e Salvatore, noi abbiamo quel privilegio, proprio un privilegio, un onore di essere chiamati figli di Dio. E quindi grazie a Dio per Gesù. Bene, c'è un altro canto, quindi ancora lascio la linea aperta, perché altre volte abbiamo sentito che chiamavano di solito Samuele con Beppe quando uscivano dal carcere. Ancora lascio la linea un po' chiusa, cioè un po' aperta, non un po', aperta, senza un po', non è un po', è proprio aperta. Ma intanto ascoltiamo ancora un canto nel frattempo e poi manderemo in onda la sigla. Eccolo qui.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino.
0: Pace a te, fratello Beppe, insieme a
1: Antonella.
0: Antonella, tua moglie, tua sorella, il tuo.
2: Proprio, pace a tutti, cari.
0: Pace a te, anche a te, Antonella. Ben trovati a voi.
1: Grazie, è sempre una gioia partecipare, poter dare testimonianza di ciò che il Signore sta facendo nella nostra vita.
0: Amen.
1: E come di consueto siamo appena usciti dal carcere di Torino, dove abbiamo portato un po' di serenità, un po' di pace dove c'è bisogno.
0: Certo.
1: Devo dire che veramente il Signore sta facendo cose grandi in questo posto, sta muovendo la sua mano e molti vengono e molti cercano la presenza del Signore.
0: E gloria a Dio.
1: Questa mattina veramente è stato molto bello, il fratello Pasquale ha portato parola sulla parte dell'Ecclesiaste dove dice che il tutto dell'uomo è Dio, è la presenza di Dio, è l'osservare i suoi comandamenti e metterli in pratica.
0: Amen.
1: Avere timore del Signore, tenere Dio e mettere, ascoltare, osservare e mettere in pratica la sua parola. E quindi noi questo chiediamo al Signore di poter essere di testimonianza.
0: Certo.
1: Per osservare la sua parola e metterla in pratica, perché questo è il desiderio di Dio, che tutti gli uomini possano essere salvati, non solo alcuni.
0: È per tutti gli uomini, infatti.
1: Infatti, perché voglio incoraggiare le persone all'ascolto, i fratelli a adoperarsi affinché il regno di Dio avanzi, e invece a chi ancora non conosce il Signore, siamo nel tempo della grazia,
0: sì,
1: che si avvicinino con riverenza e timore a Dio, perché Dio li aspetta tutti. Gesù su questa croce ha versato il suo sangue per tutti gli uomini, e quindi vogliamo sensibilizzare le persone che ancora non conoscono il Signore e il Signore Gesù Cristo a fare la loro conoscenza.
0: Infatti è questo che è il messaggio di Radio Evangelo Piemonte, appunto, tutti, raggiungere quei cuori che ancora veramente non hanno ricevuto questa grazia di Dio, ecco.
2: E quindi io invece sono stata io, siccome
0: sì?
2: c'è disturbo, scusa, ne stai parlando, finisci per te.
0: Non ho capito, Corso Vercelli?
1: No, non Corso Vercelli.
2: No, dicevo, stavi parlando tu, non ho capito perché in macchina c'è un'interferenza.
0: Ah, ecco. No, dicevo che appunto che è per tutti, Dio, diciamo, il messaggio di Radio Evangelo Piemonte, no? È proprio questo, raggiungere quei cuori che ancora non conoscono Gesù. Quindi, ma non solo, diciamo, nelle carceri, ma perché proprio stamattina un fratello ha parlato, Luca da Cuneo, dice io ero carcerato fuori, ma invece dice hai capito o no? Dici io ero un carcerato fuori, ma anch'io Gino, esatto. Ero un carcerato fuori, certo, anch'io.
2: Ma anche noi, Gino.
0: Certo.
2: Anche le persone che ancora non conoscono il Signore sono in libertà, non sono nelle carceri.
0: Infatti.
2: Ma dentro sono prigionieri.
0: Infatti.
1: Sono più prigionieri fuori che dentro le carceri.
0: È proprio così. E niente, quindi preghiamo per i carcerati, naturalmente.
2: Sì,
0: che
2: certo.
0: E anche per quelli che sono carcerati fuori, appunto.
1: Amen.
2: Infatti, fratello. Io dicevo, sono stata da donne, noi abbiamo nel carcere femminile. Questa mattina c'era anche il numero che c'erano alla notte.
0: Capito.
2: E abbiamo visto che il Signore ha toccato gran parte di noi.
0: Gloria a Dio, siamo felici. Grazie. E niente, sono felice anche per voi, che il Signore vi benedica. Adesso abbiamo 1:30 che inizia il programma delle 12.
2: Ok,
1: un abbraccio caro, saluto a tutti gli ascoltatori, tutti i fratelli, una benedizione nel nome di Gesù.
2: Un abbraccio fratello Gino.
0: Un abbraccio fratello Beppe e sorella Antonella. Grazie a Dio, grazie a voi che stamattina siete stati con noi, avete anche a cuore non solo quelli del carcere, ma anche noi di Radio Evangelo Piemonte. Grazie. Amen. Grazie. Un abbraccio. Pace a voi, pace, pace. Eh sì, come dicevo, siamo arrivati alla fine, non va in onda, oppure la sigla sta andando in onda, ma ci siamo noi che stiamo parlando, quindi grazie a Dio ancora oggi, carissimi, quanti siete stati in ascolto, e grazie a Dio quanto appunto ci troviamo qui al sabato a stare insieme con tutti quelli che hanno questa libertà di telefonare. Grazie a Dio appunto per questa opera, come dicevo stamattina, che Dio continua a portare avanti con l'aiuto di tanti che donano, perché il sostegno appunto che si dà all'opera di questa radio permette che questa opera continui ad andare avanti. Quindi grazie di cuore a quanti sostengono questa opera. Radio Evangelo Piemonte sta attraversando a livello appunto economico un momento un po' critico, però Dio ha ogni cosa sotto controllo, e quindi non chiediamo mai noi, di solito io non l'ho mai fatto, però vi assicuro che questo è un momento in cui veramente Dio veramente tocca i cuori affinché siano veramente, come dire, mossi da questo suo amore. Un abbraccio a tutti, che Dio ci benedica insieme. Pace a voi, un abbraccio da Gino. Shalom, shalom.
3: Ascolto del programma Attraverso la Parola. Serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto.
4: Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Corinzi capitolo 5. Paolo ha parlato di come ha spesso rischiato di morire per la causa di Gesù Cristo, ma anche se era costantemente esposto alla morte, a vari pericoli. Tutto questo non lo turbava, perché aveva capito bene cosa rappresentava la morte. E credo che questo sia qualcosa che come cristiani tutti dovremmo capire bene. Cos'è la morte per un figliuolo di Dio? E perché spesso non abbiamo un'idea corretta circa la morte, sentiamo affermazioni quando uno muore tipo: oh, che peccato, era così giovane, oh, è terribile, aveva tutta la vita davanti, come se la morte fosse una tragedia per il figliuolo di Dio. Ora, Paolo era spesso in pericolo di vita, ma non si preoccupava, perché sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Quindi Paolo aveva capito che il vero me è spirituale. Io abito in un corpo, ma il corpo non è me, è la casa in cui abito. E qui Paolo lo riduce da casa a tenda. Ora, ogni volta che pensi a una tenda, non pensi ad un posto in cui vivere in modo permanente. È sempre qualcosa di transitorio, di temporaneo, e dovremmo vedere il nostro corpo come una tenda. Non è una dimora permanente per il mio spirito. Il mio spirito abita per ora in questa tenda, mentre è in preparazione una casa. Ora, voi che state a Calvary Chapel da un po' più di tempo, sapete bene cosa significa stare sotto una tenda, in attesa che sia pronto un edificio. Siamo stati 2 anni sotto la tenda, mentre costruivamo questo locale. Sappiamo che se questa tenda viene disfatta, quando il mio corpo torna alla polvere, che abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. E così questo contrasto, la tenda che fa pensare sempre a qualcosa di temporaneo, e l'edificio che viene da Dio, l'abitazione non fatta da mano d'uomo, che è eterna nei cieli. Questa tenda in cui vivo ora è il risultato dei geni dei miei predecessori, e io ho preso i geni degli occhi marroni, e i geni della calvizie, e delle altre caratteristiche fisiche. Mi sono stati tramandati dai miei genitori, dai miei nonni e così via. e quindi sono un interessante miscuglio di tutte queste combinazioni di geni, ma essendomi stati tramandati per generazioni, fino ad Adamo, anzi a Noè, poi Adamo, da Adamo attraverso la famiglia di Noè, ho ricevuto naturalmente diversi tipi di caratteristiche, forze e debolezze. Ma questo corpo è difettoso, perché non è venuto direttamente da Dio, altrimenti non sarebbe un tale disastro. Ma io ho un nuovo edificio in cui mi devo trasferire. È un edificio da parte di Dio. Verrà direttamente da Dio. Non è fatto da mano d'uomo. È eterno, in contrapposizione al temporaneo, nei cieli. Quindi per i figliuoli di Dio la morte è un trasferimento dalla tenda, e a questo punto dovrei dire dalla vecchia tenda trasandata, alla bellissima nuova casa da parte di Dio, non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Se vi ricordate, Gesù disse ai suoi discepoli: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, io vado a prepararvene una. Ora le nostre menti vanno subito a Beverly Hills, probabilmente, ad alcune di queste bellissime ville, con grandi portici e tutto il resto, e pensiamo: oh, il Signore mi prenderà per mano e mi porterà su lungo via della gloria, e poi gireremo a sinistra sul corso Alleluia, e a metà del corso sulla destra mi mostrerà questa bellissima casa tutta bianca, con queste grandi colonne davanti, e mi dirà: ciac, questa è la tua villa. Non è così. Mi spiace dovervi deludere. Il nuovo corpo che riceverò dal Signore non avrà bisogno di dormire. Quindi che bisogno c'è di camere da letto? Ci sono molte caratteristiche in questo nuovo corpo che riceverò che non richiedono una casa in cui vivere. La dimora di cui sta parlando il Signore è il nuovo corpo che Lui ha preparato per me. Ora vivo in questa tenda, ma un giorno mi trasferirò in una villa. E uno di questi giorni prenderete il giornale e leggerete: ieri sera Chuck Smith è morto, il pastore di Calvary Chapel, eccetera, eccetera. Non ci credete, non è un'informazione precisa. Se diranno la verità, leggerete: ieri sera Chuck Smith si è trasferito, è passato da una vecchia tenda decrepita ad una meravigliosa villa tutta nuova. Ehi, non c'è bisogno di piangere per me, perché mi sono trasferito dalla tenda alla casa non fatta da mano d'uomo. Questa è la morte per i figliuoli di Dio. Ed è per questo che Paolo dice: ehi, pensate che io sia preoccupato perché sono legato per Cristo? Io sono pronto a morire per Cristo. Perché capiva quello che rappresenta la morte per il figliuolo di Dio. È un trasferirsi dalla tenda alla casa. Ora va avanti e dice: poiché in questa tenda noi gemiamo, o mentre ci troviamo ancora in questi corpi, noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Questi corpi soggetti alla debolezza, soggetti alla stanchezza, soggetti alla sofferenza. In Romani al capitolo 8 Paolo parla di questo gemere, e tutta la creazione geme insieme a noi mentre soffriamo in noi stessi, aspettando intensamente cosa? L'adozione, la redenzione del nostro corpo. Io bramo, io desidero ardentemente ricevere questo nuovo corpo, questa abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Ora, questo demolisce completamente ogni pensiero circa il sonno dell'anima, perché Paolo va avanti e dice: noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo di essere spogliati. Io non desidero essere uno spirito senza corpo. Ora, naturalmente, l'obiettivo del buddista è quello di raggiungere un giorno il nirvana, perché tutti i problemi sono causati da questi corpi, e forse riusciremo a progredire e a passare da un corpo ad un altro, ad un livello superiore, finché alla fine non saremo liberati da questo corpo ed entreremo nella felicità dello spirito eterno e diventeremo un'essenza. Ma questa non è la speranza dei cristiani. Noi ci trasferiremo da questa vecchia tenda nell'edificio, nell'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. E il nostro desiderio non è essere spogliati, non è essere degli spiriti senza corpo, ma essere rivestiti del nuovo corpo, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Ora, noi troviamo molto difficile comprendere la condizione del credente tra questo momento e il rapimento della Chiesa. I loro spiriti sono andati con il Signore, mentre i loro corpi attendono nella tomba di essere rinnovati. È interessante che Paolo, quando parla della resurrezione, nella sua prima epistola, paragona la resurrezione ad un seme che viene piantato nel terreno e che muore. Ma poi Paolo fa una dichiarazione interessante. Dice che il corpo che viene fuori dalla terra non è il corpo che tu hai piantato, perché tu hai piantato un semplice seme nudo e Dio gli dà un corpo come lui ha stabilito. Così è della resurrezione. Ora, ci sono molte persone che si aspettano la resurrezione di questo corpo in cui stanno vivendo ora. Personalmente mi aspetto un modello di gran lunga superiore, non un rinnovamento o un ringiovanimento di questo corpo. Sono pronto a lasciare questa tenda, sono pronto a trasferirmi nella nuova casa, l'edificio fatto da Dio, non da mano d'uomo. Un paio di cose. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, un passo su cui spesso le persone si interrogano, perché Paolo sembra parlare dell'ordine della resurrezione. E qui Paolo dichiara: perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi, poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria, così saremo sempre col Signore. E quindi questo li confonde, e pensano che in qualche modo il nostro spirito è con Dio, ma ci sarà un riunirsi del nostro corpo con il nostro spirito al momento della resurrezione. In qualche modo questo corpo sarà rinnovato. Naturalmente ci sono molti atei che hanno trovato diversi problemi in questo, reali. Cosa ne è di una persona che ha avuto un trapianto di cuore? Nella resurrezione chi si prende il cuore? Questi corpi sono fatti di elementi chimici, molecole, eccetera. I 17 elementi della polvere lì fuori sono gli stessi 17 elementi che compongono il nostro corpo. E quando il tuo spirito lascia il corpo torna alla polvere. Poiché tu sei polvere, in polvere ritornerai. Parlando del corpo, non dello spirito. Ora, ai tempi del selvaggio West, quando uno veniva seppellito dove gli avevano sparato, il corpo veniva seppellito nella terra, si decomponeva, tornava alla polvere, tornava agli elementi basilari, l'erba della prateria cresceva, le radici andavano in profondità, assimilavano alcuni degli elementi chimici che un tempo facevano parte del corpo di una persona. E le mucche mangiavano l'erba, assimilavano quegli elementi nel loro sistema e facevano il latte, e delle persone se lo bevevano. E così gli elementi chimici che un tempo facevano parte del corpo di un'altra persona ora fanno parte del mio corpo, perché il mio corpo li assimila e li rende parte del mio corpo. Quindi chi si prende questi elementi chimici nella resurrezione? Con quale corpo vanno in giro le persone? E comunque dicono che in realtà noi abbiamo un nuovo corpo ogni 7 anni, attraverso il processo di rinnovamento delle cellule. Ogni 7 anni in realtà tu cambi completamente, non sei più la persona che eri 7 anni fa, da un punto di vista chimico. Quindi quale dei corpi in cui ho vissuto in questi ultimi 50 e passa anni, dicevo? Io opterei per quello che avevo 25 o 35 anni fa. Anzi, opterei per il corpo che avevo prima che mi infortunassi al ginocchio, quando giocavo a football al college. Voglio dire, se dovessi scegliere. Ma grazie a Dio non devo. Riceverò un corpo completamente nuovo da Dio. Un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Ora i credenti di Tessalonica erano turbati, perché Paolo aveva loro insegnato che Gesù stava per tornare per stabilire il suo regno. Ma dopo che Paolo se n'era andato, alcuni dei Tessalonicesi erano morti e gli altri erano rimasti delusi. Dicevano: che peccato, sono morti prima del ritorno di Gesù, quindi ora non avranno l'opportunità di far parte di questo regno. Che triste, non potranno far parte del regno di Dio perché sono morti prima del ritorno di Gesù. Quindi Paolo scrive questa sezione del capitolo 4 per rassicurare quelli che erano preoccupati circa i loro cari che erano morti prima del ritorno del Signore per la sua Chiesa, per stabilire il suo regno. Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con Lui, per mezzo di Gesù, quelli che si sono addormentati. Ora, la Bibbia insegna che il Signore tornerà nelle nuvole dell'aria. Quando tornerà per noi, quelli che si sono addormentati in Cristo verranno con Lui. E noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati. Noi non li precederemo. Sono loro che ci hanno preceduto. Perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Giusto, loro sono risuscitati prima, noi non li precederemo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria, così saremo sempre col Signore. Come dice Chuck Missler in diverse occasioni, Dio è al di fuori del tempo. Noi viviamo nel tempo, al presente. Ma uno di questi giorni anch'io mi trasferirò al di fuori del tempo, perché mi trasferirò alla morte nell'eternità, che è al di fuori di questa dimensione temporale. Nell'eterno non c'è più passato, presente e futuro. Nell'eterno c'è solo il presente, come Dio ha indicato per mezzo del suo nome: io sono colui che sono. Ora le nostre menti sono così vincolate dalla dimensione temporale che non riusciamo neppure a pensare al di fuori del tempo, al di là dei concetti di inizio e fine. La mia mente non riesce ad afferrare o a concepire il concetto di qualcosa che è senza tempo, ma ci riuscirò quando entrerò nell'eternità. Ora, nell'eternità, dove ogni cosa è nel presente, tutto il tempo è racchiuso in questo presente. E si può vedere l'inizio e la fine del tempo con un solo sguardo, una sola occhiata, cosa che Dio può fare, perché è al di fuori del tempo. E Dio ci dimostra che può farlo, perché ci dice cose che devono ancora succedere. Dio va avanti e parla di cose che avranno luogo nel futuro, perché Lui riesce a vederle come se fossero già esistenti. E Dio spesso parla di cose come se fossero già esistenti, quando ancora non si sono realizzate nella dimensione del tempo, perché Dio sa che esisteranno. E quindi, essendo Dio, ne parla come se fossero già esistenti. Dio parlò di Isacco come se vivesse già prima ancora che Isacco nascesse. Ma Dio può farlo, perché è al di fuori del tempo. Lui guarda giù e, per quanto riguarda Dio, Isacco è già nato. Già ha sposato Rebecca, e tutto il quadro è già completo per quanto riguarda Dio, perché Lui può vedere l'intero quadro. Naturalmente tutto questo mi incoraggia, perché Dio, potendo vedere il quadro complessivo, parla di me come già glorificato. Ora, questo ancora non è successo, ma Dio ne ha parlato al passato, perché Lui è al di fuori del tempo e può vedere il completamento della mia redenzione per mezzo di Gesù Cristo, e io sono già stato glorificato con Lui. È estremamente confortante che Dio possa parlare con una tale sicurezza del mio futuro. Questo mi conforta enormemente, perché Dio sa che sarà così. Ora, quando morirò, lascerò la dimensione temporale, entrerò nell'eternità, dove ogni cosa è ora. Quindi tutto quello che sarà già è, Quindi non potrò dire bene il futuro quando tutto il corpo sarà pronto, allora il Signore mi porterà nel cielo, perché già sono nel cielo, sono passato nell'eternità, sono uscito dal tempo, e quindi lascio questo tempo, entro nell'eternità nel momento in cui il mio spirito lascia questo corpo. È il mio corpo che mi trattiene in questa dimensione temporale. E quindi quelli che si sono addormentati in Cristo hanno lasciato la dimensione temporale.

formati proprio per questo è Dio. Dio è colui che mi ha creato per questo. Questo è il suo proposito per noi, il quale ci ha anche dato la caparra dello spirito, l'anticipo per così dire. Mostrami che sei davvero intenzionato a comprarla. Vuoi comprarla la mia auto? Guarda, ho messo l'annuncio sul giornale, amico. Come faccio a sapere che tornerai davvero tra 15 minuti con i soldi? E se qualcuno chiama tra 5 minuti e vuole comprare l'auto e ha già i soldi? Vuoi davvero comprarla? Dammi la caparra. Dimostrami le tue intenzioni. Dio ha dimostrato di essere realmente intenzionato alla tua completa redenzione, dandoti ora il suo Santo Spirito. Paolo parla di questo anche nel capitolo 2 di Efesini, dove dice: siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità, in vista della piena redenzione e dell'acquistata proprietà. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo lontani dal Signore. Camminiamo infatti per fede e non per visione. Ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. Questo è quello che desidero veramente. Ora so che finché abiterò in questo corpo, finché sarò a casa in questo mio corpo, sono assente dal dimorare lì nel regno di Dio. Ma preferisco, è molto più importante per me, essere presente con il Signore nel suo regno. Quindi la morte mi libera. Libera il mio spirito da questo corpo, in modo che posso trasferirmi nella nuova casa, l'edificio di Dio, per abitare con il Signore per sempre. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Quindi il mio desiderio è che la mia vita sia gradita a Dio, mentre vivo in questo corpo. E quando lascio definitivamente questo corpo, il mio desiderio più grande è che la mia vita sia gradita a Dio. Che Gesù possa dire: ben fatto, mio buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del Signore. Il desiderio, il vero scopo della mia vita è essere gradito a Dio. Paolo, scrivendo ai Filippesi, dice: che Dio sia glorificato nel mio corpo, nella vita come nella morte, non importa come, voglio solo piacere a Dio, voglio che Dio sia glorificato attraverso di me. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo, in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Ora questo non deve essere confuso con il giudizio del gran trono bianco di Dio in Apocalisse 20, dove i peccatori compariranno davanti al banco degli imputati di Dio. Quello è qualcosa di completamente diverso rispetto ai credenti che compaiono davanti al tribunale di Cristo, il Bema. Questo tribunale di Cristo è più simile alle giurie dei giochi olimpici, dove i partecipanti delle varie discipline si presentavano davanti al Bema e i giudici ponevano sulle loro teste le corone di alloro o di ulivo per indicare che avevano vinto la loro competizione. Invece che le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, a quei tempi nelle Olimpiadi ricevevano qualcosa di molto più corruttibile. Ricevevano queste corone intrecciate fatte di alloro o di ramoscelli di ulivo che venivano messe sul loro capo. Di questo sta parlando Paolo, di come questi atleti si allenavano, si esercitavano, disciplinavano i loro corpi per ricevere una corona corruttibile, ma la nostra è una corona incorruttibile. Eppure come ci fanno vergognare nella disciplina che hanno per questa corona corruttibile, perché noi spesso corriamo con noncuranza e disattenzione la gara per la corona incorruttibile. La Bibbia insegna che le nostre opere saranno giudicate con il fuoco, e le opere che consistono in legno, fieno e stoppia saranno consumate. Quelle nostre opere che supereranno la prova del fuoco, per quelle saremo ricompensati. Molte delle cose che vengono fatte nel nome di Cristo non riceveranno proprio nessun premio in cielo. Gesù nel Sermone sul Monte, all'inizio del capitolo 6 di Matteo,

0: Dice: guardatevi dal fare la vostra elemosina davanti agli uomini, per essere da loro ammirati. Altrimenti non ne avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Le nostre opere saranno giudicate. Di che tipo sono? O quali sono le motivazioni che vi stanno dietro? E Gesù illustra questo principio parlando di come preghiamo, come diamo, come mortifichiamo la carne. Ci sono due modi di pregare. Uno è pregare per essere ascoltati dagli uomini e per essere riconosciuti dagli uomini, come uomini di preghiera, per ricevere l'approvazione, il favore, l'ammirazione degli uomini, perché sono un uomo di preghiera. E poi ci sono le preghiere rivolte a Dio, preghiere fatte nella propria camera, preghiere segrete. E a me non interessa molto che l'uomo mi ascolti pregare. A me interessa che Dio mi ascolti. Ora, se io prego per fare effetto sulle persone, perché dicono: oh, che uomo di preghiera straordinario, allora Gesù dice: questo è il premio che ne hai. Tutti sanno che sei un uomo di preghiera straordinario, ma dovresti pregare a tuo padre, che vede nel segreto, e allora tuo padre che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Ora dipende tutto da chi vuoi ricevere gli elogi. Se vuoi riceverli dagli uomini ora, allora puoi andare avanti e vivere la tua vita religiosa, in modo che tutti possano vedere quello che stai facendo e possano decantare le lodi della persona meravigliosa ed eccezionale che hanno davanti. Puoi fare le cose in modo tale che l'attenzione sia su di te. O ci sono tanti modi per riuscire a richiamare l'attenzione della gente sulla profondità della tua vita di preghiera. Anche il tono della voce, anche l'espressione in un certo modo celestiale del tuo volto, il tuo modo di apparire santo quando inizi a parlare delle cose dello spirito, quasi sussurrando. Tu puoi dare questo messaggio di quanto sei vicino a Dio nel tuo cammino, quanto sei spirituale, i gesti del corpo, eccetera. Tanti piccoli modi subdoli per far vedere agli altri quanto sono spirituale. Ma il problema è che quando faccio questo, in realtà sto compromettendo il mio futuro per quanto riguarda il premio di Dio. Le mie opere verranno giudicate. Io dovrò comparire davanti al tribunale di Cristo. Ci sarà un giudizio severo e le opere che sono venute dalle motivazioni sbagliate saranno bruciate. Quelle che resisteranno al fuoco, per quelle sarò ricompensato, perché il Signore mi darà quella corona di giustizia. E la mia posizione nel regno celeste sarà determinata in gran parte dalla mia fedeltà alle responsabilità che Dio mi ha dato ora. Ora non confondete questo con la salvezza. La salvezza è il dono di Dio per te attraverso la fede in Gesù Cristo. È per grazia che siete salvati, mediante la fede. È un dono di Dio, non è per opere, affinché nessuno si glori. Quindi non confondete questo che stiamo dicendo con la salvezza, come fanno molti. Non c'è niente che posso fare per accrescere la mia salvezza. È completa. La mia giustizia è completa in Gesù Cristo. Ma le mie opere devono essere giudicate davanti al Bema o al Tribunale di Cristo per poter ricevere il premio. O in alcuni casi perdere il premio, a causa delle motivazioni sbagliate per cui ho compiuto le mie opere. Quindi quelle opere che rimarranno dopo questo severo giudizio, che verranno messe nel crogiolo, nel fuoco, per determinare che tipo di opere sono, quelle d'oro, argento, Dio dirà: ben fatto, benedetti del Padre mio, ecco il premio, ora puoi avere questa stupenda isola. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male, relativamente alle mie opere per il Signore. Conoscendo dunque il timore del Signore, non credo che comprendiamo veramente cosa sia il timore del Signore. Vedete, per diversi anni ho temuto che il Signore mi ferisse, mi punisse, perché avevo un concetto sbagliato di Dio. Ora temo di essere io in qualche modo a ferire il Signore. E credo che questo sia veramente il timore del Signore, il timore di ferire Lui, non facendo quello che Lui vuole che io faccia, non riuscendo a vivere all'altezza delle sue aspettative, o meglio i suoi desideri, Lui non ha aspettative. Conoscendo dunque il timore del Signore, persuadiamo gli uomini e siamo conosciuti da Dio. Ora io spero di essere conosciuto anche dalle vostre coscienze, perché non ci raccomandiamo di nuovo a voi. Ora, di nuovo, i falsi insegnanti che erano andati a Corinto dopo che Paolo se n'era andato, questi giudaizzanti ed altri, che parlavano male della grazia insegnata da Paolo, e ce l'avevano anche con lo stesso Paolo come autorità, loro mettevano in dubbio, sfidavano il suo apostolato. È solo un rinnegato, è un Jimmy Jones. E dicevano cose terribili riguardo a Paolo. Ma Paolo dice: non ho bisogno di lettere di raccomandazione per voi, come fanno gli altri. Voi siete le mie lettere di raccomandazione. La vostra fede in Cristo testimonia dell'autenticità del mio ministero. La vostra fede in Gesù conferma il mio apostolato. Quindi non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'opportunità di essere orgogliosi di noi, affinché possiate rispondere a coloro che si gloriano nell'apparenza e non nel cuore. Quindi, per quelli che erano rimasti leali a Paolo, lui dice: guardate, vi scrivo queste cose non per raccomandare me stesso davanti a voi, ma quando queste persone vengono e raccontano le loro strane storie su di me, almeno avete qualcosa da rispondere loro, a questi uomini che si gloriano nell'apparenza. E ci sono purtroppo molte persone oggi che ancora si gloriano nell'apparenza e non nel cuore. Loro accusavano Paolo di essere pazzo. Dicevano: quell'uomo è pazzo. È interessante che anche in altre occasioni c'è qualcuno che pensa che Paolo sia pazzo. Se vi ricordate quando Paolo si stava difendendo davanti ad Agrippa, alla fine Festo dice: Paolo, tu vaneggi, il troppo studio ti ha dato alla testa. E quindi alcuni parlavano di Paolo in questi termini, perché era un radicale, e i suoi accusatori dicevano: oh, quell'uomo è un pazzo. Così Paolo dice: se sono pazzo, e nel versetto che segue la parola fuori di senno si riferisce a colui che è arrivato al punto di parlare con se stesso, uno che dice a se stesso: voglio andare là. Sei sicuro che vuoi andare là? Sì, voglio andare là. Ma perché vuoi andare là? E parla da solo. È fuori di senno. È come se ci fossero due persone. Eccomi qui, che facciamo? E iniziano una conversazione. Essere fuori di sé. Così Paolo dice: infatti se siamo fuori di senno lo siamo per Dio, e se siamo di buon senno lo siamo per voi. Quindi Paolo risponde a questi calunniatori. Ma poi va avanti e dice: poiché l'amore di Cristo ci costringe. Paolo parla qui dell'amore di Cristo come della forza che lo muove, che lo costringe nella sua vita. Non sta parlando tanto delle motivazioni che stanno dietro al ministero, anche se spesso sentiamo commentare questo versetto proprio in riferimento al ministero. Ogni volta che Paolo parla dell'amore di Cristo, lui sta pensando ad una cosa sola, alla croce di Gesù Cristo. L'unico modo in cui Dio ha mai cercato di dimostrarti che ti ama è mandando il suo figlio a morire per i tuoi peccati. E ogni volta che Dio vuole dichiarare il suo amore per te, lo dichiara sempre per mezzo della croce. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo figlio per essere l'espiazione per i nostri peccati. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, e sempre l'amore di Dio per te è racchiuso nella morte di Gesù Cristo, per te. E quando si pensava all'amore di Dio, si pensava sempre alla croce, perché quella è stata la dimostrazione di Dio, la sua dimostrazione suprema del suo amore. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. E quindi Paolo dice: poiché l'amore di Cristo mi costringe. La sua mente sta pensando alla morte di Cristo per l'umanità, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, o erano morti. L'amore di Cristo mi obbliga ad arrivare a questa conclusione. Il fatto che lui sia morto per tutti indica che tutti allora sono morti. Paolo dice in Efesini 2: egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. L'anima che pecca morrà. Se queste scritture sono corrette, allora la conclusione è che tutti gli uomini naturali sono morti, spiritualmente morti, cioè separati da Dio nella loro coscienza. Gesù disse: chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. Ecco perché dico: non credeteci se il giornale dice che sono morto. Non posso morire. Mi trasferirò, sì, grazie a Dio per questo, ma non morirò, perché non sarò mai separato da Dio, grazie alla morte di Gesù per me. Neanche per un momento sarò separato da Lui. Questa è veramente la morte. La morte fisica, separazione della coscienza dal corpo, non vi dovete preoccupare o non dovete avere paura di questa. Ma quello di cui devi temere è la separazione del tuo spirito da Dio per l'eternità. Questo è quello di cui dovresti preoccuparti. Ora è interessante osservare che è vero il contrario in molti casi. La maggior parte delle persone è preoccupata della morte fisica, ma non pensa affatto alla morte spirituale. Ma Gesù disse: non temete coloro che uccidono il corpo, ma dopo questo non possono far niente di più. Temete colui che ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui. Quindi, essendo giunti alla conclusione che se Gesù è morto per tutti, dunque deve essere per forza che tutti gli uomini erano morti, e che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in poi per se stessi. Ora, questo è il segno distintivo della vita carnale. Così come ci sono una morte fisica e una morte spirituale, ci sono anche una vita fisica e una vita spirituale. E noi siamo passati dalla morte alla vita per mezzo dell'opera dello Spirito Santo e come risultato dell'opera di Gesù Cristo. Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Ora, avendo ricevuto questa nuova vita, ora c'è un nuovo centro ed è Dio. Nella vecchia vita della carne ruotava tutto intorno a me, era incentrata su di me, ma Cristo è morto per me in modo che io non vivessi più per me stesso, non vivessi più incentrato su me stesso, impegnato solo a gratificare i bisogni del mio corpo. E ora vivo una vita incentrata su Dio, la vita dello Spirito, in comunione con Dio, e vivo per soddisfare e piacere a Dio. Prima vivevo per soddisfare e piacere a me stesso. La vita secondo la carne genera la mente carnale. Se il mio corpo è quello che governa, se sono corpo, anima e spirito, il corpo è a capo di tutto. Allora la mia mente è sotto il controllo del mio corpo e quello a cui penso sono i bisogni del corpo. Questo è quello che occupa i miei pensieri. Che mangerò, che berrò, che indosserò. Ma se vivo la nuova vita secondo lo Spirito, una vita incentrata su Dio, allora ho la mente dello Spirito e penso a Dio e alla mia relazione con Lui, al mio amore per Lui, al suo amore per me, e lo adoro, sono vicino a Lui, in tutte le piccole cose che mi circondano vedo la sua mano. Oh, che cosa gloriosa avere una mente diretta dallo Spirito di Dio! Ora vedo cose che prima non vedevo. Una mente ravvivata dallo Spirito di Dio. E siamo consapevoli che Dio è all'opera nelle cose intorno a noi. Come dice Paolo, poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. E inizio a accorgermi di questo, del fatto che sono circondato da Dio. E il mio cuore vive in comunione e in adorazione di Dio, giorno dopo giorno. La mente dello Spirito, che scaturisce dalla vita dello Spirito, una vita che è controllata dallo Spirito, una vita che è incentrata completamente su Dio. Ora è per questo che Cristo è morto per te, affinché tu potessi essere liberato dalla schiavitù della corruzione, la schiavitù della tua carne, affinché tu potessi vivere ora una vita completamente nuova, in una nuova dimensione. La dimensione dello Spirito. Infatti la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. Ora, per questo motivo Gesù è morto, affinché non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. E così come dice l'apostolo Paolo, per me vivere è Cristo, e altrove io sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me, affinché non viviamo più per noi stessi, ma viviamo per colui che è morto per noi ed è risuscitato. Perciò d'ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne. D'ora in avanti, dice Paolo, non mi interessa più l'uomo carnale, avere successo, cose del genere. Non mi interessa conoscere nessuno secondo la carne, anche se prima, dice, era così che conoscevo Cristo. C'era un tempo in cui Gesù Cristo per Paolo era un eretico, il leader di una nuova setta che rappresentava una minaccia per il giudaismo, e voleva spazzare via questa nuova setta. Prima lui conosceva Cristo secondo la carne, ora però non più, dice. Non lo conosciamo più così, ora lo conosce secondo lo Spirito e ha ricevuto da lui questa nuova vita e questa potenza. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura o una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Questa è un'affermazione diretta e positiva. Ora, Giovanni ci dice che molte volte una persona può dire qualcosa, ma poi la sua vita non è in armonia con quello che dice. È facile fare una bella professione di fede. E se andate alla prima epistola di Giovanni, troverete che Giovanni ripete continuamente chi dice, chi dice, chi dice. Chi dice di dimorare in lui deve camminare anch'egli come camminò lui. Se dici che dimori in Cristo, devi camminare come Gesù. Se dici di dimorare in Cristo e poi cammini secondo la carne, sei un bugiardo. Ti stai illudendo. Stai vivendo nell'inganno. Un inganno creato da te stesso. Se uno dice io amo Dio, oh, che cosa meravigliosa da dire, ma poi odia suo fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E così per tutta l'epistola. Giovanni ci fa questi esempi di ciò che l'uomo dice, professa. Ma ehi, stai solo prendendo in giro te stesso. Stai ingannando te stesso. Non è quello che dici, ma quello che sei. E se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. E le cose vecchie sono passate. E se le cose vecchie non sono passate, allora non hai nessuna vera prova che sei in Cristo, nonostante ciò che dici. Le tue professioni sono vuote e false e ingannatrici, e il dramma è che sei tu quello che hai ingannato di più di tutti. Così tante persone in chiesa sono ingannate, perché pensano che il fatto che frequentano una chiesa garantirà loro un posto nel regno di Dio. Le loro offerte alla Chiesa assicureranno loro un posto in cielo. La loro fedeltà alla Chiesa, la frequenza alla Chiesa, il loro essere membri di una Chiesa, i loro contributi, le loro offerte. Tutto questo non può fare nulla per la tua vita eterna. E queste cose possono essere un inganno. Oh, ma io prego, può dire qualcuno. Beh, Isaia dice, ecco la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. Se stai conservando l'iniquità nel tuo cuore, lui neanche ti ascolta. È come tagliare la linea del telefono che arriva a casa tua, e poi provare a fare un numero e parlare alla tua innamorata e dirle quanto la ami e tutte le cose meravigliose che pensi di lei. Beh, non andrà da nessuna parte. La connessione è interrotta. Si perde nel terreno. E non importa quanto belle e convincenti siano le tue parole, mentre esprimi quello che senti nel tuo cuore, il tuo amore, eccetera. Non succederà nulla, non avrai alcun risultato. E così è la preghiera. Se c'è del peccato nel tuo cuore, il peccato interrompe la connessione con Dio. E la preghiera non ha senso. Anzi, peggio, ti inganna, perché hai la tendenza ad adagiarti sul fatto: beh, io prego. So che non sto facendo quello che dovrei fare. So che la mia vita non è a posto, però prego. E la preghiera in questo caso finisce per diventare qualcosa che ti inganna. È una vita trasformata, è la nuova vita che si manifesta nel fatto che le cose vecchie sono passate. Non puoi continuare a vivere secondo la carne e a camminare secondo la carne. La vita della carne e la vita dello spirito non possono coesistere, o l'una o l'altra. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina quello pure raccoglierà, perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Ora le opere della carne sono manifeste, ed ora Paolo ci fa questo terribile elenco delle opere della carne, che purtroppo conosciamo tutti troppo bene. Galati 5,19, e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste. E Paolo aggiunge: coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Fareste bene a leggere e a rileggere questa lista. Leggetela pregando e leggete l'ammonimento finale di Paolo. Se vivete secondo la carne, non pensate di ereditare il regno spirituale di Dio. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Sono davvero passate? Questa è la domanda che ognuno esamini se stesso, perché dovrai affrontare il tribunale di Cristo, e se giudichi te stesso ora, non sarai giudicato allora. Quanto tempo passi a vivere secondo lo spirito e quanto tempo passi a vivere secondo la carne? Chi è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio, non alcune cose, tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. E noi vi esortiamo per mezzo di Cristo, siate riconciliati con Dio. Ora, alcune persone dicono che è Dio che si deve riconciliare con noi. Niente affatto. Non è Dio che ci ha lasciato. Non è Dio che ci ha voltato le spalle e se n'è andato via da noi. Siamo noi che abbiamo bisogno di essere riconciliati con Dio. Siamo noi che gli abbiamo voltato le spalle e ce ne siamo andati. Siamo noi quelli che hanno bisogno della riconciliazione. E così la supplica di Paolo, e dice: lo faccio al posto di Gesù, per suo conto. È per Dio che faccio questo. Sono un suo ambasciatore, un rappresentante di Dio, parlo per suo conto. Siate riconciliati con Dio. E dunque quest'opera gloriosa della riconciliazione. Dio nel suo amore ha creato l'uomo. Ha creato l'uomo a sua immagine, nel suo governo della luce e della vita, affinché l'uomo potesse avere comunione con Dio e conoscere la gloria, la gioia, la bellezza del vivere in comunione con Dio. Ma l'uomo si è allontanato da tutto ciò, ha voltato le spalle a Dio, si è allontanato da Dio e ha iniziato a sperimentare il dramma della vita senza Dio, il vuoto, la mancanza di speranza, la disperazione della vita senza Dio. E Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figlio a morire per i peccati dell'uomo, in modo che attraverso la morte di Cristo l'uomo potesse essere ricondotto a Dio o essere riconciliato con Dio. E così Paolo dice: noi facciamo da ambasciatori per Cristo, siamo qui per rappresentare Gesù Cristo e vi diciamo da parte sua: siate riconciliati con Dio, tornate alla comunione con Dio, tornate al governo della luce e della vita, gustate di nuovo la gioia, la gloria, la benedizione del camminare nello Spirito, la vita dello Spirito, la vita secondo lo Spirito, poiché Egli, Dio, ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, Gesù Cristo, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui o attraverso di Lui. Questa è una delle scritture più gloriose del Nuovo Testamento, perché vediamo quello che Dio ha fatto per noi in Cristo, riconciliandoci a sé. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Dio lo ha fatto essere peccato per noi, Lui che non ha conosciuto peccato. Certe volte inizio a leggere sul giornale di alcuni orrendi crimini e non riesco a continuare a leggere. C'è qualcosa in me che si rivolta con forza davanti a queste cose. Certe volte mi danno delle relazioni, il Dipartimento dei Servizi Sociali, che si occupa degli abusi sui minori, e alcune delle cose che vengono fatte a questi piccoli bambini, bambini di 1, 2, 3 anni. E quando leggo di questi abusi su questi bambini, devo smettere di leggere, non ci riesco, non ce la faccio proprio, mi sento male. Non riesco a concepire il fatto che una persona possa fare azioni così orribili, infami, mostruose, e tutto il mio sistema si rivolta davanti a ciò. E non è che io sia così giusto, ho i miei difetti, io stesso ho fatto cose abbastanza brutte. Ma Gesù non ha conosciuto peccato, assolutamente puro, assolutamente santo, assolutamente giusto. Gesù non ha conosciuto peccato, ma Dio ha caricato su di Lui ogni cosa orribile e mostruosa che sia mai stata fatta dall'uomo caduto nella sua perversione. Ora riuscite ad immaginare che shock deve essere stato? Ecco perché ha gridato: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Lui ha assaggiato la morte di ogni uomo, quella separazione da Dio, quella morte spirituale. Quel grido che è uscito dalle sue labbra sulla croce è stato fatto perché tu non dovessi farlo per tutta l'eternità. È stato fatto allora, quando Dio ha riversato su di Lui tutti i nostri peccati, è stato allora che ha riconciliato l'uomo a Dio. E quindi Lui è diventato quello che eravamo noi per renderci quello che è Lui. Amore divino, oh amore più grande di ogni altro amore, l'amore di Gesù Cristo, che è stato disposto a prendere tutte le mie brutture, tutti i miei peccati e portarli nel suo corpo, là sulla croce, i miei peccati. L'amore di Dio, che è stato disposto a lasciare che suo figlio diventasse peccato per noi. Colui che non ha conosciuto peccato è morto al posto nostro. Ora vedete perché il più grande peccato che l'uomo possa mai commettere è rigettare questo amore di Dio che gli viene offerto per mezzo di Gesù Cristo. Vedete, questo è l'unico peccato per cui l'uomo sarà giudicato. Non affronterà il giudizio del gran trono bianco di Dio perché sei stato un imbroglione, un ladro, un bugiardo, una prostituta, un assassino, un adultero, un fornicatore. Affronterà il giudizio del gran trono bianco di Dio solo se hai rigettato l'amore di Dio offertoti per mezzo di Gesù Cristo. Questo è il più grande dei peccati. Gesù disse: Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce. È così che sarà. Dio ti ha offerto la salvezza, ma tu non l'hai accettata. Dio ha offerto il suo amore, ma tu l'hai rifiutato. Non c'è più speranza, perché non rimane più alcun altro sacrificio. Non c'è nient'altro che puoi fare per l'espiazione dei tuoi peccati, per essere riconciliato con Dio. Non c'è più nessun altro modo per essere riconciliato con Dio. Ecco perché Satana odia la croce. Ecco perché le varie sette odiano la croce. Ecco perché i liberali odiano la croce. La croce dice al mondo che c'è un unico modo per essere riconciliati con Dio, e cioè attraverso la croce e la morte di Gesù Cristo. E se rifiuti questa, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Chiunque trasgredisce la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Quale peggiore castigo pensate voi che merita colui che ha calpestato il Figlio di Dio e ha considerato profano il sangue del patto col quale è stato santificato e ha oltraggiato lo spirito della grazia? Noi infatti conosciamo colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. E altrove il Signore giudicherà il suo popolo. E di nuovo è cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. Vi dico una cosa: se io fossi in Dio e avessi fatto tutto questo per redimere l'uomo, offrendo mio figlio e dando mio figlio, e l'uomo lo rifiuta, oltraggiando lo spirito della grazia, io farei proprio quello che farà Dio a suo tempo. Io direi: vuoi vivere nelle tenebre? Questa sarà la tua sentenza. E lo getterei nelle tenebre per tutta l'eternità, cosa che Dio farà con chi non ha creduto, con quelli che non hanno voluto ricevere la sua grazia e la sua offerta d'amore per mezzo di Gesù Cristo. Quindi, per conto di Cristo, come ambasciatori di Cristo, vi esortiamo: siate riconciliati con Dio.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Avete mai detto una bugia per togliervi dai guai? Certamente è difficile vivere una vita onesta oggi, in un mondo dove i furbi sembrano andare avanti. Per colui che vuole veramente seguire il Signore Gesù, però, non dovrebbe esserci spazio per un compromesso con gli affari disonesti e bugiardi del mondo. La parola di Dio ci dice che Dio sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Gesù ci dice da dove provengono le bugie, cioè dal diavolo, che è il padre della menzogna. E dal momento che il diavolo è il principe di questo mondo, non ci deve sorprendere se il mondo va avanti così. Inoltre, la verità viene sempre a galla. Come si suol dire, le bugie hanno le gambe corte o il naso lungo. Ma il fatto è che una bugia spesso tira un'altra e si causa molto più male che se si dicesse la verità. Si racconta la storia di quattro ragazzi liceali che decisero di marinare la scuola un bel giorno di primavera. Così se ne andarono in macchina per fare una scampagnata. L'indomani si scusarono col professore dicendo che avevano forato una ruota. Al che il professore, facendoli accomodare, disse: «Mi dispiace perché avete perduto un compito in classe, perciò dovrete farlo adesso. Prendete carta e penna e rispondete alla seguente domanda: quale ruota era bucata?» I ragazzi si guardarono l'un l'altro esterrefatti, essendo stati scoperti. Le bugie ti tireranno avanti per qualche tempo, ma la verità ti ritroverà, se non in questa terra, di certo davanti al giudizio divino, davanti al quale noi tutti appariremo. Non lasciarti ingannare quindi da Satana e le sue lusinghe. Affidati a colui che dice: «Io sono la verità». Ed ancora: «Se la verità vi farà liberi, voi sarete liberi veramente». Sì, e Gesù è l'unico che ha sempre detto la verità, nella cui bocca non fu trovata frode alcuna. Egli è venuto per liberare noi uomini dalla schiavitù del peccato. E per chiunque si affida con sincerità a Lui, c'è vera libertà. Non credere alle bugie del mondo o della gente intorno alle realtà spirituali, ma affidati alla Sacra Bibbia, che è la verità, come Gesù stesso ebbe a dire: «La tua parola è verità». Leggi e medita e troverai in essa parole di grazia e verità, parole di vita eterna. Prima di riprendere ancora questo argomento della verità e delle certezze che possiamo avere, vorrei farvi ascoltare un canto di Adrian Schnell che dice: «The tongue is a fire», cioè la lingua è un fuoco. È in inglese, quindi mi permetto di tradurre alcune frasi che possono farci riflettere sull'uso appunto della nostra lingua. Dice: «Tu puoi uccidere il nemico con dei proiettili, ma penso che sia assurdo che mentre c'è bisogno di un'arma per eliminare un nemico, tu puoi abbattere un amico soltanto con una parola. Sta attento a cosa dici quando sei arrabbiato. La tua lingua può causare tanto dolore che uno scusa non potrà più rimediare».

Le bugie non ci rendono mai sicuri. Si sta sempre in ansia per qualche conseguenza disastrosa che ne potrebbe succedere. Sarete d'accordo con me che viviamo in un mondo insicuro, incerto. Da un giorno all'altro la malattia, un fallimento finanziario, un disastro, un incidente o la morte potrebbe sopraggiungerci, trovandoci impreparati. Che cosa può renderci sicuri? Dove trovare delle certezze su cui basare la nostra esistenza? Un uomo di Dio disse questa frase sulla quale vorrei riflettere brevemente. Il sangue di Cristo ci rende sicuri, la sua parola ci rende certi. Nel sangue, cioè nell'opera di Gesù alla croce e nella sua risurrezione, possiamo trovare sicurezza. Sicurezza che le potenze del male che ci combattono in ogni dove sono state sconfitte. L'apostolo Paolo ebbe a dire: certa è questa parola e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per i peccatori, dei quali io sono il primo. Noi tutti cerchiamo un posto dove sentirci sicuri da quel che è al di sopra di ogni altra cosa ci turba, cioè l'incontro con Dio. Bene amici, in Cristo, nella sua morte e nella sua risurrezione, c'è un posto sicuro che offre perdono e potenza per una vita che piace a Dio. Quello che il sangue di Gesù rende sicuro, Dio ce lo conferma nella sua parola. Ascoltate cosa l'apostolo San Giovanni dice in una sua lettera. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figliolo di Dio. Se la nostra fede è basata sul nostro sentimento, sulle nostre idee di sentito dire, non c'è da meravigliarci, tanto, se i dubbi sulla vita eterna e sull'aldilà ci assillano. Ma se ci basiamo sulla parola di Dio, avremo la certezza che Dio mantiene le sue promesse e potremo affrontare la vita con più fiducia. Soltanto credendo la parola di Dio, tu potrai dubitare dei tuoi dubbi ed essere sicuro. Il nostro tempo è quasi finito. Se quanto hai ascoltato ti interessa e desideri approfondire questi argomenti, mettiti in contatto con noi. Saremo contenti e lieti di aiutarti oltre a incontrare il Signore Gesù nella tua vita. Grazie per l'ascolto, amici, e a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Radio. Trenta minuti di riflessioni, idee a confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Che cosa si aspetta Dio dall'uomo? Sarà questo il tema del numero di oggi e della prossima puntata di Punto Radio. Non lasciare questa frequenza, rimani con noi.

Dio si aspetta troppo dagli uomini? Non può essere che si aspetti che uomini in carne e ossa imitino le imprese incredibili di Superman, vero? Quell'essere dei fumetti, sopravvissuto dell'infausto pianeta Krypton, arrivò in Terra nelle sembianze di un essere umano, ma era in realtà una forma di vita aliena. La sua forza strabiliante, la sua capacità di volare e la sua visione a raggi X lo mettono chiaramente in una categoria tutta sua, separata dagli uomini normali. Superman era troppo bravo per essere vero. Nessun uomo, celibe o sposato, giovane o vecchio, potrebbe mai essere come lui. Questi nostri programmi non parlano di come diventare un superuomo. Sarebbe di pochissimo valore per chiunque di noi presentare un quadro dell'uomo ideale che nessuno potrebbe realizzare. Gli uomini reali hanno una forza limitata, si inciampano e cadono, non possono vedere attraverso i muri, non possono saltare edifici alti in un unico balzo e nemmeno edifici bassi con tanto di rincorsa. Ma ciò non significa che dovrebbero accontentarsi di qualche cosa che è meno rispettoso a quello che Dio sa che possono realizzare. Dio ha degli alti ideali per gli uomini, ma sa anche che hanno bisogno di aiuto per poter realizzare quegli ideali. Così offre le sue risorse e li incoraggia a imparare da Lui, ad attingere alla sua forza e a cercare la sua guida. Per rendere più complicate le cose, comunque, si stanno propagando molte idee diverse di come l'uomo dovrebbe essere fisicamente e di come dovrebbe comportarsi. Il piano originale di Dio si è perso nella mischia. Sorgono allora tante domande. Come deve l'uomo esprimere la sua sessualità? Come dovrebbero gli uomini dimostrare le loro emozioni? Come dovrebbero gli uomini trattare le donne? Dio si aspetta che tutti i padri cambino i pannolini ai loro figli? Quanto dovrebbero gli uomini prestare ascolto e imparare dalle donne? L'uomo secondo Dio apprezza la bellezza? Dio si aspetta che l'uomo smetta di godere gli sport, la caccia, le macchine veloci? Dio si aspetta che l'uomo abbia tanti amici quando lui invece preferirebbe essere solo? La crisi di oggi riguardo al ruolo maschile è evidente in diversi campi della società. La confusione riguardo al comportamento corretto del maschio ha avuto diversi sintomi come conseguenza. Vediamoli in breve. La violenza sessuale molto diffusa, la rottura di matrimoni e di famiglie, lo sciovinismo maschile e il femminismo estremo, l'omosessualità, la promiscuità, la prostituzione, l'AIDS e le malattie veneree, gli scandali legati al sesso nella politica e nella religione, la pornografia, la musica rock aberrante e orientata verso il sesso, gli stereotipi e la decadenza dei mass media, i dibattiti sui ruoli maschili e femminili nella Chiesa, le donne nei ruoli tradizionalmente maschili, la violenza negli sport e i dilemmi etici sul posto di lavoro. Con tanta confusione riguardo a come l'uomo dovrebbe comportarsi nel mondo di oggi, abbiamo bisogno di trovare risposte di cui possiamo fidarci e su cui possiamo edificare le nostre vite. Lo scopo di questo nostro programma è quello di incentrarsi su ciò che possiamo sapere sugli uomini come Dio vorrebbe che fossero e come Dio li può aiutare a cambiare, secondo quel modello. Allora, che cosa si aspetta Dio dall'uomo? Se tu dovessi intervistare uomini e donne, ricchi e poveri, capitalisti e comunisti, abitanti della giungla e quelli sofisticati della città, vecchi e giovani, sentiresti così tante idee diverse su quello che dovrebbe essere l'uomo che alla fine ti girerebbe la testa. Tante delle idee sono semplicemente espressioni di situazioni temporanee, dettate dalle varie culture. Ciò di cui abbiamo bisogno sono principi esterni che provengono da colui che creò l'uomo all'inizio. È la Bibbia che ci aiuta a sapere che cosa ha fatto Dio e come Lui intendeva che gli uomini agissero. Così, mentre ascolti questo programma, tieni aperta la tua Bibbia, se ne hai una copia, e se non ce l'hai, ti consiglio vivamente di procurartela al più presto. Tenendo aperta la tua Bibbia, potrai in questo modo
seguire le varie questioni attentamente da te stesso mentre le citerò. Anche se riconosci che la Bibbia viene da Dio, forse ti chiederai quanto di ciò che la Bibbia racconta fosse legato alla cultura dell'epoca in cui fu scritta e quanto si applica alla società di oggi. Il mondo è cambiato molto dai tempi biblici. Le questioni fondamentali comunque sono le stesse. Nella sua saggezza, Dio ci ha dato delle direttive per aiutarci a trovare delle risposte per le domande difficili riguardo allo scopo e al posto dell'uomo nel mondo di oggi. La Bibbia contiene principi che trascendono le barriere culturali. In questo nostro programma e anche nel prossimo, guarderemo il piano di Dio per l'uomo come è stato rivelato nella Scrittura. Dio si aspetta che un uomo dimostri le particolarità maschili, l'uguaglianza spirituale, la forza di carattere e di essere un capo servitore. Cominciamo dalle particolarità maschili. Un personaggio come Fantozzi, quell'incapace, pauroso pappamolle, non risponde assolutamente a ciò che noi

Allora cosa significa essere maschile? Quali delle seguenti qualità descriveresti come maschili? La capacità di alzare il tuo stesso peso da sdraiato? Il grasso da automobile sotto le unghie? Un appetito per pasta asciutta e carne? Cicatrici da risse nelle strade? Una voce bassa che preferisce imprecazioni? Il trattamento di donne e bambini come schiavi? Idee forti, arroganti, intolleranti? La considerazione di donne come oggetti per il sesso? Un interesse fanatico negli sport? Il rifiutarsi di piangere? Un comportamento grezzo e rude? Non otterrai molto aiuto da un dizionario se vuoi definire la mascolinità. Ti dirà semplicemente che i maschi hanno caratteristiche maschili e non quelle femminili. Per definire la mascolinità bisogna unire le particolarità genetiche alle distinzioni ordinate da Dio. E allora in che modo sono diversi gli uomini dalle donne? Alcune peculiarità vengono in mente, ma le differenze ordinate da Dio vanno oltre alle caratteristiche esterne. Gli uomini e le donne sono diversi fino all'ultima cellula dei loro corpi, fino al 23° cromosomo per essere precisi. I maschi e le femmine sono diversi fisicamente, emotivamente, psicologicamente, mentalmente e anche dal punto di vista dei loro rapporti con gli altri. L'ormone maschile, chiamato testosterone, ha effetti sia sul modo in cui si sviluppa il corpo dell'uomo, sia sul modo in cui la sua mente ragiona. In confronto con la donna, l'uomo generalmente ha lo stomaco più piccolo, i polmoni più grossi, il 20% in più di globuli rossi, ha il 50% in più di forza, è meno longevo, ha meno capacità di resistere alle alte temperature, ha il battito cardiaco più lento, ha maggiore sensibilità alla luce ma meno sensibilità al suono, ha una maggiore tendenza ad essere mancino, dislessico e miope, ha una maggiore tendenza ad avere delle allergie, è più aggressivo, ha una carica sessuale maggiore, è più facilmente stimolato sessualmente da ciò che vede, è meno sensibile a come si sviluppano i rapporti interpersonali, è più logico ma meno intuitivo. Gli uomini e le donne sono diversi fuori e dentro, hanno un aspetto diverso e agiscono e ragionano in maniere diverse. Ricerche ancora in corso stanno scoprendo differenze anatomiche anche nel cervello, che potrebbero essere alla base di differenze sottili nelle capacità mentali e che determinano le capacità verbali e la percezione degli spazi. La mascolinità è importante per Dio? Oppure stiamo dando più importanza alla mascolinità e alla femminilità rispetto a quel che ne darebbe Lui? Per niente. Fin dall'inizio dell'esistenza umana, Dio ha avuto dei concetti molto decisi riguardo alla mascolinità e alla femminilità. Nel libro della Genesi leggiamo: «E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina». La mascolinità e la femminilità facevano parte del piano di Dio. Gli uomini furono creati per realizzare uno scopo specifico. Sempre in Genesi Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenevole». Poi, dopo aver menzionato gli animali che Dio aveva creato e a cui Adamo aveva dato nomi, la narrazione dice: «Ma per l'uomo non si trovò aiuto che gli fosse convenevole». Quel commento è seguito da una spiegazione che l'uomo e la donna furono fatti perché si sposassero, perché cooperassero, per diventare una stessa carne, per propagare la razza umana e per dominare sul mondo naturale insieme. La mascolinità di Adamo era in qualche modo incompleta e non definita senza la presenza umana femminile. Alcuni negano le distinzioni bibliche di scopo e di funzione ordinate da Dio e dicono che l'unica differenza fra la mascolinità e la femminilità è il ruolo nella riproduzione. Ci sono maschi che parlano come se la mascolinità fosse il marchio della superiorità, mentre ci sono donne che parlano dei maschi come se fossero il nemico. Si stanno confondendo i ruoli dei sessi e la società ne sta pagando il prezzo. Molte stelle della musica trasmettono un'immagine androgina della sessualità, con uomini che hanno l'aspetto e

comportamento più da donne. Gli omosessuali lottano per essere accettati, promuovendo il loro tipo di relazione sessuale di uomini con uomini e donne con donne, come uno stile alternativo di vita accettabile. Un altro concetto contorto di mascolinità è espresso da coloro che sono occupati con la soddisfazione del loro appetito sessuale. La pornografia sta spandendo il suo veleno, lasciando le sue vittime con una dipendenza dalle sue fantasie, le sue perversioni e la sua violenta sessualità. Al suo livello più basso, la mascolinità è stata ridotta a niente di più del fatto di possedere gli organi sessuali maschili con l'istinto sessuale che li accompagna, ma non è così che dovrebbe essere. La Bibbia contiene numerosi avvertimenti contro le perversioni sessuali che violano la natura e le leggi di Dio per la giusta espressione della nostra sessualità maschile e femminile. Ciò che Dio si aspetta o permette agli uomini non comprende né la promiscuità, né l'omosessualità, né la concupiscenza pornografica. Queste attività sminuiscono il maschio agli occhi di Dio. Nella lettera ai Romani, l'apostolo Paolo racconta in modo dettagliato la ragione del problema. A causa del peccato e dell'idolatria, il rapporto dell'umanità con Dio è stato guastato. Il versetto 21 del primo capitolo dice: «Perché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, e il loro cuore, senza intelligenza, si è ottenebrato». Il versetto 24 poi descrive i risultati di quella ribellione. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, sì da disonorare tra di loro i loro corpi. Il peccato ha permeato la società. L'allontanamento dalla verità rivelata ha avuto come risultato ogni sorta di perversione nella sessualità e nei rapporti. Ma l'idea di Dio della mascolinità richiede il matrimonio? Non necessariamente. La vita da celibe è una scelta accettevole. L'ideale originale della Genesi era che un uomo si sposasse con una donna. Benché la Bibbia parli della vita matrimoniale come la norma, la vita da celibe è accettevole e anche preferibile per alcuni. Gesù e l'apostolo Paolo sono due esempi di uomini non sposati che erano al centro della volontà di Dio per loro. Ma cos'altro fa di un uomo un vero uomo? La parte rimanente di questa nostra trattazione si occuperà di in che modo Dio ha inteso che gli uomini vivano le loro particolarità maschili, agendo come capi, servitori, nell'uguaglianza spirituale, nella forza di carattere. Quali tipi di modello di mascolinità si stanno presentando nella società di oggi perché i ragazzi giovani li seguano? In che modo hanno i vari gruppi religiosi ceduto alle pressioni della società, permettendo che i segni particolari maschili siano offuscati? E quali conseguenze hanno le perversioni delle particolarità maschili sulla visione della donna della propria femminilità? Ebbene, di questo continueremo a parlare fra pochi istanti.

Ho detto all'inizio che fra le caratteristiche dell'uomo che avremmo analizzato c'è anche quella che abbiamo definito sommariamente di capo, ma allo stesso tempo anche servitore. Cosa significa capo servitore? Sembra trovarsi nella categoria delle assurdità, insieme a calore gelato, irregolarità liscia, siccità piovosa, buio luminoso, animosità amichevole oppure intelligenza ignorante. Le parole capo servitore potrebbero costituire una contraddizione, ma questo dipende da come sono definite. Ma nell'uso biblico dei termini, capo non significa essere dittatori, né servitore significa essere una persona remissiva che soddisfa senza ragionarci su ogni capriccio del suo padrone. Ma allora di che tipo di capo stiamo parlando? Essere capi nel modo biblico significa essere responsabili, compassionevoli, comprensivi, coscienziosi, competenti, rispettabili, autorevoli, pionieri, esemplari e timorati di Dio. Essere un leader non significa prendere tutte le decisioni, né si riferisce all'essere colui che comanda nel matrimonio, nella chiesa, nella società in generale. Essere capi implica prendere iniziative, accettare la responsabilità e portare il peso di doverne rendere conto a Dio. E allora, se abbiamo visto di che tipo di capo stiamo parlando, vediamo anche di che tipo di servitore ci occupiamo. Essere servitori nel modo biblico significa essere sensibili, rispettosi, volenterosi, amorevoli, pronti a fare dei sacrifici e ad essere sottomessi. Essere servitori non significa una ubbidienza senza ragionamento, significa invece una disponibilità ad abbassarsi, a servire umilmente un'altra persona, mettere i migliori interessi di un'altra persona prima del proprio godimento. «Ehi, aspetta un attimo!» grideranno alcuni uomini. «La Bibbia non dice che le mogli devono stare sottomesse ai mariti?» «Sì, certo!» Ma in un senso più ampio dice anche che gli uomini e le donne devono sottomettersi gli uni alle altre e che i mariti devono amare le loro mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. E in proposito ci si può rileggere il capitolo 5 della lettera di Paolo agli Efesini a partire dal versetto 21 fino al versetto 25. In che modo allora possono essere compatibili i ruoli di capo e di servitore? Potrebbe assomigliare all'impresa di mescolare olio e acqua. Nei versetti citati sopra, però, Cristo è il perfetto esempio di come questi due attributi possono essere uniti. Egli aveva il potere di costringerci a fare ciò che egli voleva, ma sopportò invece il rifiuto, la disubbidienza, persino la crocifissione. Gesù descrisse lo scopo della sua vita in questi termini. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Se qualcuno avesse mai avuto il diritto di comandare a causa della sua autorità e potere, questi era proprio Gesù. Ma lui venne in terra e prese un corpo umano, sopportando pazientemente gente imperfetta e testarda per poter fornire esattamente ciò di cui avevamo bisogno. Egli era una forte guida, ma il suo amore per la gente permeava il suo forte stile di vita e di guida. Non costrinse mai nessuno a seguirlo, piuttosto si guadagnò il rispetto e l'ubbidienza di uomini e donne. Loro lo seguirono poi volentieri. Questo è il tipo di capo che dovrebbe essere l'uomo d'oggi. Vediamo adesso come si esprime la condizione di capo servitore nei diversi ruoli. Come uomo non sposato. L'uomo non sposato deve dimostrare a persone di tutte le età e di entrambi i sessi che si cura degli altri, non solo di sé. Deve dare un modello di una vita che vale la pena di vivere. Donne non sposate dovrebbero essere attratte da lui a causa del suo carattere, della sua stabilità, del suo desiderio di aiutare gli altri. Come marito, invece, il marito è considerato il capo di sua moglie, come Cristo è il capo della Chiesa, e lui deve amare sua moglie come Cristo ha amato la Chiesa. Un marito deve agire in amore con i fatti e con le parole, se vuole che sua moglie sia disposta a seguire la sua guida. Come padre,
Il padre è responsabile per l'educazione dei suoi figli, deve provvedere alle loro necessità e deve trattarli in un modo che non li esasperi. Come conduttore di chiesa. Gli uomini che sono conduttori di chiesa devono condurre le persone che sono sotto la loro cura in un modo molto simile a quella in cui un pastore conduce, nutre, protegge e cura il suo gregge. Come membro della società, il personaggio dell'Antico Testamento Daniele dimostrò la prontezza di prendere posizione per il Signore. Fece ciò che era giusto, senza curarsi del rischio personale. Lasciò il suo marchio perché onorava coraggiosamente il Signore in un mondo pagano. Ma perché allora c'è da chiedersi la guida nel matrimonio e nella chiesa è una qualità necessariamente maschile? Non è perché i maschi sono superiori, anche se a molti uomini piacerebbe pensarlo. Gli uomini e le donne sono pari in Cristo. La questione è una funzione ordinata da Dio, non un'ordinanza dettata dall'arroganza degli uomini. In qualche modo dobbiamo toglierci dalla testa che essere guide equivalga a superiorità e che un ruolo di aiutante significhi inferiorità. Dopotutto, Dio Padre è il capo di Cristo, ma sono pari. La prima indicazione di conduzione maschile compare nella narrazione della creazione della Genesi. Adamo fu creato prima ed Eva fu creata per essere complementare a lui. Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo, gli farò un aiuto che gli sia convenevole». Nella prima lettera ai Corinzi e poi nella prima a Timoteo, l'apostolo Paolo afferma che gli uomini dovrebbero essere i capi nella Chiesa, perché gli uomini erano intesi a guidare, come si vede dal fatto che Adamo è stato creato per primo, ed Eva è stata creata per essere quella persona che lo completava e lo aiutava. Quando si comincia a parlare di capi, a molta gente salta subito in mente il quadro di un dittatore alla Hitler, che dà gli ordini, spesso irragionevoli. Il termine capo è però usato anche nella Bibbia. Questo termine comprende il significato di origine o fonte, così alcuni hanno interpretato che capo significa che la donna, quando fu creata, fu tratta dall'uomo. Concludono che Cristo è la fonte di vita per ogni credente, così l'uomo, Adamo, in questo caso, era la fonte della vita per la donna. Comunque non ha senso quasi per niente pensare che l'apostolo Paolo volesse escludere il concetto di guida o di autorità dal concetto di capo. Egli usa il termine capo per intendere il rapporto di Dio con Cristo e per indicare l'autorità di Cristo su tutti i credenti, la Chiesa. Questo concetto di guida nella casa è compreso nell'elenco di qualifiche per i conduttori della Chiesa, così come leggiamo nella prima lettera a Timoteo. Anche nella lettera a Tito, l'apostolo Paolo disse alle donne più anziane di insegnare alle più giovani ad essere soggette ai loro mariti, perché la parola di Dio non fosse disprezzata. E infine, per quanto concerne questo discorso sul capo, gli uomini dovrebbero aspettarsi che le donne obbediscano come dei cagnolini ben addestrati quando ci sono in giro gli uomini? Devono essere gli uomini fautori di idee e di azioni, mentre le donne rimangono inattive e seguono le cose da una distanza rispettabile? Dovremmo insomma considerare le donne come alcuni considerano i bambini, cioè che dovrebbero essere viste senza che la loro presenza si faccia sentire? No, Dio non si aspetta questo. Un'occhiata agli esempi sia dell'Antico che del Nuovo Testamento dimostra che le donne timorate di Dio non erano delle schiave passive. Lasciarono il loro marchio nelle situazioni che vissero e fecero un contributo di valore sia alla vita sociale che a quella spirituale. La nostra trasmissione anche per oggi si conclude qui. Io ti saluto e ti aspetto qui anche nel prossimo numero. Grazie per la cortese attenzione. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.
4: Cari amici in ascolto, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento dedicato allo studio biblico. Oggi inizieremo lo studio leggendo Matteo capitolo 23, versetto 39. A proposito, avete già la Bibbia aperta al Vangelo di Matteo? Spero di sì. Allora, leggiamo questo versetto da Matteo capitolo 23, versetto 39. «Poiché vi dico, disse Gesù, che d'ora innanzi non mi vedrete più finché diciate: benedetto colui che viene nel nome del Signore». Penso che a questo punto non soltanto i capi religiosi, ma anche i suoi stessi apostoli fossero rimasti scioccati da queste parole. Queste ultime parole segnano infatti un cambiamento degli eventi. Gli apostoli di Gesù, come molti altri, si aspettavano che Gesù fondasse il suo regno con capitale a Gerusalemme, ma ora i loro sogni sembrano crollare, sentendolo dire che la loro casa sarà lasciata deserta e non lo vedranno più finché non diranno: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vedete, benché Gesù sia sulla via della croce in questo momento, benché abbia pronunciato queste dure condanne contro i capi religiosi e contro gli israeliti, dà tuttavia la sua assicurazione che tornerà e la sua prossima venuta sarà a dir poco trionfale. Ma al momento gli apostoli sono sorpresi e anche delusi all'idea che soltanto in un tempo più remoto Gesù verrà per stabilire il suo regno. E qui, amici miei, termina lo studio del capitolo 23 di Matteo. Spero che siate già pronti per continuare, in effetti abbiamo da poco iniziato, per continuare quindi con lo studio del capitolo 24. In questo capitolo troveremo che Gesù predice diversi avvenimenti. Questo avviene dopo che il Signore ha denunciato i capi religiosi e ha respinto Gerusalemme, annunciando agli israeliti che la loro casa, cioè il Tempio, sarà lasciata loro desolata, abbandonata. Perciò leggiamo insieme il primo versetto di questo importante capitolo, Matteo capitolo 24, versetto 1. E come Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Il Signore Gesù ha appena finito di dir loro che il suo regno sarà fondato soltanto in un secondo tempo e che il tempio sarà lasciato desolato, abbandonato, distrutto. Bisogna anche dire che il tempio di Gerusalemme era costituito da diversi edifici, era insomma un complesso di costruzioni. Si narra che fosse stato fatto di marmo bianco con dovizia di ornamenti e tutto l'edificio fosse vastissimo e magnifico, quindi senz'altro era bello. Perciò si capisce quanto i discepoli possano essere rimasti scossi dall'affermazione di Gesù secondo cui quel tempio sarebbe diventato un luogo abbandonato, desolato. Ecco dunque che i discepoli gli si avvicinano col desiderio di fargli osservare la bellezza di questi edifici, di questo complesso di costruzioni. Ed ecco come risponde il Signore Gesù. Ma egli rispose loro: «Le vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata». Ciò è riportato dall'Evangelista Matteo al capitolo 24, versetto 2. «Le vedete queste cose?» aveva detto Gesù. Certamente i discepoli pensavano di vederle, ma Gesù insiste perché approfondiscano la loro conoscenza di ciò che li circonda. Perciò chiede loro: veramente riuscite a vederle come sono? Ebbene, anche nella nostra società contemporanea, questa è una domanda molto valida per noi. Realmente riusciamo a vedere il mondo che ci circonda? Spesso infatti ci capita di guardare le cose come ci si presentano al momento, in quell'attimo. Magari restiamo estasiati da una bella vista, da un magnifico panorama, ma le nostre riflessioni si fermano spesso alla superficie. Pensate, amici, molte delle cose che ci paiono stabili, durature, che ci paiono bellissime e che ci commuovono magari, passeranno al giudizio di Dio e tutto verrà trasformato o distrutto. Pensiamo a tutti questi centri culturali, queste grandi università, questi grattacieli, queste grandi città che sono intorno a noi, che vediamo direttamente o indirettamente attraverso i mass media, dei filmati oppure la televisione. Ebbene, tutte queste cose un giorno passeranno, anche se a noi sembra impossibile. E quella era la stessa situazione in cui si trovavano i discepoli. A loro pareva impossibile che qualcosa potesse smuovere, potesse intaccare la bellezza e la solidità del Tempio. Gesù invece, molto realisticamente e grazie alla conoscenza che ha del futuro, dice loro: di tutto questo non sarà lasciata una pietra sull'altra. È chiaro che questa affermazione li lasci sconvolti, traumatizzati. Diversi anni fa mi trovavo presso il Muro del Pianto a Gerusalemme e la guida che mi accompagnava richiamò la mia attenzione sul fatto che molte pietre erano state portate via dagli ebrei, che per anni erano venuti lì in pellegrinaggio a piangere. La cosa era abbastanza singolare, ma ciò che più mi impressionò fu il fatto che il muro fosse costruito con diversi tipi di pietre. La storia ci dice che il Muro del Pianto era stato costruito con pietre provenienti da diversi edifici in periodi diversi. E anche per quanto riguardava il pinnacolo del Tempio, che costituiva un angolo della zona riservata al Tempio, da scavi recenti risultava la stessa cosa. Il Tempio, dunque, risultava costruito con pietre di diversi tipi e di diversi periodi. Cosa significava questo? Amico mio, ciò significava che non era rimasta una pietra sull'altra di quel famoso edificio menzionato in Matteo capitolo 24. Perciò i costruttori che l'avevano riedificato avevano dovuto servirsi di pietre di diverse provenienze, perché appunto nel 70 d.C. l'imperatore romano Tito aveva raso al suolo la città. Benché questa sia per noi ormai storia antica, quella rivelazione di Gesù fu certamente scioccante per i discepoli. Sono certo che insieme cominciarono a discuterne. Infatti, leggiamo ancora nel Vangelo di Matteo, stando Gesù seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte, dicendo: «Dicci, quando avverranno queste cose? Quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Queste domande dei discepoli l'Evangelista Matteo le riporta nel suo Evangelo al capitolo 24, versetto 3. Le domande che i discepoli fanno sono dunque tre. La prima è: quando accadrà tutto questo? La seconda domanda invece è: quale sarà il segno della tua venuta? La terza domanda è: quale sarà il segno della fine dell'età presente? Il Signore Gesù risponderà a queste domande, a tutte e tre le domande. La risposta alla prima domanda, e cioè quando sarebbe stato distrutto il Tempio, non la troviamo questa risposta nel Vangelo di Matteo, bensì la troveremo nel Vangelo di Luca, e la troviamo in parte anche nel Vangelo di Marco. Come mai, si chiederà qualcuno dei miei ascoltatori, questa risposta non è compresa anche nel Vangelo di Matteo? E il motivo, amici miei, è abbastanza semplice. Il Vangelo di Matteo aveva lo scopo di presentare Gesù come il re e quindi di presentare anche il regno. Invece la distruzione di Gerusalemme, che è avvenuta nel 70 d.C., non riguarda il futuro abbastanza remoto, insomma un futuro molto lontano, in cui Gesù tornerà come re. Ecco perché questa risposta non viene, l'Evangelista Matteo non l'ha messa nel suo Evangelo. Ora però, dato che non mi piace lasciare le cose in sospeso, vorrei che leggessimo dal Vangelo di Luca il capitolo 21, i versetti 20 a 24, perché questi versetti che leggeremo, come ho detto, nel Vangelo di Luca, al capitolo 20, versetti 20 a 24, esauriscono la risposta alla prima domanda dei discepoli. Io spero che voi abbiate sotto mano la Bibbia o il Nuovo Testamento, così girando qualche pagina arriverete subito al Vangelo di Luca, del quale leggo appunto il capitolo 21, versetti 20 a 24. Quando vedrete Gerusalemme circondata di eserciti, disse Gesù, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti, e quelli che sono nella città partano via, e quelli che sono per la campagna non entrino in città, perché quelli sono giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute. Gesù disse ancora, guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande distretta nel paese e ira su questo popolo, e cadranno sotto il taglio della spada e saranno portati in cattività, in schiavitù, fra tutte le genti. E Gerusalemme sarà calpestata dai gentili, cioè dai pagani, finché i tempi dei gentili siano compiuti. Qui, amici miei, con la lettura di questo brano dal Vangelo di Luca, terminiamo lo studio per oggi. Riprenderemo naturalmente da qui la prossima volta. Io perciò vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima volta con la certezza di trovarvi in ascolto. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Evangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 28. Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Il titolo del commento di oggi è «Così qual sono». Dopo 30 anni di vita più che spensierata, Charlotte Elliott, 1789-1871, si ammalò gravemente. Si convertì in seguito a una conversazione con l'evangelista Cesare Malan, che le aveva detto: «Vada Gesù, semplicemente, così com'è». Malata e costretta a letto nell'ultima parte della sua vita, viveva a casa di un fratello. Un giorno del 1834, mentre si sentiva inutile e si affliggeva di essere un peso per la sua famiglia, si ricordò di come il Signore l'aveva accolta. Allora scrisse una poesia che in seguito fu messa in musica e tradotta in parecchie lingue. Suo fratello disse un giorno: «Durante il mio lungo ministero di pastore, questo semplice cantico ha portato più frutto di tutti i miei numerosi sermoni». Ecco le parole di questo cantico: «Così qual sono, pien di peccato, ma per il sangue che tu hai versato e per l'invito fatto al cuor mio, agnel di Dio, io vengo a te. Così qual sono, triste e abbattuto, pieno di dubbi dentro di me, ansioso e oppresso, col cuore vuoto, agnel di Dio, io vengo a te. Così qual sono, tu mi vedesti e i miei peccati su te prendesti. Sì, tu moristi per amor mio, agnel di Dio, io vengo a te. Così qual sono, m'accoglierai e i miei peccati cancellerai. Alla tua grazia s'apre il mio cuore, agnel di Dio, io vengo a te».

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Quelli che seguite questi nostri programmi settimana per settimana sapete che abbiamo dedicato assai tempo allo studio dell'ottavo versetto della prima epistola di Pietro, capitolo 3. Quest'oggi siamo arrivati alle parole pietosi ed umili di spirito e vogliamo ritornare un momento indietro per rileggere un brano di questo versetto. Abbiamo parlato delle mogli nel versetto primo e come loro devono star soggette ai loro mariti, di modo che se anche ve ne sono che non obbediscono alla parola siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. E abbiamo parlato della sommissione e ciò che significa. Poi siamo scesi giù al settimo versetto dove abbiamo parlato dei mariti. Parimenti mariti, voi convivete con esse con la discrezione dovuta al vaso più debole che è il femminile. E abbiamo parlato di discrezione, del modo di darsi a capir bene le nostre mogli invece che essere ignoranti di loro e dei loro bisogni, e abbiamo detto che dobbiamo darci a fare una vera e propria ricerca su di loro e i loro bisogni. E poi abbiamo visto cosa vuol dire convivere con loro come col vaso più debole, cioè con un vaso che è molto fragile, trattandola appunto in tale maniera con gentilezza e considerazione. E così siamo ora arrivati al versetto 8 che riassume in una certa maniera tutto con la parola infine. Qui riassume tutto dicendo: siate concordi, compassionevoli, pieni d'amor fraterno, pietosi, umili, non rendendo male per male d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, onde ereditiate la benedizione. Così ci troviamo davanti questa parola pietosi. Cosa vuol dire? Noteremo quanto è necessario di essere pietosi nel matrimonio? Concordi, sì, abbiamo bisogno di questo e necessitiamo di una regola che ci porti ambedue ad un comune accordo, e si può far questo per mezzo delle sacre scritture. Senza le scritture non ci può essere armonia nel matrimonio. Simpatia, sì, ci vuole anche quella, al fine che noi possiamo penetrare nella gioia dell'altra persona, nei suoi dolori, e saper entrare nei loro sentimenti così bene da poter ministrare a loro, per portarle a vedere quello che la parola di Dio dice e far loro vedere che sì, c'è ancora speranza, anche quando l'altra persona pensa che non ce ne sia affatto. Amore fraterno, sì, non solo dobbiamo trattarci tra noi come marito e moglie, ma pure, essendo credenti sotto la mano di Dio, anche come fratello e sorella, trattandoci almeno come tali, come trattiamo gli altri fratelli e sorelle della Chiesa. Vedete, certe volte noi facciamo cose e trattiamo in modo i fratelli e le sorelle della Chiesa che poi però non facciamo.

sensibili, non è vero? Invece di avere un po' di gentilezza, un po' di pietà cristiana, siamo duri, intransigenti e a volte anche crudeli. E questo purtroppo si verifica anche nelle famiglie credenti. E questa è una tragedia, perché non dovrebbe accadere neppure fra i non credenti. E quanto male fa nel vedere gente che si chiama cristiana e che non ha neppure un briciolo di pietà per sopportarsi l'un con l'altro e vengano su freddi e indifferenti. Ora, questa parola pietosi parla di reazione emozionale che cresce e si sviluppa in comprensione e dei bisogni dell'uno e dell'altro coniuge. Dovrebbe svilupparsi fuori dalla simpatia e farci capire che il nostro coniuge è pure un nostro fratello o sorella in Cristo Gesù, e come tale noi dovremmo almeno trattarlo. Questo sentimento dovrebbe scaturire anche dall'armonia, dall'accordo che viene nella nostra casa quando si cerca di conformarci l'uno ai desideri dell'altro e soprattutto ai desideri e gli interessi che la parola di Dio ci dice dovremmo avere, invece di cercare di conformare il nostro coniuge a quello che a noi ci piace. La pietà dovrebbe scaturire fuori da tutte queste cose. Ma lo stesso troviamo che questo sentimento differisce da tutte le cose soprattutte nel fatto che noi dobbiamo vivere per l'altra persona. Vuol dire avere un costante e reale preoccupazione per lei, essere sempre là per ogni suo bisogno e non prenderla così come se fosse un oggetto qualunque che arreda la casa. Sapete com'è, non è vero? Diveniamo così assuefatti al nostro coniuge al punto spesso di ignorarlo, e questo piano piano si risente, si riceve l'impressione che non solo non siamo amati, ma neppure considerati, e un sentimento simile, se non è controllato, introduce in noi e fa germogliare nel nostro cuore, prima ancora che ce ne accorgiamo, dei rigidi, avversi ed aspri sentimenti verso il nostro coniuge. È facile dimenticare i bisogni reciprochi, è facile per un uomo dimenticare che le donne non pensano come gli uomini e che i loro bisogni sono diversi. Si assume che tutto va bene, si dimentica tutto e quella tenerezza che una volta ci spingeva verso le nostre mogli se ne va. Al minimo malumore ci irritiamo, al minimo sbaglio siamo pronti a criticare, e la pietà, quel sentimento di gentile compassione e pazienza che spesso abbiamo per gli estranei, ecco che viene negato alla persona a cui abbiamo giurato di tener cura per tutta la vita. Quello che qui Pietro prova di dirci con questa parola è di considerare costantemente i bisogni della nostra compagna, e vuol pure dire che quando si forma un problema noi dobbiamo subito darci a solverlo. Facciamo un esempio. Vostra moglie, diciamo, quasi per vizio perde ogni momento le chiavi di casa. E quando per l'ennesima volta la sentite lamentarsi che lei non può uscire di casa perché ha perso le chiavi, non vi mettete a rimproverarla gridando «È nuova! Stai perdendo la testa! Sei scervellata!» e cose simili. Ma lasciate tutto da parte e ditele «Mi dispiace, ma ecco, mi metto a cercarle per te». Quando qualche cosa va male non siamo là pronti a criticare, ma pronti invece a dimenticare, a perdonare il torto fatto, se c'è un torto, e ad aiutare dimostrando la nostra compassione e assicurandola che oggi a te, domani a me. Tutti falliamo, tutti siamo capaci di errori. E tu, amico in ascolto, come ti comporti verso la tua compagna? Stai crescendo in tenerezza verso di lei o il tuo cuore si sta irrigidendo? Pensa a come tu ti comporti verso lei, considera i sentimenti che hai nel tuo cuore per lei e ricordati le parole di Gesù che disse: fuori dal cuore umano spesso escono orribili cose che per mezzo della nostra lingua poi vanno e colpiscono le persone facendole soffrire. Considera come hai trattato fino ad oggi la compagna della tua vita. E tu, amica ascoltatrice, come hai trattato tuo marito? Com'è stato il tono delle vostre parole, della vostra conversazione? Romantico, amorevole? Vi siete trattati con cortesia e rispetto? State facendo e dicendovi quelle cose che usavate fare e dire sul principio quando ancora eravate così importanti l'un per l'altro? O siete invece induriti dicendovi e facendo cose che non dovrebbero neppure venirvi alla mente?

e cercando poi di farvela pagare l'un con l'altro, divenendo sempre più cattivi e indebolendo sempre di più il legame del matrimonio? Cosa c'è nel vostro cuore? Forse vi siete detti a volte: oh, come vorrei che quella strega crepasse, oppure lei ha detto: oh, come vorrei che una macchina lo investisse. Vi sono mai venute in mente queste parole? Ecco perché Pietro usa qui questa parola: siate pietosi l'un verso l'altro, e se avete agito in alcune di queste maniere, chiedete a Dio che vi perdoni e cominciate ad agire secondo quello che la Bibbia dice, secondo i dettati di Cristo, che se siete credenti dovrebbe albergare nel vostro cuore. Oh Signore, ti preghiamo che ci sia ravvedimento nel cuore di tante coppie oggi e che uno spirito di tenerezza e compassione prevalga affinché la tua pace possa essere trovata in tante famiglie. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Siamo al libro di Giacomo e volevo dirvi un po' riguardo il libro di Giacomo. Il libro di Giacomo è un libro generale che si crede di essere uno dei primi del Nuovo Testamento, forse il più vecchio, pensano. E mi piace questo libro perché si tratta di un libro pratico riguardo come vivere questa vita cristiana, non in modo di solo essere una filosofia, diciamo una teoria, ma per farne uno stile di vita e quindi mettendo la nostra fede in azione. Adoro questo libro perché è molto diretto, è chiaro e va al cuore dei problemi che noi dobbiamo affrontare ogni giorno. E quindi questo libro è un libro pratico che è per oggi, che è, diciamo, senza tempo, non so se si dice intramontabile, e quindi che è per oggi, è per ora, è per ognuno di noi. Possiamo applicare questo libro alla nostra vita. Quindi apriamo al primo capitolo di Giacomo e questa sera ci baseremo il nostro studio su un paio di versetti di questo libro, di questo capitolo. Questi versetti saranno il punto di partenza di quello che vedremo, una questione pratica nel nostro cammino cristiano. Leggiamo Giacomo 1, versetto 19 e 20. Giacomo 1, 19 e 20. Quindi, sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Quindi stasera parleremo di due cose. Prima, essere pronto ad ascoltare. E due, lento a parlare. Ascoltare Dio e controllando la nostra lingua. Che è una cosa difficile, a volte. Quindi la prima parte di questo versetto si tratta di ascoltare, ma ascoltare al Signore. Noi dobbiamo avere un atteggiamento di ascoltare il Signore, ma anche gli altri. Altro esempio di ascoltare il Signore con il giusto atteggiamento sono, per esempio, vediamo Proverbi 8, Proverbi 8, versetto 32 a 35. Cominciando in Proverbi 8, versetto 32. Ora figlioli, ascoltatemi. Beati quelli che osservano le mie vie. Ascoltate l'istruzione, siate saggi e non la rifiutate. Beato l'uomo che mi ascolta, che veglia ogni giorno alle mie porte, che vigila alle soglie della mia casa. Chi mi trova, infatti, trova la vita e ottiene il favore del Signore. Questo è l'ascolto che dobbiamo dare al Signore. Siamo pronti ad ascoltare? Giriamo adesso a Luca, capitolo 19. In Luca 19, 45 al 48. Un altro esempio su ascoltare. Luca 19,45 dice: poi entrato nel tempio cominciò a scacciare i venditori dicendo loro: sta scritto, la mia casa sarà una casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladri. Ogni giorno insegnava nel tempio, ma i capi dei sacerdoti e gli scribi e i notabili del popolo
cercavano di farlo morire, ma non sapevano come fare, perché tutto il popolo, ascoltandolo, pendeva dalle sue labbra. Questa parte è interessante di questi versetti, che quelli che lo ascoltavano veramente a Gesù erano molto attenti alle sue parole. Questo è un buon atteggiamento da avere, e dobbiamo avere questo atteggiamento di ascoltare molto attentamente alle parole di Dio. Dobbiamo, come dice qua, pendere da ogni parola di Dio, ascoltandolo in ogni cosa. Dobbiamo essere attenti ad ascoltare Dio. Ma come lo facciamo? Leggendo la sua parola, anche parlando con lui, pregando ed ascoltando la sua voce, lasciando che lo Spirito che dimora in noi ci guida. Dobbiamo essere il popolo di Dio, come che ascoltava Gesù, come loro. Giriamo a Neemia, capitolo 8, e vedremo un altro esempio. Neemia 8, versetto 2 e 3. Allora, Neemia era un uomo che guidava il popolo verso Dio. Stavano ricostruendo la città, volevano ricostruire la città di Gerusalemme dopo tanto tempo di essere distrutto. E quindi questo Neemia era un uomo di preghiera. Ma notate l'atteggiamento in questi versetti del popolo qui. Neemia 8:2 dice: il primo giorno del settimo mese il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea, composto di uomini, di donne e di tutti quelli che erano in grado di capire. Egli lesse il libro sulla piazza che è davanti alla porta delle acque, dalla mattina presto fino al mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano in grado di capire. E tutto il popolo tendeva l'orecchio per sentire il libro della legge. Loro volevano sentire il libro della legge, volevano sentire cosa diceva Dio, perché in quel momento lì il popolo aveva non ricordavano la parola di Dio. Quindi parte di ascoltare è che tendiamo l'orecchio, e questo ci fa vedere come dobbiamo essere pronti ad ascoltare, come abbiamo letto prima in Giacomo. Adesso giriamo a Proverbi, capitolo 13, versetto 1. Notate il primo versetto qua. Il figlio saggio ascolta l'istruzione del suo padre, ma il beffardo non ascolta i rimproveri. Per il frutto delle sue labbra uno gode del bene, ma il desiderio dei perfidi è la violenza. Chi sorveglia la sua bocca preserva la propria vita. Chi apre troppo le labbra va incontro alla rovina. Qua ci parla del fatto che un figlio ascolta l'istruzione del suo padre. Noi che siamo nati di nuovo abbiamo un Padre Celeste, e che Lui ha cambiato le nostre vite, e dobbiamo ascoltare l'istruzione del nostro Padre Celeste. Ci istruisce in ogni cosa attraverso la sua parola. E dopo aver ascoltato nostro Padre e la sua parola, noi dobbiamo sorvegliare sulla nostra bocca, sulle nostre parole. Dobbiamo tenerla sotto controllo. Se nella parte, il versetto 3, chi sorveglia la sua bocca preserva la propria vita. Quindi questa è la seconda parte
del versetto, dei versetti che abbiamo letto in Giacomo al principio, ma per capire la sfida che noi dobbiamo, la sfida che c'è per noi, dobbiamo tornare in Giacomo e leggere cosa dice riguardo la lingua. Quindi torniamo in Giacomo 1 e leggiamo dal versetto 26, ma andiamo a parlare della seconda parte di quella versetta al principio che abbiamo letto, sopra il fatto di essere lento a parlare. Quindi versetto, Giacomo 1:26. Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso, la sua religione è invana. Poi saltiamo un po' più basso, al capitolo 3, versetto 1, perché lui continua a parlare della lingua e ci spiega veramente cos'è, qual è il pericolo. Giacomo 3:1 al 12. Fratelli miei, non siate molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscono, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da piccolo timone. Dovunque vuole il timoniere, così ha anche la lingua un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco. È il mondo dell'iniquità. Posta come fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, è infiammata dalla ghenna, dà fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili, animali marini si può dominare ed è stata dominata dalla razza umana. Ma la lingua? Nessun uomo la può domare. È un male continuo e piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizione e maledizione. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre una vita fica? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Questi versetti ci parlano della lingua e del grande pericolo che c'è la nostra lingua. Ci spiega come qualcosa che noi non possiamo domare nella carne. Noi non la possiamo domare con la nostra forza. Quindi, tornando al discorso di prima, dobbiamo sorvegliare sulla nostra bocca, dobbiamo tenere la nostra lingua sotto controllo e ci rimane questa domanda: ma come possiamo farlo? E Giacomo ci ha già spiegato che non possiamo farlo nella carne, dicendo che nessun uomo la può dominare. Quindi, come facciamo?
è veramente l'opera dello Spirito Santo in noi che lo fa, ci aiuta a farlo, perché noi stessi non possiamo farlo, perché non ce la facciamo nella carne, è lo Spirito di Dio che lo fa in noi. Ci darà saggezza di non dire quella cosa che distrugge o che non incoraggia, di dire le cose giuste per edificare gli uni e gli altri. Quindi adesso diamo un'occhiata a ciò che dice il resto della Bibbia riguardo un po' la lingua e come dobbiamo controllare la nostra lingua, e anche un po' riguardo la saggezza che dobbiamo avere nell'utilizzare la lingua. E vediamo Ecclesiaste 5, 1 al 7. Ecclesiaste 5, 1 dice: bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio dei stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Non essere precipitoso nel parlare, e il tuo cuore non si affretti a proferire parole davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche, poiché con le molte occupazioni vengono i sogni, e con le molte parole ragionamenti insensati. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempirlo, perché Egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto. Meglio è per te non far voti che farne e poi non adempirli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole, non dire davanti al messaggero di Dio, è stato uno sbaglio. Dio dovrebbe forse adirarsi per le tue parole e distruggere l'opera delle tue mani? Infatti, se vi sono vanità nei molti sogni, ve ne sono anche nelle molte parole. Perciò temi Dio. Ci possiamo mettere in problema con la nostra lingua se non facciamo attenzione. Qua sta parlando dei stolti che si mettono in grandi problemi anche davanti a Dio, perché non vogliono con tante parole venire davanti a Dio e dire tante cose, quando veramente devono ascoltare Dio e forse non promettere delle cose a Dio e fare questi di voti che sanno che non possono tenere, che non possono adempiere. E anche noi dobbiamo fare attenzione di cosa diciamo, cosa promettiamo, cosa noi diciamo a Dio e anche agli altri con la lingua. Passiamo ai proverbi. Giriamo a Proverbi capitolo 10. Che i proverbi sono pieni di saggezza riguardo questo discorso della lingua e anche questo discorso dell'ascoltare Dio. Proverbi capitolo 10, versetto 19. Nella moltitudine delle parole non manca la colpa, ma chi frena le sue labbra è prudente. La lingua del giusto è argento scelto, il cuore degli empi vale poco. Le labbra del giusto nutrono molti, ma gli stolti muoiono per mancanza di senno. Chi frena le sue labbra è prudente. Quanto è difficile a volte frenare la nostra lingua. Vogliamo sempre rispondere veloce, forse, quando c'è qualcuno che ci dice qualcosa, o invece di pensarlo bene prima di rispondere. Io sono il, diciamo, più colpevole, credo, in questo, perché
se mi conoscete sempre ho qualcosa di dire, un'opinione o qualcosa, invece devo ascoltare, in più devo frenare la mia lingua e poter ascoltare la persona, ascoltare la situazione, veramente capire cosa stanno dicendo prima di rispondere, o anche non c'è, ci sarebbe forse non che neanche bisogno di rispondere a volte. Andiamo più avanti nel capitolo 13 di Proverbi. Proverbi 13:3. Chi sorveglia la sua bocca preserva la propria vita. Chi apre troppo le labbra va incontro alla rovina. Abbiamo già visto quello prima. Ma chi sorveglia la bocca preserva la propria vita. Poi continuiamo a vedere la saggezza che c'è nei proverbi per affrontare la situazione della vita nel capitolo 15. Quindi passiamo a Proverbi 15:1. Poi continuiamo a vedere la risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Vi è mai capitato questo? Certamente quelli di voi che siete sposati, sicuramente di sì. Avete mai litigato e dopo, pensandolo bene, vi rendete conto che certamente è stata la vostra risposta al vostro coniuge che ha eccitato, diciamo, la ira, come dice ben questo versetto, o a una persona con cui lavori, o vedi dopo aver pensato, dopo la situazione che è successo, dopo non dovevo dire questa cosa perché ho impeggiorato la situazione. Io sì. Ed è perché le cose sono sempre più chiare, per me almeno, a posteriori. Possiamo sempre girare indietro e vedere, non dovevo dire questa cosa, adesso lo vedo, ma nel momento è difficile. Con una sola parola dura puoi eccitare l'ira di qualcuno. Ed è vero che, come abbiamo visto, che la lingua ha un potere, come Giacomo dice, come un fuoco, cioè un piccolo fuoco che accende tutta una foresta. E può essere semplicemente una parola che dopo accende in qualcuno una cosa che dopo può causare molti problemi, anche può distruggere un po' il nostro esempio davanti loro come cristiani. Versetto 2: la lingua dei saggi è ricca di scienza, ma la bocca dei stolti scorga follia. Vi devo fare una nota qui, perché nella mia versione in inglese dice una cosa un po' differente. È tradotto è: la lingua dei saggi usa la conoscenza giustamente. Non so, forse in altre versioni in italiano dice così. Che quindi basicamente sta dicendo che il saggio usa la sua lingua nel modo giusto. Sa utilizzare la sua lingua e la sua conoscenza. Versetto 3. Gli occhi del Signore sono in ogni luogo, osservando i cattivi e i buoni. Versetto 4. La lingua che calma è un albero di vita, ma la lingua perversa strazia lo spirito. Vediamo una volta ancora il potere che ha la lingua, il potere che hanno le nostre parole, che possiamo essere un albero di vita con ciò che diciamo, o straziare lo spirito di una persona. E mi piace questo versetto, mi piace molto questo versetto, perché possiamo utilizzare la nostra lingua per calmare la gente, per calmare la situazione. E qua ci dà questa immagine di
che questo può essere un albero di vita. Quando usiamo la nostra lingua per edificare la gente, può essere una cosa come questo libro che ci un po' fa un po' l'immagine di un albero di vita. Possiamo dare vita alla gente. Utilizzando le nostre parole possiamo non solo dare vita a loro, ma così possiamo fare crescere la persona. Saranno edificati. E non abbattuti, perché facilmente possiamo abbattere la gente dicendo una parola dura. Puoi dire 10 parole belle, con basta una, distrugge tutto. Versetto 5. L'insensato disprezza l'istruzione di suo padre, ma chi tiene conto della riprensione diviene accorto. Qua dobbiamo vedere che non dobbiamo disprezzare l'istruzione del nostro Padre Celeste, ma di nuovo essere pronti ad ascoltarlo. Forse ci correggerà perché ne abbiamo bisogno e non dobbiamo disprezzarla, ma riceverla, sapendo che Lui lo fa per il nostro bene e anche per il bene degli altri. Versetto 6. Nella casa del giusto c'è grande abbondanza, ma nell'accumulo dell'empio c'è imbroglio. Le labbra dei saggi diffondono scienza, ma non così il cuore degli stolti. Sottolineiamo qui, le labbra dei saggi diffondono scienza, invece di andare in giro dicendo cose insensate. Diffondono la scienza, la saggezza, le cose che dicono. Io sempre penso, abbiamo un buon esempio qua, che James parla poco, ma è saggio, non dice molto, ma quando dice una cosa in generale è una cosa saggia, non è una la sua parola non incita la ira. Lui lo pensa prima di parlare. Ed è un buon esempio. Giriamo più avanti in Proverbi 17. Versetto 27. Proverbi 17, 27. Chi modera le sue parole possiede la scienza. E chi ha lo spirito calmo è un uomo prudente. Anche lo stolto, quando tace, passa per saggio. Chi tiene chiuse le labbra è un uomo intelligente. Non so voi, ma c'è un famoso detto in inglese che molto probabilmente viene da questo versetto. E dice così: è meglio stare in silenzio ed essere pensato uno stolto che aprire la bocca ed eliminare ogni dubbio. E sicuramente viene da questo versetto, perché in questo versetto sta dicendo che anche lo stolto, quando tace, passa per saggio. È solo che quando apre la bocca e lui dice una cosa stolta, sappiamo chi è. Quindi c'è saggezza in moderare le nostre parole e tenere chiuse le nostre labbra. A volte abbiamo solamente bisogno di un po' di tempo, dobbiamo semplicemente tacere e riflettere un po', un momento prima di rispondere. C'è saggezza in questo. Possiamo davvero ascoltare e riflettere su ciò che ascoltiamo e possiamo portarla al Signore e che Lui ci può guidare su come o anche se dobbiamo rispondere. Quindi possiamo prendere questo attimo di pensare. A me mi hanno detto sempre da piccolo, prima di rispondere conta
5 o chi conta 10, 10 perché 5 conta 10, perché tante volte che se tu conti a 10, perché vuoi mettere una parola lì, no? E dopo dici contare a 10, dopo è passato, non posso fare lo scherzo o qualcosa, ma sicuramente quando conti a 10 ti rendi conto che non era giusto, sicuramente non era saggio dire questa cosa, quindi, ma è una cosa molto difficile, eh? Come Giacomo ha detto, è, la lingua è un fuoco, è una cosa, abbiamo domato tutto in questa terra, ma non possiamo domare la lingua, ed è capitato a ognuno di noi. Non c'è nessuno che non si è sbagliato mai con la lingua, che non si è sbagliato mai, che non ha mai detto una cosa che non doveva dire e dopo si è pentito, dopo dicendo, ah, mamma mia, perché ho detto questa cosa? Perché ho ferito questa cosa dicendo, da queste persone dicendo questa cosa? Passiamo al prossimo capitolo, al Proverbi 18. Guardiamo il versetto 13. Proverbi 18:13. Chi risponde prima di aver ascoltato mostra la sua follia e rimane confuso. Lo spirito dell'uomo lo sostiene quando egli è infermo, ma lo spirito abbattuto chi lo solleverà? Il cuore dell'uomo intelligente acquista la scienza e l'orecchio dei saggi la cerca. Chi risponde prima di aver ascoltato mostra la sua follia. Io ho mostrato la mia follia tante volte. Mi ricordo tante volte quando mia mamma diceva una cosa, cominciava a dire una cosa, io pensavo che sapevo ciò che lei andava a dire e rispondevo già prima di ascoltare e mostrava la mia follia, perché non era neanche ciò che lei andava a spiegare, e quindi bisogna ripetere. Con i bambini un po' di pazienza, perché così fanno, ma dopo speriamo imparano con l'esperienza che devono prima vediamo cosa la persona dirà e dopo vediamo se diciamo qualcosa. Dopo, nello stesso capitolo, versetto 21, è un versetto che sicuramente avete tutti quanti ascoltato, sicuramente. Proverbi 18:21 dice: morte e vita sono in potere della lingua, chi l'ama ne mangerà i frutti. Quindi, come abbiamo visto prima, possiamo distruggere una persona, un'opera, qualcosa con una parola dura, ma anche possiamo utilizzare la lingua per lodare Dio, per incoraggiare il corpo di Cristo, per edificare gli uni gli altri. E siamo una famiglia, dobbiamo fare così, in questo modo, invece di criticare, invece di dire cose che non sono niente, che non servono a edificare, dobbiamo dire queste cose che sono veramente a edificare la persona, a edificare l'opera che Dio sta facendo in ognuno di noi. Se vediamo una cosa nel nostro fratello e possiamo edificarlo, incoraggiarlo, dare questa parola di incoraggiamento, dobbiamo farlo. E passiamo al capitolo 21. C'è un ultimo in Proverbi 21:23 che ripete la stessa cosa, ma c'è una sfumatura un po' differente qua. Proverbi 21:23: chi sorveglia la sua bocca e la sua lingua, sa, non solamente la lingua, la bocca e la lingua, preserva se stesso dall'angoscia. Ci possiamo risparmiare angoscia nella vita se sorvegliamo la nostra bocca, la nostra lingua. Riflettiamo su cosa diciamo,
per anche non solo per non fare danno agli altri, ma anche per risparmiare noi dall'angoscia, perché ci mettiamo in situazioni che dopo non portano a nessuna parte. Finiremo con due passi di più. Uno c'è in Salmo 34, 13, versetto 13 dice: trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde. Allontanati dal male e fa il bene, cerca la pace ed operati per essa. Una buona istruzione del Signore di trattenere la nostra lingua dal male e le nostre labbra dalle parole bugiarde. E credo che sia giusto concludere con questi ultimi versetti in 1 Pietro capitolo 4. 1 Pietro capitolo 4 versetto 7. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copra un gran quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Altra cosa che facciamo con la lingua. Come buoni amministratori delle svariate grazie di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. O se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Che le nostre labbra possano portare gloria a Dio e che la gente possa essere ministrata da quello che diciamo. Amen. Quindi questa settimana proviamo di mettere in pratica questo. Ci pensiamo, riflettiamo su prima ascoltare Dio, ascoltare la sua parola, ascoltare agli altri, e dopo la sfida di lasciare lo Spirito Santo guidarci nel trattenere la lingua e dopo utilizzarla per portare gloria a Dio e per edificare gli altri e per poter dare vita alla gente invece di distruggerla con una parola dura, insensata, semplicemente perché non prendiamo il tempo di pensare un attimo e riflettere su ciò che andiamo a dire prima di dirlo.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Come abbiamo già affermato, Mosè fu un uomo eccezionale, unico nella storia di Israele. Non vi fu mai un profeta che al pari di lui potesse parlare col Signore faccia a faccia. Oltre alla grandissima missione da lui portata a termine nel condurre una popolazione di ex schiavi dall'Egitto fino alle soglie della terra promessa, attraverso 40 anni di dure e sfibranti peregrinazioni in un arido deserto, egli scrisse anche un gruppo di 5 libri, il cosiddetto Pentateuco. I libri di Mosè sono i primi 5 dei 66 che compongono la Bibbia. La vita di Mosè può essere divisa in 3 grandi periodi. 40 anni in Egitto, durante i quali fu allevato ed educato nel palazzo reale di Faraone, 40 anni nel deserto di Madian come pastore, durante i quali si può dire fu istruito e preparato dal Signore, infine altri 40 anni durante i quali eseguì e portò al compimento l'opera che Dio gli aveva affidata. Prima di morire Mosè parlò a lungo agli israeliti e i discorsi che fece sono racchiusi nel libro del Deuteronomio. Il titolo del libro significa ripetizione della legge, ma viene chiamato talora anche il sermone di Mosè. Mosè rifece completamente la storia degli israeliti a partire dalla liberazione dell'Egitto ad opera del Signore fino alla conquista della parte orientale del Giordano. Parlò della rivelazione delle leggi di Dio e dell'ordine di erigere un tabernacolo, esposizioni date sul monte Sinai, del viaggio fino a Cades, della ribellione e della conseguente condanna a vagare lungamente nel deserto. Nel ricordare tutto ciò che Dio aveva fatto per Israele, Mosè ebbe a dire: «Tu sei stato fatto testimone di queste cose affinché tu riconosca che l'Eterno è Dio». E ancora parlando di quando sarebbero stati in Canaan: «Ma di là cercherai l'Eterno, il tuo Dio, e lo troverai, se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua». Ripeté ancora una volta le leggi che il Signore aveva dato al suo popolo e aggiunse dei principi sulle norme da osservare quando in seguito avrebbero avuto un re. Parlò anche dei falsi profeti e del modo in cui potevano smascherarli ed evitare di lasciarsi ingannare da essi. In merito alla parola di Dio disse: «Vi metterete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole. Ve le legherete alla mano come un segnale e vi saranno come frontali tra gli occhi. Le insegnerete ai vostri figliuoli parlandone quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per viaggio, quando ti coricherai e quando ti alzerai». In un certo qual modo il pensiero del Deuteronomio è racchiuso nelle seguenti parole di Mosè: «Guardate, io pongo oggi dinanzi a voi la benedizione e la maledizione. La benedizione se ubbidite ai comandamenti dell'Eterno, del vostro Dio, i quali oggi vi do, la maledizione se non ubbidite ai comandamenti dell'Eterno il vostro Dio e se vi allontanerete dalla via che oggi vi prescrivo per andare dietro a dei stranieri che voi non avete mai conosciuto». Il Signore aveva dato al suo popolo delle leggi e delle modalità da seguire per essergli gradito e lo poneva ora di fronte ad un'alternativa: al popolo la scelta. Mosè ordinò pure che una volta entrati in Canaan recitassero tutti insieme dai monti Ebal e Gerizim la lista di benedizioni in caso di ubbidienza e di maledizione in caso di disubbidienza. Infine, davanti a tutto il popolo riunito in assemblea, Mosè declamò le parole di un cantico meraviglioso in cui comparivano ancora una volta le benedizioni riservate a coloro che ubbidiscono a Dio e le maledizioni destinate a coloro che disubbidiscono. Concluse esortando tutti all'ubbidienza e li benedisse. Dopo tutto questo, Mosè salì sul monte Nebo, come il Signore gli aveva detto di fare. Il Nebo è una delle cime della catena del Pisga, che a sua volta fa parte del gruppo montuoso di Abiraim. Di lassù, Dio gli mostrò la terra di Canaan, il paese che aveva promesso in eredità ai discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe. Poi Mosè morì. Il Signore stesso provvide alla sua sepoltura in un punto imprecisato della vallata, così nessuno seppe mai dove si trovasse il suo sepolcro. Mosè aveva 120 anni quando morì. Fino ad allora il Signore aveva mantenuto il suo servo in perfetto vigore e salute, e nemmeno la vista gli si era indebolita. Gli israeliti osservarono il lutto per la morte di Mosè per un periodo di 30 giorni, trascorso il quale Giosuè assunse la sua posizione di condottiero di Israele con tutta l'autorità che gli ne derivava, secondo il volere del Signore. Il Signore riempì Giosuè del suo spirito di sapienza, così che gli israeliti appresero subito ad ubbidirgli. Tuttavia, la sua figura, pure molto bella, non è comparabile a quella di Mosè, così notevole per la sua relazione con Dio, per i miracoli e per le altre opere potenti.

Dopo la morte di Mosè, mentre gli israeliti erano ancora accampati presso la riva orientale del fiume Giordano, l'Eterno Iddio parlò a Giosuè e disse: «Mosè, mio servo, è morto, e tu prenderai il suo posto. Levati dunque, conduci questo popolo oltre il fiume Giordano e conquista la terra che gli ho assegnata». Il Signore continuò con la descrizione di questa terra che si estendeva a nord fino al fiume Eufrate e a sud fino ai confini dell'Egitto, ad oriente fino al deserto, a occidente fino al mare. Infine disse ancora a Giosuè: «Sii forte e coraggioso, perché io sarò con te, come sono stato con Mosè. Leggi e medita continuamente il libro della legge che Mosè ti ha dato e abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto. Se lo farai, avrai successo in tutte le tue imprese». Giosuè allora chiamò i suoi ufficiali e diede quest'ordine: «Avvertite il popolo di preparare dei viveri, perché tra 3 giorni attraverseremo il fiume Giordano per andare a conquistare la terra che il Signore Dio ha promesso di darci». Ci voleva del coraggio per dare disposizioni come queste, perché era primavera e il Giordano in piena usciva dagli argini. Le sue acque limacciose scorrevano veloci e andavano a gettarsi nel Mar Morto alcuni chilometri più a sud. Era impossibile attraversarlo a nuoto e solo degli uomini forti potevano sperare di resistere a nuoto all'impeto della corrente, e gli israeliti non avevano barche. Giosuè scelse 2 uomini tra i più fidati e coraggiosi e li mandò dall'altra parte del fiume perché entrassero di nascosto a Gerico, la prima città da conquistare. Senza farsi notare, essi dovevano osservare la grandezza della città e le sue fortificazioni, perché queste informazioni sarebbero state utilissime al momento dell'attacco. I 2 uomini attraversarono il fiume ed entrarono nella città di Gerico, dove furono ospitati da una certa donna di nome Raab, che aveva la sua casa a ridosso delle mura. Qualcuno però aveva notato l'arrivo dei 2 stranieri e lo aveva riferito al re. Questi inviò le sue guardie a casa di Raab per catturarli, ma la donna desiderava proteggere i suoi ospiti e rispose così agli inviati del re: «È vero, quegli uomini sono stati qui, ma io non sapevo di dove venissero. Ora però se ne sono andati, sono usciti quando cominciò a far buio, prima che si chiudessero le porte della città, ma se li rincorrerete subito forse riuscirete a raggiungerli». Ora Raab era pagana e probabilmente non sapeva che mentire è sbagliato. Raab aveva nascosto i 2 israeliti sul tetto sotto uno strato di piante di lino distese a seccare. Quando i soldati si furono allontanati, la donna salì da loro e disse: «Tutti noi sappiamo che il vostro Dio è potente e che vi ha destinato il nostro paese. Abbiamo sentito parlare delle cose meravigliose che egli ha fatto per voi, che ha prosciugato il Mar Rosso, che ha fatto annegare gli egiziani, che vi ha guidati attraverso il deserto dandovi la vittoria sopra i vostri nemici. Ora tutto il nostro popolo ha paura di voi, perché sa che il vostro Dio vi darà questa città e questo paese. Or dunque promettetemi nel nome dell'Eterno che quando prenderete la città voi risparmierete la mia vita e quella dei miei cari». I 2 uomini promisero che l'avrebbero fatto, perché anche Raab aveva salvato le loro vite. Allora la donna li condusse ad una finestra sulle mura e calò una fune perché scendessero all'esterno della cerchia fortificata. Prima di lasciarli, raccomandò che stessero nascosti tra le montagne per 3 giorni, finché quelli che erano usciti a cercarli non fossero rientrati in Gerico. Gli uomini le dissero: «Quando verremo ad assalire la città, ricordati di calare dalla finestra della tua casa una cordicella rossa. Poi raccogli presso di te i tuoi genitori e i tuoi parenti. Noi diremo alla nostra gente di risparmiare la casa dalla cui finestra si vedrà pendere una funicella rossa. Così quando la città verrà espugnata la tua famiglia sarà salva». E i 2 se ne andarono, ma prima di tornare da Giosuè per raccontargli tutto ciò che il Signore aveva operato per loro, rimasero nascosti per 3 giorni sulle montagne come Raab aveva loro raccomandato. La terra di Canaan, anziché essere soggetta al dominio di un unico sovrano, era suddivisa in tante piccole nazioni o tribù, ognuna delle quali aveva la sua propria città e il suo proprio re. Questa era una condizione favorevole al popolo di Israele nella conquista della regione, perché gli sarebbe stato abbastanza facile distruggerle una alla volta, almeno fino a quando non si fossero unite in un unico esercito. Gli israeliti erano diventati un popolo forte ed unito, addestrato alla guerra e pronto ad ubbidire al suo capo. Così le 12 tribù erano pronte a combattere come un solo uomo.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi.

senza mai rimanerne toccato. Poi casualmente lo rileggi e ti colpisce direttamente, nella mente e nel cuore. Ci sono volte nelle quali siamo pronti ad accogliere l'intrusione dello Spirito Santo. La nuova profonda comprensione di quel brano ci fa sorridere. All'improvviso capiamo cosa Dio intende dire. Davanti a noi si schiude una nuova prospettiva. Altre volte nessun sorriso. La comprensione del verso ci porta soltanto disapprovazione o lacrime. Capiamo che stiamo strumentalizzando un amico. Siamo schiacciati dalla consapevolezza che stiamo umiliando un nuovo collega. Ci vergogniamo dei nostri pettegolezzi. Siamo stati feriti dalla parola di Dio ed ora in avanti non abbiamo scuse per disubbidire. Andrew Murray dice questo a proposito: Gesù non è per niente tenero con qualsiasi cosa che finirà per rovinare un suo servitore. Se Dio richiama nella tua mente un verso che ti fa male, puoi stare sicuro che c'è qualcosa che egli intende colpire. Questo è il modo di operare di Dio. Egli è così esigente perché non vuole che consideriamo la nostra disubbidienza in modo vago o generico. Versi specifici riescono a compungerci in modo specifico. Mi è accaduto proprio l'altro giorno. Stavo leggendo il capitolo 3 di Giovanni e sono arrivata ad un verso che ho letto almeno 189 volte. Quel giorno però le parole di Gesù mi colpirono come una sferzata. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Tutto iniziò con una strana domanda che sorse subito in me. Ti piacciono i serpenti? I serpenti? Affatto! Sono repellenti, disgustosi. Ho voglia di scappare ogni volta che ne vedo uno. Ma cosa ha a che fare questo verso con i serpenti? Dimmelo tu. Avvertì che lo spirito mi stava suggerendo. Beh, Gesù deve aver avuto un motivo per usare le parole serpente e figlio dell'uomo nella stessa frase. Quindi penso che egli si stesse paragonando al serpente di rame che Mosè mise su di un'asta, il serpente che le persone ferite a morte guardavano per essere salvate. Quindi Gesù viene tipificato da quel serpente di peccato. Gesù paragonato ad un serpente? Mai! I serpenti sono troppo disgustosi, troppo cattivi. Sì, ma Gesù divenne peccato per te. Come pensi che il padre abbia guardato suo figlio che era diventato peccato? Ecco che il verso mi colpì. All'improvviso mi fu chiaro perché Gesù usò un serpente per descrivere la sua crocifissione. Quando il padre voltò le spalle a suo figlio, ebbe repulsione per il terribile oggetto di peccato che Gesù era diventato. Innalzato sulla croce per caricarsi dei nostri peccati. Non c'è da meravigliarsi che Dio si allontanasse da suo figlio abbandonandolo. Forse Dio sperimentò quello che provo io quando sento il desiderio di scappare da un disgustoso e repellente serpente. Il peccato è disgustoso, terribilmente offensivo per Dio. E quando considero che il mio peccato, peccati singoli e particolari come osservazioni cattive, esagerazioni volontarie, orgoglio, hanno determinato una tale separazione tra il padre e il figlio sulla croce, mi sento addolorata, oppressa, umiliata. Dio mi ha ferito con questi versi di Giovanni 3. Tuttavia sono certa che c'era qualcosa che egli voleva colpire, la mia tendenza a vedere la disubbidienza come un qualcosa di vago. Vedi, è poco probabile che io corregga la mia disubbidienza quando questa chiara azione peccaminosa viene invece ridotta ad un oscuro e indefinito sbaglio. È più probabile invece che io corregga le mie offese quando lo Spirito Santo indica un particolare peccato. I nostri peccati particolari feriscono Gesù in modo specifico. Avendo capito cosa costò a Gesù la nostra disubbidienza e vista la ripulsa con cui il Padre guarda la nostra disubbidienza, dovremmo accertarci di mantenere una vita pura. Non sei addolorato? Non ti senti oppresso, umiliato? Nemmeno un po'? Io odio i serpenti, vorrei odiare i miei peccati almeno la metà.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale

0: numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, dopo che Gesù ha camminato sulle acque, ha avuto questo incontro soprannaturale con i suoi discepoli sul Mar di Galilea, in versetto 22 di Giovanni 6, loro si trovano di nuovo nella città di Capernaum, e la folla che aveva mangiato il pane nel giorno precedente dall'altra riva del Mar di Galilea, alcuni sono venuti in barchi, alcuni hanno fatto a piedi tutta la riva nord del Mar di Galilea perché volevano un altro pranzo gratis. Il giorno seguente la folla era rimasta sull'altra riva del mare, si rese conto che là non c'era che una piccola barca, quella in cui erano saliti i discepoli di Gesù, e che egli non vi era salito con loro, ma i suoi discepoli erano partiti soli. Or altri barchi erano venuti da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla, come vide che Gesù non era più là e neppure i suoi discepoli, salì anche essa su quelle barche e venne a Capernaum in cerca di Gesù. E avendolo trovato di là del mare, gli dissero: Maestro, quando sei venuto qui? Quindi, come sei arrivato qua? Giustamente. Gesù rispose loro e disse: in verità vi dico che voi non mi cercate perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Abbiamo già visto, se non c'eri l'altra domenica potete ascoltare lo studio, tutto il scopo di questa moltiplicazione del pane era perché Gesù doveva comunicare una verità spirituale alla gente e anche ancora più profondo ai suoi discepoli. E Gesù qui dice a queste persone: voi non avete capito niente di quello che era il significato di questa moltiplicazione del pane. Voi cercate solo un pasto, voi cercate un Gesù che è un vostro Babbo Natale, ogni vostro desiderio. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Allora, questa mattina vogliamo notare alcune parole chiave in questi versetti. La prima parola chiave è questa parola adoperatevi, no? Dovete lavorare, dovete sudare, ok? E Gesù sa che questa gente ha cercato un altro pasto gratis, loro vogliono un Gesù che è al comando. E Gesù dice: non lavorate per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna. Quindi anche per il cibo che dura in vita eterna, in un certo senso il Signore sta dicendo: dobbiamo adoperarci. Quindi bisogna fare un lavoro. E non dobbiamo confondere, perché poi più avanti il Signore renderà chiaro cos'è questa opera che noi dobbiamo fare per ottenere questo cibo della vita eterna. Ma Gesù qui anche a noi questa mattina ci pone, secondo me, non dobbiamo guardare la parola di Dio come Gesù sta dicendo a loro, perché loro sono carnali, loro stanno cercando solo un altro pasto da Gesù. Ma noi dobbiamo leggere la parola di Dio e chiederci cosa ha da dire a me lo Spirito Santo questa mattina a Montebelluna. Cosa vuole comunicare Gesù nella mia vita oggi? E quindi il Signore dice a noi di Montebelluna questa mattina, fratelli e sorelle di Montebelluna, non adoperatevi per il cibo che perisce, ma per quello che dura in vita eterna. Noi siamo stati inculcati dalla nostra nascita nella cultura occidentale, no? Bisogna imboccare le mani, bisogna lavorare il soldo, bisogna guadagnarsi la vita, giusto? E non sto per dire che uno non deve lavorare, è giusto lavorare, è giusto provvedere per la propria famiglia, come dice anche la Sacra Scrittura. Ma cos'è il punto di quello che Gesù vuole comunicarci? Vi do un indizio. Cosa ha risposto Gesù quando Satana ha tentato lui di cambiare le pietre in pane? L'uomo non vivrà solo di pane, ma da ogni parola che procede dalla bocca di Dio. È giusto lavorare, è giusto provvedere per la propria famiglia. Ma noi esseri umani siamo stati creati nella somiglianza e immagine di Dio. L'uomo non è completo se lui non ha un rapporto con suo creatore. L'uomo ha un pezzo mancante, è incompleto. Voi conoscete, no, la storia della creazione? Dio ha creato Adamo e Eva, li ha messi nel giardino. Loro avevano un pasto gratis, potevano mangiare tutto il cibo nel giardino eccetto quello di un albero solo. E quindi l'unica cosa che dovevano fare tutto il giorno era mangiare, godere il giardino e godere una comunione piena con il loro creatore. Ma a causa della loro disobbedienza, il peccato e la morte entrò nel mondo, e da allora in poi tutti gli uomini nati sulla faccia della terra, noi nasciamo con un vuoto dentro di noi che solo lo Spirito Santo può riempire. Siamo incompleti. E nel mondo occidentale ci hanno insegnato, penso che posso parlare per l'Europa, perché gli Stati Uniti siamo figli dell'Europa e quindi anche la nostra cultura e mentalità viene da voi, no? E nel mondo occidentale materialista noi giudichiamo la ricchezza di una persona per che cosa? Per il bene che possiede, no? Noi diciamo quello è ricco perché ha la villa con la piscina, c'ha il Lamborghini, c'ha la casa al mare, c'ha il jet privato, non lo so. Quello è ricco, e chi non ha niente di queste cose, come la maggior parte di noi, è povero. E quindi nella nostra cultura siamo stati addestrati tutti i giorni della nostra vita di fare queste valutazioni. La ricchezza è nel cibo che perisce. Ma Gesù non è venuto per stabilire un'altra religione, lui è venuto per rovesciare il mondo. E dice, Craig, tu, il modo in cui tu sei cresciuto tutta la tua vita è sbagliata. Non... Perché qui quando Gesù dice non adoperatevi per il cibo che perisce, di nuovo non dice che non deve lavorare, non deve provvedere per la famiglia. Ma cosa ci vuol dire con questo? La tua vita non deve essere consumata da queste cose. Il scopo della tua vita non può essere una cosa che perisce. Perché poi alla fine cosa ti troverai? Un pugno di mosche alla fine della tua vita. Ma adoperatevi per quel cibo che ti durerà in vita eterna. Quando stavo pregando, il Signore mi è venuto in mente un passo del Vecchio Testamento. Vogliamo girare nel libro di Ageo? Grazie, Gesù. Ageo nei profeti minori, dopo Sofonia e prima di Zaccaria. Allora, la retroscena del libro di Ageo, Ageo è un profeta in Israele che ha fatto parte del primo gruppo di esili che erano usciti, sono stati rilasciati dal re Ciro di uscire di Babilonia e tornare in Israele per ricostruire il Tempio. Quindi questo primo gruppo è partito con Zorobabel, il governatore, per ricostruire il Tempio di Dio, ma poi, come tanti di noi, no? Lo Spirito Santo ci parla, come noi che eravamo in Toscana, penso, in questi giorni, lo Spirito Santo ci ha parlato a me, anche cose che io devo correggere nella mia vita, nella mia famiglia. Però è facile, no, che poi con gli affanni della vita noi dimentichiamo, no, quello che lo Spirito Santo ci ha parlato, o quella prima missione per la quale ci siamo partiti. E anche qui gli israeliti, no, sono stati liberati dalla schiavitù, dato in un certo senso una nuova vita, questa possibilità di tornare in Israele e ricostruire il Tempio. Avevano questo mandato da parte di Dio. E anche qui è buono di capire che Dio non era contro il fatto che loro costruivano le proprie case, o anche che li imbellivano. Il Signore non è contro questo. Non è contro neanche una persona che è ricco. Anche i ricchi possono entrare nel regno dei cieli. Ma qual è la priorità della nostra vita? E purtroppo qui gli israeliti avevano dimenticato il loro primario missione, che era di ricostruire il Tempio di Dio. Perché in capitolo 2 Ageo dichiarerà, perché gli anziani, quelli che erano bambini, avevano visto la gloria del Tempio di Salomone, piangevano, perché vedevano questo Tempio un po' miseraccio, no? In confronto alla gloria di quello di Salomone, e piangevano. E Ageo ha dichiarato in capitolo 2, non piangete, per la gloria di questo tempio che voi state costruendo sarà molto maggiore di quello di Salomone, perché in questo tempio entrerà il Messia. In questo tempio che voi state preparando, il tempio che accoglierà il Salvatore del mondo. E di nuovo, perché piangevano? Perché loro ricordavano la gloria esterna del Tempio di Salomone, tutto l'oro, l'argento, il bronzo, tutta la lavorazione, scolpiti in legno. Loro guardavano una gloria che perisce. E Ageo dichiara che quello che voi state per fare è una gloria che durerà in eterno. Perché Gesù Cristo, il Messia, entrerà qui. E quindi qui in Ageo capitolo 1, versetto 2, così dice l'Eterno dei eserciti, questo popolo dice, il tempo non è ancora giunto, il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere ricostruita. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo, dicendo, e forse questo è il tempo per voi di abitare nelle case rivestiti di pannelli di legno, mentre questo tempio giace in rovina? Perciò ora, dice l'Eterno dei eserciti, considerate bene le vostre vie. Avete seminato molto, ma avete raccolto poco. Mangiate, ma non fino a saziarvi. Bevete, ma non fino a soddisfare la sete. Vi vestite, ma nessuno sta al caldo. Chi guadagna un salario, lo guadagna per riporlo in una borsa forata. Allora, non voglio che vi alzate le mani, ma voglio farvi una domanda. Non alzatevi le mani. Quanti di voi avete mai avuto la sensazione che tu prendi la busta paga e prima che ti... Puff, sembra che è una borsa forata, no? Dove sono andati tutti quei soldi? Specialmente in questi tempi. Così dice l'Eterno degli eserciti, considerate bene le vostre vie. Magari anche questa mattina lo Spirito Santo dice noi, considerate, ognuno considera, non considerare la via del tuo fratello, considerate le vostre vie. Salite su monti, portate legname e costruite il tempio, perché posso compiacermi in esso ed essere così glorificato, dice l'Eterno. Vi aspettavate molto, ma ecco c'è stato poco. Quando poi l'avete portato a casa, io l'ho soffiato via, perché dice l'Eterno degli eserciti, a motivo del mio tempio che giace in rovina, mentre ognuno di voi corre alla propria casa. Perciò sopra di voi il cielo ha trattenuto la rugiada e la terra ha retenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, su monti, sul grano, sul mosto, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sui uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle vostre mani. È importante di capire che il Signore chiaramente dice ai israeliti, sono stato io a mettere quei buchi nella tua borsa. Perché? Per quale motivo? Il Signore era contro che avevano delle case? No, perché le loro priorità erano sbagliate. Loro erano mandati là a costruire un tempio per accogliere il Messia, per fare un'opera per Dio. E invece di fare quello che Dio ha chiesto loro di fare, loro vivevano per il materiale, loro si adoperavano per il cibo che perisce. E magari questa mattina anche tu dici, pastore, a volte anche io mi sento la borsa forata, o anche mi sento la vita, no, che io, no, lotto, sudo, faccio, ma sono sempre, no, come l'asino. Penso che anche in Italia, no? In America abbiamo questo tipo favola del contadino che per far andare avanti l'asino, lui mette un bastone col carota che dondola davanti l'asino, no? E l'asino corre indietro. E come l'asino è stupido. No, lui corre indietro con la carota, mai arrivando a quella carota. Non è che lui ferma e dice, oh, ma ho corso 10 chilometri e ancora quel carota sta davanti. Non è che lui ci arriva. E purtroppo anche noi, cari fratelli, anche noi siamo come quell'asino. Il diavolo ci dondola qualcosa davanti. Ah, Craig, se tu puoi solo avere quella macchina più bella, ah, la tua vita sarà completa. Se tu puoi, vedi quell'uomo, vedi, se tu avevi la piscina così nel tuo giardino, o se tu avresti il lavoro così, o se tu potresti avere quella moglie più giovane. Ci sono tante aree che potremmo, no, mettere, applicare questo alla propria vita. E se questa è la nostra situazione, noi, la nostra vita è consumato col lavorare per il cibo che perisce. E in un certo senso, purtroppo, anche se siamo credenti figli di Dio, il diavolo ci prende per i fondelli, perché noi abbiamo bevuto la menzogna di questo mondo, che noi troveremo soddisfazione nelle cose che periscono, nelle cose materiali. Girate adesso un secondo in Matteo capitolo 6. Matteo 6, versetto 24, nessuno può servire a due padroni perché lo dirà uno e l'amerà l'altro, oppure sarà fedele uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e Mammone. Perciò io vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo, il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi con la sollecitudine può aggiungere alla sua statura un solo cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli del campo. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è e domani è gettato nel forno, quanto più vestirai voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che beremo, o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. Quindi Dio non sta dicendo che dobbiamo andare in giro in sandali e una tunica, fare voto di povertà, vivere su un monasterio senza riscaldamento. Gesù dice: papà sa che avete bisogno di una casa, di mangiare, di una macchina, di vestiti. I figli devono andare a scuola, devono giocare a basket, devono fare nuoto. Papà sa che avete bisogno di queste cose. Ma i pagani vivono solo per queste cose, non voi. Voi dovete vivere per altri principi, altri standard. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose vi saranno sopraggiunto. Non siate dunque in ansietà per domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascuno il giorno il suo affanno. Ah. Allora, questa è una cosa molto liberante, se noi credenti possiamo veramente afferrarlo e viverlo. Perché tanti di noi stiamo già pensando non solo per domani, ma dopo domani e dopo 6 mesi. E tante volte io ho visto, no, magari in una situazione, Satana, no, lui fa un film nella nostra testa, anzi un film di 2 o 3 parti. Come farò io? No? E Gesù dice: guardi i fiori. Sapete anche perché il mondo sta diventando sempre più lontano da Dio e più pagano? Perché ormai tanti uomini vivono nelle città e noi non vediamo i fiori del campo e noi non sentiamo il canto degli uccelli che ci ricordano che papà ha dato loro da mangiare oggi. Avete mai guardato un fiore? Sicuramente. Anche l'altro giorno, quando c'era il pastore Joshua, prima di andare nello studio, fare lo studio lì a Feltre giovedì sera, li ho portato vicino Primero, no, vicino San Martino, a farli vedere un po' i nostri belli Dolomiti. E abbiamo mangiato il pranzo lì vicino a questo ruscello, in un campo lì in montagna, sotto il palo di San Martino. E ho cominciato a osservare quanti tipi di fiori c'erano in quel campo. Nessuno li ha seminato. No, fiori arancioni, rossi, azzurri, gialli, bianchi, bellissimi. E se tu prendi uno di quei fiori, no, di vedere i colori, di sentire Avete mai notato le petole dei fiori tante volte è più morbido della sete? Della? Seta. Cosa ha detto? Sete? Vabbè, pazienza. Voi mi perdonate quando... Come ha detto il Papa, mi perdonerete quando sbaglierò. No, Gianfranco no. Gesù ha dichiarato che Salomone, con tutto quello che lui aveva, non era mai vestito bello come uno di quei fiori di montagna. E i fiori non stanno lì sudando? Come faremo domani? Loro naturalmente sono in sintonia con il loro creatore. E quando noi credenti siamo in sintonia con lo Spirito Santo, allora possiamo riposare. E dice: Signore, l'unica cosa che devo fare oggi è cercare prima te. E tu nel mio lavoro, tu andrai davanti a me, tu preparerai tutto per me. Ma quando noi non cerchiamo prima il regno di Dio, noi siamo come israeliti. Sudiamo, affatichiamo e alla fine niente. Abbiamo aria. Ma anche noi credenti a volte possiamo noi affaticare per quello che perisce e non comprendere che Dio ha stabilito un principio e una legge universale. Se gli uomini cercheranno prima Dio nella loro vita, Dio promette, no? Guardiamo un altro passo in Luca 18.

0: Versetto 24. Allora Gesù, visto che era molto rattristato, questa è la storia del giovane ricco, penso che lo conoscete già, disse quanto è difficile per coloro che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio, perché è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. E quelli che udivano dissero: chi dunque può essere salvato? Ma egli disse: le cose impossibili ai uomini sono possibili a Dio. Quindi uno può essere ricco e entrare nel regno di Dio, l'importante è che il suo Dio non è le ricchezze. Poi Pietro disse, Pietro è sempre il primo a parlare: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, ricordati Signore. Ed egli disse loro: in verità vi dico che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o genitori o fratelli o mogli o figli per il regno di Dio che non ne riceverà molte volte tanto in questo tempo e nel mondo a venire la vita eterna. Amen. Gesù dichiara a noi credenti, no? Chi cerca di salvare la propria vita la perderà. Chi perderà la sua vita per il mio regno la guadagnerà. Il mondo ci ha insegnato il mondo, ma Cristo vuole rinnovare la nostra mente e vuole che noi viviamo secondo principi eterni. Qui Gesù ha dichiarato: se voi cercate prima il mio regno, io vi darò 100 volte qualunque cosa che tu hai dato a me. Voi sapete, noi non potremo mai essere il donatore più grande di Dio. E questo Dio ha mostrato dando suo figlio Gesù per noi. E io ho sperimentato come missionario in prima persona questo concetto biblico. Perché io sentivo la chiamata di Dio nella mia vita, di essere missionario, di andare all'estero a portare la parola di Dio. E quindi ho lasciato mia mamma, mio papà, mia sorella, i miei amici, la mia terra, la mia città, la mia macchina, la mia casa. E posso dirvi che il Signore non mi ha detto 100 volte, ma 1000 volte. Padre, mamme, quanti mamme italiane io ho? Anche in questa chiesa. Quanti fratelli? Quante macchine? Quante case? 3 anni fa, io e Silvana, per fede, andavamo a trovare la mia famiglia in America. È sempre un passo di fede. E io non dico mai niente a nessuno, non ho mai, cioè, un po' io e Silvana, da quando siamo sposati, non abbiamo mai chiesto un'offerta da nessuno, non abbiamo mai chiesto, perché siamo del principio che chiediamo il Padre Celeste in segreto e Lui che vede in segreto dà apertamente. Comunque dovevo andare in America 3 anni fa e realmente non avevamo i soldi per affrontare il viaggio, stiamo con i parenti, ma anche qualche volta in viaggio devi stare in albergo, devi mangiare, voi sapete, tutti andate in vacanza, sapete cosa vuol dire. E comunque nel mese che eravamo in America 3 anni fa noi non abbiamo pagato neanche una notte da nessuna parte. Chiaramente mio papà non mi faceva pagare a dormire a casa sua, però per dire, un fratello che conosciamo che vive lì nel California ha saputo che devo andare. Lui ha detto: guardi, io ho questa casa, è libero proprio quando voi sarete là, se volete stare lì una settimana, gratis. No? Questa casa è sulla spiaggia Newport Beach, in California. Niente male fa papà. Io ho detto grazie, fratello, mamma mia, cosa posso dire? No, no, tu stai là, tranquillo. Poi quando eravamo là ho visto il listino dei prezzi, perché lui affitta queste case. E dove eravamo noi costava $2,000 alla settimana. E questo è tutto per la gloria di Dio. Non pensate che voglio dire che io ho questa grande fede, perché non è così. Però quanti, cioè in India io ho avuto papà, mamma, case. Potrei raccontarvi per 20 anni quante volte ho visto Dio provvedere in modo soprannaturale. Mi ricordo un'altra volta quando ero nel ministero della tenda e eravamo a Siracusa, alla città di Abele Marco, e dovevamo sistemare un furgone del gruppo Cristo Risposto, dovevamo rettificare il motore, e c'era in quella città un fratello nella chiesa locale che aveva un'officina meccanica, e lui ci aveva reso disponibile la sua officina per fare questi lavori di rettifica di questo motore. Quindi abbiamo portato il furgone, tirato fuori il motore, smontato tutto, e il piano era che qualcuno del gruppo doveva venire ogni giorno a ritirarci, no? Portarci la mattina e ritirarci la sera, perché chiaramente il furgone non si muoveva senza motore. Questo fratello, che era padrone della fabbrica, dice: ma voi come tornerete a casa questa sera? Ah beh, qualche fratello della tenda verrà a prenderci quando è finita la giornata. No, ma guarda, io ho una macchina in più. Prendete quella macchina verde là. Ha mandato un suo detto di lavoro, vai a prendere le chiavi di quella macchina. Un Mercedes senza tetto. Va bene, senza tetto, decappottabile, più o meno. Era un po' buffo perché partendo da dove c'era la fabbrica di questo fratello dovevamo attraversare proprio il centro di Siracusa, che è stato lì, ci sono il foro greco, il teatro greco, no? I schiavi, tutte le cose antiche là. E quindi noi siamo, no, due ragazzi, due missionari veramente poveri, senza salario, senza, non sappiamo neanche dove il prossimo pasto veniva, guidando questo Mercedes senza tetto. E eravamo lì fermi al semaforo e c'erano tutti questi autobus del turismo, no? Che i turisti andavano a vedere i scavi là dell'impero greco, eccetera eccetera. E sai com'è, no? C'era la guida con la bandiera, erano tedeschi, no? Seguitami, no? E tutta la gente sudati correvano indietro a questa persona, e un po' guardavamo questa gente e ci siamo messi a ridere. E io ho detto a questo fratello, ho detto: guarda Nate, cioè, pensi un po', no? Cioè questa gente ha risparmiato tutta la vita per non fare una vacanza in Italia, vedere i scavi, no? E stanno correndo come, no, come le mucche, no? In questa mandria, sotto il sole, questo che comanda, seguitemi, dai, nessuno vi perde indietro. E ho detto: noi stiamo i poveri missionari e stiamo... We're cruising, no? Non so come si dice in italiano. No, qua stiamo facendo un giro nel Mercedes decappottabile, e qui abbiamo sotto i nostri occhi questi, no? E detto: veramente, Signore, quando noi diamo a Lui, Lui non ci delude mai. Anzi, Dio fa le cose che noi non possiamo neanche immaginare, perché Lui è un Dio grande. E quindi anche questa mattina la parola per noi è: non lavorate per il cibo che perisce, ma lavoriamo per quello che va in vita eterna. Un ultimo versetto vogliamo leggere qui in Giovanni capitolo 6. Perché magari qualcuno chiede, allora come dobbiamo lavorare per questo cibo che dura in vita eterna? E Gesù è stato abbastanza gentile di darci la risposta. In versetto 28, gli chiesero allora che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio. Ok, Gesù, tu hai detto non lavorare, non adoperarvi per quello che perisce, il materiale. Lavorate per quel cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, quindi vi regalerà. E Gesù rispose e disse allora, questo è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Sì, ma qual è l'opera che dobbiamo fare, Gesù? Noi vogliamo un'opera, vogliamo sudare. Dirci che dobbiamo andare a messa ogni domenica fedelmente per tutta la vita. Dirci che dobbiamo andare $10,000 alla chiesa, ai poveri. Dice che dobbiamo fare un pellegrinaggio da qualche parte in ginocchio. No, Gesù ha detto, questa è l'opera che dovete fare. Dovete credere in colui che Dio ha mandato. Cioè me. È così semplice. Tu vuoi avere la vita eterna? Tu vuoi essere salvato? Non saranno per le buone opere tue, perché tu sei una brava persona, ma sarà per quello che Gesù ha fatto per te. L'unica cosa che Dio richiede da te è di credere in quello che Gesù ha fatto per te. Di non porre fiducia in te stesso, ma di porre tutta la tua fede in quell'opera che Cristo ha compiuto sulla croce per te. Questa è l'opera che Dio richiede da te. Credi. Vi comando di credere. Voi la vita eterna dovete solo credere nel mio Figlio. Io, che sono il Dio che provvede per i passeri e provvede per i fiori di campo, ho provveduto anche per voi. Perché voi che siete vestiti con le vostre sporche vesti di peccato, voglio rivestirvi con la mia giustizia. Voglio perdonarvi e purificarvi ogni iniquità. E l'unica cosa che voi dovete fare è credere.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Un saluto cordiale ai nostri amici in ascolto. Vi invitiamo a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Il nostro mondo è alla ricerca disperata di pace. Se ne parla e tanto, ma sembra che la violenza in ogni sua manifestazione sia più forte di ogni desiderio di pace che gli uomini possano provare. Vediamo che la guerra, la morte e la distruzione non portano mai nulla di positivo. Perché allora siamo incapaci di trovare una pace stabile e vera? La Bibbia ci dice molte cose a questo riguardo, fra l'altro che l'effetto della giustizia sarà la pace. Possiamo dire che c'è molta giustizia intorno a noi? Non siamo capaci di essere veramente giusti, nemmeno nei nostri rapporti con le persone che ci sono più vicine. Come potrebbero esserlo gli stati, i governi, i vari gruppi sociali, dato poi che ognuno ha la sua idea di giustizia e i suoi rimedi per arrivarci? Queste differenze creano nuove cause di attriti e di guerre. In realtà la Bibbia ci dice che non c'è nessuna possibilità di pace per gli uomini finché non accetteranno il principe della pace, Gesù Cristo. Possiamo rifiutare quest'idea, affermando che la pace non è prerogativa di un gruppo religioso o cose del genere. Ma la realtà è davanti ai nostri occhi, non c'è pace. E nessun altro programma umano può davvero riuscire. Perché non riconoscere che l'unico che può darci la pace è Dio? Ma dobbiamo accettare la sua rivelazione. Volete parlare di questi argomenti e approfondirli? Scriveteci, vi risponderemo e ora vi auguriamo buon ascolto.

0: locali e ordinò uno spuntino. Con suo grande disappunto, la cameriera starnutò sul suo piatto mentre tornava al tavolo. Benché avesse l'autorità di intervenire duramente, non lo fece. Non era quello il suo scopo. Voleva piuttosto sperimentare lo stesso servizio degli avventori abituali. Gesù ha lasciato il trono celeste ed è venuto sulla terra come semplice uomo, così da poter fare esperienza della tentazione, di grandi sofferenze e anche della morte per noi. Il nostro Salvatore poteva chiamare 10.000 angeli per liberarlo dalla croce, ma non era questo il suo scopo. Dal momento che Cristo ha sofferto al tuo posto, egli capisce i tuoi problemi e ti può aiutare ad affrontarli.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Nel libro degli Atti osserviamo che il Signore, in quanto capo, non solo fondò la Chiesa come organizzazione vivente, ma attraverso il suo Spirito permise agli apostoli e agli altri seguaci di risultare sempre vincitori, anche nelle circostanze più provanti. La drammatica conversione di Saulo da Tarso, il principale persecutore della Chiesa, è prova illuminante che il Cristo risorto continuava ad agire con autorità nel proteggere il benessere della sua Chiesa. Attraverso tutte le epoche, fino al nostro tempo, egli continua a rivelare la sua divina forza e potenza, sostenendo individualmente i credenti e la Chiesa nel suo insieme. Perfino le più terribili persecuzioni, prove e pericoli non hanno potuto e non possono distruggere la Chiesa cristiana. Così egli adempie la sua promessa, secondo la quale, edificata sulla roccia della fede in lui come Signore e Salvatore, la sua Chiesa non sarà rovesciata neppure dalle peggiori potenze delle tenebre.
1: Il Signore rivelò la sua autorità in un'altra maniera molto precisa ed innegabile, adempiendo cioè le profezie esplicite da lui fatte durante il suo ministero terreno. Questo punto ci è illustrato, per esempio, dal testo di Luca 21. Gesù predisse chiaramente le sofferenze di Israele per averlo continuamente rinnegato come Messia e vero figlio di Dio. Egli non solo preannunciò la distruzione di Gerusalemme e la morte e dispersione dei suoi abitanti fra tutte le nazioni, ma al versetto 24 profetizzò anche chiaramente che Gerusalemme sarebbe stata così totalmente perduta per i giudei, che la santa città sarebbe stata calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. La prima parte della profezia del nostro Signore fu adempiuta allorché i Romani distrussero Gerusalemme nell'anno 70 d.C., uccidendo probabilmente circa 1 milione di ebrei nella città e dintorni, portandone schiavi molte migliaia a Roma e altrove. Ma la storia prova anche che questa nazione che aveva respinto il Messia non è mai entrata in possesso della vecchia Gerusalemme. Dopo la ormai famosa guerra dei sei giorni, lo Stato di Israele, con esso gli ebrei, per la prima volta dopo 1900 anni, occupa anche la parte vecchia di Gerusalemme, con la zona dove sorgeva il Tempio di Salomone. Tuttavia, come sappiamo, questa occupazione viene oggi contestata.
0: Un'altra profezia esplicita e di grande importanza fatta dal nostro Signore è quella contenuta in Matteo 24. E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Mentre un tempo l'adempimento della prima parte di questa profezia sembrava completamente impossibile, il nostro tempo ha potuto constatare che il Signore di tutta la creazione ha guidato in tale maniera la storia delle nazioni e le capacità umane che la Chiesa del nostro tempo è in grado di portare a termine il compito della predicazione dell'Evangelo attraverso tutto il mondo. Molti sviluppi recenti e segni dei tempi in generale rivelano che Gesù Cristo, il Signore della storia, sta preparando tutte le cose per la fine dei tempi, il suo ritorno in gloria. Allora la sua autorità sarà rivelata appieno e in tutta la sua maestà, ed ogni ginocchio si piegherà dinanzi a lui come a colui cui il Padre ha dato tutta l'autorità del cielo e della terra.
1: Abbiamo visto come Gesù sostenesse e rivelasse la sua divina autorità. Ora sorge la questione in quale misura i suoi

i contemporanei e gli uomini di tutte le età percepirono e riconobbero la sua autorità. Sin dagli inizi stessi del suo ministero pubblico, la gente stupiva della sua dottrina, perché egli li ammaestrava come avente autorità. Egli agiva con tale evidente autorità divina, guarendo gli ammalati e salvando le persone dal potere di Satana, che tanto le persone che le moltitudini erano stupite. Nel testo di Luca 9,43, per esempio, leggiamo che dopo che il nostro Signore ebbe guarito il ragazzo con uno spirito immondo, tutti stupivano della grandezza di Dio. E dopo che ebbe risuscitato il figlio della vedova, tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: un gran profeta è sorto fra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Il fatto che perfino i demoni e coloro che erano posseduti dai demoni riconoscessero la sua autorità è vividamente dipinto nel testo di Marco 5, dove è scritto: ora, quando l'indemoniato ebbe veduto Gesù da lontano, corse e gli si prostrò davanti, e dato un gran grido disse: che vi è fra me e te, o Gesù, figlio del Dio Altissimo?

Amici carissimi, come sempre desidero iniziare questo tempo di conversazione con voi porgendovi il mio saluto e nello stesso tempo chiedendo a Dio di benedirci insieme. La nostra non è una trasmissione d'evasione, ma un colloquio amichevole attraverso il quale vi presentiamo Gesù Cristo. E quando leggiamo gli Evangeli che ci descrivono la sua vita su questa terra ed il suo servizio fra gli uomini, impariamo che egli non può essere considerato solo come un personaggio storico del passato, ma bensì come l'eterno Figlio di Dio che oggi, essendo vivente, si presenta a noi come l'unica speranza. Perciò di fronte alla sua persona e al suo messaggio noi non abbiamo semplicemente un tema religioso da discutere, ma siamo costretti ad una decisione che implica una scelta. O accettiamo la sua risposta ai nostri problemi e alle nostre necessità, oppure lo rifiutiamo con tutte le conseguenze che ciò comporta. E da questo riguardo vorrei subito precisare che rifiutare Gesù Cristo significa ritrovarsi soli, significa non avere nessuno che ci aiuti, non avere nessun principio che ci dirige, significa essere schiavi di se stessi, essere in balia delle proprie incertezze e soprattutto non avere nessuna speranza e nessuna prospettiva per il futuro. Mi rendo conto che questa visione sia una visione drammatica, ma non possiamo esprimerci altrimenti, perché sarebbe illudere ancora di più chi è già nell'inganno e nella disperazione morale. Se ci presentiamo a voi, se vi invitiamo ad ascoltarci e a scriverci per approfondire il senso di quello che diciamo, non è semplicemente per trasmettervi una ideologia religiosa, ma per farvi conoscere Gesù Cristo e la vita che è in Lui. Grazie quindi per la vostra attenzione. Adesso vogliamo proseguire con un momento di pausa per lo stacco musicale che la regia vorrà mettere in onda.

Carissimi ascoltatori, diventa sempre più raro trovare persone con un ideale pronte a lottare fino in fondo per esso. Certamente mi direte bella scoperta. Con l'assenza di valori e di obiettivi che ci ritroviamo, chi trova ancora una ragione valida per combattere e soffrire a qualsiasi costo? Purtroppo le cose stanno veramente così. Anche quelli che spesso ci fanno la morale e che ci invitano ad un atteggiamento serio e coerente come fanno i nostri governanti, sono i primi ad inventare trucchi e scappatoie per non fare il proprio dovere. Ed allora, come si dice, se questo è l'esempio che ci viene dall'alto, che cosa si pretende dal povero cittadino costretto a risparmiare fino all'ultima lira per riuscire a far quadrare il bilancio? Con considerazioni di questo genere sembra assolutamente fuori luogo parlare di ideali. Ognuno s'arrangia e cercando di fare i propri interessi meglio che può. Eppure siamo convinti che nonostante tutte queste ragioni vi sia spazio per l'impegno e per dire che esiste una dimensione ed una realtà diversa da quella che abbiamo denunciato. In uno dei libri della Bibbia e più precisamente nell'Apocalisse troviamo contenuto questo invito: sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Chi parla è il Signore stesso ed egli è nelle condizioni per chiedere un simile impegno. Infatti, quando pensiamo che nel suo amore Dio ha mandato su questa terra suo Figlio per essere il nostro Salvatore e ha permesso che gli uomini mostrassero tutta la loro incomprensione e cattiveria verso di lui purché portasse a termine l'opera della redenzione, allora ci rendiamo conto che egli ha diritto alla nostra fedeltà, soprattutto da parte di quelli che hanno risposto alla sua chiamata ed hanno capito quello che egli ha fatto per salvarli. Ed io credo che in un mondo scristianizzato che va alla deriva è necessario che quanti hanno creduto dimostrino la realtà della loro fede senza scendere a compromessi. Dobbiamo però sapere che credere nell'Evangelo, accettare di seguire Gesù Cristo, significa scontrarsi a volte con le persecuzioni più dure da parte di quelli che ci sono più cari, come i membri della nostra stessa famiglia. Voglio a questo riguardo raccontarvi la storia di Svetlana, una giovane abitante in uno degli stati dell'ex Unione Sovietica. Svetlana si è convertita a Cristo nel 90. Una sua amica studentessa l'aveva invitata a festeggiare i suoi 20 anni. Svetlana pensava di andare in una qualche discoteca ed invece quale non fu la sua sorpresa di trovarsi in un'assemblea cristiana. Quello che udì in quell'occasione l'affascinò. Cominciò a leggere dei libri cristiani ed a partecipare alle riunioni della chiesa. Una volta vi condusse pure la sorella con 2 amiche. Così, leggendo un libro, mentre si trovava nella sua stessa casa, ella si convertì a Cristo il 15 aprile del 90. Immediatamente la famiglia si mise contro di lei, iniziando nei suoi confronti tutta una serie di vessazioni per ostacolarla, così che fu costretta a non frequentare più le riunioni. Alla fine dei suoi studi universitari, essa perse diversi lavori perché nel frattempo le diverse imprese avevano fatto fallimento. Poi un giorno una sua amica cristiana le trovò un nuovo posto di lavoro ed ella prese a frequentare nuovamente le riunioni, benché la famiglia la terrorizzasse continuamente. Nel giugno del 95, proprio mentre stava per partecipare ad una riunione cristiana, i genitori giunsero e la legarono ad una sedia per 2 ore. Il 25 giugno dello stesso anno Svetlana partecipò ad una festa della gioventù cristiana. Quando ritornò a casa, trovò le sue valigie davanti alla porta e questa chiusa a chiave. Ella si mise a pensare su ciò che avrebbe deciso. Poi si recò in giardino, mangiò alcuni legumi e poi ritornò verso la porta d'ingresso. Poiché le mancavano ancora alcuni effetti personali, chiese che glieli dessero. Alla fine la madre aprì la porta
e rinunciò a cacciare la figlia di casa. Intanto bisogna dire che Svetlana aveva deciso di farsi battezzare per testimoniare della sua fede in Gesù Cristo ed il battesimo doveva aver luogo il 6 agosto. Quando tutti i cristiani della località si riunirono sulle rive del Volga per i battesimi, Svetlana non era presente. Alcuni credenti andarono a cercarla a casa, ma i genitori risposero che era già uscita. Quando il servizio dei battesimi fu terminato, ecco arrivare Svetlana raccontando che i suoi l'avevano sequestrata in casa. Una parte dei credenti era già sulla via del ritorno, ma il fratello incaricato dei battesimi entrò nuovamente nell'acqua e battezzò Svetlana. Lei era raggiante di gioia per aver potuto testimoniare della sua fede in Gesù Cristo. Nello stesso tempo dichiarò la sua intenzione di seguire il Signore con assoluta fedeltà, qualunque fosse il prezzo da pagare. Riflettiamo su questo episodio mentre ascoltiamo lo stacco musicale.

0: Carissimi amici, abbiamo raccontato di Svetlana e non sappiamo che cosa sia successo da allora e come i genitori reagirono al suo impegno di fede. Ma non v'è dubbio che una simile testimonianza ponga degli interrogativi, perché la vicenda che abbiamo raccontato deve indurci a chiedere quale tipo di cristianesimo stiamo vivendo. Abbiamo noi lo stesso coraggio? Perché è abbastanza facile dirci cristiani quando tutto va bene, quando non vi sono troppe difficoltà e che in qualche modo veniamo facilitati a vivere la nostra fede. Ma che ne sarebbe di noi se dovessimo essere perseguitati, maltrattati ed ostacolati nell'espressione della nostra fede? Temo che molte nostre chiese, frequentate da cristiani tiepidi e indifferenti, conoscerebbero una umiliante decimazione. Questo vorrebbe dire che non si è realmente capito che credere in Cristo non significa semplicemente adottare una religione, ma vuol dire passare dalla morte alla vita. Vuol dire essere trasportati dal regno delle tenebre al regno della luce. Stiamo attenti a non dimenticare mai le solenni parole rivolte alla Chiesa di Laodicea. Il Signore dovette dire a questa comunità che pretendeva di essere cristiana: «Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido, e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai, invece, che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Si tratta di un giudizio severo ed umiliante. Permettetevi allora una domanda: che cos'è per voi Gesù Cristo? Sareste disposti a dare la vostra vita per restare fedeli a Lui? La Bibbia dice: sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Se avete qualche dubbio, chiedete a Dio di illuminarvi e disponetevi a riceverlo realmente nella vostra vita. Adesso proseguiamo con la lettura e la riflessione di un testo biblico tratto dall'interessantissimo libro dell'Esodo. Dopo questo, Mosè ed Aaronne andarono dal Faraone e gli dissero: così dice il Signore, il Dio di Israele: lascia andare il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto. Ma il Faraone rispose: chi è il Signore che io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco il Signore e non lascerò affatto andare Israele. Essi dissero: il Dio degli Ebrei si è presentato a noi, lasciaci andare per 3 giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici al Signore nostro Dio, affinché egli non ci colpisca con la peste o con la spada. Allora il re d'Egitto disse loro: Mosè e Aaronne, perché distraete il popolo dai suoi lavori? Andate a fare quello che vi è imposto. Nei programmi precedenti abbiamo visto in che modo il Signore, sensibile alla terribile schiavitù imposta dagli egiziani agli ebrei, abbia deciso di intervenire. Per fare questo il Signore voleva servirsi di Mosè, l'uomo che aveva trascorso 40 anni alla corte egiziana. È vero che Mosè avrebbe subito voluto prendere in mano le cose, ma la sua partecipazione lo portò ad agire in maniera sbagliata. Il Signore non poteva approvare i suoi metodi, così dovette metterlo in quarantena. Mosè dovette disintossicarsi dei metodi imparati alla corte egiziana. Il Signore poteva usarlo solo se si fosse affidato interamente ed esclusivamente a Lui. Ed è così che dopo la lunga e paziente preparazione di Mosè venne il momento dell'assunzione di responsabilità. Ed in questo caso vediamo come il Signore guidi ogni cosa passo dopo passo. Niente viene lasciato al caso. Forse noi avremmo detto che l'occasione per Mosè era passata, che l'età era avanzata. Ma il Signore non è frenato da questi dettagli. Intanto egli stesso prepara l'incontro con il fratello maggiore Aaronne che viene dettagliatamente informato dei progetti di Dio e delle necessità di andare dal Faraone. Così vediamo che il Signore si serve proprio di due vecchietti, Mosè di 80 anni e Aronne di 83. Penso che per questi due ottantenni non doveva essere facile andare davanti a un personaggio come il Faraone, ma loro hanno una richiesta precisa che è stata suggerita loro dal Signore. Evidentemente, oltre a sottolineare l'esigenza sovrana di Dio, si voleva anche indicare a Faraone il problema che si sarebbe creato se egli non avesse acconsentito. Vediamo quindi che di fronte a questa richiesta Faraone reagisce in tre maniere. Ripudia il Dio di Israele, non riconoscendogli nessuna autorità. Chi è il Signore che io debba ubbidire? C'è un tono di sfida. Si mostra totalmente insensibile alla possibilità che il Signore colpisca Israele per la sua mancata ubbidienza. Infatti, se Israele non avesse ubbidito, sarebbe stato colpito con la peste o con la spada. Quello di Faraone è puro cinismo. Terzo, Faraone si preoccupa esclusivamente del suo profitto e quindi del danno materiale che deriverebbe all'Egitto dalla partenza dei figli di Israele. Questo ci mostra che l'uomo, quando diviene insensibile alla voce di Dio, ragiona solo più in termini economici di guadagno personale. Il denaro diviene il suo solo padrone e l'egoismo diviene il fattore dominante. Che il Signore ci aiuti a tenere conto di queste lezioni per applicarle alla nostra vita.
1: Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Vangelo di San Marco, capitolo 9. Sei giorni dopo, Gesù prese seco Pietro e Giacomo e Giovanni e li condusse soli, in disparte, sopra un alto monte. E fu trasfigurato in presenza loro, e i suoi vestiti divennero sfolgoranti, candidissimi, di un candore che niun lavatore di panni sulla terra può dare. Ed apparve loro Elia con Mosè, i quali stavano conversando con Gesù. E Pietro, rivoltosi a Gesù, «Maestro», disse, «gli è bene che stiamo qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia», poiché non sapeva che cosa dire, perché erano stati presi da spavento. E venne una nuvola che li coperse della sua ombra, e dalla nuvola una voce, «Questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo». E ad un tratto, guardatesi attorno, non videro più alcuno con loro, se non Gesù solo. E come scendevano dal monte, egli ordinò loro di non raccontare ad alcuno le cose che avevano vedute, se non quando il figliuolo dell'uomo sarebbe risuscitato dai morti. Ed essi tennero in sé la cosa, domandandosi fra loro che cosa fosse quel risuscitare dai morti. Poi gli chiesero, «Perché dicano gli scribi che prima deve venire Elia?» Ed egli disse loro, «Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa, e come mai egli è scritto del figliuolo dell'uomo che egli ha da patir molte cose e da essere sprezzato? Ma io vi dico che Elia è già venuto, e anche gli hanno fatto quel che hanno voluto, come è scritto di lui». E venuti ai discepoli, videro intorno a loro una gran folla, e degli scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, veduto Gesù, sbigottì e corse a salutarlo. Ed egli domandò loro, «Di che discutete voi con loro?» E uno della folla gli rispose, «Maestro, io ho menato il mio figliuolo che ha uno spirito mutolo, e dovunque esso lo prende lo atterra, ed egli schiuma, stride dei denti e rimane stecchito. Ho detto ai tuoi discepoli che lo cacciassero, ma non hanno potuto». E Gesù rispondendo disse loro, «O generazione incredula, fino a quando sarò io con voi? Fino a quando vi sopporterò? Menatemelo». E glielo menarono. E come vide Gesù, subito lo spirito lo torse in convulsione, e caduto in terra, si rotolava schiumando. E Gesù domandò al Padre, «Da quanto tempo gli avviene questo?» Ed egli disse, «Dalla sua infanzia, e spesse volte l'ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se ci puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». E Gesù, «Dici, se puoi, ogni cosa è possibile a chi crede». E subito il padre del fanciullo esclamò, «Io credo, sovvieni alla mia incredulità». E Gesù, vedendo che la folla correva, sgridò lo spirito immondo, dicendogli, «Spirito muto e sordo, io te il comando, esci da lui e non entrar più in lui». E lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì, e il fanciullo rimase come morto, che quasi tutti dicevano, «È morto». Ma Gesù lo sollevò, ed egli si rizzò in piè. E quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato, «Perché non abbiamo potuto cacciarlo noi?» Ed egli disse loro, «Cotesta specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera». Poi, partitosi di là, traversarono la Galilea, e Gesù non voleva che alcuno lo sapesse, poiché gli ammaestrava i suoi discepoli e diceva loro, il figliuolo dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno, e 3 giorni dopo essere stato ucciso risusciterà. Ma essi non intendevano il suo dire e temevano di interrogarlo. E vennero a Capernaum, e quando egli fu in casa domandò loro: di che discorrevate per via? Ed essi tacevano perché per via avevano questionato fra loro chi fosse il maggiore. Ed egli, postosi a sedere, chiamò i 12 e disse loro: se alcuno vuol essere il primo, dovrà essere l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro, e recatoselo in braccio, disse loro: chiunque riceve uno di tali piccoli fanciulli nel nome mio, riceve me, e chiunque riceve me, non riceve me, ma colui che mi ha mandato. Giovanni gli disse: maestro, noi abbiamo veduto uno che cacciava i demoni nel nome tuo, il quale non ci seguita, e glielo abbiamo vietato perché non ci seguitava. Ma Gesù disse: non glielo vietate, poiché non v'è alcuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e che subito dopo possa dir male di me, poiché chi non è contro a noi è per noi, perché chiunque vi avrà dato a bere un bicchier d'acqua in nome mio perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà punto il suo premio, e chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono, meglio sarebbe per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato in mare. E se la tua mano ti fa intoppare, mozzala. Meglio è per te entrar monco nella vita che aver 2 mani e andare nella gehenna del fuoco inestinguibile, dove il verme loro non muore ed il fuoco non si spegne. E se il tuo piede ti fa intoppare, mozzalo. Meglio è per te entrar zoppo nella vita che aver 2 piedi ed essere gettato nella gehenna, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. E se l'occhio tuo ti fa intoppare, cavalo. Meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che aver 2 occhi ed essere gettato nella gehenna, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. Poiché ognuno sarà salato con fuoco. Il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli un con gli altri.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: La vita non è un videogioco, ne abbiamo una sola da spendere, non c'è reincarnazione. Una sola vita da utilizzare al meglio possibile, una sola vita da impiegare nel modo giusto e nessuna possibilità di tornare indietro, non c'è nessuna possibilità di ricominciare da capo, come tanti videogiochi ci fanno credere. Ecco, di questo e altro parleremo oggi a Contrappunti. Amici, benvenuti, Mario Pieri adesso con voi. E come sempre noi iniziamo con la musica e oggi ho scelto questa bella canzone del gruppo For Him che si intitola Fountain of Youth, cioè Fonte della Giovinezza. Prima di ascoltarla insieme, prima di iniziare il programma, vediamo cosa dicono le parole. Soltanto un grande oceano largo e un soffitto di stelle. Egli prepara le vele perché vuole seguire il suo cuore. L'unica cosa che abbia mai desiderato è stato di viaggiare verso i suoi sogni da giovane. Un grande uomo di misteri, questo Ponce de Leon, ricordato nella storia come colui che tanto desiderava essere immortale in un mondo in cui nulla rimane. Ma i venti di casa e il mare dei sogni portano quest'uomo verso il suo destino. Egli osò credere che da qualche parte, più in là di ciò che abbiamo conosciuto, sta una terra in cui non invecchieremo mai. Sono sicuro che tutti coloro che vanno in cerca della verità si sono chiesti se ci sia davvero una fonte della giovinezza. Ben oltre le montagne che arrivano fino al cielo, c'è una fontana inesauribile che non si prosciuga mai. Essa riempie il vuoto dentro di noi con un assaggio della sorgente infinita del cielo. Così noi non possiamo smettere di seguire il nostro sogno. Perché nessuno è un'isola, ma tutti desideriamo tanto vedere la promessa che ci attende, ma dobbiamo trovare la fede per credere che i venti della speranza e il mare dei nostri sogni ci porteranno tutti al nostro destino, se soltanto crediamo. Da qualche parte, più in là di quello che conosciamo, c'è una terra in cui non invecchieremo mai. Sono sicuro che tutti coloro che vanno in cerca della verità scopriranno che Gesù è la fonte della giovinezza. Ecco amici, queste le parole di Fountain of Youth del gruppo For Him. Benvenuti a Contrappunti, restate con me e buon ascolto.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
2: Quando ero piccolo, e sicuramente così anche per tanti di voi, i giocattoli preferiti erano i compagni di giochi. Ecco, in ogni caso il più sofisticato dei giochi di allora era meccanico, al massimo con la carica a molla, non di certo a batteria. Oggi, come sappiamo, imperano i videogiochi. Esistono nelle città, ma anche nei paesi, delle sale semibuie dove tutti quelli che vogliono cimentarsi negli impegnativi videogiochi esistenti sul mercato possono farlo anche per ore e ore. Chi preferisce invece la comoda cornice familiare può affacciarsi a un televisore collegato con una PlayStation oppure a un personal computer per tentare di raggiungere o battere il punteggio record del videogioco del momento. Così, ecco, moneta dopo moneta nelle sale da gioco oppure start dopo start sulla PlayStation o al computer, tentativo dopo tentativo, ecco, un game over dopo l'altro, esiste, possiamo dire, un mondo variopinto, un esercito di coraggiosi che cerca di superare ostacoli, imparare trucchi, evitare trabocchetti, scoprire nuovi segreti per arrivare alla fine di un gioco, per raggiungere un traguardo, evitando ovviamente in tutto questo tragitto di essere distrutti o sconfitti da un nemico virtuale. E ogni volta che la sconfitta arriva prima della fine, basta spendere un'altra moneta o comunque, ecco, riavviare il gioco per rimediare al disastro e ricominciare tutto da capo, come se nulla fosse, e per tentare poi di fare meglio. È stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio, ci ricorda la parola del Signore. Ecco, questa lapidaria affermazione presente nell'Epistola agli Ebrei mette l'accento su una realtà importantissima. L'uomo ha una sola vita da spendere, una sola vita da utilizzare al meglio possibile, una sola vita da impiegare nel modo giusto e nessuna possibilità di tornare indietro, nessuna possibilità di ricominciare dall'inizio, tantomeno all'infinito. Ecco, tanti di questi videogiochi danno anche come premio delle vite in più. L'uomo invece no, l'uomo ha una sola vita da spendere. E la vita non è un videogioco. Non possiamo imparare i trucchi del gioco della vita e tornare indietro per cercare di fare meglio. Non possiamo resettare tutto e cominciare da capo. Abbiamo una sola possibilità, una sola risorsa, una moneta sola. Eppure quante insidie, quanti pericoli e quanta ignoranza ci sono ancora a proposito della vita e del futuro. Ecco, come fare per non sprecare l'unica opportunità che ci è data? Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Ecco, queste parole che riecheggiano quelle dell'Apostolo Giovanni ci parlano di una grazia che sopravanza la nostra comprensione. Ecco, la vita che il Signore Gesù ha dato per noi sulla croce è la grazia salvifica donata a chiunque crede. E chi si appropria di questa grazia, ecco, non avrà sprecato la propria vita. Avrà speso quella propria moneta, quell'unica moneta, nel modo giusto. Ecco, e se siamo già credenti, è vero, non possiamo, come dicevo prima, imparare da noi e ritornare indietro per tentare di fare meglio. Ecco, ma come figli di Dio possiamo e dobbiamo imparare da Gesù e andare avanti. Abbiamo un grande bisogno, tutti, di Gesù Cristo. Seguiamo allora fiduciosi le amorevoli indicazioni della sua parola. Egli vuole prendere la sola vita che ci è stata concessa nelle sue mani esperte e indirizzarla per il solo percorso sicuro che esiste. Nel libro del profeta Isaia è scritto: tu non temere, perché io sono con te, non ti smarrire, perché sono il tuo Dio, io ti fortifico, ti soccorro, ti sostengo con la destra della mia giustizia. Ecco, facciamo tesoro di queste parole e andiamo avanti. Una bella canzone firmata Carmen, quella che vi propongo adesso, God will take care of me, Dio avrà cura di me. Ascoltiamo adesso insieme e dopo vedremo anche le parole.

0: God Will Take Care of Me, Dio si occuperà di me. Questo è il titolo della bella canzone che abbiamo appena ascoltato da Carman. Le parole, come promesso, ecco, dicevano: Mosè l'ha sperimentato tempo fa nella lontana terra d'Egitto. Si disse ripetutamente: il mio Dio si occuperà di me. Il popolo di Dio che lavorava faticosamente sotto il sole cocente se lo ripeteva l'un l'altro: il mio Dio si occuperà di me. Lo farà, mi libererà da queste catene e mi farà uscire dalla valle dell'ombra della morte. Lo farà, guarda e vedrai che il mio Dio si occuperà di me. Fu scritto dal dito di Dio a quei tempi, fu scolpito sulla pietra e nei cuori degli uomini. Il mio Dio si occuperà di me. Lo puoi anche sentire in tutta la terra, puoi sentire la gente che lo grida e io lo crederò con tutto il cuore fino al giorno della morte. Il mio Dio si occuperà di me. Ecco, belle parole, parole di certezza che soltanto un figlio di Dio può pronunciare e può credere veramente con tutto il suo cuore. Bene amici, noi adesso andiamo avanti con il nostro programma, vi lascio adesso in compagnia di Marco Paganelli, ospite di Contrappunti oggi, per alcune sue considerazioni. Ascoltiamolo insieme.
1: Contrappunti.
2: Nel 1950 il poeta e scrittore Cesare Pavese si tolse la vita in una stanza d'albergo di Torino. Egli stesso descrive la sua morte in un momento in cui l'aveva già decisa, intrecciandola nel racconto intitolato Tra donne sole. Dice: nel corridoio discreto varie persone, camerieri, signori e la mia persona impertinente, si accalcavano davanti a una porta. Qualcuno sottovoce esclamava qualcosa. Poi la porta si spalancò e, piano, con molti riguardi, due camici bianchi portano fuori una barella. Tutti tacquero e fecero largo. Sulla barella era distesa una ragazza, viso gonfio e capelli in disordine, vestita da sera, di tulle celeste, senza scarpe. Benché avesse le palpebre e le labbra smorte, si indovinava una smorfia che era stata spiritosa. Guardai distinto, sotto la barella se gocciava sangue. Beh, a tanta tristezza si aggiunge anche una poesia, sempre di Cesare Pavese, scritta nella precedente primavera, una poesia che descrive la cruda realtà della morte. Ve la leggo. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda come un vecchio rimorso o un viso assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Per tutti la morte ha uno sguardo. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo muti.

che avvelenano e suicidano la loro esistenza abbandonandosi sfrenatamente ad una vita di vizio, di sesso, di erotismo, di droga, di alcol, di fumo, di violenza, per non pensare più, per non riflettere che c'è un senso nella vita, che la vita ha valore, che la vita ha un donatore che ama la vita e i viventi. Ma che illusione voler sfuggire alla vita e all'Iddio vivente col suicidio, oppure vivendo una vita rovinosa. Dirai, perché si deve morire? Perché questa linea della morte che ognuno deve attraversare? La giusta sentenza divina dice: ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato. Poiché l'uomo ha peccato, cioè si è ribellato contro Dio, il Signore ci ha reso tutti uguali dinanzi a questa legge. È scritto ancora: è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Inutile quindi nascondere la testa nella sabbia. È inutile che tu cerchi di non pensarci. È inutile che tu fugga. Il salmista, cioè l'autore di alcuni salmi, dice della sua situazione prima di incontrare il Signore: i legami della morte mi avevano circondato, le angosce della tomba mi avevano sorpreso, io avevo incontrato distretta e cordoglio. Però egli, vero, non si è arreso dinanzi alla realtà di dover morire. Egli non voleva vivere una vita e poi dopo un'eternità nella morte. Allora invocò Dio. E infatti disse poi: «O Signore, libera l'anima mia». E così fu liberato dalla paura del dover morire e di dover comparire dinanzi all'Iddio santo e giusto. E allora poté esclamare: «Cosa di gran momento è, agli occhi del Signore, la morte dei suoi diletti». Questi versetti li ho tratti dal Salmo 116. Il Signore Gesù stesso non ebbe paura della morte, ma a capo alto, con dignità divina, scelse di morire. Disse infatti: «Io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me». Qualcuno dirà: «Inaudito, uno che decide di morire». Ma egli può morire e rivivere, perché è Dio. E qualcuno aggiungerà: «Ma come mai un uomo che è Dio allo stesso tempo decide di morire?» A questo punto coloro che sono stati testimoni della sua morte e della sua risurrezione rispondono: «Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi». A questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Salvatore e il Signore dei morti e dei viventi. Amico, amica all'ascolto, vuoi tu rimanere schiavo della morte, della paura del giudizio, o vuoi essere liberato dal Signore? Mediante la sua morte Cristo ha distrutto colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. Se non vuoi essere schiavo della morte e perciò schiavo di Satana, accetta la morte di Cristo sulla croce per la tua vita. Egli, come agnello di Dio, ha espiato i tuoi peccati e anche quelli del mondo. Va a Lui, confessagli i tuoi peccati, affidagli la tua vita, chiedigli di diventare il Signore della tua vita, chiedigli di darti la vita eterna. Poi vivi per Lui e lascialo vivere in te. Allora la morte non ti farà più paura e nemmeno il giudizio.

0: Polvere, il soffio della vita era Scott Allan, quello che abbiamo appena ascoltato. Questo brano è tratto dalla raccolta Non mi vergogno del 1995. Bene, non mi resta che farmi da parte per il momento. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche oggi a Contrappunti. Non allontanatevi dalla nostra frequenza, perché seguirà presto un'altra interessante proposta. Intanto, da parte mia, buon proseguimento. A presto, molto presto.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici, che ci onorate con la vostra presenza, la vostra attenzione. Vi giunga gradito il saluto di Patrizia e il mio, mentre ci accingiamo a leggere, e vi preghiamo di ascoltare, dal Vangelo di Giovanni capitolo 7, i versetti 31 e 32.

molti della folla credettero in lui e dicevano: «Quando il Cristo sarà venuto, farà più segni miracolosi di quanti ne abbia fatto questi?» I farisei udirono la gente mormorare queste cose di lui, e i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo.

0: Da un lato abbiamo la folla costituita prevalentemente da persone affluite alla festa da fuori città. Dall'altra, le autorità ostili al Signore, irritate che egli riscuotesse un certo successo. Mentre gli uni riconobbero la realtà dei segni miracolosi compiuti da Gesù, manifestando la loro fiducia in Lui, gli altri si organizzarono per eseguire il loro criminale disegno, mandando delle guardie ad arrestarlo. Da sempre l'umanità si divide in due grandi parti. Da un lato abbiamo quelli che credono in un Dio rivelato dalla Scrittura, nel Dio creatore che si è fatto uomo nella persona del Signore Gesù Cristo. Dall'altro troviamo tutti quelli che non credono in Gesù, che ne rifiutano la deità, la messianicità e la signoria. La distinzione non è costituita dall'essere o meno religiosi, dal nutrire una qualche fede o dall'essere atei, ma dall'essere cristiani nel senso pieno del termine o dal non essere cristiani, indipendentemente da ciò che si pensa, si sostiene e si vive. Secondo le Scritture Sante, non è vero che tutte le religioni sono buone e valide davanti all'unico Dio che ci ha create. Tutte certamente sono degne di rispetto, come lo sono le diverse ideologie, le diverse culture, le tradizioni e le opinioni. Ma le Scritture, che sono parola del Signore, sono estremamente chiare. La linea di demarcazione non è costituita da un pensiero religioso, sia esso cristiano, musulmano, buddista, induista, confuciano o altro, ma dall'unica persona del Signore Gesù. Cito anche il pensiero cristiano perché si può purtroppo essere cristiani senza Cristo. Infatti, è l'atteggiamento che l'uomo prende verso di lui, verso la sua persona, che fa la differenza, che determina da che parte ci si pone. Chi non è con Gesù, attraverso una fede reale, devota, attiva, è privo di lui, anche se possiede una cultura cristiana, anche se segue pratiche cristiane, oppure segue un qualsiasi altro pensiero religioso. Gesù non ha voluto fondare una religione fra le altre, ma ha voluto stabilire, attraverso la sua persona, un rapporto di grazia fra l'unico e vero Dio, creatore rivelato nella Scrittura, e le sue creature, indipendentemente dalla loro razza, dalla loro cultura, dalla loro tradizione e dalla loro religione. Per il nostro destino eterno, quello in cui ci inoltriamo dopo la morte, non è importante conoscere e seguire uno dei tanti e svariati leader religiosi del passato o del presente. È importante essere conosciuti da Gesù, che, essendo Dio, può aprirci le porte della salvezza e della felicità eterna. Il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: passo dopo passo.
1: Nel libro di Osea, uno dei 66 che compongono la Bibbia, noi leggiamo: «Presso di te l'orfano trova misericordia». Questa è una ragione eccellente per liberarsi di ogni altra falsa sicurezza e confidare unicamente nel Signore. Quando un bimbo rimane privo della sua protezione naturale, il nostro Dio interviene e ne diventa il difensore. Allo stesso modo, quando un uomo ha perso ogni appoggio da cui dipendere, può fare affidamento sull'Iddio vivente e trovare in Lui tutto ciò di cui ha bisogno. Gli orfani sono affidati alle cure di Dio, che è un padre affettuoso e provvede per loro. Lo scrittore di queste pagine sa cosa significa dipendere soltanto dal braccio di Dio, ed egli reca la sua volontaria testimonianza che nessuna fiducia è così ben garantita dai fatti o così certa di essere premiata da risultati quanto la fiducia riposta nell'Iddio invisibile ma vivente. Molti bambini che hanno un padre non sono per questo migliori, ma con Dio gli orfani sono sicuramente ricchi. Meglio avere Dio e nessun altro amico piuttosto che tutti i difensori del mondo ma non Dio. Perdere un genitore è doloroso, ma finché il Signore rimane per noi fonte di grazia, non siamo veramente orfani. Rivendichi allora ogni orfano la parola misericordiosa di questa meditazione e quelli che sono stati privati di un appoggio visibile facciano lo stesso. La preghiera potrebbe essere: Signore, fammi trovare grazia in te. Più sono bisognoso ed indifeso, tanto più faccio appello al tuo cuore pieno di compassione. E in questo nostro mondo pieno di miserie di ogni genere, questa preghiera diviene sempre più attuale.

amici ascoltatori, eccoci di nuovo assieme con la buona novella. Di certo vi siete accorti che ultimamente mi piace meditare sul Vecchio Testamento ed oggi torno a voi di nuovo con una meditazione tratta dal libro del profeta Geremia dal titolo Una religione che sazia. Vi sazia la vostra religione? Non vorreste averne una che lo fa? Ascoltateci e fra poco discuteremo questo soggetto. Ma per cominciare e anche per darvi il tempo di chiamare qualche amico, qualche conoscente e invitarli ad ascoltarci, eccovi qui uno dei nostri in

nostra meditazione, come ho annunciato, apriremo la Bibbia al Vecchio Testamento, al libro del profeta Geremia, e al capitolo 4 leggeremo i primi 4 versetti, Geremia 4 dall'1 al 4 versetto. Eccovi la parola di Dio. O Israele, se tu torni, dice l'Eterno, se tu torni a me e se togli dal mio cospetto le tue abominazioni, se non vai più vagando qua e là e giuri per l'Eterno che vive con verità, con rettitudine e con giustizia, allora le nazioni saranno benedette in te e in te si glorieranno. Poiché così parla l'Eterno a quei di Giuda e di Gerusalemme: dissodatevi un campo nuovo e non seminate fra le spine. Circoncidetevi per l'Eterno, circoncidete i vostri cuori, o uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme, affinché il mio furore non scoppi come un fuoco e non si infiammi sì che nessuno possa spegnerlo a motivo della malvagità delle vostre azioni. Fino qui la parola di Dio. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

i pomodori. Non so a voi, cari amici, ma a me piace più un bel pomodoro mezzo rosso e giallo, non troppo maturo, tagliato come insalata, che una bistecca. E mi piace di più ancora se, dopo averli piantati e visti crescere nel nostro orticello, posso andare là a coglierne uno bello grosso dalla pianta, lavarlo, tagliarlo, mescolarlo con un po' di cipolle e mangiarmelo così bello condito. Beh, direte voi, soddisfazioni da poco. Sì, è vero, ma per me quella sarebbe invece proprio una gran bella soddisfazione. Il guaio è che negli 8 anni che viviamo qua in questa nuova casa, dopo aver ogni anno coltivato la terra e piantati i pomodori, questi non vogliono venire su. Oh sì, nascono, fanno un sacco di frasche, ma di pomodori se ne vedono pochi e se ne mangiano di meno. E allora abbiamo cambiato località. Li abbiamo piantati qua, poi là, da una parte, dall'altra, ma non vengono da nessuna parte e ogni anno si comincia con la stessa storia e si finisce sempre nello stesso modo. E allora a me mi viene in mente questo versetto di Geremia: dissodatevi un campo nuovo. Oh, ecco cosa ci vuole. Ci vorrebbe un campo nuovo, un posto da qualche parte dove i pomodori potrebbero crescere meglio. Questo è naturalmente il consiglio che il profeta Geremia dette ai giudei del suo tempo. Ora, non è che anche i giudei avessero difficoltà nel coltivare pomodori come li abbiamo noi. In realtà di pomodori Geremia non se ne interessava affatto. E voi lo sapete il perché, no? Chi è che lo sa fra voi? Su, perché? Forse perché era allergico e i pomodori lo facevano stranutire? Perché gli facevano venire delle bolle in bocca e lui non poteva predicare come faceva continuamente? No? Perché allora? Ebbene, perché i pomodori non erano ancora conosciuti ai suoi tempi. È un frutto dell'America e non si conobbe nel vecchio mondo fino al XVI secolo. Ma allora, viene da dire, cosa voleva fare Geremia in quel campo nuovo? Ebbene, Geremia si riferiva ad una pratica comune in quei giorni, quando a causa di mancanza di concimi, i campi, dopo essere stati coltivati per un po', non producevano più niente. E allora, invece di star lì a lavorare e poi vedere dei magri raccolti, Geremia ci dice che gli ebrei andavano, coltivavano un pezzo di terra che per un bel po' di tempo non era stato coltivato, un campo nuovo. Perché troviamo questo consiglio qua? Gli ebrei avevano a quel tempo problemi in agricoltura? Oh no, i problemi degli ebrei erano a quel tempo assai più profondi. Geremia stava usando una parabola, un'illustrazione che i suoi concittadini capivano assai bene, per rivelar loro con illustrazioni della terra terrene delle verità celesti che, amici, sono valevoli pure per noi oggi. Infatti, perché l'agricoltore coltiva la terra? Per mangiare, non è vero? E se la terra, dopo essere stata con cura lavorata, non produce, allora se la passa male, soffrirà la fame e la miseria, non è vero? Ebbene, qui Geremia paragona la religione di Giuda al campo vecchio. Geremia ha vissuto in Giuda, in Gerusalemme, ha visto il suo popolo dichiararsi religioso, ritenersi un popolo speciale, separato per l'opera di Dio, cadere da una posizione di prestigio e di potenza. Ha visto un popolo, insomma, protetto e prosperato dalla mano di Dio, divenire un popolo immorale, materialistico, indifferente. Ed ecco che questo suo popolo ha perso il prestigio che aveva, è stato diviso, sconfitto, 10 tribù sono ormai completamente scomparse e Giuda, il regno del sud, è ora minacciato e sta pure per essere deportato e scomparire per sempre. Gli ebrei avevano nella loro religione eretto statue e santuari sulla cima delle montagne, avevano fatto statue e piccoli tempietti sotto ogni albero verde, avevano voluto introdurre altri protettori. E cosa ha fatto quella religione per loro? Un disastro!
eccoli che spiritualmente sono morti e politicamente stanno per essere estinti. La loro religione non produce ora che ortiche e spine, non soddisfa, non rende che disagi e malessere, e Geremia dice: abbandonatela. È inutile seminare il vostro grano in un terreno come quello tutto pieno di pruni. Sceglietevi un campo nuovo e abbandonate quello vecchio. Geremia dice: dissodatevi un campo nuovo. Cercate insomma una nuova esperienza religiosa. Lasciate le cose vecchie che non servono a nulla. E amici, oggigiorno questo consiglio vale pure per noi. E infatti non occorre dimostrare che la religione praticata dal nostro popolo, dalla maggioranza delle persone oggi, non dà più frutti, non sfama nessuno. Si chiedono opere, si chiede denaro e denaro, ma a che cosa frutta? A niente, a nulla. Si arriva alla morte e nessuno sa se è salvato o no. Si deve affrontare la morte ancora nel dubbio, ancora con la paura della dannazione. No, quel campo non frutta affatto, non frutta più. Nessuno infatti c'ha più fiducia. Andate in Italia nelle chiese, ecco, sono vuote. La gente non crede più in niente. La famiglia si è disintegrata, nessuno vuole più sposarsi e chi si sposa dura poco nel matrimonio. Immoralità ci sta portando addosso uno dei più gravi morbi che l'umanità ha mai conosciuto. Tutto si sta disintegrando, droghe stanno uccidendo la nostra gioventù, terrorismo è da tutte le parti. Ed ecco che ci giunge questo messaggio: dissodatevi un campo nuovo. Oh, che bisogno c'è di mettere in pratica questo consiglio! Che bisogno c'è di lasciar perdere, di abbandonare il vecchio campo che ormai è provato da secoli e secoli, incapace di render frutto, di provvedere salvezza, stabilità e pace, e di cercarne uno nuovo. Vi siete voi messi in questa ricerca, o amici? L'avete ancora trovato il campo nuovo? E noi qua, la nostra chiesetta, e voi che frequentate chiese evangeliche, insomma, noi tutti diciamo: beh, sì, noi l'abbiamo trovato, noi siamo venuti fuori dal campo vecchio delle tradizioni, dal campo delle ortiche e dei pruni, e noi diciamo: sì, noi siamo venuti via, noi abbiamo trovato il campo nuovo. Ma amici, facciamo bene attenzione al nostro testo. Osserviamo attentamente quello che ci dice. Dice forse: cercatevi un campo nuovo? No, dice: dissodatevi un campo nuovo. Trovare un campo nuovo è facile, ma dissodarlo è un'altra cosa. Io mi ricordo quando ci traslocammo qua e la terra non era mai stata lavorata. Era dura come cemento e ci voleva il piccone. E poi, anche se scavavate un po' e trovavate pietre e pietre sopra pietre, e poi ecco che arrivarono gli insetti, insomma, vi dico che era una gran fatica. Dissodare infatti ci dà già la figura di qualche cosa che è sodo, che è duro e che va reso molle. Amici, fratelli in fede, e noi l'abbiamo ancora dissodato il campo nuovo? La Bibbia ci dice che dobbiamo scavare profondamente, dobbiamo capovolgere il terreno. L'abbiamo ancora fatto. Vi ricordate l'apostolo Paolo e l'apostolo Sila? Anche loro erano stati per anni ed anni nel campo vecchio e l'avevano lavorato con diligenza, ricavandone nient'altro che spine e ortiche. Poi un giorno sentirono il messaggio del Vangelo, scelsero il nuovo campo, lo lavorarono, lo dissodarono al punto che furono accusati di aver messo il mondo sotto sopra. Loro stavano davvero dissodando il campo e avevano dissodato la città di Filippi, di Corinto, di Efeso, la Galazia, e Paolo dissodò pure Roma. Ma gli costò, gli costò fatica, sacrifici, persecuzioni, sofferenze, privazioni e poi anche la vita.
Ma noi, dico, noi cosa facciamo di questo campo nuovo? Lo lavoriamo? O ci siamo messi nell'erba a fare un sonnellino? Cari amici, trovare un campo nuovo non basta, va dissodato. E non lo si dissoda stando lì seduti comodi comodi sulle panche o sulle sedie per 2 ore che veniamo la domenica in chiesa. Oh amici, se noi dovessimo nutrirci col guadagno che potremmo percepire lavorando il tempo che spendiamo per il Signore, quanto guadagneremmo alla settimana? Saremmo tutti belli, magri e snelli, non è vero? No amici, il campo non è qui, non è nella chiesa, non è nella sala evangelica, il campo è là fuori, è là che noi dobbiamo andare e darci da fare, è là che si deve scavare, che si deve seminare, che si deve annaffiare, che si deve concimare, che si deve far crescere la buona semenza. E occorre che io illustri questi verbi. Certo, tutti voi capite l'analogia. È là, fra i nostri amici, è il campo. Là fra i nostri conoscenti, là fuori, è là che si deve scavare, è in loro che si deve far cadere il buon seme del Vangelo. E poi si deve annaffiare, si deve concimare, come? Beh, si deve fare con visite, con la nostra buona testimonianza, con la nostra sincera amicizia, con il nostro amore, affinché cominci questo seme a germogliare, a venir fuori. E se lo facciamo, e se il campo è stato ben dissodato, il seme che è buono di per sé, per certo frutterà. E poi, amici, domandiamoci un'altra cosa. E noi stessi, che facciamo per noi? Ci siamo noi dissodati? Abbiamo noi estirpato, sradicato dal nostro cuore le erbacce dei vizi? Le erbacce dell'indifferenza, della pigrizia? La gramigna dell'avarizia che ci impedisce di dare e di sostenere l'opera del Signore? Abbiamo noi estirpato l'edera delle vecchie tradizioni che ci tengono attaccate alle cose vecchie che devono essere lasciate? Abbiamo noi tagliato via i rovi della lussuria? Oh amici, dobbiamo fare queste cose? Dobbiamo? Altrimenti il buon seme sì sarà gettato, sì, crescerà, porterà frutto, ma non potrà crescere perché sarà soffocato dalle spine, come ci ricorda il Maestro Gesù nella sua ben nota parabola. L'offerta, amici, oggi è fatta a noi da Dio, come fu fatta da Geremia al suo popolo. Ora sta a noi a deciderci, sta a noi ad ascoltare, poi a credere se sì o no esiste Dio. E se crediamo che esiste Dio, allora diamoci a studiare la sua santa parola, che è la Bibbia, obbediamola, applichiamola alla nostra vita. Essa, amici, è il seme, noi siamo il campo, dissodiamolo, lasciamo che il prezioso seme che è caduto in noi sia accolto nel nostro cuore e poi nutriamolo là dentro con la fede e con la disciplina, con la preghiera, con lo studio, con la meditazione, ed esso crescerà portando il 40, il 60 e il 100 per uno. Oh sì, ci saranno i frutti, tanti frutti, e ci accorgeremo allora che questa non è una religione vacua, fatta di parole come quelle degli uomini, ma che questa è una religione che sazia, una religione che sfama, che infatti disseta anche.

vita che è eterna. Oh Signore, noi ti preghiamo che tu benedica ora questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato e che col tuo buon spirito tu possa convincerli che questa è la verità e che possano loro applicarla al loro cuore affinché il buon seme vi cresca e porti in loro la vita eterna. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo.

Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet

www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ci siamo tutti? Penso proprio di sì, eh? Il che significa che possiamo cominciare, possiamo dare inizio ad un altro appuntamento, un'altra passeggiata attraverso il libro più letto, un altro appuntamento insieme, un'altra possibilità, un'altra occasione di stare insieme, un'altra possibilità di ritrovarsi come grande famiglia attorno al libro più letto. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, Maurizio. Grazie tanto, grazie di essere tornato fedele e puntuale.

Credo che abbiamo sentito un bel po' della sigla di apertura oggi, più del solito forse. Comunque, ogni tanto fa bene cambiare, no? Perché non dovremmo sentirci in obbligo di fare le cose sempre allo stesso modo, e diventare eccessivamente abitudinari. Insomma, si diventa... Aspetta, qual è la parola che sto cercando che non mi viene? Non mi viene, proprio non mi viene. Mi spiace, a volte succede anche pure a me.

Ti ricordo che siamo alle prese con il libro del Levitico. Libro del Levitico che stiamo analizzando pian piano, non proprio parola per parola, ma insomma stiamo scendendo abbastanza nei particolari. Siamo arrivati al settimo capitolo che stiamo... abbiamo iniziato la volta scorsa, è vero, dobbiamo continuare oggi. In questi primi capitoli del libro del Levitico si parla spesso, anzi quasi esclusivamente, di sacrifici, di offerte che si devono portare per o come offerta volontaria, e questa era la primissima offerta che abbiamo esaminato, l'olocausto, oppure, e questa è la maggioranza dei casi, per espiazione di peccati di varia natura. E abbiamo visto che a quei tempi le regole, le prescrizioni, le condizioni poste erano non solo tante ma anche molto particolareggiate. Bisognava stare molto attenti a fare la cosa giusta al momento giusto per la ragione giusta.

Venendo al nostro testo, leggiamo quanto segue. Il sacerdote che offrirà l'olocausto per qualcuno avrà per sé la pelle dell'olocausto che avrà offerto. C'era una parte dell'animale che veniva posto sull'altare che non veniva bruciata. Era la pelle. In questo caso la pelle apparteneva al sacerdote. Non ci viene detto cosa il sacerdote facesse con queste pelli. Nel tempo ne avrà accumulate diverse. Chissà, forse avevano modo di conciarle e poi rivenderle per guadagnare qualche soldino. Non ci viene detto. Oppure ci faceva una collezione, non lo so. Quello che a me preme cercare di capire è cosa rappresenta questo fatto. Insomma, il fatto che il sacerdote non doveva bruciare la pelle dell'animale, ma poteva tenerla per sé, cosa rappresenta? È importante cercare di capirlo perché in altre occasioni l'animale doveva essere bruciato completamente, totalmente. Nessuna parte poteva o doveva rimanere e quindi nessuno poteva vantare diritti sui resti. A mio avviso, credo che questo risparmiare la pelle, che poi apparteneva al sacerdote, a mio avviso credo che rappresenti il fatto che il peccatore è coperto o rivestito della giustizia di Cristo. Cosa significa in pratica questo? Significa che per il cristiano, attraverso Cristo, che significa che il cristiano attraverso Cristo è munito di una copertura, di un vestito. Quindi quando Dio mi guarda, non mi vede in un certo senso così come sono, ma mi vede rivestito della giustizia di Cristo, non della mia giustizia, non del mio essere a posto, perché io non ho giustizia mia e non sono a posto, io sono un peccatore. La mia natura tende, è protesa verso il peccato, verso la ribellione, verso la disubbidienza. Ma attraverso Cristo Dio mi vede giusto, come se non avessi mai peccato, il che è straordinario. È straordinario, un po' come se Gesù fungesse, scusami il paragone, non intendo essere irriverente, ma tanto per capirci, è come se Gesù fungesse da filtro. Questo non significa che la realtà della mia condizione è nascosta a Dio. Non significa che io mi nascondo dietro il pollice e faccio finta di essere ciò che non sono. Significa che Dio ritiene valido e sufficiente ciò che Cristo ha compiuto. La sua morte, la sua resurrezione. Se io mi avvalgo della morte e della resurrezione di Cristo, se io ammetto di essere un peccatore bisognoso di aiuto e dico Gesù è morto al mio posto su quella croce, Gesù ha preso il mio peccato su quella croce e Gesù oggi vive per dare a me una nuova vita, se dico tutto questo e se vivo la mia esistenza in funzione di questa realtà, allora Dio mi vede in funzione di Cristo. Dio mi vede attraverso Cristo, come se io avessi un mantello che mi copre, il mantello della giustizia di Cristo. Ripeto, non della mia giustizia, della sua giustizia. Dio è contento di me perché mi vede attraverso Cristo, mi vede in Cristo. Naturalmente, se io non faccio mio tutto ciò che Cristo ha detto, ha fatto, la sua morte, la sua resurrezione, il suo sacrificio, la sua nuova vita, allora chiaramente tutto questo non ha nessuna applicazione per me. Io non ho nessun mantello, non ho nessuna copertura e Dio, in effetti, in quel caso mi vede così come sono, un peccatore che non può entrare alla sua presenza.

A proposito di quanto dicevamo poc'anzi, mi piace ricordare quello che il grande apostolo Paolo ha scritto ai cristiani di Roma. Indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge ed i profeti, cioè Paolo qui stava parlando dell'Antico Testamento, che era l'unica parte della Bibbia che essi possedevano a quei tempi. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono, e non c'è distinzione. Paolo sottolinea per tutti coloro che credono. La giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, e non c'è distinzione. Sarai d'accordo con me che questa è la buona notizia.

Tornando al nostro testo, al testo del settimo capitolo del libro del Levitico, troviamo adesso un altro sacrificio. Un sacrificio che, devo essere sincero, mi piace un po' di più. Perché? Ti leggo quello che scrive Mosè. Questa è la legge del sacrificio di azioni di grazie che si offrirà all'Eterno. Se uno l'offre per riconoscenza, offrirà col sacrificio di azioni di grazie delle focacce senza lievito, intrise con olio, delle gallette senza lievito, unte con olio, e del fior di farina cotto, in forma di focaccia, intriso con olio. Cos'ha di speciale questo sacrificio, questa offerta? Ma innanzitutto è un'offerta volontaria, e viene sottolineato il fatto. Si chiama sacrificio di azioni di grazia, offerta di azioni di grazia, un'offerta per esprimere la propria gratitudine per ciò che Dio è, per ciò che Dio fa. E questo è importante. Un sacrificio che esprime gratitudine. Troppo spesso, quando pensiamo a Dio, pensiamo automaticamente a delle richieste. Abbiamo la nostra bella lista della spesa da presentargli e quando troviamo il tempo o quando abbiamo delle necessità impellenti, il tempo lo troviamo, andiamo davanti a lui e cominciamo a leggere la lista da capo a fondo. Molto raramente ci avviciniamo a Dio con l'intenzione di offrire un sacrificio di azioni di grazie, come lo chiama Mosè. Ovviamente noi non dobbiamo offrire nessun animale, basta molto meno, basta prendere un po' di tempo, chiudersi magari nella propria camera per essere lasciati in pace e tranquilli, e lì dire a Dio: Dio, grazie che ancora oggi respiro. Grazie che ancora oggi mi ha dato un giorno da vivere. Grazie che ancora oggi posso vedere o sentire, parlare, posso muovermi, posso fare qualcosa con le mani, posso camminare. Nel caso che non potessi fare una di queste cose, guardo dietro di me, guardo accanto a me, perché ci sono coloro che soffrono più di me. Quindi ti ringrazio anche per quel poco che ho. Pensaci. Vedi, l'atteggiamento, il nostro atteggiamento, il nostro rapporto con Dio non è molto diverso in fondo da quello di che si intesse fra padre e figlio o fra madre e figlia, insomma fra figli e genitori. Se sei genitore mi capirai forse più di altri. Che razza di rapporto sarebbe se tuo figlio o tua figlia ti rivolgesse la parola soltanto quando ha qualcosa da chiederti, quando vuole un po' di soldi per andare alla festa con gli amici, o quando ha bisogno di mettere benzina nella macchina, che è tua, ma lui si prende la libertà di usarla senza magari chiedere permesso. Oppure quando vuole svariate decine di mila lire per comprarsi la maglia che va di moda, dell'ultima firma. Magari quando provi a intavolare una conversazione, ti viene risposto: ah, papà, ma no, non ho tempo, dai, adesso devo uscire, c'ho da fare. E poi sempre chiari, lascia perdere, dai, ho da fare, lasciami tranquillo. Triste, no? Tragica una situazione del genere. Eppure, quanto spesso noi trattiamo Dio allo stesso modo? Come un genitore dal quale esigere e ricevere, ma al quale non diamo mai nulla in cambio. Vedi, Dio non ha bisogno di noi, nel senso
stretto del termine. Dio è eterno. E prima che io nascessi, Dio già c'era. Ha vissuto perfettamente felice senza di me. E può vivere perfettamente felice per l'eternità futura, senza di noi. Dio è totalmente autosufficiente. Non ha bisogno di te o di me. Non ha bisogno di niente e di nessuno, ma ha scelto di instaurare un rapporto di amicizia, un rapporto di amore con le proprie creature. O almeno, la sua parte egli l'ha fatta. Sta a noi fare la nostra.

Un'altra riflessione che scaturisce dal sacrificio di azioni di grazie è questa. E qui mi riferisco naturalmente alle persone che hanno l'abitudine, la buona abitudine, di recarsi in chiesa. Quante volte andiamo in chiesa o in parrocchia, in congregazione, quella che è, e tutto facciamo tranne che ringraziare Dio. Magari ci guardiamo attorno, cerchiamo di notare e controllare chi c'è e chi non c'è, chi è venuto, chi non è venuto. E poi con il nostro vicino, la nostra vicina, spettegoliamo sulle ragioni per cui Luigina non c'è, o come mai Roberto si è seduto accanto a Paola piuttosto che stare accanto a, sai chi, e così via. Oppure, guarda che bel vestito che ha, chissà quanto l'avrà pagato, ma poi i soldi dove li prende quella lì? Suo marito è solo un... E lì si prosegue, si continua con tutto tranne che ringraziare Dio. Forse penserai che sono esagerato. Purtroppo quello che ho appena descritto risponde a verità. I nomi saranno diversi, ma l'atteggiamento è lo stesso. O magari non scendiamo a quei livelli, ma ogni volta che andiamo in chiesa, per qualche ragione, i nostri pensieri sono dappertutto, ma tranne dove dovrebbero essere. Pensiamo magari al lavoro che abbiamo lasciato in ufficio il giorno prima, le cose che ancora rimangono da fare, o pensiamo al pranzo che ancora non è pronto e oggi abbiamo ospiti, quando avrò tempo di preparare tutto. E la lista potrebbe continuare. Eppure Dio, il nostro Dio, è un Dio degno di ringraziamento, degno di adorazione, degno di lode. Prima di tutto per ciò che è. E poi ci sono tante ragioni che ciascuno di noi può presentare per dire grazie. E qui mi fermo.

Purtroppo, questo è segno che il tempo a nostra disposizione è terminato. Questa è la sigla di chiusura. Forse meno male, perché la voce fa cilecca. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, ancora una volta grazie della tua piacevole compagnia. A risentirci e a ritrovarci nel nostro prossimo incontro, prossimo appuntamento. Un'altra passeggiata, un altro passo avanti. A presto, un abbraccio.

0: lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti da parte di Gianfranco e da parte anche del nostro gradito ospite abituale, il dottor Edoardo Labanchi. Un caloroso benvenuto a quanti fra di voi si ponessero all'ascolto di questo programma per la prima volta, ma anche un altrettanto caloroso bentornato a tutti coloro che ci seguono già da tempo. Il programma Lente d'Ingrandimento ci dà la possibilità di affrontare e di approfondire la conoscenza di questioni e di argomenti relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi fra i più diffusi oggi. Ci stiamo occupando ultimamente di una setta di vago sapore cristiano, concepita dalla mente di Charles Taze Russell, un americano nato nel 1852 e morto nel 1916. Questo Russell, nel giro di breve tempo, fece parlare molto di sé, non sempre in maniera positiva però, e riuscì pure a mettere in piedi un'organizzazione che è tuttora molto potente, con notevoli mezzi finanziari a disposizione e un formidabile sistema di propaganda. Tutto questo prendendo le mosse da quella che, in fin dei conti, è poi una caratteristica tipica di tutte le sette fanatiche, cioè una decisa presa di posizione contro la cristianità in quanto tale. Eppure, a modo loro, i testimoni di Geova si rifanno a origini cristiane e anzi fanno largo uso della Bibbia, anche se in una versione tutta loro e anche gravemente imprecisa. La volta scorsa, comunque, dopo esserci soffermati ancora un po' sulla questione del nome Geova, che a loro parere è l'unico vero, valido nome con cui bisognerebbe invocare Dio, perché è il nome con cui Dio stesso si rivelò al popolo di Israele attraverso Mosè nell'Antico Testamento, abbiamo iniziato a prendere in considerazione una delle tante dottrine bibliche che essi hanno travisato in aperta malafede, andando oltretutto contro ogni regola di corretta traduzione dei testi sacri. La dottrina della divinità di Gesù Cristo. Ora, nonostante i brani biblici in cui Gesù è identificato con Dio ed è visto come creatore o come colui mediante il quale Dio Padre ha creato tutto ciò che esiste nell'universo e nel mondo soprannaturale, e nonostante tutti i passi, biblici in cui Gesù è identificato non solo come creatore ma anche come sostenitore di tutto ciò che esiste, i testimoni di Geova lo considerano invece fra le cose create, il che è assurdo. Difatti, se come afferma la Bibbia Gesù è colui per mezzo del quale tutte le cose sono state create e sono mantenute in vita, in essere, significa che lui, in quanto persona, non è da annoverarsi né fra le cose create, né fra le creature umane, né fra le creature angeliche. Gesù, secondo la Bibbia, è l'eterno figlio di Dio, il sostenitore di tutto il creato, e questa, fra l'altro, è una prerogativa che appartiene soltanto a Dio. Invece, dottor Labanchi, i testimoni di Geova non ammettono che Gesù Cristo possieda la stessa divinità del Padre.
2: I testimoni di Geova, dunque, negano che Gesù Cristo è Dio come lo è il Padre. Tuttavia, come abbiamo visto, dicono che è un Dio, una specie di mini divinità, anche se superiore agli angeli. In tal modo sono politeisti, ammettendo l'esistenza di un Dio grande, Geova, e di un Dio minore, Gesù Cristo. Insomma, sono un po' come i seguaci della Chiesa di Dio universale, quelli della cosiddetta pura verità, che parlano di una famiglia di Dio, come abbiamo visto a suo tempo.
1: Però un'altra dottrina molto particolare dei testimoni di Geova è quella relativa all'esistenza di due categorie di credenti, quelli di classe superiore, diciamo, e che ammontano a un numero ben definito che i testimoni di Geova hanno tratto dal libro dell'Apocalisse, e cioè 144.000, e poi tutti gli altri, che, a differenza dei 144.000, non godranno la gloria del cielo, bensì le benedizioni di Dio sulla terra, ritrasformata in un posto paradisiaco. cosa pensare, dottor Labanchi, del brano di Apocalisse 14 a cui i testimoni di Geova si rifanno? E chi sarebbero poi questi 144.000?
2: Questo è un passo variamente interpretato dagli esegeti, ma una cosa è chiara. Questi 144.000 costituiscono un nucleo speciale di ebrei che avranno incarichi particolari da Gesù, qui ovviamente indicato come l'agnello, con riferimento al suo sacrificio espiatorio. Ma certamente non saranno i soli che faranno parte della Nuova Gerusalemme, descritta nel capitolo 21 dell'Apocalisse e che rappresenta il regno di Dio giunto alla sua perfezione. In tutto il Nuovo Testamento non c'è assolutamente nulla che indichi una netta distinzione tra i 144.000 e tutti gli altri credenti.
1: Grazie, dottor Labanchi. Amici, a questo punto ci fermiamo qui. Mi auguro che queste brevi anticipazioni abbiano anche questa volta suscitato in voi quella sana curiosità che vi possa spingere a proseguire l'ascolto di questo programma anche dopo la pausa musicale che stiamo per fare adesso. Subito dopo la pausa, la parola tornerà al dottor Edoardo Labanchi per il consueto approfondimento. Quindi, a fra poco.

Cari ascoltatori, abbiamo già dedicato due trasmissioni ai testimoni di Geova, occupandoci del loro fanatismo nell'uso del nome Geova e della loro dottrina su Gesù, che non ritengono sia Dio come Dio Padre, ma un essere creato da Dio, anche se l'essere più grande di tutte le creature, angeli compresi. Come una volta mi disse un ex testimone di Geova, questi settari considerano Gesù una specie di superarcangelo. Ora, come ho già messo in rilievo in alcune trasmissioni precedenti, una delle loro tattiche per propagandare le loro idee è quella di alterare subdolamente la Bibbia. Difatti, basta a volte l'aggiunta di una parolina, anche se tra parentesi, oppure una lettera minuscola al posto di una maiuscola, per dare ai passi biblici un senso che non hanno nell'originale. Abbiamo visto, ad esempio, come con l'aggiunta della parola altre in un passo della lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi, capitolo 1, dal versetto 13 al 17, i testimoni di Geova insinuano l'idea che, in fondo, Gesù è una creatura come le altre. È lo stesso sistema usato anche altrove, come ricorderanno gli ascoltatori che hanno seguito regolarmente queste trasmissioni. Vi ricorderete del passo del Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 9, dove Gesù dice al suo discepolo Filippo: «Chi ha visto me ha visto il Padre». Qui, nella Bibbia dei testimoni di Geova, troviamo l'aggiunta della parola «anche». «Chi ha visto me ha visto anche il Padre». Così si insinua che non c'è identità perfetta tra il Figlio e il Padre, quanto a natura divina. Si dica lo stesso della loro traduzione dell'inizio del Vangelo di Giovanni, lì dove leggiamo nella loro Bibbia «e la parola era un Dio», senza che vi sia un serio motivo né di ordine grammaticale né di ordine sintattico. Mentre, lo sappiamo, la giusta traduzione è «e la parola era Dio» con la D maiuscola, perché, considerando il contesto di questo famoso passo, non ci si può riferire se non all'unico Dio. Ciò significa che, quanto a divinità, non c'è differenza tra Dio e il suo Logos, la parola, che poi si sarebbe incarnata prendendo il nome di Gesù, anche se bisogna fare una distinzione tra loro, distinzione non facilmente esprimibile con parole umane, ma che, in mancanza di meglio, esprimiamo dicendo che Dio e la sua parola sono distinti come persone. Ora però, cari ascoltatori, prima di passare a trattare delle altre dottrine dei testimoni di Geova, vorrei sottoporre alla vostra attenzione un passo del Nuovo Testamento particolarmente significativo per quanto riguarda la divinità di Gesù. È tratto dalla prima lettera dell'Apostolo Giovanni, capitolo 5, versetto 20, che dice, tradotto in italiano alla lettera: «Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno, ma sappiamo che il Figliuolo di Dio è venuto e ci ha dato intendimento per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, nel suo Figliuolo Gesù Cristo. Questi è il vero Dio e la vita eterna». Considerando il contesto, qui l'espressione «il vero», in greco «ton alethinon», si riferisce chiaramente a Dio, all'unico vero Dio, che conosciamo ora mediante il suo Figliuolo Gesù. Le ultime due frasi,
e noi siamo in colui che è il vero, nel suo figliolo Gesù Cristo. Questi è il vero Dio e la vita eterna, sono state variamente tradotte in italiano. Ad esempio, la versione cattolica, a cura della Conferenza Episcopale Italiana, ha qui «E noi siamo nel vero Dio e nel Figlio suo Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna». La traduzione interconfessionale in lingua corrente, nota comunemente come la TILC, ha qui «Noi siamo uniti a Lui e a Gesù Cristo, suo Figlio, e Lui il vero Dio e Lui la vita eterna». Stando però a queste traduzioni, non è chiaro a chi si riferisca quell'egli dell'ultima frase, a Dio Padre o a Gesù. Tuttavia, una nota della TILC ci dice che la frase «è Lui il vero Dio» è qui applicata successivamente a Dio stesso e a suo Figlio. Credo che qui la TILC abbia ragione. Difatti in greco troviamo il pronome dimostrativo utos, che significa in italiano questo o questi se riferito a persona, e precisamente alla persona immediatamente menzionata, nel nostro caso a Gesù Cristo. Tuttavia una certa ambiguità rimane nel testo e oserei dire un'ambiguità voluta, proprio per associare strettamente Gesù Cristo a Dio e per dire insomma che sia Dio Padre che il suo figliolo Gesù Cristo costituiscono l'unico vero Dio, naturalmente assieme allo Spirito Santo. I testimoni di Geova, a loro volta, così traducono i versetti in questione. E noi siamo uniti al vero per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo. Questi è il vero Dio e la vita eterna. Questa non è una traduzione impossibile, perché l'espressione greca «ento iuio autu Jesu Christou», cioè alla lettera «nel suo Figlio Gesù Cristo», questa espressione potrebbe spiegare in che modo i credenti sono in Dio, cioè uniti a Dio. Sono uniti a Dio in quanto sono uniti a Gesù Cristo e quindi per mezzo di Gesù Cristo. Bisogna però ammettere che in questo caso si tratterebbe di una traduzione un po' forzata, tendente come al solito ad attenuare la forza del testo originale. Comunque sia, dobbiamo ammettere che l'espressione «nel suo Figlio Gesù Cristo» non è una semplice apposizione dell'espressione precedente «e noi siamo nel vero», ma piuttosto ci dice in che modo noi siamo nel vero Dio, cioè in Gesù Cristo, in quanto per la nostra fede siamo uniti al Figlio di Dio. Come ho avuto già occasione di chiarire, i cristiani sono figli di Dio, partecipi della natura divina, perché sono uniti per fede al Figlio di Dio. Resta però l'ultima frase con quel «questi», che nella versione dei testimoni di Geova non può che riferirsi a Gesù, o meglio, a Dio Padre e a Dio Figlio Gesù Cristo.

0: E riecco nuovamente Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che il dottor Labanchi ci diceva poco fa. Stavamo dunque commentando il concetto emerso da un brano della prima lettera di Giovanni con cui l'Apostolo esprime apertamente e senza ambiguità il fatto che sia Dio Padre sia suo Figlio Gesù Cristo costituiscono l'unico vero Dio. Cosa che ovviamente, con diversi raggiri tesi ad attenuare la forza del testo originale, i testimoni di Geova confutano decisamente.
1: I testimoni di Geova dunque negano che Gesù Cristo è Dio come lo è il Padre. Tuttavia, come abbiamo visto, dicono che è un Dio, una specie di mini divinità, anche se superiore agli angeli. In tal modo sono politeisti, ammettendo l'esistenza di un Dio grande, Geova, e di un Dio minore, Gesù Cristo. Insomma, sono un po' come i seguaci della Chiesa di Dio universale, quelli della cosiddetta pura verità, che parlano di una famiglia di Dio, come abbiamo visto a suo tempo. Certo, tutti costoro ammettono che Gesù è il Salvatore a motivo del suo sacrificio sul Calvario, ma non è su questo punto che insistono molto, e nemmeno sulla fede in Gesù Cristo e sull'intima unione del credente con Cristo. Essi insistono piuttosto sulla necessità di fare opere buone per meritare la salvezza. Oltre a ciò, fanno una distinzione netta tra due categorie di credenti. Vi sarebbero infatti dei credenti di prima classe, i famosi 144.000, che secondo loro saranno un giorno con Cristo nella gloria del cielo, mentre tutti gli altri godranno delle benedizioni divine qui sulla terra. Ma ciò che è incredibile dal punto di vista biblico è che essi ritengono che i nati di nuovo saranno solo quei 144.000, mentre tutti gli altri si salveranno ma godranno solo di un'eterna felicità sulla terra. E, a quanto sembra, è Dio a decidere quali credenti facciano parte del gruppo privilegiato e quali no. I testi biblici che i testimoni di Geova portano per sostenere questa strana dottrina sono essenzialmente due. Il primo è tratto dal libro dell'Apocalisse, capitolo 7, dove si parla dei preparativi per la grande tribolazione, un periodo di tempo in cui Dio farà giustizia di tutti coloro che si saranno rifiutati di credere in Lui mediante il suo figliolo Gesù. È un periodo però in cui ci sarà ancora la possibilità di convertirsi e salvarsi. Nel capitolo 7, appunto, troviamo quattro angeli ai quali, leggiamo nel testo, era stato ordinato di danneggiare la terra e il mare. A questi angeli Dio dice: non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché abbiamo segnato in fronte col suggello

totale appunto di 144.000. Ma chi sono questi 144.000? Dal contesto e dall'insistenza sulle tribù di Israele menzionate una ad una, si deve dedurre che si tratta di ebrei che si convertiranno all'inizio della grande tribolazione. Difatti l'Apostolo Paolo, nella sua lettera ai Romani, capitolo 11, versetti 25, 26 e 27, afferma che un giorno gli ebrei si convertiranno in massa. Ecco il testo esatto. Fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero affinché non siate presuntuosi, che cioè un indurimento parziale si è prodotto in Israele finché si è entrata la pienezza dei gentili, cioè dei non ebrei, e così tutto Israele sarà salvato secondo quanto è scritto: il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà da Giacobbe l'impietà, e questo sarà il mio patto con loro quando io toglierò via i loro peccati. Qui non può trattarsi dell'Israele spirituale, come alcuni affermano, perché altrimenti non si spiegherebbe questo elenco completo delle 12 tribù, quasi a voler sottolineare che si tratta dell'Israele vero e proprio. Certo, il numero 144.000 potrebbe essere simbolico, dato che è il totale di 12 per 12, quasi a voler significare che, come dice l'Apostolo Paolo, tutto Israele sarà salvato. In ogni caso, lo ripeto, si tratta di ebrei. Ebrei che troviamo di nuovo nel capitolo 14, sempre dell'Apocalisse, dal versetto 1 al versetto 5. Ecco il testo. Poi vidi, ed ecco l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulle loro fronti. E udì una voce dal cielo come un rumore di molte acque e rumore di gran tuono. E la voce che udì era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe e cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. E nessuno poteva imparare il cantico se non quei 144.000, i quali sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne perché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati di fra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. Nella loro bocca non è stata trovata menzogna. Sono irreprensibili. Questo è un passo variamente interpretato dagli esegeti, ma una cosa è chiara. Questi 144.000 costituiscono un nucleo speciale di ebrei che avranno incarichi particolari da Gesù, qui ovviamente indicato come l'agnello, con riferimento al suo sacrificio espiatorio. Questo significa, cari ascoltatori, che alla fine dei tempi gli ebrei riprenderanno in pieno il loro ruolo guida che ebbero all'inizio, quando il cristianesimo cominciò a diffondersi in Medio Oriente ed in Europa. Ma certamente non saranno i soli che faranno parte della Nuova Gerusalemme, descritta nel capitolo 21 dell'Apocalisse e che rappresenta il regno di Dio giunto alla sua perfezione. In tutto il Nuovo Testamento non c'è assolutamente nulla che indichi una netta distinzione tra i 144.000 e tutti gli altri credenti. La ragione è che, come leggiamo nella lettera dell'Apostolo Paolo al suo discepolo Tito, e precisamente nel capitolo 2, dal versetto 11 al 14, la ragione è che la grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, è apparsa.
e ci ammaestra a rinunziare al

alle impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi al fine di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo, un popolo zelante nelle opere buone. Ma ora devo fermarmi qui, cari ascoltatori. La prossima volta terminerò di trattare dei testimoni di Geova, esaminando le loro altre false dottrine alla luce della parola di Dio. A risentirci dunque.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata di oggi di Lente di Ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: Lo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Ultimamente mi sono buscata una bella tosse che è durata un paio di mesi e mi ha lasciata fiacca, sì, anche la voce che è un pochino rauca ancora, e con le gambe che mi facevano Giacomo e sembravano un po' fatte di semolino e gelatina di frutta. Non è stato un periodo piacevole, perché mi dispiace sempre non essere attiva e mi faccio sempre delle liste poco realistiche di tutte le cose che vorrei fare, e confesso che certi proponimenti che ho trovato in un cassetto scritti e messi via e dimenticati, ma ritrovati proprio in questi giorni, mi hanno dato una spinta nella direzione giusta. Allora, li volete sapere questi buoni proponimenti? Ve li dico, sono 7. Il primo è: stabilisci un orario preciso per andare a letto la sera e per alzarti la mattina. Ammetto che questo è un po' difficile per le mamme che hanno bambini piccoli, che decidono di farsi venire il mal di pancia quando è l'ora di andare a letto, oppure che la mattina non vogliono alzarsi. Però tanto vale che ve lo dica. Allora, un orario preciso per andare a letto la sera e per alzarsi la mattina. Comincia ad andare a letto una mezz'ora prima dell'ora stabilita, facendo gli ultimi lavoretti come mettere un po' d'acqua nelle piante o sciacquare una tazza per non lasciarla sporca sul lavandino e per non ritrovarla tutta incrostata la mattina dopo. Secondo punto, per mantenersi bene in forma, per essere veramente donne bioniche. Secondo punto, fai un po' di esercizio fisico ogni giorno per mantenere in buono stato la circolazione del tuo sangue. Anche se è più comodo andare in macchina, vai a piedi se possibile, per esempio a fare la spesa, e trascinati appresso il carrello camminando con un buon passo scozzese, diciamo. Terzo punto, attenzione alla dieta. Mangia cibi sani, facendo attenzione che comprendano proteine, verdure, grassi e amidi in quantità bilanciate. Non mangiare troppo, ma mangia bene. Dimentica quei tramezzini del bar che non fanno altro che aumentarti il colesterolo. E se proprio hai tanta fame fra un pasto e l'altro, concentrati sulla frutta e lo yogurt. 4. Questo è importantissimo per le persone un po' anziane, io lo sono e onestamente lo faccio qualche volta. Allora, in ogni modo, il quarto punto, la teoria è sempre meglio della pratica. Fatti fare una buona visita medica ogni anno. Se hai paura che il medico ti dia qualche brutta notizia, vacci ancora prima. Quinto punto, fermati ogni giorno almeno 15 minuti per rilassarti un po', con un libro, un lavoro a maglia, un cruciverba, oppure semplicemente guardando dalla finestra il mondo che passa. Numero 6, importantissimo di nuovo per i vecchietti, non lasciare che il cervello ti si intorpidisca, ma impara anche a riposare. A volte la cosa più spirituale da fare è un bel pisolino. Assicurati di avere una buona relazione con Dio, questo è il numero 7 e secondo me forse è più importante. Assicurati di avere una buona relazione con Dio leggendo la Bibbia, pregando e trovandoti al posto in cui il Signore ti vuole e facendo la sua volontà. A occhi e croce mi pare che come programma potrebbe funzionare. Forse ne dovremmo riparlare l'anno 21, dopo che sarà passata l'epidemia di tosse da virus, però cerchiamo di mettere in pratica questi 7 buoni proponimenti e vivremo meglio e faremo stare meglio anche chi ci sta intorno.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Evangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 28. Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Il titolo del commento di oggi è «Così qual sono». Dopo 30 anni di vita più che spensierata, Charlotte Elliott, 1789-1871, si ammalò gravemente. Si convertì in seguito a una conversazione con l'evangelista Cesare Malan, che le aveva detto: «Vada Gesù, semplicemente, così com'è». Malata e costretta a letto nell'ultima parte della sua vita, viveva a casa di un fratello. Un giorno del 1834, mentre si sentiva inutile e si affliggeva di essere un peso per la sua famiglia, si ricordò di come il Signore l'aveva accolta. Allora scrisse una poesia che in seguito fu messa in musica e tradotta in parecchie lingue. Suo fratello disse un giorno: «Durante il mio lungo ministero di pastore, questo semplice cantico ha portato più frutto di tutti i miei numerosi sermoni». Ecco le parole di questo cantico: «Così qual sono, pien di peccato, ma per il sangue che tu hai versato e per l'invito fatto al cuor mio, agnel di Dio, io vengo a te. Così qual sono, triste e abbattuto, pieno di dubbi dentro di me, ansioso e oppresso, col cuore vuoto, agnel di Dio, io vengo a te. Così qual sono, tu mi vedesti e i miei peccati su te prendesti. Sì, tu moristi per amor mio, agnel di Dio, io vengo a te. Così qual sono, m'accoglierai e i miei peccati cancellerai. Alla tua grazia s'apre il mio cuore, agnel di Dio, io vengo a te».

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Corinzi capitolo 5. Paolo ha parlato di come ha spesso rischiato di morire per la causa di Gesù Cristo, ma anche se era costantemente esposto alla morte, a vari pericoli. Tutto questo non lo turbava, perché aveva capito bene cosa rappresentava la morte. E credo che questo sia qualcosa che come cristiani tutti dovremmo capire bene. Cos'è la morte per un figliuolo di Dio? E perché spesso non abbiamo un'idea corretta circa la morte, sentiamo affermazioni quando uno muore tipo: oh, che peccato, era così giovane, oh, è terribile, aveva tutta la vita davanti, come se la morte fosse una tragedia per il figliuolo di Dio. Ora, Paolo era spesso in pericolo di vita, ma non si preoccupava, perché sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Quindi Paolo aveva capito che il vero me è spirituale. Io abito in un corpo, ma il corpo non è me, è la casa in cui abito. E qui Paolo lo riduce da casa a tenda. Ora, ogni volta che pensi a una tenda, non pensi ad un posto in cui vivere in modo permanente. È sempre qualcosa di transitorio, di temporaneo, e dovremmo vedere il nostro corpo come una tenda. Non è una dimora permanente per il mio spirito. Il mio spirito abita per ora in questa tenda, mentre è in preparazione una casa. Ora, voi che state a Calvary Chapel da un po' più di tempo, sapete bene cosa significa stare sotto una tenda, in attesa che sia pronto un edificio. Siamo stati 2 anni sotto la tenda, mentre costruivamo questo locale. Sappiamo che se questa tenda viene disfatta, quando il mio corpo torna alla polvere, che abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. E così questo contrasto, la tenda che fa pensare sempre a qualcosa di temporaneo, e l'edificio che viene da Dio, l'abitazione non fatta da mano d'uomo che è eterna nei cieli. Questa tenda in cui vivo ora è il risultato dei geni dei miei predecessori, e io ho preso i geni degli occhi marroni, e i geni della calvizie, e delle altre caratteristiche fisiche. Mi sono stati tramandati dai miei genitori, dai miei nonni e così via. E quindi sono un interessante miscuglio di tutte queste combinazioni di geni. Ma essendomi stati tramandati per generazioni, fino ad Adamo, anzi a Noè, poi Adamo, da Adamo attraverso la famiglia di Noè, ho ricevuto naturalmente diversi tipi di caratteristiche, forze e debolezze. Ma questo corpo è difettoso, perché non è venuto direttamente da Dio, altrimenti non sarebbe un tale disastro. Ma io ho un nuovo edificio in cui mi devo trasferire. È un edificio da parte di Dio. Verrà direttamente da Dio. Non è fatto da mano d'uomo. È eterno, in contrapposizione al temporaneo, nei cieli. Quindi per i figliuoli di Dio la morte è un trasferimento dalla tenda, e a questo punto dovrei dire dalla vecchia tenda trasandata, alla bellissima nuova casa da parte di Dio, non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli. Se vi ricordate, Gesù disse ai suoi discepoli: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, io vado a prepararvene una. Ora le nostre menti vanno subito a Beverly Hills, probabilmente, ad alcune di queste bellissime ville, con grandi portici e tutto il resto. e pensiamo: oh, il Signore mi prenderà per mano e mi porterà su lungo via della gloria, e poi gireremo a sinistra sul corso Alleluia, e a metà del corso sulla destra mi mostrerà questa bellissima casa tutta bianca con queste grandi colonne davanti, e mi dirà: Chuck, questa è la tua villa. Non è così. Mi spiace dovervi deludere. Il nuovo corpo che riceverò dal Signore non avrà bisogno di dormire. Quindi che bisogno c'è di camere da letto? Ci sono molte caratteristiche in questo nuovo corpo che riceverò che non richiedono una casa in cui vivere. La dimora di cui sta parlando il Signore è il nuovo corpo che Lui ha preparato per me. Ora vivo in questa tenda, ma un giorno mi trasferirò in una villa. E uno di questi giorni prenderete il giornale e leggerete: ieri sera Chuck Smith è morto, il pastore di Calvary Chapel, eccetera, eccetera. Non ci credete, non è un'informazione precisa. Se diranno la verità, leggerete: ieri sera Chuck Smith si è trasferito, è passato da una vecchia tenda decrepita ad una meravigliosa villa tutta nuova. Ehi, non c'è bisogno di piangere per me, perché mi sono trasferito dalla tenda alla casa non fatta da mano d'uomo. Questa è la morte per i figliuoli di Dio. Ed è per questo che Paolo dice: ehi, pensate che io sia preoccupato perché sono legato per Cristo? Io sono pronto a morire per Cristo. Perché capiva quello che rappresenta la morte per il figliuolo di Dio. È un trasferirsi dalla tenda alla casa. Ora va avanti e dice: poiché in questa tenda noi gemiamo, o mentre ci troviamo ancora in questi corpi, noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Questi corpi soggetti alla debolezza, soggetti alla stanchezza, soggetti alla sofferenza. In Romani al capitolo 8 Paolo parla di questo gemere. E tutta la creazione geme insieme a noi mentre soffriamo in noi stessi, aspettando intensamente cosa? L'adozione, la redenzione del nostro corpo. Io bramo, io desidero ardentemente ricevere questo nuovo corpo, questa abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Ora, questo demolisce completamente ogni pensiero circa il sonno dell'anima. Perché Paolo va avanti e dice: noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo di essere spogliati. Io non desidero essere uno spirito senza corpo. Ora, naturalmente, l'obiettivo del buddista è quello di raggiungere un giorno il nirvana, perché tutti i problemi sono causati da questi corpi, e forse riusciremo a progredire e a passare da un corpo ad un altro, ad un livello superiore, finché alla fine non saremo liberati da questo corpo ed entreremo nella felicità dello spirito eterno e diventeremo un'essenza. Ma questa non è la speranza dei cristiani. Noi ci trasferiremo da questa vecchia tenda nell'edificio, nell'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli. E il nostro desiderio non è essere spogliati, non è essere degli spiriti senza corpo, ma essere rivestiti del nuovo corpo, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Ora, noi troviamo molto difficile comprendere la condizione del credente tra questo momento e il rapimento della Chiesa. I loro spiriti sono andati con il Signore, mentre i loro corpi attendono nella tomba di essere rinnovati. È interessante che Paolo, quando parla della resurrezione, nella sua prima epistola, paragona la resurrezione ad un seme che viene piantato nel terreno e che muore. Ma poi Paolo fa una dichiarazione interessante. Dice che il corpo che viene fuori dalla terra non è il corpo che tu hai piantato. Perché tu hai piantato un semplice seme nudo e Dio gli dà un corpo come lui ha stabilito. Così è della resurrezione. Ora, ci sono molte persone che si aspettano la resurrezione di questo corpo in cui stanno vivendo ora. Personalmente mi aspetto un modello di gran lunga superiore, non un rinnovamento o un ringiovanimento di questo corpo. Sono pronto a lasciare questa tenda. Sono pronto a trasferirmi nella nuova casa. L'edificio fatto da Dio, non da mano d'uomo. Un paio di cose. Prima Tessalonicesi, capitolo 4. Un passo su cui spesso le persone si interrogano, perché Paolo sembra parlare dell'ordine della resurrezione. E qui Paolo dichiara perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo. E quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi, poi noi viventi che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria, così saremo sempre col Signore. E quindi questo li confonde. E pensano che in qualche modo il nostro spirito è con Dio, ma ci sarà un riunirsi del nostro corpo con il nostro spirito al momento della resurrezione. In qualche modo questo corpo sarà rinnovato. Naturalmente ci sono molti atei che hanno trovato diversi problemi in questo, reali. Cosa ne è di una persona che ha avuto un trapianto di cuore? Nella resurrezione chi si prende il cuore? Questi corpi sono fatti di elementi chimici, molecole, eccetera. I 17 elementi della polvere lì fuori sono gli stessi 17 elementi che compongono il nostro corpo. E quando il tuo spirito lascia il corpo torna alla polvere. Poiché tu sei polvere, in polvere ritornerai. Parlando del corpo, non dello spirito. Ora, ai tempi del selvaggio West, quando uno veniva seppellito dove gli avevano sparato, il corpo veniva seppellito nella terra, si decomponeva, tornava alla polvere, tornava agli elementi basilari, l'erba della prateria cresceva, le radici andavano in profondità, assimilavano alcuni degli elementi chimici che un tempo facevano parte del corpo di una persona. E le mucche mangiavano l'erba, assimilavano quegli elementi nel loro sistema e facevano il latte, e delle persone se lo bevevano. E così gli elementi chimici che un tempo facevano parte del corpo di un'altra persona ora fanno parte del mio corpo, perché il mio corpo li assimila e li rende parte del mio corpo. Quindi chi si prende questi elementi chimici nella resurrezione? Con quale corpo vanno in giro le persone? E comunque dicono che in realtà noi abbiamo un nuovo corpo ogni 7 anni, attraverso il processo di rinnovamento delle cellule. Ogni 7 anni in realtà tu cambi completamente, non sei più la persona che eri 7 anni fa, da un punto di vista chimico. Quindi quale dei corpi in cui ho vissuto in questi ultimi 50 e passa anni, dicevo? Io opterei per quello che avevo 25 o 35 anni fa. Anzi, opterei per il corpo che avevo prima che mi infortunassi al ginocchio, quando giocavo a football al college. Voglio dire, se dovessi scegliere. Ma grazie a Dio non devo. Riceverò un corpo completamente nuovo da Dio. Un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli. Ora i credenti di Tessalonica erano turbati, perché Paolo aveva loro insegnato che Gesù stava per tornare per stabilire il suo regno. Ma dopo che Paolo se n'era andato, alcuni dei Tessalonicesi erano morti e gli altri erano rimasti delusi. Dicevano: che peccato, sono morti prima del ritorno di Gesù, quindi ora non avranno l'opportunità di far parte di questo regno. Che triste, non potranno far parte del regno di Dio perché sono morti prima del ritorno di Gesù. Quindi Paolo scrive questa sezione del capitolo 4 per rassicurare quelli che erano preoccupati circa i loro cari che erano morti prima del ritorno del Signore per la sua Chiesa, per stabilire il suo regno. Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con Lui, per mezzo di Gesù, quelli che si sono addormentati. Ora, la Bibbia insegna che il Signore tornerà nelle nuvole dell'aria. Quando tornerà per noi, quelli che si sono addormentati in Cristo verranno con Lui. E noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati. Noi non li precederemo. Sono loro che ci hanno preceduto. Perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Giusto. Loro sono risuscitati prima. Noi non li precederemo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. Così saremo sempre col Signore. Come dice Chuck Missler in diverse occasioni, Dio è al di fuori del tempo. Noi viviamo nel tempo, al presente. Ma uno di questi giorni anch'io mi trasferirò al di fuori del tempo. Perché mi trasferirò alla morte nell'eternità, che è al di fuori di questa dimensione temporale. Nell'eterno non c'è più passato, presente e futuro. Nell'eterno c'è solo il presente, come Dio ha indicato per mezzo del suo nome. Io sono colui che sono. Ora le nostre menti sono così vincolate dalla dimensione temporale che non riusciamo neppure a pensare al di fuori del tempo, al di là dei concetti di inizio e fine. La mia mente non riesce ad afferrare o a concepire il concetto di qualcosa che è senza tempo, ma ci riuscirò quando entrerò nell'eternità. Ora, nell'eternità, dove ogni cosa è nel presente, tutto il tempo è racchiuso in questo presente, e si può vedere l'inizio e la fine del tempo con un solo sguardo, una sola occhiata, cosa che Dio può fare, perché è al di fuori del tempo. E Dio ci dimostra che può farlo, perché ci dice cose che devono ancora succedere. Dio va avanti e parla di cose che avranno luogo nel futuro, perché lui riesce a vederle come se fossero già esistenti. E Dio spesso parla di cose come se fossero già esistenti, quando ancora non si sono realizzate nella dimensione del tempo, perché Dio sa che esisteranno. E quindi, essendo Dio, ne parla come se fossero già esistenti. Dio parlò di Isacco come se vivesse già prima ancora che Isacco nascesse. Ma Dio può farlo, perché è al di fuori del tempo. Lui guarda giù e per quanto riguarda Dio, Isacco è già nato, già ha sposato Rebecca, e tutto il quadro è già completo per quanto riguarda Dio, perché lui può vedere l'intero quadro. Naturalmente tutto questo mi incoraggia, perché Dio, potendo vedere il quadro complessivo, parla di me come già glorificato. Ora questo ancora non è successo, ma Dio ne ha parlato al passato, perché lui è al di fuori del tempo e può vedere il completamento della mia redenzione per mezzo di Gesù Cristo, e io sono già stato glorificato con lui. È estremamente confortante che Dio possa parlare con una tale sicurezza del mio futuro. Questo mi conforta enormemente, perché Dio sa che sarà così. Ora, quando morirò, lascerò la dimensione temporale. Entrerò nell'eternità, dove ogni cosa è ora, quindi tutto quello che sarà già è. Quindi non potrò dire bene il futuro quando tutto il corpo sarà pronto, allora il Signore mi porterà nel cielo, perché già sono nel cielo. Sono passato nell'eternità, sono uscito dal tempo, e quindi lascio questo tempo, entro nell'eternità nel momento in cui il mio spirito lascia questo corpo. È il mio corpo che mi trattiene in questa dimensione temporale, e quindi quelli che si sono addormentati in Cristo hanno lasciato la dimensione temporale, sono entrati nell'eternità, dove il completamento è già ora, nel presente. Noi ci uniremo a loro quando lasceremo questo tempo, perché anche noi entreremo nell'eternità. Andiamo avanti. Or colui che ci ha formati proprio per questo è Dio. Dio è colui che mi ha creato per questo. Questo è il suo proposito per noi, il quale ci ha anche dato la caparra dello Spirito, l'anticipo per così dire. Mostrami che sei davvero intenzionato a comprarla. Vuoi comprarla la mia auto? Guarda, ho messo l'annuncio sul giornale, amico. Come faccio a sapere che tornerai davvero tra 15 minuti con i soldi? E se qualcuno chiama tra 5 minuti e vuole comprare l'auto e ha già i soldi? Vuoi davvero comprarla? Dammi la caparra. Dimostrami le tue intenzioni. Dio ha dimostrato di essere realmente intenzionato alla tua completa redenzione, dandoti ora il suo Santo Spirito. Paolo parla di questo anche nel capitolo 2 di Efesini, dove dice: siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità, in vista della piena redenzione e dell'acquistata proprietà. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo lontani dal Signore. Camminiamo infatti per fede e non per visione, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. Questo è quello che desidero veramente. Ora so che finché abiterò in questo corpo, finché sarò a casa in questo mio corpo, sono assente dal dimorare lì nel regno di Dio. Ma preferisco, è molto più importante per me, essere presente con il Signore nel suo regno. Quindi la morte mi libera. Libera il mio spirito da questo corpo, in modo che posso trasferirmi nella nuova casa, l'edificio di Dio, per abitare con il Signore per sempre. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Quindi il mio desiderio è che la mia vita sia gradita a Dio, mentre vivo in questo corpo. E quando lascio definitivamente questo corpo, il mio desiderio più grande è che la mia vita sia gradita a Dio. Che Gesù possa dire: ben fatto, mio buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del Signore. Il desiderio, il vero scopo della mia vita è essere gradito a Dio. Paolo, scrivendo ai Filippesi, dice: che Dio sia glorificato nel mio corpo, nella vita come nella morte, non importa come, voglio solo piacere a Dio, voglio che Dio sia glorificato attraverso di me. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo, in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Ora questo non deve essere confuso con il giudizio del gran trono bianco di Dio in Apocalisse 20, dove i peccatori compariranno davanti al banco degli imputati di Dio. Quello è qualcosa di completamente diverso rispetto ai credenti che compaiono davanti al tribunale di Cristo, il Bema. Questo tribunale di Cristo è più simile alle giurie dei giochi olimpici, dove i partecipanti delle varie discipline si presentavano davanti al Bema e i giudici ponevano sulle loro teste le corone di alloro o di ulivo per indicare che avevano vinto la loro competizione. Invece che le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, a quei tempi nelle Olimpiadi ricevevano qualcosa di molto più corruttibile. Ricevevano queste corone intrecciate fatte di alloro o di ramoscelli di ulivo che venivano messe sul loro capo. Di questo sta parlando Paolo, di come questi atleti si allenavano, si esercitavano, disciplinavano i loro corpi per ricevere una corona corruttibile, ma la nostra è una corona incorruttibile. Eppure come ci fanno vergognare nella disciplina che hanno per questa corona corruttibile.

quelle nostre opere che supereranno la prova del fuoco, per quelle saremo ricompensati. Molte delle cose che vengono fatte nel nome di Cristo non riceveranno proprio nessun premio in cielo. Gesù nel Sermone sul Monte, all'inizio del capitolo 6 di Matteo, dice: guardatevi dal fare la vostra elemosina davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non ne avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Le nostre opere saranno giudicate. Di che tipo sono? O quali sono le motivazioni che vi stanno dietro? E Gesù illustra questo principio parlando di come preghiamo, come diamo, come mortifichiamo la carne. Ci sono due modi di pregare. Uno è pregare per essere ascoltati dagli uomini e per essere riconosciuti dagli uomini, come uomini di preghiera, per ricevere l'approvazione, il favore, l'ammirazione degli uomini, perché sono un uomo di preghiera. E poi ci sono le preghiere rivolte a Dio, preghiere fatte nella propria camera, preghiere segrete. E a me non interessa molto che l'uomo mi ascolti pregare, a me interessa che Dio mi ascolti. Ora, se io prego per fare effetto sulle persone, perché dicono: oh, che uomo di preghiera straordinario, allora Gesù dice: questo è il premio che ne hai. Tutti sanno che sei un uomo di preghiera straordinario, ma dovresti pregare a tuo padre, che vede nel segreto, e allora tuo padre che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Ora dipende tutto da chi vuoi ricevere gli elogi. Se vuoi riceverli dagli uomini ora, allora puoi andare avanti e vivere la tua vita religiosa, in modo che tutti possano vedere quello che stai facendo e possano decantare le lodi della persona meravigliosa ed eccezionale che hanno davanti. Puoi fare le cose in modo tale che l'attenzione sia su di te. Oh, ci sono tanti modi per riuscire a richiamare l'attenzione della gente sulla profondità della tua vita di preghiera. Anche il tono della voce, anche l'espressione in un certo modo celestiale del tuo volto, il tuo modo di apparire santo quando inizi a parlare delle cose dello spirito, quasi sussurrando. Tu puoi dare questo messaggio di quanto sei vicino a Dio nel tuo cammino, quanto sei spirituale, i gesti del corpo, eccetera. Tanti piccoli modi subdoli per far vedere agli altri quanto sono spirituale. Ma il problema è che quando faccio questo, in realtà sto compromettendo il mio futuro per quanto riguarda il premio di Dio. Le mie opere verranno giudicate. Io dovrò comparire davanti al tribunale di Cristo. Ci sarà un giudizio severo e le opere che sono venute dalle motivazioni sbagliate saranno bruciate. Quelle che resisteranno al fuoco, per quelle sarò ricompensato, perché il Signore mi darà quella corona di giustizia. E la mia posizione nel regno celeste sarà determinata in gran parte dalla mia fedeltà alle responsabilità che Dio mi ha dato ora. Ora non confondete questo con la salvezza. La salvezza è il dono di Dio per te attraverso la fede in Gesù Cristo. È per grazia che siete salvati, mediante la fede. È un dono di Dio, non è per opere, affinché nessuno si glori. Quindi non confondete questo che stiamo dicendo con la salvezza, come fanno molti. Non c'è niente che posso fare per accrescere la mia salvezza. È completa. La mia giustizia è completa in Gesù Cristo. Ma le mie opere devono essere giudicate davanti al Bema o al Tribunale di Cristo per poter ricevere il premio. O in alcuni casi perdere il premio a causa delle motivazioni sbagliate per cui ho compiuto le mie opere. Quindi quelle opere che rimarranno dopo questo severo giudizio, che verranno messe nel crogiolo, nel fuoco, per determinare che tipo di opere sono, quelle d'oro, argento, Dio dirà: ben fatto, benedetti del Padre mio, ecco il premio, ora puoi avere questa stupenda isola. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo, in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male, relativamente alle mie opere per il Signore. Conoscendo dunque il timore del Signore, non credo che comprendiamo veramente cosa sia il timore del Signore.

0: Vedete, per diversi anni ho temuto che il Signore mi ferisse, mi punisse, perché avevo un concetto sbagliato di Dio. Ora temo di essere io in qualche modo a ferire il Signore, e credo che questo sia veramente il timore del Signore, il timore di ferire Lui, non facendo quello che Lui vuole che io faccia, non riuscendo a vivere all'altezza delle sue aspettative, o meglio i suoi desideri. Lui non ha aspettative. Conoscendo dunque il timore del Signore, persuadiamo gli uomini e siamo conosciuti da Dio. Ora io spero di essere conosciuto anche dalle vostre coscienze, perché non ci raccomandiamo di nuovo a voi. Ora, di nuovo, i falsi insegnanti che erano andati a Corinto dopo che Paolo se n'era andato, questi giudaizzanti ed altri, che parlavano male della grazia insegnata da Paolo, e ce l'avevano anche con lo stesso Paolo come autorità, loro mettevano in dubbio, sfidavano il suo apostolato. È solo un rinnegato, è un Jimmy Jones. E dicevano cose terribili riguardo a Paolo. Ma Paolo dice: non ho bisogno di lettere di raccomandazione per voi, come fanno gli altri. Voi siete le mie lettere di raccomandazione. La vostra fede in Cristo testimonia dell'autenticità del mio ministero. La vostra fede in Gesù conferma il mio apostolato. Quindi non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'opportunità di essere orgogliosi di noi, affinché possiate rispondere a coloro che si gloriano nell'apparenza e non nel cuore. Quindi, per quelli che erano rimasti leali a Paolo, lui dice: guardate, vi scrivo queste cose non per raccomandare me stesso davanti a voi, ma quando queste persone vengono e raccontano le loro strane storie su di me, almeno avete qualcosa da rispondere loro, a questi uomini che si gloriano nell'apparenza. E ci sono purtroppo molte persone oggi che ancora si gloriano nell'apparenza e non nel cuore. Loro accusavano Paolo di essere pazzo. Dicevano: quell'uomo è pazzo. È interessante che anche in altre occasioni c'è qualcuno che pensa che Paolo sia pazzo. Se vi ricordate, quando Paolo si stava difendendo davanti ad Agrippa, alla fine Festo dice: Paolo, tu vaneggi, il troppo studio ti ha dato alla testa. E quindi alcuni parlavano di Paolo in questi termini, perché era un radicale, e i suoi accusatori dicevano: oh, quell'uomo è un pazzo. Così Paolo dice: se sono pazzo, e nel versetto che segue la parola fuori di senno si riferisce a colui che è arrivato al punto di parlare con se stesso. Uno che dice a se stesso: voglio andare là. Sei sicuro che vuoi andare là? Sì, voglio andare là. Ma perché vuoi andare là? E parla da solo. È fuori di senno. È come se ci fossero due persone. Eccomi qui, che facciamo? E iniziano una conversazione. Essere fuori di sé. Così Paolo dice: infatti se siamo fuori di senno lo siamo per Dio, e se siamo di buon senno lo siamo per voi. Quindi Paolo risponde a questi calunniatori. Ma poi va avanti e dice: poiché l'amore di Cristo ci costringe. Paolo parla qui dell'amore di Cristo come della forza che lo muove, che lo costringe nella sua vita. Non sta parlando tanto delle motivazioni che stanno dietro al ministero, anche se spesso sentiamo commentare questo versetto proprio in riferimento al ministero. Ogni volta che Paolo parla dell'amore di Cristo, lui sta pensando ad una cosa sola: alla croce di Gesù Cristo. L'unico modo in cui Dio ha mai cercato di dimostrarti che ti ama è mandando il suo figlio a morire per i tuoi peccati. E ogni volta che Dio vuole dichiarare il suo amore per te, lo dichiara sempre per mezzo della croce. In questo è l'amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo figlio per essere l'espiazione per i nostri peccati. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo: che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, e sempre l'amore di Dio per te è racchiuso nella morte di Gesù Cristo per te. E quando si pensava all'amore di Dio, si pensava sempre alla croce, perché quella è stata la dimostrazione di Dio, la sua dimostrazione suprema del suo amore. Nessuno ha amore più grande di questo: dare la propria vita per i suoi amici. E quindi Paolo dice: poiché l'amore di Cristo mi costringe. La sua mente sta pensando alla morte di Cristo per l'umanità, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, o erano morti. L'amore di Cristo mi obbliga ad arrivare a questa conclusione. Il fatto che Lui sia morto per tutti indica che tutti allora sono morti. Paolo dice in Efesini 2, Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. L'anima che pecca morrà. Se queste scritture sono corrette, allora la conclusione è che tutti gli uomini naturali sono morti, spiritualmente morti, cioè separati da Dio nella loro coscienza. Gesù disse, chiunque vive e crede in me, non morrà mai in eterno. Ecco perché dico non credeteci se il giornale dice che sono morto. Non posso morire. Mi trasferirò, sì, grazie a Dio per questo. Ma non morirò, perché non sarò mai separato da Dio, grazie alla morte di Gesù per me. Neanche per un momento sarò separato da Lui. Questa è veramente la morte. La morte fisica, separazione della coscienza dal corpo, non vi dovete preoccupare o non dovete avere paura di questa. Ma quello di cui devi temere è la separazione del tuo spirito da Dio per l'eternità. Questo è quello di cui dovresti preoccuparti. Ora è interessante osservare che è vero il contrario in molti casi. La maggior parte delle persone è preoccupata della morte fisica, ma non pensa affatto alla morte spirituale. Ma Gesù disse non temete coloro che uccidono il corpo, ma dopo questo non possono far niente di più. Temete colui che ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui. Quindi, essendo giunti alla conclusione che se Gesù è morto per tutti, dunque deve essere per forza che tutti gli uomini erano morti, e che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in poi per se stessi. Ora, questo è il segno distintivo della vita carnale. Così come ci sono una morte fisica e una morte spirituale, ci sono anche una vita fisica e una vita spirituale. E noi siamo passati dalla morte alla vita per mezzo dell'opera dello Spirito Santo e come risultato dell'opera di Gesù Cristo. Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Ora, avendo ricevuto questa nuova vita, ora c'è un nuovo centro ed è Dio. Nella vecchia vita della carne ruotava tutto intorno a me, era incentrata su di me, ma Cristo è morto per me in modo che io non vivessi più per me stesso, non vivessi più incentrato su me stesso, impegnato solo a gratificare i bisogni del mio corpo. E ora vivo una vita incentrata su Dio, la vita dello Spirito, in comunione con Dio, e vivo per soddisfare e piacere a Dio. Prima vivevo per soddisfare e piacere a me stesso. La vita secondo la carne genera la mente carnale. Se il mio corpo è quello che governa, se sono corpo, anima e spirito, il corpo è a capo di tutto. Allora la mia mente è sotto il controllo del mio corpo e quello a cui penso sono i bisogni del corpo. Questo è quello che occupa i miei pensieri. Che mangerò, che berrò, che indosserò. Ma se vivo la nuova vita secondo lo spirito, una vita incentrata su Dio, allora ho la mente dello Spirito e penso a Dio e alla mia relazione con Lui, al mio amore per Lui, al suo amore per me. E lo adoro, sono vicino a Lui, in tutte le piccole cose che mi circondano vedo la sua mano. Oh, che cosa gloriosa avere una mente diretta dallo Spirito di Dio. Ora vedo cose che prima non vedevo. Una mente ravvivata dallo Spirito di Dio e siamo consapevoli che Dio è all'opera nelle cose intorno a noi. Come dice Paolo, poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. E inizio a accorgermi di questo, del fatto che sono circondato da Dio e il mio cuore vive in comunione e in adorazione di Dio giorno dopo giorno. La mente dello Spirito che scaturisce dalla vita dello Spirito, una vita che è controllata dallo Spirito, una vita che è incentrata completamente su Dio. Ora è per questo che Cristo è morto per te, affinché tu potessi essere liberato dalla schiavitù della corruzione, la schiavitù della tua carne, affinché tu potessi vivere ora una vita completamente nuova, in una nuova dimensione, la dimensione dello spirito. Infatti la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. Ora per questo motivo Gesù è morto, affinché non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. E così come dice l'apostolo Paolo, per me vivere è Cristo, e altrove io sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me, affinché non viviamo più per noi stessi, ma viviamo per colui che è morto per noi ed è risuscitato. Perciò d'ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne. D'ora in avanti, dice Paolo, non mi interessa più l'uomo carnale, avere successo, cose del genere. Non mi interessa conoscere nessuno secondo la carne, anche se prima, dice, era così che conoscevo Cristo. C'era un tempo in cui Gesù Cristo per Paolo era un eretico, il leader di una nuova setta che rappresentava una minaccia per il giudaismo e voleva spazzare via questa nuova setta. Prima lui conosceva Cristo secondo la carne, ora però non più, dice. Non lo conosciamo più così, ora lo conosce secondo lo Spirito e ha ricevuto da lui questa nuova vita e questa potenza. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura o una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. Questa è un'affermazione diretta e positiva. Ora, Giovanni ci dice che molte volte una persona può dire qualcosa, ma poi la sua vita non è in armonia con quello che dice. È facile fare una bella professione di fede. E se andate alla prima epistola di Giovanni, troverete che Giovanni ripete continuamente: chi dice, chi dice, chi dice. Chi dice di dimorare in lui deve camminare anch'egli come camminò lui. Se dici che dimori in Cristo, devi camminare come Gesù. Se dici di dimorare in Cristo e poi cammini secondo la carne, sei un bugiardo. Ti stai illudendo. Stai vivendo nell'inganno. Un inganno creato da te stesso. Se uno dice io amo Dio, oh che cosa meravigliosa da dire, ma poi odia suo fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? Se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E così per tutta l'epistola. Giovanni ci fa questi esempi di ciò che l'uomo dice, professa. Ma ehi, stai solo prendendo in giro te stesso, stai ingannando te stesso. Non è quello che dici, ma quello che sei. E se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura e le cose vecchie sono passate. E se le cose vecchie non sono passate, allora non hai nessuna vera prova che sei in Cristo, nonostante ciò che dici. Le tue professioni sono vuote e false e ingannatrici. E il dramma è che sei tu quello che hai ingannato di più di tutti. Così tante persone in chiesa sono ingannate, perché pensano che il fatto che frequentano una chiesa garantirà loro un posto nel regno di Dio. Le loro offerte alla Chiesa assicureranno loro un posto in cielo. La loro fedeltà alla Chiesa, la frequenza alla Chiesa, il loro essere membri di una Chiesa, i loro contributi, le loro offerte. Tutto questo non può fare nulla per la tua vita eterna. E queste cose possono essere un inganno. Oh, ma io prego, può dire qualcuno. Beh, Isaia dice, ecco la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. Se stai conservando l'iniquità nel tuo cuore, lui neanche ti ascolta. È come tagliare la linea del telefono che arriva a casa tua, e poi provare a fare un numero e parlare alla tua innamorata e dirle quanto la ami e tutte le cose meravigliose che pensi di lei. Beh, non andrà da nessuna parte. La connessione è interrotta. Si perde nel terreno. E non importa quanto belle e convincenti siano le tue parole, mentre esprimi quello che senti nel tuo cuore, il tuo amore, eccetera. Non succederà nulla. Non avrai alcun risultato. E così è la preghiera. Se c'è del peccato nel tuo cuore, il peccato interrompe la connessione con Dio. E la preghiera non ha senso. Anzi, peggio, ti inganna, perché hai la tendenza ad adagiarti sul fatto: beh, io prego. So che non sto facendo quello che dovrei fare, so che la mia vita non è a posto, però prego. E la preghiera in questo caso finisce per diventare qualcosa che ti inganna. È una vita trasformata, è la nuova vita che si manifesta nel fatto che le cose vecchie sono passate. Non puoi continuare a vivere secondo la carne e a camminare secondo la carne. La vita della carne e la vita dello spirito non possono coesistere, o l'una o l'altra. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà, perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Ora le opere della carne sono manifeste. Ed ora Paolo ci fa questo terribile elenco delle opere della carne, che purtroppo conosciamo tutti troppo bene, Galati 5,19, e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste. E Paolo aggiunge: coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Fareste bene a leggere e a rileggere questa lista. Leggetela pregando e leggete l'ammonimento finale di Paolo. Se vivete secondo la carne, non pensate di ereditare il regno spirituale di Dio. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Sono davvero passate? Questa è la domanda. Che ognuno esamini se stesso, perché dovrai affrontare il tribunale di Cristo, e se giudichi te stesso ora, non sarai giudicato allora. Quanto tempo passi a vivere secondo lo spirito e quanto tempo passi a vivere secondo la carne? Chi è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio, non alcune cose. Tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per mezzo di Cristo. Siate riconciliati con Dio. Ora, alcune persone dicono che è Dio che si deve riconciliare con noi. Niente affatto. Non è Dio che ci ha lasciato. Non è Dio che ci ha voltato le spalle e se n'è andato via da noi. Siamo noi che abbiamo bisogno di essere riconciliati con Dio. Siamo noi che gli abbiamo voltato le spalle e ce ne siamo andati. Siamo noi quelli che hanno bisogno della riconciliazione. E così la supplica di Paolo, e dice: lo faccio al posto di Gesù, per suo conto. È per Dio che faccio questo. Sono un suo ambasciatore, un rappresentante di Dio, parlo per suo conto. Siate riconciliati con Dio. E dunque quest'opera gloriosa della riconciliazione. Dio nel suo amore ha creato l'uomo a sua immagine, nel suo governo della luce e della vita, affinché l'uomo potesse avere comunione con Dio e conoscere la gloria, la gioia, la bellezza del vivere in comunione con Dio. Ma l'uomo si è allontanato da tutto ciò. Ha voltato le spalle a Dio, si è allontanato da Dio, e ha iniziato a sperimentare il dramma della vita senza Dio, il vuoto, la mancanza di speranza, la disperazione della vita senza Dio. E Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figlio a morire per i peccati dell'uomo, in modo che attraverso la morte di Cristo l'uomo potesse essere ricondotto a Dio o essere riconciliato con Dio. E così Paolo dice: noi facciamo da ambasciatori per Cristo, siamo qui per rappresentare Gesù Cristo e vi diciamo da parte sua: siate riconciliati con Dio, tornate alla comunione con Dio, tornate al governo della luce e della vita, gustate di nuovo la gioia, la gloria, la benedizione del camminare nello Spirito, la vita dello Spirito, la vita secondo lo Spirito, poiché Egli, Dio, ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, Gesù Cristo, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui o attraverso di Lui. Questa è una delle scritture più gloriose del Nuovo Testamento, perché vediamo quello che Dio ha fatto per noi in Cristo, riconciliandoci a sé. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Dio lo ha fatto essere peccato per noi, Lui che non ha conosciuto peccato. Certe volte inizio a leggere sul giornale di alcuni orrendi crimini e non riesco a continuare a leggere. C'è qualcosa in me che si rivolta con forza davanti a queste cose. Certe volte mi danno delle relazioni, il Dipartimento dei Servizi Sociali, che si occupa degli abusi sui minori, e alcune delle cose che vengono fatte a questi piccoli bambini, bambini di 1, 2, 3 anni. E quando leggo di questi abusi su questi bambini, devo smettere di leggere, non ci riesco, non ce la faccio proprio, mi sento male. Non riesco a concepire il fatto che una persona possa fare azioni così orribili, infami, mostruose, e tutto il mio sistema si rivolta davanti a ciò. E non è che io sia così giusto, ho i miei difetti, io stesso ho fatto cose abbastanza brutte. Ma Gesù non ha conosciuto peccato, assolutamente puro, assolutamente santo, assolutamente giusto. Gesù non ha conosciuto peccato, ma Dio ha caricato su di Lui ogni cosa orribile e mostruosa che sia mai stata fatta dall'uomo caduto nella sua perversione. Ora riuscite ad immaginare che shock deve essere stato? Ecco perché ha gridato: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Lui ha assaggiato la morte di ogni uomo, quella separazione da Dio, quella morte spirituale. Quel grido che è uscito dalle sue labbra sulla croce è stato fatto perché tu non dovessi farlo per tutta l'eternità. È stato fatto allora, quando Dio ha riversato su di Lui tutti i nostri peccati. È stato allora che ha riconciliato l'uomo a Dio, e quindi Lui è diventato quello che eravamo noi per renderci quello che è Lui. Amore divino, oh amore più grande di ogni altro amore, l'amore di Gesù Cristo, che è stato disposto a prendere tutte le mie brutture, tutti i miei peccati, e portarli nel suo corpo, là sulla croce, i miei peccati. L'amore di Dio, che è stato disposto a lasciare che suo figlio diventasse peccato per noi. Colui che non ha conosciuto peccato è morto al posto nostro. Ora vedete perché il più grande peccato che l'uomo possa mai commettere è rigettare questo amore di Dio che gli viene offerto per mezzo di Gesù Cristo. Vedete, questo è l'unico peccato per cui l'uomo sarà giudicato. Non affronterà il giudizio del gran trono bianco di Dio perché sei stato un imbroglione, un ladro, un bugiardo, una prostituta, un assassino, un adultero, un fornicatore. Affronterà il giudizio del gran trono bianco di Dio solo se hai rigettato l'amore di Dio offertoti per mezzo di Gesù Cristo. Questo è il più grande dei peccati. Gesù disse: Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce. È così che sarà. Dio ti ha offerto la salvezza, ma tu non l'hai accettata. Dio ha offerto il suo amore, ma tu l'hai rifiutato. Non c'è più speranza, perché non rimane più alcun altro sacrificio. Non c'è nient'altro che puoi fare per l'espiazione dei tuoi peccati, per essere riconciliato con Dio. Non c'è più nessun altro modo per essere riconciliato con Dio. Ecco perché Satana odia la croce. Ecco perché le varie sette odiano la croce. Ecco perché i liberali odiano la croce. La croce dice al mondo che c'è un unico modo per essere riconciliati con Dio, e cioè attraverso la croce e la morte di Gesù Cristo. E se rifiuti questa, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Chiunque trasgredisce la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Quale peggiore castigo pensate voi che merita colui che ha calpestato il Figlio di Dio e ha considerato profano il sangue del patto col quale è stato santificato e ha oltraggiato lo spirito della grazia? Noi infatti conosciamo colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. E altrove il Signore giudicherà il suo popolo. E di nuovo è cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. Vi dico una cosa: se io fossi in Dio e avessi fatto tutto questo per redimere l'uomo, offrendo mio figlio e dando mio figlio, e l'uomo lo rifiuta, oltraggiando lo spirito della grazia, io farei proprio quello che farà Dio a suo tempo. Io direi: vuoi vivere nelle tenebre? Questa sarà la tua sentenza. E lo getterei nelle tenebre per tutta l'eternità, cosa che Dio farà con chi non ha creduto, con quelli che non hanno voluto ricevere la sua grazia e la sua offerta d'amore per mezzo di Gesù Cristo. Quindi, per conto di Cristo, come ambasciatori di Cristo, vi esortiamo: siate riconciliati con Dio.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.
5: Cari amici in ascolto, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento dedicato allo studio biblico. Oggi inizieremo lo studio leggendo Matteo capitolo 23, versetto 39. A proposito, avete già la Bibbia aperta al Vangelo di Matteo? Spero di sì. Allora, leggiamo questo versetto da Matteo capitolo 23, versetto 39. Poiché vi dico, disse Gesù, che d'ora innanzi non mi vedrete più finché diciate: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Penso che a questo punto non soltanto i capi religiosi, ma anche i suoi stessi apostoli fossero rimasti scioccati da queste parole. Queste ultime parole segnano infatti un cambiamento degli eventi. Gli apostoli di Gesù, come molti altri, si aspettavano che Gesù fondasse il suo regno con capitale a Gerusalemme, ma ora i loro sogni sembrano crollare, sentendolo dire che la loro casa sarà lasciata deserta e non lo vedranno più finché non diranno: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vedete, benché Gesù sia sulla via della croce in questo momento, benché abbia pronunciato queste dure condanne contro i capi religiosi e contro gli israeliti, dà tuttavia la sua assicurazione che tornerà e la sua prossima venuta sarà a dir poco trionfale. Ma al momento gli apostoli sono sorpresi e anche delusi all'idea che soltanto in un tempo più remoto Gesù verrà per stabilire il suo regno. E qui, amici miei, termina lo studio del capitolo 23 di Matteo. Spero che siate già pronti per continuare, in effetti abbiamo da poco iniziato, per continuare quindi con lo studio del capitolo 24. In questo capitolo troveremo che Gesù predice diversi avvenimenti. Questo avviene dopo che il Signore ha denunciato i capi religiosi e ha respinto Gerusalemme, annunciando agli israeliti che la loro casa, cioè il Tempio, sarà lasciata loro desolata, abbandonata. Perciò leggiamo insieme il primo versetto di questo importante capitolo, Matteo capitolo 24, versetto 1. E come Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Il Signore Gesù ha appena finito di dir loro che il suo regno sarà fondato soltanto in un secondo tempo e che il Tempio sarà lasciato desolato, abbandonato, distrutto. Bisogna anche dire che il Tempio di Gerusalemme era costituito da diversi edifici, era insomma un complesso di costruzioni. Si narra che fosse stato fatto di marmo bianco con dovizia di ornamenti e tutto l'edificio fosse vastissimo e magnifico, quindi senz'altro era bello. Perciò si capisce quanto i discepoli possano essere rimasti scossi dall'affermazione di Gesù secondo cui quel tempio sarebbe diventato un luogo abbandonato, desolato. Ecco dunque che i discepoli gli si avvicinano col desiderio di fargli osservare la bellezza di questi edifici, di questo complesso di costruzioni. Ed ecco come risponde il Signore Gesù. Ma egli rispose loro: «Le vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata». Ciò è riportato dall'Evangelista Matteo al capitolo 24, versetto 2. «Le vedete queste cose?» aveva detto Gesù. Certamente i discepoli pensavano di vederle, ma Gesù insiste perché approfondiscano la loro conoscenza di ciò che li circonda. Perciò chiede loro: «Veramente riuscite a vederle come sono?» Ebbene, anche nella nostra società contemporanea questa è una domanda molto valida per noi. Realmente riusciamo a vedere il mondo che ci circonda? Spesso infatti ci capita di guardare le cose come ci si presentano al momento, in quell'attimo. Magari restiamo estasiati da una bella vista, da un magnifico panorama, ma le nostre riflessioni si fermano spesso alla superficie. Pensate, amici, molte delle cose che ci paiono stabili, durature, che ci paiono bellissime e che ci commuovono magari, passeranno al giudizio di Dio e tutto verrà trasformato o distrutto. Pensiamo a tutti questi centri culturali, queste grandi università, questi grattacieli, queste grandi città che sono intorno a noi, che vediamo direttamente o indirettamente attraverso i mass media, dei filmati oppure la televisione. Ebbene, tutte queste cose un giorno passeranno, anche se a noi sembra impossibile. E quella era la stessa situazione in cui si trovavano i discepoli. A loro pareva impossibile che qualcosa potesse smuovere, potesse intaccare la bellezza e la solidità del Tempio. Gesù invece, molto realisticamente e grazie alla conoscenza che ha del futuro, dice loro: di tutto questo non sarà lasciata una pietra sull'altra. È chiaro che questa affermazione li lasci sconvolti, traumatizzati. Diversi anni fa mi trovavo presso il Muro del Pianto a Gerusalemme e la guida che mi accompagnava richiamò la mia attenzione sul fatto che molte pietre erano state portate via dagli ebrei, che per anni erano venuti lì in pellegrinaggio a piangere. La cosa era abbastanza singolare, ma ciò che più mi impressionò fu il fatto che il muro fosse costruito con diversi tipi di pietre. La storia ci dice che il muro del pianto era stato costruito con pietre provenienti da diversi edifici in periodi diversi, e anche per quanto riguardava il pinnacolo del tempio, che costituiva un angolo della zona riservata al tempio, da scavi recenti risultava la stessa cosa. Il tempio dunque risultava costruito con pietre di diversi tipi e di diversi periodi. Cosa significava questo? Amico mio, ciò significava che non era rimasta una pietra sull'altra di quel famoso edificio menzionato in Matteo capitolo 24. Perciò i costruttori che l'avevano riedificato avevano dovuto servirsi di pietre di diverse provenienze, perché appunto nel 70 d.C. l'imperatore romano Tito aveva raso al suolo la città. Benché questa sia per noi ormai storia antica, quella rivelazione di Gesù fu certamente scioccante per i discepoli. Sono certo che insieme cominciarono a discuterne. Infatti, leggiamo ancora nel Vangelo di Matteo, stando Gesù seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte, dicendo: «Dicci, quando avverranno queste cose? Quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Queste domande dei discepoli l'Evangelista Matteo le riporta nel suo Evangelo al capitolo 24, versetto 3. Le domande che i discepoli fanno sono dunque tre. La prima è: quando accadrà tutto questo? La seconda domanda invece è: quale sarà il segno della tua venuta? La terza domanda è: quale sarà il segno della fine dell'età presente? Il Signore Gesù risponderà a queste domande, a tutte e tre le domande. La risposta alla prima domanda, e cioè quando sarebbe stato distrutto il Tempio, non la troviamo questa risposta nel Vangelo di Matteo, bensì la troveremo nel Vangelo di Luca. E la troviamo in parte anche nel Vangelo di Marco. Come mai, si chiederà qualcuno dei miei ascoltatori, questa risposta non è compresa anche nel Vangelo di Matteo? E il motivo, amici miei, è abbastanza semplice. Il Vangelo di Matteo aveva lo scopo di presentare Gesù come il re e quindi di presentare anche il regno. Invece la distruzione di Gerusalemme, che è avvenuta nel 70 d.C., non riguarda il futuro abbastanza remoto, insomma un futuro molto lontano, in cui Gesù tornerà come re. Ecco perché questa risposta non viene, l'Evangelista Matteo non l'ha messa nel suo Evangelo. Ora però, dato che non mi piace lasciare le cose in sospeso, vorrei che leggessimo dal Vangelo di Luca, il capitolo 21, i versetti 20 a 24, perché questi versetti che leggeremo, come ho detto nel Vangelo di Luca, al capitolo 20, versetti 20 a 24, esauriscono la risposta alla prima domanda dei discepoli. Io spero che voi abbiate sotto mano la Bibbia o il Nuovo Testamento, così girando qualche pagina arriverete subito al Vangelo di Luca, del quale leggo appunto il capitolo 21, versetti 20 a 24. «Quando vedrete Gerusalemme circondata di eserciti, disse Gesù, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti, e quelli che sono nella città partano via, e quelli che sono per la campagna non entrino in città, perché quelli sono giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute». Gesù disse ancora: «Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande distretta nel paese e ira su questo popolo, e cadranno sotto il taglio della spada e saranno portati in cattività, in schiavitù fra tutte le genti, e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili, cioè dai pagani, finché i tempi dei gentili siano compiuti». Qui, amici miei, con la lettura di questo brano dal Vangelo di Luca terminiamo lo studio per oggi. Riprenderemo naturalmente da qui la prossima volta. Io perciò vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima volta, con la certezza di trovarvi in ascolto. A risentirci.

0: attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
0: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
0: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: In studio Franco Liotti.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Come abbiamo già affermato, Mosè fu un uomo eccezionale, unico nella storia di Israele. Non vi fu mai un profeta che al pari di lui potesse parlare col Signore faccia a faccia. Oltre alla grandissima missione da lui portata a termine nel condurre una popolazione di ex schiavi dall'Egitto fino alle soglie della terra promessa, attraverso 40 anni di dure e sfibranti peregrinazioni in un arido deserto, egli scrisse anche un gruppo di 5 libri, il cosiddetto Pentateuco. I libri di Mosè sono i primi 5 dei 66 che compongono la Bibbia. La vita di Mosè può essere divisa in 3 grandi periodi: 40 anni in Egitto, durante i quali fu allevato ed educato nel palazzo reale di Faraone, 40 anni nel deserto di Madian come pastore, durante i quali si può dire fu istruito e preparato dal Signore, infine altri 40 anni durante i quali eseguì e portò al compimento l'opera che Dio gli aveva affidata. Prima di morire Mosè parlò a lungo agli israeliti e i discorsi che fece sono racchiusi nel libro del Deuteronomio. Il titolo del libro significa ripetizione della legge, ma viene chiamato talora anche il sermone di Mosè. Mosè rifece completamente la storia degli israeliti a partire dalla liberazione dell'Egitto ad opera del Signore fino alla conquista della parte orientale del Giordano. Parlò della rivelazione delle leggi di Dio e dell'ordine di erigere un tabernacolo, esposizioni date sul Monte Sinai, del viaggio fino a Cades, della ribellione e della conseguente condanna a vagare lungamente nel deserto. Nel ricordare tutto ciò che Dio aveva fatto per Israele, Mosè ebbe a dire: «Tu sei stato fatto testimone di queste cose affinché tu riconosca che l'Eterno è Dio». E ancora parlando di quando sarebbero stati in Canaan: «Ma di là cercherai l'Eterno, il tuo Dio, e lo troverai, se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua». Ripeté ancora una volta le leggi che il Signore aveva dato al suo popolo e aggiunse dei principi sulle norme da osservare quando in seguito avrebbero avuto un re. Parlò anche dei falsi profeti e del modo in cui potevano smascherarli ed evitare di lasciarsi ingannare da essi. In merito alla parola di Dio disse: «Vi metterete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole. Ve le legherete alla mano come un segnale e vi saranno come frontali tra gli occhi. Le insegnerete ai vostri figliuoli parlandone quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per viaggio, quando ti coricherai e quando ti alzerai». In un certo qual modo il pensiero del Deuteronomio è racchiuso nelle seguenti parole di Mosè: «Guardate, io pongo oggi dinanzi a voi la benedizione e la maledizione. La benedizione se ubbidite ai comandamenti dell'Eterno, del vostro Dio, i quali oggi vi do. La maledizione se non ubbidite ai comandamenti dell'Eterno, il vostro Dio, e se vi allontanerete dalla via che oggi vi prescrivo, per andare dietro a dei stranieri che voi non avete mai conosciuto». Il Signore aveva dato al suo popolo delle leggi e delle modalità da seguire per essergli gradito e lo poneva ora di fronte ad un'alternativa: al popolo la scelta. Mosè ordinò pure che una volta entrati in Canaan recitassero tutti insieme dai monti Ebal e Gerizim la lista di benedizioni in caso di ubbidienza e di maledizione in caso di disubbidienza. Infine, davanti a tutto il popolo riunito in assemblea, Mosè declamò le parole di un cantico meraviglioso in cui comparivano ancora una volta le benedizioni riservate a coloro che ubbidiscono a Dio e le maledizioni destinate a coloro che disubbidiscono. Concluse esortando tutti all'ubbidienza e li benedisse. Dopo tutto questo, Mosè salì sul monte Nebo, come il Signore gli aveva detto di fare. Il Nebo è una delle cime della catena del Pisga, che a sua volta fa parte del gruppo montuoso di Abiraim. Di lassù, Dio gli mostrò la terra di Canaan, il paese che aveva promesso in eredità ai discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe. Poi Mosè morì. Il Signore stesso provvide alla sua sepoltura in un punto imprecisato della vallata, così nessuno seppe mai dove si trovasse il suo sepolcro. Mosè aveva 120 anni quando morì. Fino ad allora il Signore aveva mantenuto il suo servo in perfetto vigore e salute, e nemmeno la vista gli si era indebolita. Gli israeliti osservarono il lutto per la morte di Mosè per un periodo di 30 giorni, trascorso il quale Giosuè assunse la sua posizione di condottiero di Israele con tutta l'autorità che gli ne derivava, secondo il volere del Signore. Il Signore riempì Giosuè del suo spirito di sapienza, così che gli israeliti appresero subito ad ubbidirgli. Tuttavia, la sua figura, pure molto bella, non è comparabile a quella di Mosè, così notevole per la sua relazione con Dio, per i miracoli e per le altre opere potenti.

Dopo la morte di Mosè, mentre gli israeliti erano ancora accampati presso la riva orientale del fiume Giordano, l'Eterno Iddio parlò a Giosuè e disse: «Mosè, mio servo, è morto, e tu prenderai il suo posto. Levati dunque, conduci questo popolo oltre il fiume Giordano e conquista la terra che gli ho assegnata». Il Signore continuò con la descrizione di questa terra che si estendeva a nord fino al fiume Eufrate e a sud fino ai confini dell'Egitto, ad oriente fino al deserto, a occidente fino al mare. Infine disse ancora a Giosuè: «Sii forte e coraggioso, perché io sarò con te, come sono stato con Mosè. Leggi e medita continuamente il libro della legge che Mosè ti ha dato e abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto. Se lo farai, avrai successo in tutte le tue imprese». Giosuè allora chiamò i suoi ufficiali e diede quest'ordine: «Avvertite il popolo di preparare dei viveri, perché tra 3 giorni attraverseremo il fiume Giordano per andare a conquistare la terra che il Signore Dio ha promesso di darci». Ci voleva del coraggio per dare disposizioni come queste, perché era primavera e il Giordano in piena usciva dagli argini. Le sue acque limacciose scorrevano veloci e andavano a gettarsi nel Mar Morto alcuni chilometri più a sud. Era impossibile attraversarlo a nuoto e solo degli uomini forti potevano sperare di resistere a nuoto all'impeto della corrente, e gli israeliti non avevano barche. Giosuè scelse 2 uomini tra i più fidati e coraggiosi e li mandò dall'altra parte del fiume perché entrassero di nascosto a Gerico, la prima città da conquistare. Senza farsi notare, essi dovevano osservare la grandezza della città e le sue fortificazioni, perché queste informazioni sarebbero state utilissime al momento dell'attacco. I 2 uomini attraversarono il fiume ed entrarono nella città di Gerico, dove furono ospitati da una certa donna di nome Raab, che aveva la sua casa a ridosso delle mura. Qualcuno però aveva notato l'arrivo dei 2 stranieri e lo aveva riferito al re. Questi inviò le sue guardie a casa di Raab per catturarli, ma la donna desiderava proteggere i suoi ospiti e rispose così agli inviati del re: «È vero, quegli uomini sono stati qui, ma io non sapevo di dove venissero. Ora però se ne sono andati, sono usciti quando cominciò a far buio, prima che si chiudessero le porte della città, ma se li rincorrerete subito forse riuscirete a raggiungerli». Ora Raab era pagana e probabilmente non sapeva che mentire è sbagliato. Raab aveva nascosto i 2 israeliti sul tetto sotto uno strato di piante di lino distese a seccare. Quando i soldati si furono allontanati, la donna salì da loro e disse: «Tutti noi sappiamo che il vostro Dio è potente e che vi ha destinato il nostro paese. Abbiamo sentito parlare delle cose meravigliose che egli ha fatto per voi, che ha prosciugato il Mar Rosso, che ha fatto annegare gli egiziani, che vi ha guidati attraverso il deserto dandovi la vittoria sopra i vostri nemici. Ora tutto il nostro popolo ha paura di voi, perché sa che il vostro Dio vi darà questa città e questo paese. Or dunque promettetemi nel nome dell'Eterno che quando prenderete la città voi risparmierete la mia vita e quella dei miei cari». I 2 uomini promisero che l'avrebbero fatto, perché anche Raab aveva salvato le loro vite. Allora la donna li condusse ad una finestra sulle mura e calò una fune perché scendessero all'esterno della cerchia fortificata. Prima di lasciarli, raccomandò che stessero nascosti tra le montagne per 3 giorni, finché quelli che erano usciti a cercarli non fossero rientrati in Gerico. Gli uomini le dissero: «Quando verremo ad assalire la città, ricordati di calare dalla finestra della tua casa una cordicella rossa. Poi raccogli presso di te i tuoi genitori e i tuoi parenti. Noi diremo alla nostra gente di risparmiare la casa dalla cui finestra si vedrà pendere una funicella rossa. Così quando la città verrà espugnata la tua famiglia sarà salva». E i 2 se ne andarono, ma prima di tornare da Giosuè per raccontargli tutto ciò che il Signore aveva operato per loro, rimasero nascosti per 3 giorni sulle montagne come Raab aveva loro raccomandato. La terra di Canaan, anziché essere soggetta al dominio di un unico sovrano, era suddivisa in tante piccole nazioni o tribù, ognuna delle quali aveva la sua propria città e il suo proprio re. Questa era una condizione favorevole al popolo di Israele nella conquista della regione, perché gli sarebbe stato abbastanza facile distruggerle una alla volta, almeno fino a quando non si fossero unite in un unico esercito. Gli israeliti erano diventati un popolo forte ed unito, addestrato alla guerra e pronto ad ubbidire al suo capo. Così le 12 tribù erano pronte a combattere come un solo uomo.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Siamo al libro di Giacomo e volevo dirvi un po' riguardo il libro di Giacomo. Il libro di Giacomo è un libro generale che si crede di essere uno dei primi del Nuovo Testamento, forse il più vecchio, pensano. E mi piace questo libro perché si tratta di un libro pratico riguardo come vivere questa vita cristiana, non in modo di solo essere una filosofia, diciamo una teoria, ma per farne uno stile di vita e quindi mettendo la nostra fede in azione. Adoro questo libro perché è molto diretto, è chiaro e va al cuore dei problemi che noi dobbiamo affrontare ogni giorno. E quindi questo libro è un libro pratico che è per oggi, che è, diciamo, senza tempo, non so se si dice intramontabile, e quindi che è per oggi, è per ora, è per ognuno di noi. Possiamo applicare questo libro alla nostra vita. Quindi apriamo al primo capitolo di Giacomo e questa sera ci passeremo il nostro studio su un paio di versetti di questo libro, di questo capitolo. Questi versetti saranno il punto di partenza di quello che vedremo, una questione pratica nel nostro cammino cristiano. Leggiamo Giacomo 1, versetto 19 e 20. Giacomo 1, 19 e 20. Quindi, sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Quindi stasera parleremo di due cose. Prima, essere pronto ad ascoltare. E due, lento a parlare. Ascoltare Dio e controllando la nostra lingua. Che è una cosa difficile, a volte. Quindi la prima parte di questo versetto si tratta di ascoltare, ma ascoltare al Signore. Noi dobbiamo avere un atteggiamento di ascoltare il Signore, ma anche gli altri. Altro esempio di ascoltare il Signore con il giusto atteggiamento sono, per esempio, vediamo Proverbi 8, Proverbi 8, versetto 32 a 35. Cominciando in Proverbi 8, versetto 32. Ora figlioli, ascoltatemi. Beati quelli che osservano le mie vie. Ascoltate l'istruzione, siate saggi e non la rifiutate. Beato l'uomo che mi ascolta, che veglia ogni giorno alle mie porte, che vigila alle soglie della mia casa. Chi mi trova, infatti, trova la vita e ottiene il favore.

L'amore del Signore. Questo è l'ascolto che dobbiamo dare al Signore. Siamo pronti ad ascoltare? Giriamo adesso a Luca, capitolo 19. In Luca 19, 45 al 48. Un altro esempio su ascoltare. Luca 19:45 dice: poi entrato nel tempio cominciò a scacciare i venditori dicendo loro: sta scritto, la mia casa sarà una casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladri. Ogni giorno insegnava nel tempio, ma i capi dei sacerdoti e gli scribi e i notabili del popolo cercavano di farlo morire, ma non sapevano come fare, perché tutto il popolo, ascoltandolo, pendeva dalle sue labbra. Questa parte è interessante di questi versetti, che quelli che lo ascoltavano veramente a Gesù erano molto attenti alle sue parole. Questo è un buon atteggiamento da avere, e dobbiamo avere questo atteggiamento di ascoltare molto attentamente alle parole di Dio. Dobbiamo, come dice qua, pendere da ogni parola di Dio, ascoltandolo in ogni cosa. Dobbiamo essere attenti ad ascoltare Dio. Ma come lo facciamo? Leggendo la sua parola, anche parlando con Lui, pregando ed ascoltando la sua voce, lasciando che il Spirito che dimora in noi ci guida. Dobbiamo essere il popolo di Dio, come che ascoltava Gesù, come loro. Giriamo a Neemia, capitolo 8, e vedremo un altro esempio. Neemia 8, versetto 2 e 3. Allora, Neemia era un uomo che guidava il popolo verso Dio. Stavano ricostruendo la città, volevano ricostruire la città di Gerusalemme dopo tanto tempo di essere distrutto e aver... E quindi questo Neemia era un uomo di preghiera. Ma notate l'atteggiamento in questi versetti del popolo qui. Neemia 8:2 dice: il primo giorno del settimo mese il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea, composto di uomini, di donne e di tutti quelli che erano in grado di capire. Egli lesse il libro sulla piazza che è davanti alla porta delle acque, dalla mattina presto fino al mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano in grado di capire. E tutto il popolo tendeva l'orecchio per sentire il libro della legge. Loro volevano sentire il libro della legge, volevano sentire cosa diceva Dio, perché in quel momento lì il popolo aveva... non ricordavano la parola di Dio. Quindi parte di ascoltare è che tendiamo l'orecchio, e questo ci fa vedere come dobbiamo essere pronti ad ascoltare, come abbiamo letto prima in Giacomo. Adesso giriamo a Proverbi capitolo 13 versetto 1. Notate il primo versetto qua: il figlio saggio ascolta l'istruzione del suo padre, ma il beffardo non ascolta i rimproveri. Per il frutto delle sue labbra uno gode del bene, ma il desiderio dei perfidi è la violenza. Chi sorveglia la sua bocca preserva la propria vita, chi apre troppo le labbra va incontro alla rovina.
qua ci parla del fatto che un figlio ascolta l'istruzione del suo padre. Noi che siamo nati di nuovo abbiamo un Padre Celeste, e che lui ha cambiato le nostre vite, e dobbiamo ascoltare l'istruzione del nostro Padre Celeste. Ci istruisce in ogni cosa attraverso la sua parola. E dopo aver ascoltato nostro Padre e la sua parola, noi dobbiamo sorvegliare sulla nostra bocca, sulle nostre parole. Dobbiamo tenerla sotto controllo. Se nella parte, il versetto 3, chi sorveglia la sua bocca preserva la propria vita. Quindi questa è la seconda parte del versetto, dei versetti che abbiamo letto in Giacomo al principio. Ma per capire la sfida che noi dobbiamo, la sfida che c'è per noi, dobbiamo tornare in Giacomo e leggere cosa dice riguardo la lingua. Quindi torniamo in Giacomo 1 e leggiamo dal versetto 26, ma andiamo a parlare della seconda parte di quella versetta al principio che abbiamo letto, sopra il fatto di essere lento a parlare. Quindi versetto Giacomo 1:26: se uno pensa di essere religioso ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso, la sua religione è in vano. Poi saltiamo un po' più basso al capitolo 3, versetto 1, perché lui continua a parlare della lingua e ci spiega veramente cos'è, qual è il pericolo. Giacomo 3:1 al 12: fratelli miei, non siate molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscono, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da piccolo timone. Dovunque vuole il timoniere, così anche la lingua, un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco. È il mondo dell'iniquità. Posta come fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, è infiammata dalla ghenna, dà fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili, animali marini si può dominare, ed è stata dominata dalla razza umana. Ma la lingua? Nessun uomo la può domare. È un male continuo e piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizione e maledizione. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre una vita fiche? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce.
Questi ci parlano, questi versetti ci parlano della lingua e del grande pericolo che c'è la nostra, c'è la nostra lingua. Ci spiega come qualcosa che noi non possiamo domare nella carne. Noi non la possiamo domare con la nostra forza. Quindi, tornando al discorso di prima, dobbiamo sorvegliare sulla nostra bocca, dobbiamo tenere la nostra lingua sotto controllo, e ci rimane questa domanda: ma come possiamo farlo? E Giacomo ci ha già spiegato che non possiamo farlo nella carne, dicendo che nessun uomo la può dominare. Quindi, come facciamo? È veramente l'opera dello Spirito Santo in noi che lo fa, ci aiuta a farlo, perché noi stessi non possiamo farlo, perché non ce la facciamo nella carne, è lo Spirito di Dio che lo fa in noi. Ci darà saggezza di non dire quella cosa che distrugge o che non incoraggia, di dire le cose giuste per edificare gli uni e gli altri. Quindi adesso diamo un'occhiata a ciò che dice il resto della Bibbia riguardo un po' la lingua e come dobbiamo controllare la nostra lingua, e anche un po' riguardo la saggezza che dobbiamo avere nell'utilizzare la lingua. E vediamo Ecclesiaste 5, Ecclesiaste 5, 1 al 7. Ecclesiaste 5, 1 dice: bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio, e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio dei stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Non essere precipitoso nel parlare, e il tuo cuore non si affretti a proferire parole davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche, poiché con le molte occupazioni vengono i sogni, e con le molte parole ragionamenti insensati. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempirlo, perché Egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto. Meglio è per te non far voti che farne e poi non adempirli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole, non dire davanti al messaggero di Dio è stato uno sbaglio. Dio dovrebbe forse adirarsi per le tue parole e distruggere l'opera delle tue mani? Infatti, se vi sono vanità nei molti sogni, ve ne sono anche nelle molte parole. Perciò temi Dio. Ci possiamo mettere in problema con la nostra lingua se non facciamo attenzione. Qua sta parlando dei stolti che si mettono in grandi problemi anche davanti a Dio, perché non vogliono con tante parole venire davanti a Dio e dire tante cose, quando veramente devono ascoltare Dio e forse non promettere delle cose a Dio e fare questi di voti che sanno che non possono tenere, che non possono adempiere. E anche noi dobbiamo fare attenzione di cosa diciamo, cosa promettiamo, cosa noi diciamo a Dio e anche agli altri con la lingua. Passiamo ai proverbi. Giriamo a Proverbi capitolo 10. Che i proverbi sono pieni di saggezza riguardo questo discorso della lingua e anche questo discorso dell'ascoltare Dio.
Proverbi capitolo 10, versetto 19. Nella moltitudine delle parole non manca la colpa, ma chi frena le sue labbra è prudente. La lingua del giusto è argento scelto, il cuore degli empi vale poco. Le labbra del giusto nutrono molti, ma gli stolti muoiono per mancanza di senno. Chi frena le sue labbra è prudente. Quanto è difficile a volte frenare la nostra lingua. Vogliamo sempre rispondere veloce, forse, quando c'è qualcuno che ci dice qualcosa, o invece di pensarlo bene prima di rispondere. Io sono il, diciamo, più colpevole, credo, in questo, perché se mi conoscete sempre ho qualcosa di dire, un'opinione o qualcosa, invece devo ascoltare, in più devo frenare la mia lingua e poter ascoltare la persona, ascoltare la situazione, veramente capire cosa stanno dicendo prima di rispondere. O anche non c'è, ci sarebbe forse non che neanche bisogno di rispondere a volte. Andiamo più avanti nel capitolo 13 di Proverbi. Proverbi 13:3. Chi sorveglia la sua bocca preserva la propria vita. Chi apre troppo le labbra va incontro alla rovina. Abbiamo già visto quello prima. Ma chi sorveglia la bocca preserva la propria vita. Poi continuiamo a vedere la saggezza che c'è nei proverbi per affrontare la situazione della vita nel capitolo 15. Quindi passiamo a Proverbi 15:1. Poi continuiamo a vedere la risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Vi è mai capitato questo? Certamente quelli di voi che siete sposati, sicuramente di sì. Avete mai litigato e dopo, pensandolo bene, vi rendete conto che certamente è stata la vostra risposta al vostro coniuge che ha eccitato, diciamo, la ira, come dice ben questo versetto, o a una persona con cui lavori, o vedi dopo aver pensato, dopo la situazione che è successo, dopo non dovevo dire questa cosa perché ho impeggiorato la situazione. Io sì. Ed è perché le cose sono sempre più chiare, per me almeno, a posteriori. Possiamo sempre girare indietro e vedere, non dovevo dire questa cosa, adesso lo vedo, ma nel momento è difficile. Con una sola parola dura puoi eccitare l'ira di qualcuno. Ed è vero che, come abbiamo visto, che la lingua ha un potere, come Giacomo dice, come un fuoco, cioè un piccolo fuoco che accende tutta una foresta. E può essere semplicemente una parola che dopo accende in qualcuno una cosa che dopo può causare molti problemi, anche può distruggere un po' il nostro esempio davanti loro come cristiani. Versetto 2. La lingua dei saggi è ricca di scienza, ma la bocca dei stolti scorga follia. Vi devo fare una nota qui, perché nella mia versione in inglese dice una cosa un po' differente. È tradotto è: la lingua dei saggi usa la conoscenza giustamente. Non so, forse in altre versioni in italiano dice così. Che quindi basicamente sta dicendo che
il saggio usa la sua lingua nel modo giusto, sa utilizzare la sua lingua e la sua conoscenza. Versetto 3. Gli occhi del Signore sono in ogni luogo, osservando i cattivi e i buoni. Versetto 4. La lingua che calma è un albero di vita, ma la lingua perversa strazia lo spirito. Vediamo una volta ancora il potere che ha la lingua, il potere che hanno le nostre parole, che possiamo essere un albero di vita con ciò che diciamo, o straziare lo spirito di una persona. E mi piace questo versetto, mi piace molto questo versetto, perché possiamo utilizzare la nostra lingua per calmare la gente, per calmare la situazione. E qua ci dà questa immagine di che questo può essere un albero di vita. Quando usiamo la nostra lingua per edificare la gente, può essere una cosa come questo libro ci un po' fa un po' l'immagine di un albero di vita. Possiamo dare vita alla gente. Utilizzando le nostre parole possiamo non solo dare vita a loro, ma così possiamo fare crescere la persona, saranno edificati e non abbattuti, perché facilmente possiamo abbattere la gente dicendo una parola dura. Puoi dire 10 parole belle, con basta una distrugge tutto. Versetto 5. L'insensato disprezza l'istruzione di suo padre, ma chi tiene conto della riprensione diviene accorto. Qua dobbiamo vedere che non dobbiamo disprezzare l'istruzione del nostro Padre Celeste, ma di nuovo essere pronti ad ascoltarlo. Forse ci correggerà perché ne abbiamo bisogno, e non dobbiamo disprezzarla, ma riceverla, sapendo che Lui lo fa per il nostro bene e anche per il bene degli altri. Versetto 6. Nella casa del giusto c'è grande abbondanza, ma nell'accumulo dell'empio c'è imbroglio. Le labbra dei saggi diffondono scienza, ma non così il cuore degli stolti. Sottolineiamo qui le labbra dei saggi diffondono scienza, invece di andare in giro dicendo cose insensate. Diffondono la scienza, la saggezza, le cose che dicono. Io sempre penso, abbiamo un buon esempio qua, che James parla poco, ma è saggio. Non dice molto, ma quando dice una cosa, in generale è una cosa saggia, non è una la sua parola non incita la ira. Lui lo pensa prima di parlare. Ed è un buon esempio. Giriamo più avanti in Proverbi 17. 17, versetto 27. Proverbi 17, 27. Chi modera le sue parole possiede la scienza, e chi ha lo spirito calmo è un uomo prudente. Anche lo stolto, quando tace, passa per saggio. Chi tiene chiuse le labbra è un uomo intelligente. Non so voi, ma c'è un famoso detto in inglese che molto probabilmente viene da questo versetto. E dice così: è meglio stare in silenzio ed essere pensato uno stolto che aprire la bocca ed eliminare ogni dubbio. E sicuramente viene da questo versetto, perché in questo versetto sta dicendo che anche lo stolto, quando tace, passa per saggio. È solo che quando apre la bocca e lui dice una cosa stolta, sappiamo chi è.
Quindi c'è saggezza in moderare le nostre parole, in tenere chiuse le nostre labbra. A volte abbiamo solamente bisogno di un po' di tempo. Dobbiamo semplicemente tacere e riflettere un po', un momento prima di rispondere. C'è saggezza in questo. Possiamo davvero ascoltare e riflettere su ciò che ascoltiamo e possiamo portarla al Signore e che Lui ci può guidare su come o anche se dobbiamo rispondere. Quindi possiamo prendere questo attimo di pensare. A me mi hanno detto sempre da piccolo, prima di rispondere conta 5 o conta 10. 10 perché 5 conta 10, perché tante volte che se tu conti a 10, perché vuoi mettere una parola lì, no? E dopo dici contare a 10, dopo è passato, non posso fare lo scherzo o qualcosa, ma sicuramente quando conti a 10 ti rendi conto che non era giusto, sicuramente non era saggio dire questa cosa, quindi, ma è una cosa molto difficile, eh? Come Giacomo ha detto, e la lingua è un fuoco, è una cosa, abbiamo domato tutto in questa terra, ma non possiamo domare la lingua, ed è capitato a ognuno di noi. Non c'è nessuno che non si è sbagliato mai con la lingua, che non si è sbagliato mai, che non ha mai detto una cosa che non doveva dire e dopo si è pentito, dopo dicendo mamma mia, perché ho detto questa cosa, perché ho ferito questa cosa dicendo da queste persone dicendo questa cosa. Passiamo al prossimo capitolo, al Proverbi 18. Guardiamo il versetto 13. Proverbi 18:13. Chi risponde prima di aver ascoltato mostra la sua follia e rimane confuso. Lo spirito dell'uomo lo sostiene quando egli è infermo, ma lo spirito abbattuto chi lo solleverà? Il cuore dell'uomo intelligente acquista la scienza e l'orecchio dei saggi la cerca. Chi risponde prima di aver ascoltato mostra la sua follia. Io ho mostrato la mia follia tante volte. Mi ricordo tante volte quando mia mamma diceva una cosa, cominciava a dire una cosa, io pensavo che sapevo ciò che lei andava a dire e rispondevo già prima di ascoltare e mostrava la mia follia, perché non era neanche ciò che lei andava a spiegare. E quindi bisogna ripetere. Con i bambini un po' di pazienza, perché così fanno, ma dopo speriamo imparano con l'esperienza che devono prima, vediamo cosa la persona dirà e dopo vediamo se diciamo qualcosa. Dopo, nello stesso capitolo, versetto 21, è un versetto che sicuramente avete tutti quanti ascoltato, sicuramente. Proverbi 18:21 dice: morte e vita sono in potere della lingua, chi l'ama ne mangerà i frutti. Quindi, come abbiamo visto prima, possiamo distruggere una persona, un'opera, qualcosa con una parola dura, ma anche possiamo utilizzare la lingua per lodare Dio, per incoraggiare il corpo di Cristo, per edificare gli uni gli altri. E siamo una famiglia, dobbiamo fare così, in questo modo, invece di criticare, invece di dire cose che non sono niente, che non servono a edificare. Dobbiamo dire queste cose che sono veramente a
a edificare la persona, a edificare l'opera che Dio sta facendo in ognuno di noi. Se vediamo una cosa nel nostro fratello e possiamo edificarlo, incoraggiarlo, dare questa parola di incoraggiamento, dobbiamo farlo. E passiamo al capitolo 21. C'è un ultimo in Proverbi 21-23 che ripete la stessa cosa, ma c'è una sfumatura un po' differente qua. Proverbi 21-23: chi sorveglia la sua bocca e la sua lingua, sa, non solamente la lingua, la bocca e la lingua, preserva se stesso dall'angoscia. Ci possiamo risparmiare angoscia nella vita se sorvegliamo la nostra bocca, la nostra lingua. Riflettiamo su cosa diciamo, per anche non solo per non fare danno agli altri, ma anche per risparmiare noi dall'angoscia, perché ci mettiamo in situazioni che dopo non portano a nessuna parte. Finiremo con due passi di più. Uno c'è in Salmo 34, 13, versetto 13 dice: trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde. Allontanati dal male e fa il bene, cerca la pace ed operati per essa. Una buona istruzione del Signore di trattenere la nostra lingua dal male e le nostre labbra dalle parole bugiarde. E credo che sia giusto concludere con questi ultimi versetti in 1 Pietro capitolo 4. 1 Pietro capitolo 4 versetto 7. Versetto 7: la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copra un gran quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Altra cosa che facciamo con la lingua. Come buoni amministratori delle svariate grazie di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Che le nostre labbra possano portare gloria a Dio e che la gente possa essere ministrata da quello che diciamo. Amen. Quindi questa settimana proviamo di mettere in pratica questo. Ci pensiamo, riflettiamo su prima ascoltare Dio, ascoltare la sua parola, ascoltare agli altri, e dopo la sfida di lasciare lo Spirito Santo guidarci nel trattenere la lingua e dopo utilizzarla per portare gloria a Dio e per edificare gli altri e per poter dare vita alla gente invece di distruggerla con una parola dura, insensata, semplicemente perché non prendiamo il tempo di pensare un attimo e riflettere su ciò che andiamo a dire prima di dirlo.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Leggo, cari amici all'ascolto, nel libro della Genesi, dal capitolo 3. Riguarda quanto leggeremo, l'argomento di cui stiamo parlando in Detto fra noi durante questo periodo, cioè la famiglia e in particolare i problemi della coppia. È detto testualmente: allora si apersero gli occhi ad ambedue e s'accorsero che erano ignudi e cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture e udirono la voce dell'Eterno Iddio, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno fra gli alberi del giardino. E l'Eterno Iddio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E quegli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero ignudo e mi sono nascosto. Nascondersi dalla vista di Dio, creare imbarazzo fra di loro, perché infatti abbiamo letto da quel momento ebbero vergogna della loro nudità. Vogliamo, cari amici, ascoltare un brano di musica e poi andare avanti nella nostra conversazione.

0: Che cosa abbiamo visto nel giardino dell'Eden, nel brano in cui ci siamo cimentati? Abbiamo visto l'effetto del peccato commesso da Adamo ed Eva, che fu quello di indurre Adamo ed Eva ad avere paura, a nascondersi dalla vista di Dio. E abbiamo detto anche che creò imbarazzo fra di loro, perché da quel momento ebbero vergogna della loro nudità. E cari amici, noi dobbiamo tenere presente che questa attività del maligno continua con tutte le sottigliezze di cui è capace. Egli vuole farci dimenticare la nostra responsabilità specifica che abbiamo davanti a Dio. E se egli riesce a portarci fuori dal piano di Dio, il gioco è fatto. Per questo abbiamo bisogno di essere premuniti. E il nostro migliore aiuto in tutte le difficili circostanze della vita è la presenza stessa di Cristo al centro della nostra vita familiare. Chi crede di poterne fare a meno è un illuso. Ed è a questo proposito che vogliamo ricordare la lezione che ci viene data dalle nozze di Cana, alle quali partecipò il Signore Gesù stesso. In quell'occasione tante cose erano state fatte e previste. Poteva sembrare che non mancava nulla, che tutto funzionava a meraviglia. Invece, nel momento più cruciale, venne a mancare qualcosa, il vino. Un elemento essenziale per la prosecuzione del banchetto nuziale. E fu proprio allora che la presenza di Gesù ed il suo intervento salvarono la situazione. E questo è vero in ogni matrimonio. I momenti spensierati passano presto. La realtà si presenta con tutte le sue incognite, spesso scoraggianti, e l'unico che possa dare stabilità, l'unico che possa dare felicità al matrimonio, l'unico che ne può fare un luogo di pace, di ricarica, è il Signore e la sua presenza stessa. Ma in che modo questa presenza può divenire reale? In che modo questa presenza può divenire pratica? Attraverso la lettura delle Scritture e la preghiera. E qui non mi riferisco tanto al culto personale che deve accompagnare ogni credente, ma di quel tempo in cui i coniugi cristiani si mettono insieme davanti al Signore, quel tempo in cui i coniugi insieme parlano della loro vita spirituale, insieme parlano delle esperienze che fanno, delle vittorie, delle sconfitte che hanno, e quindi si consigliano a vicenda. Troppe volte vediamo che dei coniugi vivono come in compartimenti stagni. Non c'è comunicazione fra loro. E quel che è peggio, non c'è comunicazione spirituale. Certe mogli conoscono gli orientamenti biblici del marito, sapete da che cosa? Da quello che egli dice quando fa una predica, perché a casa il marito non ha mai pensato di parlare con la moglie. Non ha mai pensato di pregare con lei. Non ha mai pensato di sentire se come sorella in fede la moglie non avesse bisogno di qualcosa, non avesse bisogno di dirgli qualche cosa. Tutto questo è anormale. Tutto questo è dannoso, cari amici, per la vita spirituale di ciascuno di noi. Invece di esservi il rinnovamento, invece di esservi il risveglio, invece di esserci un cammino traboccante di amore e di consacrazione, invece di essere un focolare dove gli altri vengono a ricercare il tepore della vita divina, c'è solo formalismo. C'è solo un insieme di frasi religiose, di frasi stereotipate che invece di comunicare l'acqua viva assomigliano ad un bacino d'acqua stagnante che si avvia, ahimè, alla putrefazione. Tutto questo quando la coppia non vive insieme con la vita di comunione reciproca con il Signore. Permettetemi una domanda. Mariti, qual è stata l'ultima volta che avete parlato con vostra moglie delle cose di Dio e che avete pregato con lei? Mogli, quando è stata l'ultima volta che siete state con vostro marito per parlare della vostra crescita spirituale? Per parlare con lui dei vostri problemi personali, delle vostre preoccupazioni? Tenendo conto che quando questa comunicazione a tre viene interrotta, diventa sempre più difficile riprenderla. È più facile far capire che abbiamo i nervi a pezzi, oppure usare il coniuge per scaricare le nostre tensioni, le frustrazioni, le delusioni della giornata, ma tutto questo non porterà all'unione, anzi creerà un abisso. Dopo un po' di tempo, ciascuno vivrà per conto suo. Perciò ancora una volta è evidente la necessità della presenza di Cristo per liberarci dal nostro egoismo. È evidente la necessità della presenza di Cristo per liberarci dal nostro cattivo carattere, per liberarci dalla nostra presunzione. Ricordiamoci della promessa di Giovanni: se dunque il figliolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Si tratta qui di una liberazione da afferrare ogni giorno per fede, e solo Gesù può insegnarci ad essere umili e mansueti di cuore. E queste virtù sono indispensabili se vogliamo che la vita familiare sia una benedizione per noi e per gli altri. Quando poi c'è questo giusto rapporto fra i coniugi e con il Signore, allora si è preparati ad affrontare questo tipo di problema. Sei d'accordo? Io sono convinto che tutti voi che mi avete ascoltato sentite questi problemi, li vivete, e questi problemi sono spesso di difficile soluzione, richiedono riflessione, richiedono saggezza e talvolta sacrifici non indifferenti.
1: Non affannatevi di quello che mangerete o berrete, per il vostro corpo, di come vestirvi. Non vale forse la vita più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, né raccolgono in granaio. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Voi non volete più di loro. E quanto al vestito, perché vi angustiate? Osservate

dicendo che cosa mangeremo, che cosa vedremo, oppure di che cosa ci vestiremo. Il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima io.

Il nostro incontro termina qui, sperando che abbia solleticato il vostro interesse. A questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi, cari amici che mi avete ascoltato fin qui, e darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Quelli che seguite questi nostri programmi settimana per settimana sapete che abbiamo dedicato assai tempo allo studio dell'ottavo versetto della prima epistola di Pietro, capitolo 3. Quest'oggi siamo arrivati alle parole pietosi ed umili di spirito e vogliamo ritornare un momento indietro per rileggere un brano di questo versetto. Abbiamo parlato delle mogli nel versetto primo e come loro devono star soggette ai loro mariti, di modo che se anche ve ne sono che non obbediscono alla parola siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, e abbiamo parlato della sommissione e ciò che significa. Poi siamo scesi giù al settimo versetto, dove abbiamo parlato dei mariti. Parimenti mariti, voi convivete con esse con la discrezione dovuta al vaso più debole, che è il femminile. E abbiamo parlato di discrezione, del modo di darsi a capir bene le nostre mogli invece che essere ignoranti di loro e dei loro bisogni, e abbiamo detto che dobbiamo darci a fare una vera e propria ricerca su di loro e i loro bisogni. E poi abbiamo visto cosa vuol dire convivere con loro come col vaso più debole, cioè con un vaso che è molto fragile, trattandola appunto in tale maniera, con gentilezza e considerazione. E così siamo ora arrivati al versetto 8, che riassume in una certa maniera tutto con la parola infine. Qui riassume tutto dicendo: siate concordi, compassionevoli, pieni d'amor fraterno, pietosi, umili, non rendendo male per male, d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, onde ereditiate la benedizione. Così ci troviamo davanti questa parola pietosi. Cosa vuol dire? Noteremo quanto è necessario di essere pietosi nel matrimonio? Concordi, sì, abbiamo bisogno di questo e necessitiamo di una regola che ci porti ambedue ad un comune accordo, e si può far questo per mezzo delle sacre scritture. Senza le scritture non ci può essere armonia nel matrimonio. Simpatia, sì, ci vuole anche quella, al fine che noi possiamo penetrare nella gioia dell'altra persona, nei suoi dolori, e saper entrare nei loro sentimenti così bene da poter ministrare a loro, per portarle a vedere quello che la parola di Dio dice e far loro vedere che sì, c'è ancora speranza, anche quando l'altra persona pensa che non ce ne sia affatto. Amore fraterno, sì, non solo dobbiamo trattarci tra noi come marito e moglie, ma pure, essendo credenti sotto la mano di Dio, anche come fratello e sorella, trattandoci almeno come tali, come trattiamo gli altri fratelli e sorelle della Chiesa. Vedete, certe volte noi facciamo cose e trattiamo in modo i fratelli e le sorelle della Chiesa che poi però non facciamo ai nostri propri mariti o alle nostre mogli. Pure anche loro, essendo credenti, ci sono fratelli o sorelle pietosi, mariti pietosi. C'è così tanto da dire su questa parola che non sappiamo neppure da dove cominciare. A volte siamo duri l'un contro l'altro, cocciuti, inflessibili, non è vero? Invece di avere un po' di gentilezza, un po' di pietà cristiana, siamo duri, intransigenti e a volte anche crudeli. E questo purtroppo si verifica anche nelle famiglie credenti. E questa è una tragedia, perché non dovrebbe accadere, neppure fra i non credenti. E quanto male fa nel vedere gente che si chiama cristiana e che non ha neppure un briciolo di pietà per sopportarsi l'un con l'altro e vengano su freddi e indifferenti. Ora, questa parola pietosi parla di reazione emozionale che cresce e si sviluppa in comprensione e dei bisogni dell'uno e dell'altro coniuge. Dovrebbe svilupparsi fuori dalla simpatia e farci capire che il nostro coniuge è pure un nostro fratello o sorella in Cristo Gesù, e come tale noi dovremmo almeno trattarlo. Questo sentimento dovrebbe scaturire anche dall'armonia, dall'accordo che viene nella nostra casa quando si cerca di conformarci l'uno ai desideri dell'altro e soprattutto ai desideri e gli interessi che la parola di Dio ci dice dovremmo avere, invece di cercare di conformare il nostro coniuge a quello che a noi ci piace. La pietà dovrebbe scaturire fuori da tutte queste cose.
Ma lo stesso troviamo che questo sentimento differisce da tutte le cose sopra.

così assuefatti al nostro coniuge al punto spesso di ignorarlo, e questo piano piano si risente, si riceve l'impressione che non solo non siamo amati ma neppure considerati, e un sentimento simile, se non è controllato, introduce in noi e fa germogliare nel nostro cuore, prima ancora che ce ne accorgiamo, dei rigidi, avversi ed aspri sentimenti verso il nostro coniuge. È facile dimenticare i bisogni reciprochi, è facile per un uomo dimenticare che le donne non pensano come gli uomini e che i loro bisogni sono diversi. Si assume che tutto va bene, si dimentica tutto, e quella tenerezza che una volta ci spingeva verso le nostre mogli se ne va. Al minimo malumore ci irritiamo, al minimo sbaglio siamo pronti a criticare, e la pietà, quel sentimento di gentile compassione e pazienza che spesso abbiamo per gli estranei, ecco che viene negato alla persona a cui abbiamo giurato di tener cura per tutta la vita. Quello che qui Pietro prova di dirci con questa parola è di considerare costantemente i bisogni della nostra compagna, e vuol pure dire che quando si forma un problema noi dobbiamo subito darci a solverlo. Facciamo un esempio. Vostra moglie, diciamo, quasi per vizio perde ogni momento le chiavi di casa, e quando per l'ennesima volta la sentite lamentarsi che lei non può uscire di casa perché ha perso le chiavi, non vi mettete a rimproverarla gridando «è nuova, stai perdendo la testa, sei scervellata» e cose simili, ma lasciate tutto da parte e ditele «mi dispiace, ma ecco, mi metto a cercarle per te». Quando qualche cosa va male non siamo là pronti a criticare, ma pronti invece a dimenticare, a perdonare il torto fatto, se c'è un torto, e ad aiutare dimostrando la nostra compassione e assicurandola che oggi a te, domani a me. Tutti falliamo, tutti siamo capaci di errori. E tu, amico in ascolto, come ti comporti verso la tua compagna? Stai crescendo in tenerezza verso di lei o il tuo cuore si sta irrigidendo? Pensa a come tu ti comporti verso lei, considera i sentimenti che hai nel tuo cuore per lei e ricordati le parole di Gesù che disse: fuori dal cuore umano spesso escono orribili cose che per mezzo della nostra lingua poi vanno e colpiscono le persone facendole soffrire. Considera come hai trattato fino ad oggi la compagna della tua vita. E tu, amica ascoltatrice, come hai trattato tuo marito? Come è stato il tono delle vostre parole, della vostra conversazione? Romantico, amorevole? Vi siete trattati con cortesia e rispetto? State facendo e dicendovi quelle cose che usavate fare e dire sul principio quando ancora eravate così importanti l'un per l'altro? O siete invece induriti dicendovi e facendo cose che non dovrebbero neppure venirvi alla mente e cercando poi di farvela pagare l'un con l'altro, divenendo sempre più cattivi e indebolendo sempre di più il legame del matrimonio? Cosa c'è nel vostro cuore? Forse vi siete detti a volte: oh, come vorrei che quella strega crepasse, oppure lei ha detto: oh, come vorrei che una macchina lo investisse. Vi sono mai venute in mente queste parole? Ecco perché Pietro usa qui questa parola: siate pietosi l'un verso l'altro, e se avete agito in alcune di queste maniere, chiedete a Dio che vi perdoni e cominciate ad agire secondo quello che la Bibbia dice, secondo i dettati di Cristo, che se siete credenti dovrebbe albergare nel vostro cuore. Oh Signore, ti preghiamo che ci sia ravvedimento nel cuore di tante coppie oggi e che uno spirito di tenerezza e compassione prevalga affinché la tua pace possa essere trovata in tante famiglie. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Avete mai detto una bugia per togliervi dai guai? Certamente è difficile vivere una vita onesta oggi, in un mondo dove i furbi sembrano andare avanti. Per colui che vuole veramente seguire il Signore Gesù, però, non dovrebbe esserci spazio per un compromesso con gli affari disonesti e bugiardi del mondo. La parola di Dio ci dice che Dio sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Gesù ci dice da dove provengono le bugie, cioè dal diavolo, che è il padre della menzogna. E dal momento che il diavolo è il principe di questo mondo, non ci deve sorprendere se il mondo va avanti così. Inoltre, la verità viene sempre a galla. Come si suol dire, le bugie hanno le gambe corte o il naso lungo. Ma il fatto è che una bugia spesso tira un'altra e si causa molto più male che se si dicesse la verità. Si racconta la storia di quattro ragazzi liceali che decisero di marinare la scuola un bel giorno di primavera. Così se ne andarono in macchina per fare una scampagnata. L'indomani si scusarono col professore dicendo che avevano forato una ruota. Al che il professore, facendoli accomodare, disse: «Mi dispiace perché avete perduto un compito in classe, perciò dovrete farlo adesso. Prendete carta e penna e rispondete alla seguente domanda: quale ruota era bucata?» I ragazzi si guardarono l'un l'altro esterrefatti, essendo stati scoperti. Le bugie ti tireranno avanti per qualche tempo, ma la verità ti ritroverà, se non in questa terra, di certo davanti al giudizio divino, davanti al quale noi tutti appariremo. Non lasciarti ingannare quindi da Satana e le sue lusinghe. Affidati a colui che dice: «Io sono la verità». Ed ancora, se la verità vi farà liberi, voi sarete liberi veramente. Sì, e Gesù è l'unico che ha sempre detto la verità, nella cui bocca non fu trovata frode alcuna. Egli è venuto per liberare noi uomini dalla schiavitù del peccato. E per chiunque si affida con sincerità a Lui, c'è vera libertà. Non credere alle bugie del mondo o della gente intorno alle realtà spirituali, ma affidati alla Sacra Bibbia, che è la verità, come Gesù stesso ebbe a dire: «La tua parola è verità». Leggi e medita e troverai in essa parole di grazia e verità, parole di vita eterna. Prima di riprendere ancora questo argomento della verità e delle certezze che possiamo avere, vorrei farvi ascoltare un canto di Adrian Schnell che dice: «The tongue is a fire», cioè la lingua è un fuoco. È in inglese, quindi mi permetto di tradurre alcune frasi che possono farci riflettere sull'uso appunto della nostra lingua. Dice: «Tu puoi uccidere il nemico con dei proiettili, ma penso che sia assurdo che mentre c'è bisogno di un'arma per eliminare un nemico, tu puoi abbattere un amico soltanto con una parola. Sta attento a cosa dici quando sei arrabbiato. La tua lingua può causare tanto dolore che uno scusa non potrà più rimediare».

Le bugie non ci rendono mai sicuri. Si sta sempre in ansia per qualche conseguenza disastrosa che ne potrebbe succedere. Sarete d'accordo con me che viviamo in un mondo insicuro, incerto. Da un giorno all'altro la malattia, un fallimento finanziario, un disastro, un incidente o la morte potrebbe sopraggiungerci, trovandoci impreparati. Che cosa può renderci sicuri? Dove trovare delle certezze su cui basare la nostra esistenza? Un uomo di Dio disse questa frase sulla quale vorrei riflettere brevemente. Il sangue di Cristo ci rende sicuri, la sua parola ci rende certi. Nel sangue, cioè nell'opera di Gesù alla croce e nella sua risurrezione, possiamo trovare sicurezza. Sicurezza che le potenze del male che ci combattono in ogni dove sono state sconfitte. L'apostolo Paolo ebbe a dire: certa è questa parola e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per i peccatori, dei quali io sono il primo. Noi tutti cerchiamo un posto dove sentirci sicuri da quel che al di sopra di ogni altra cosa ci turba, cioè l'incontro con Dio. Bene amici, in Cristo, nella sua morte e nella sua risurrezione, c'è un posto sicuro che offre perdono e potenza per una vita che piace a Dio. Quello che il sangue di Gesù rende sicuro, Dio ce lo conferma nella sua parola. Ascoltate cosa l'apostolo San Giovanni dice in una sua lettera: io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figliolo di Dio. Se la nostra fede è basata sul nostro sentimento, sulle nostre idee di sentito dire, non c'è da meravigliarci, tanto, se i dubbi sulla vita eterna e sull'aldilà ci assillano. Ma se ci basiamo sulla parola di Dio, avremo la certezza che Dio mantiene le sue promesse e potremo affrontare la vita con più fiducia. Soltanto credendo la parola di Dio tu potrai dubitare dei tuoi dubbi ed essere sicuro. Il nostro tempo è quasi finito. Se quanto hai ascoltato ti interessa e desideri approfondire questi argomenti, mettiti in contatto con noi. Saremo contenti e lieti di aiutarti oltre a incontrare il Signore Gesù nella tua vita. Grazie per l'ascolto, amici, e a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: State pensando, sì? Io non lo so cosa c'è nella vostra mente, però con l'aiuto della parola del Signore voglio dirvi cosa deve occupare la nostra mente. Amen? Se c'è qualcosa che non dovrebbe starci nella nostra mente, il Signore ci aiuti a mettere ordine. Amen? A cacciare fuori l'immondizia e a mettere cose profumate. Leggiamo la scrittura. Filippesi capitolo 2, dal verso 5 al verso 8 e poi sempre nell'epistola di Paolo ai Filippesi al capitolo 4. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Al capitolo 4, versi 8 e 9. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Gloria a Dio. Vedete, il nemico delle anime nostre, conosciuto comunemente come diavolo, ci attacca in modi diversi, ma probabilmente, spesso questo ve lo ricordo, gli attacchi più pericolosi sono quelli diretti ai pensieri. Attacchi diretti ai pensieri. Quello che pensiamo di solito determina quello che facciamo. Quello che pensiamo di solito determina quello che facciamo. La nostra mente assimila e può coltivare anche dei cattivi pensieri. Può coltivare anche dei cattivi pensieri. E l'apostolo Paolo era pienamente convinto di questo quando si riferiva nella Epistola ai Galati, al capitolo 5, alle opere della carne. Se voi leggete nel capitolo 5 l'elenco delle opere della carne, molte di quelle opere sono peccati di pensieri, peccati di pensiero. La superbia è un peccato di pensiero che lavora nella mente, nel cuore, la concupiscenza, la diffidenza, l'invidia, il risentimento e molti altri sentimenti sono in qualche modo peccati che albergano nella mente, peccati di pensiero. La cosa grave non è il pensiero che attraversa la mente, perché un pensiero, anche non buono, può attraversare la mente di chiunque. La cosa grave è quando questo pensiero prende la residenza, senza neanche farne richiesta. Prende la residenza e basta. E se noi glielo permettiamo, quel pensiero mette radici nella mente. Può accadere che un pensiero non buono attraversi la mente, a chi non è mai accaduto? È successo che qualche volta abbiamo pensato male, o qualche cattivo pensiero è venuto nella mente, ha attraversato la mente, ma il danno, il guaio, il problema, la catastrofe si verifica quando questo pensiero mette le radici. Vedete, la nostra mente è come un giardino. Avete mai pensato alla mente come un giardino? Beh, pensate alla mente come a un giardino dove possono crescervi dei fiori. E io spero che, sto cercando di guardare al di là della fronte, in ogni vostra mente ci siano fiori, un campo fiorito. Ma nella mente, se non facciamo attenzione, possono crescere delle erbacce, delle erbacce, delle ortiche che possono in qualche modo anche distruggere quei pochi fiori che magari stiamo cercando di far crescere, di coltivare. La Bibbia ci fornisce nel nostro testo la lista, in qualche modo, una lista di cose che sono di valore e che devono essere l'oggetto dei nostri pensieri. A cosa pensi durante la giornata? Qual è il pensiero martellante? Quel pensiero che forse non ti fa dormire, quel pensiero che ti accompagna per la maggior parte della giornata. Qual è? Quel pensiero che è continuamente presente nella tua mente. Io spero che il pensiero, i pensieri che sono presenti continuamente nella tua mente possano essere inquadrati tra questi di cui dice la parola di Dio. E la parola di Dio dice che dobbiamo cercare di avere dei pensieri specifici e non qualsiasi pensiero. Amen? Quali sono le cose che Dio dice che devono essere oggetto dei nostri pensieri? Lo abbiamo letto qui nel capitolo 4. Prima di tutto, la lista mette come prima cosa che dobbiamo pensare, come primo elenco di cose che devono essere residenti nella nostra mente, le cose vere. Le cose vere. Quindi, fratelli, tutte le cose vere. Le cose vere siano oggetto dei vostri pensieri. Questo significa tutte le cose in cui c'è una chiara verità. Quindi, se devono essere cose vere, non c'entra nulla la menzogna, non c'entra nulla l'inganno, non c'entra nulla l'imbroglio. La parola di Dio dice che le cose vere devono essere parte dei nostri pensieri. Amen. Dio ama la verità. Gloria al Signore. La Bibbia dice che Gesù è la verità. Lo Spirito Santo è verità. La Scrittura dice la tua parola è verità. E noi vogliamo che le cose vere, che onorano Dio, che innalzano Dio, che fanno del bene spiritualmente parlando all'anima nostra, possano essere oggetto dei nostri pensieri. Perché vedete, la verità, le cose vere, sono un'arma potente. Non a caso, quando si parla dell'armatura del cristiano, fa parte dell'armatura cristiana la verità, che dobbiamo tenere a cintura dei fianchi. Amen. Se nella tua mente vi sono cose non vere, imbroglio, menzogna, falsità, stai ospitando, stai coltivando immondizia nella tua mente. Noi vogliamo coltivare cose vere. Amen. Cose vere che sono approvate da colui che è verità, dal nostro Dio, dal nostro Salvatore. Quindi bisogna meditare sulla verità. Bisogna meditare su Gesù Cristo, sulla Sacra Scrittura, e far sì, come dice la Scrittura, che le cose vere possano essere oggetto dei nostri pensieri. Dei nostri pensieri. Gloria a Dio. Un'altra categoria di cose che devono far parte dei nostri pensieri, dice qui la Scrittura, sono le cose onorevoli. Tutte le cose onorevoli. Ciò significa tutto ciò che è onesto, di cui si può parlare apertamente, senza vergogna. Amen. Potresti mettere in piazza i tuoi pensieri? Eh? Io ringrazio il Signore che non possiamo leggere nella mente. Eh? Che disastro se si potesse leggere nella mente. Quante relazioni si spezzerebbero, quante amicizie finirebbero. Grazie a Dio, grazie Signore che non possiamo leggere noi nella mente. Ma tu puoi farlo. Dio può farlo. Grazie a Dio noi no. Ma è bene che riflettiamo su questo. Se c'è qualcosa che risiede nella nostra mente, che noi non possiamo mostrare agli altri, allora dobbiamo essere un po' critici, esaminare bene di cosa si tratta, perché la parola di Dio dice che deve far parte dei nostri pensieri le cose onorevoli. E chi non metterebbe in mostra le cose onorevoli? Eh? Tutti quanti noi, quando dobbiamo mostrare qualcosa che è onorevole, non abbiamo nessun problema a farlo. Questo dovrebbe essere valido anche per quanto riguarda i nostri pensieri. Amen. Il Signore ci aiuti ad essere selettivi, a non lasciare la porta aperta della nostra testa. Tutte le cose onorevole siano parte dei vostri pensieri, facciano parte, dice qui la scrittura, siano oggetto dei vostri pensieri. Non ci si sognerebbe mai di fare cose apertamente disoneste, disonorevoli, ma alcuni cadono in delle trappole del nemico che fa apparire alcuni pensieri irrilevanti, o non si riflette sul fatto che si albergano pensieri non onorevoli. La mente del credente dovrebbe essere occupata da cose oneste, da cose onorevoli, anche se oggi questo non è considerato moderno, perché molti a volte si vantano della loro disonestà, della loro furberia, ma noi non vogliamo vantarci di questo, noi vogliamo vantarci della croce di Cristo Gesù il Signore, e a Lui vogliamo dare la lode e la gloria. Tutte le cose vere, tutte le cose onorevole siano oggetto dei vostri pensieri. L'altra categoria di cose che deve far parte dei nostri pensieri: tutte le cose giuste. Amen. Tutte le cose giuste. E quando parliamo qui di giusto, non stiamo parlando di una giustizia fai da te, di una giustizia personale, ma stiamo parlando della giustizia del Signore. Vale a dire, siano oggetto dei vostri pensieri tutte le cose che per il Signore sono giuste. Amen. Sono giuste. Gloria a Dio. Cos'è giusto per il Signore? Qui potremmo fare un elenco enorme, ma voi mi state capendo, state intendendo bene cosa voglio dire, cosa la scrittura vuole dire. Ad esempio, è giusto mettere in pratica la parola di Dio. Amen. È giusto condannare le false dottrine, ciò che non è parola di Dio. È giusto educare i nostri figli nella verità, nelle vie del Signore, insegnare loro a essere onesti, veritieri. Questo è giusto, perché abbiamo una grande responsabilità nei confronti dei nostri figli. È giusto servire il Signore e impegnarsi nel servire i fratelli. È giusto. È giusto amarci. Amen. E se il caso lo richiede, patire anche qualche torto per amore del Signore e dei fratelli. È giusto fare del bene anche ai nostri nemici. Ma non è giusto, qualcuno può dire, d'accordo, non è giusto per te, ma Dio dice che è giusto pregare per i nostri nemici. Umanamente nessuno lo farebbe, non è giusto, ma noi stiamo parlando di una giustizia divina, della giustizia di Dio. Amen. Pensate che il Signore ritenne giusto venire a salvarci quando eravamo peccatori, non quando siamo diventati santi. Dio è venuto a salvarci e ha ritenuto giusto mandare il suo unigenito figlio quando noi lo bestemmiavamo. Gesù è morto per noi. Lui l'ha ritenuto giusto. Non è che il Signore ci chiede qualcosa che Lui non ha dato l'esempio. Il Signore ci chiede qualcosa di cui Lui ha dato l'esempio. Amen. Mentre eravamo lontani, il Signore è venuto a noi. Mentre eravamo nemici, il Signore ci ha salvato. Lo ha ritenuto giusto. E anche noi dobbiamo fare in modo che le cose giuste siano oggetto dei nostri pensieri. Quindi non la vendetta, non la calunnia, non la maldicenza, non quelle cose che dinanzi a Dio sono un abominio. Lava, il tuo cervello. Se qualche pensiero non giusto vi dimora, perché la benedizione di Dio la riceviamo quando nella nostra mente ha il sopravvento ciò che Lui approva e ciò che Lui apprezza. Amen. Tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste. Questa volta i punti di questo sermone sono scontati. Se seguite il verso, saprete adesso cos'è l'altra categoria di pensieri che dobbiamo albergare. Tutte le cose pure. Tutte le cose pure, dice qui la scrittura. Tutte le cose che non contengono nessuna contaminazione, nessuna macchia, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose pure. Prima di metterti davanti al televisore, considera se quello che guardi può alimentare pensieri puri. Amen? È il nostro impegno. Il Signore non dice che io te li metto i pensieri. No, no, no. Tu devi cercare di essere selettivo nei pensieri. Perché la porta qui la apriamo e la chiudiamo noi. La porta della nostra mente. Quindi tutte le cose pure, prima di metterti davanti al televisore, considera se quello che guardi alimenta o no pensieri puri. Fai attenzione alle letture che alimentino cose pure nella tua mente. Fai attenzione alle amicizie, alle concupiscenze che possono affacciarsi alla tua mente. Sii selettivo, non dire sempre avanti, no, sbarrate la porta, accertatevi di chi bussa, di chi vuole entrare nella mente, e solo dopo alzate la sbarra. Soltanto se hanno le credenziali cristiane, bibliche, per poter albergare nella mente le cose pure. Vedi, la tua mente deve anche essere lavata dal sangue di Cristo affinché sia purificata. Ma quando siamo stati già lavati dal sangue di Cristo, noi abbiamo una responsabilità di mantenere quella mente pura. E questo è possibile se alberghiamo nella mente cose pure. Amen. Tante cose bombardano la mente, cercano di entrare, ma qui il Signore dice: attenzione, le cose pure siano oggetto dei vostri pensieri. E poi ancora tutte le cose amabili, tutte le cose amabili, vale a dire le cose belle, che producono gioia, che producono serenità. Amabile è il contrario di brutto. Hai qualcosa di brutto nella tua mente? Cioè nei tuoi pensieri? Se c'è qualcosa di brutto che circola, caccialo via. Digli che non è gradito, Amabile è il contrario di brutto. Noi dobbiamo ospitare cose amabili. Il cristiano dovrebbe coltivare la cortesia, dovrebbe coltivare la gentilezza, dovrebbe coltivare l'amabilità. Il figlio di Dio è chiamato a evitare parole dure, sarcastiche. Perché molte volte quelle parole che escono dalla bocca sono quello che si coltiva dentro. Non a caso la Bibbia dice che dalla bocca esce quello che è nel cuore. Signore, ci dia grazia di essere molto selettivi Dovremmo pensare a cose leali, a cose coraggiose, cose in cui è messa in rilievo la fedeltà, cose amabili, cose che possono onorare Dio e possono farci avanzare nelle vie del Signore. Come stai a pensieri? Sono tutte buoni i tuoi pensieri? Forse stai meditando cose non buone? Il Signore ti dia grazia di ritornare sul binario giusto, onde evitare di farti ancora più male di quello che puoi pensare o immaginare. Poi dice ancora: tutte le cose di buona fama. Tutte le cose di buona fama. Cose che rendono evidenti sentimenti nobili, come l'amicizia, ad esempio, l'amore, la misericordia. Pensieri che siano in contrasto con il pettegolezzo, cose di buona fama, che siano in contrasto con le dicerie, con la malvagità, cose di buona fama, onorevoli, vale a dire pensieri che manifestano apprezzamento, gentilezza verso gli altri, rispetto verso i genitori, fedeltà verso il coniuge, tutte cose di buona fama, che hanno valore, che sono apprezzate, cose di buona fama, onorevoli. Il Signore ci deve dar grazia di vegliare sulla nostra mente, perché la nostra mente, come di tanto in tanto vi ricordo, è il più aspro campo di battaglia. Noi le guerre qui li vinciamo e qui le perdiamo. Non sto parlando di pensiero positivo, nessuno fraintenda. Sto parlando, come dice la Scrittura, che dobbiamo cercare di avere la mente di Cristo. La Scrittura parla di rinnovamento della nostra mente. E più abbiamo la mente di Cristo, più sapremo quali pensieri devono stare nella nostra mente e quali dobbiamo prendere a calci e cacciare fuori dalla nostra mente, simbolicamente, a calci. Signore, ci dia grazia di essere selettivi. Sentite cosa abbiamo letto qui? Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, infine, siano oggetto dei vostri pensieri. Questo significa che la nostra mente deve soffermarsi su cose che possono promuovere la fedeltà, la prontezza al soccorso, l'amore fraterno, gloria al nome del Signore, pensieri guidati dallo Spirito Santo, stimolati dalla parola di Dio, alimentati da un servizio serio e costante, reso al nostro Signore, al nostro Salvatore. Possiamo portare la vittoria sui cattivi pensieri se ci preoccupiamo e ci diamo da fare per riempire la nostra mente con pensieri buoni. Con pensieri buoni. Vedete, la nostra mente è un po' come una spugna, dicono gli scienziati. Quindi non è che può assorbire all'infinito. Quindi se noi mettiamo più cose buone, certamente non ci sarà posto per le cose meno buone, per le cose cattive. Amen. Gloria a Dio. Quello che tu pensi, caro fratello, cara sorella, caro amico, determina quello che fai. Quindi impara a pensare come pensa il Signore. Amen. E qualcuno dice: come pensa il Signore? Leggi la Bibbia e lo vedrai. Leggi la Bibbia e scopri come pensa il Signore. E più pensi come pensa il Signore, più assomiglierai a Lui. Più assomiglierai a Lui. Impara a pensare come il Signore. e sarai liberato dall'ossessione dei cattivi pensieri. Amen. Sarai liberato dall'ossessione dei cattivi pensieri. Ritornerò su questo argomento e vi parlerò con l'aiuto del Signore come si possono vincere i cattivi pensieri. Perché molti problemi che alcuni vivono derivano da quello che conservano qui. Se riuscissero a liberarsi dai cattivi pensieri, vivrebbero in pace, serenità, dormirebbero la notte, sarebbero tranquilli. E la parola di Dio ci dice come fare per liberarci dai cattivi pensieri. Ma per adesso vogliamo prendere l'impegno, di occupare la nostra mente con tutte queste cose di cui il verso 8 del capitolo 4 ai Filippesi ci dice. E poi dice il verso 9: le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Quando noi riempiamo la nostra mente di buoni pensieri, allora come risultato potremo vedere l'Iddio della pace al nostro fianco e andare avanti di vittoria in vittoria. Amen. Esaminiamo bene i nostri pensieri. Se non avete avuto il tempo di farlo, ritornando a casa, fate un esame e siate selettivi, mettete alla porta quelli che non devono starci e vedremo poi come si farà nel merito, ma cominciate già a provarci in modo tale che possiate riportare vittoria nel nome del Signore Gesù Cristo. E grazie a Dio che noi non possiamo leggere nella mente. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao, vi do il benvenuto al 13° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Molti di noi passano gran parte della propria vita a mettere da parte piccoli tesori che poi lasceranno qui. Spesso viviamo nell'ansia e nella preoccupazione per il nostro futuro. Gesù propose una ricetta: cercate prima il regno di Dio e per tutto il resto affidatevi giorno per giorno a Dio. Sì, ma come si fa? È una ricetta realistica? Ne parliamo tra un attimo. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Matteo capitolo 6, versetti 19 e 20. Nella Bibbia il lavoro e la previdenza vengono lodati, come emerge ad esempio dalla descrizione della donna virtuosa in Proverbi 31, ma c'è sicuramente un limite oltre il quale l'accumulo di beni diventa fine a se stesso. Quando i beni non sono più un mezzo, ma diventano un fine, è probabile che ci stiamo facendo un tesoro, sforzandoci per accumulare una quantità notevole di beni che non ci sono necessari. Chi si mette da parte un tesoro potrebbe pensare di essere al sicuro da qualunque rischio. Ma Gesù osservò che non si può mai essere al riparo dei rischi in questa vita. I beni possono deteriorarsi, possono essere consumati dalle tarme, dalla ruggine, o possono essere semplicemente rubati. Gesù approfittò di questa osservazione per illustrare ai propri discepoli che conveniva quindi investire altrove. Nella cultura ebraica ci si riferiva al cuore non solo per indicare il muscolo cardiaco, ma anche per indicare ciò a cui noi oggi ci riferiremmo con il termine mente. Dicendo che il nostro cuore sarà lì dove si trova il nostro tesoro, Gesù stava chiaramente indicando che se i soldi e i beni sono la priorità, tu tutto il nostro tempo, le nostre energie, i nostri pensieri saranno impegnati nel cercare di accumularne sempre di più. L'invito di Gesù è quindi quello di investire in cielo, ovvero mettere il proprio cuore, la propria mente, i propri pensieri nei valori di Dio, perché chi investe nei valori di Dio, nell'amore, nella giustizia, nella pace, fa un investimento con una rendita sicura al 100%. D'altra parte, Gesù nella sezione precedente aveva ribadito più volte che il Signore avrebbe premiato chi avrebbe agito nella sua vita per piacere a Dio piuttosto che agli uomini. Il premio di Dio non è soggetto a ruggine o a tarli e nessun ladro potrà portarlo via. Uno dei modi per investire nei valori di Dio piuttosto che accumulare tesori fini a se stessi è senz'altro quello di essere generosi verso il prossimo, aiutando chi si trova nel bisogno. Ecco perché Gesù proseguì il suo dire in questo modo. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre. Matteo capitolo 6, versetti 21 a 24. Potrebbe sembrare che Gesù abbia cambiato argomento, ma ovviamente non è così. Cos'è l'occhio limpido e cos'è l'occhio malvagio nel contesto culturale biblico ed ebraico? Per chi è interessato a tutti i dettagli, segnalo un interessante articolo sul sito dell'AITB, Associazione Italiana Traduttori della Bibbia, nel notiziario numero 2 del 2003, in cui viene analizzato proprio questo passo della Bibbia. Brevemente, come potrete leggere in quell'articolo che ho appena citato, l'occhio malvagio è associato ad un significato piuttosto specifico, quello di essere egoista o avaro, non voler dare agli altri o condividere con gli altri, quindi non essere generoso. Si legga ad esempio Deuteronomio 28, 54-55, in cui colui che guarda con occhio malvagio è proprio quello che in tempi di angoscia e carestia non vuole condividere nulla con gli altri. Oppure si prenda Proverbi 23, versetti 6 e 7, che invita proprio a stare attenti a chi ha l'occhio maligno, perché essendo avaro, se condivide qualcosa con te, lo fa certamente per averne qualche vantaggio. Al contrario, l'uomo dall'occhio limpido è l'uomo generoso e disposto ad aiutare il prossimo, come emerge ad esempio in Proverbi 22, 9. L'uomo dallo sguardo benevolo sarà benedetto, perché dà del suo pane al povero. Alla luce di quanto abbiamo detto, è chiaro che Gesù considera la generosità e la disponibilità ad aiutare il prossimo come caratteristica di una persona che non è interessata a farsi un tesoro sulla terra, ma ad investire nei valori celesti, nei valori di Dio, quindi una persona illuminata dal Signore. Se l'occhio è malvagio, ovvero se la persona è avara, ci sono forti indizi che il suo cuore, ovvero la sua stessa persona, sia completamente assorbita dai tesori della terra. In tal senso tutto il suo corpo è nelle tenebre. A questo punto Gesù invitò i discepoli a fare la propria scelta. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Matteo capitolo 6, versetto 24. Voi non potete servire Dio e Mammona. Senza entrare nella storia e nelle origini del termine, qui la parola mammona rappresenta l'idolatria delle ricchezze. Gesù considera incompatibile l'amore per le ricchezze con l'amore per Dio. Perché questa incompatibilità? La motivazione l'abbiamo in parte già vista. Chi cerca di accumulare tesori spesso finisce con l'essere insensibile ai bisogni del prossimo e diventa avaro. Ma può anche diventare disonesto e cadere nell'illegalità proprio per cercare di accumularne sempre di più. Attenzione, il problema non è tanto il denaro in senso assoluto, ma l'amore per il denaro, il desiderio di averne sempre di più e l'avarizia. L'unico modo per poter disporre dei propri beni senza diventarne schiavi è quello di utilizzarli con generosità, avendo l'occhio limpido verso il prossimo, mettendoli a disposizione degli altri, liberandosi quindi dall'idolatria delle ricchezze stesse. Una persona che ad esempio ha un lavoro che gli permette di guadagnare tanto, in modo onesto, potrebbe comunque essere una persona molto generosa verso gli altri. Al contrario, una persona che ha poco potrebbe comunque essere talmente attaccata a quel poco da diventare comunque insensibile ai bisogni del prossimo. C'è un'altra questione da considerare. L'accumulo di ricchezze può portare alla preoccupazione, proprio perché tutto il nostro cuore è impegnato nel trovare il modo di accumularne sempre di più e soprattutto di non perderne. Se questo accade, è evidente che nella nostra vita abbiamo perso il senso di quali sono le cose prioritarie. Gesù prosegue infatti in questo modo: perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Matteo 6,25. Quali sono le cose importanti della vita? Quali sono le cose che occupano i nostri pensieri? Quando tutto il nostro impegno è focalizzato sui nostri bisogni, perdiamo di vista il senso stesso della nostra vita. I cibi, i vestiti, tutto ciò che ci serve per una vita dignitosa sono i mezzi, non il fine stesso della vita. Eppure spesso sono proprio i mezzi ad occupare così tanto i nostri pensieri da non lasciarci più tempo per goderci le cose che rendono davvero la vita degna di essere vissuta. Gesù invitò i discepoli a osservare quanto accadeva nella creazione intorno a loro. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Matteo capitolo 6, versetti 27 a 30. Dio sostiene la sua creazione sia nel regno animale che nel regno vegetale. Pensiamo forse che non si curi anche degli esseri umani, i quali costituiscono il punto più elevato della sua creazione? Attenzione, Gesù non sta insegnando a non cercare un lavoro, passando le giornate a poltrire sul divano, aspettando che qualcuno ci procuri il cibo. Ricordiamoci che il punto centrale dell'esortazione di Gesù è l'ansia che spesso accompagna la nostra vita. Egli stava insegnando ai suoi discepoli a non essere preoccupati e ad avere più fiducia in Dio stesso, che li avrebbe aiutati nel procurarsi le cose necessarie. Tutta la loro preoccupazione non avrebbe allungato le loro vite di un'ora sola. Essi dovevano certamente lavorare, ma dovevano farlo con la certezza che Dio non avrebbe fatto mancare il necessario. Quando si è preoccupati, non ci si gode nemmeno quel poco che si ha, perché i pensieri sono sempre rivolti a ciò che ci servirà nel futuro. Si può essere ricchi e preoccupati, mentre si può essere poveri, ma capaci di apprezzare anche le piccole cose. Alla fine, colui che saprà godersi di più la vita sarà chi sa apprezzare ciò che ha, non colui che ha sempre il pensiero rivolto a ciò che ancora non ha. Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Matteo capitolo 6 versetti 31 a 33. Ancora una volta Gesù stava un po' provocando i suoi discepoli. Solo i pagani cercano cibo e vestiti? Ovviamente no, ma Gesù voleva mettere in evidenza il fatto che i suoi discepoli, coloro che avevano un rapporto con il Dio creatore dei cieli e della terra, avevano qualcosa che gli altri non potevano avere. Chi conosce il Signore sa anche che questa vita ha un senso e che il giorno in cui finiremo in una tomba sarà solo la fine del primo tempo. Chi ha un rapporto con il Dio creatore dei cieli e della terra sa che le sue azioni in questa vita avranno conseguenze eterne. I discepoli di Gesù non potevano permettersi di passare il loro tempo a preoccuparsi per le cose di cui si preoccupavano coloro che non conoscevano il Signore. Le loro priorità dovevano essere diverse. Coloro che avevano fede in Dio potevano dunque avere la mente rivolta al regno e alla giustizia di Dio. Potevano essere protesi nel farsi un tesoro nei cieli, come Gesù aveva detto poco prima. Potevano smettere di preoccuparsi di ciò che potevano ottenere dalla vita per impegnarsi invece in ciò che potevano dare nella vita. In quale modo, infatti, potevano mettere il regno e la giustizia di Dio al primo posto, se non investendo il proprio tempo, il proprio denaro, le proprie energie nei valori di Dio, cercando

0: Preoccupazione per coloro che non avevano Dio nella loro vita sarebbero state invece secondarie per i discepoli di Gesù, qualcosa per le quali si sarebbero affidati a Dio ogni giorno, così come gli ebrei nel deserto avevano raccolto manna ogni giorno. Dipendendo da Dio non sarebbero stati ansiosi e non sarebbero stati delusi. La conclusione di Gesù poteva quindi essere solo questa. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Matteo capitolo 6, versetto 34. Ecco il segreto per godersi davvero la vita. Gli ebrei nel deserto, alcune migliaia di anni fa, avevano imparato a non avere nulla di superfluo, ma a raccogliere la manna che ogni giorno Dio metteva a loro disposizione. Allo stesso modo, i discepoli di Gesù dovevano smettere di essere ansiosi per il domani, aspettandosi ogni giorno una benedizione da parte di Dio, che in qualche modo avrebbe provveduto. E voi? Siete normalmente preoccupati per il futuro? Tendete ad essere ansiosi? E quale rapporto avete con le ricchezze? Gesù ci insegna a non preoccuparci, a mettere la nostra vita nelle sue mani e a investire nei valori del cielo, nei valori di Dio. Possiamo spendere la nostra vita ad accumulare, a preoccuparci solo di ciò che questa vita può darci, oppure cominciare a vivere pensando a ciò che possiamo dare noi in questa vita che Dio ci ha donato. Qual è la nostra priorità? Quali sono le cose che danno gusto e senso alla nostra vita? Dove stiamo investendo? Ricordiamoci che il nostro cuore sarà lì dove si trova il nostro tesoro. Intanto vi ringrazio. Ciao. Alla prossima!
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Vangelo di San Marco, capitolo 9. Sei giorni dopo, Gesù prese seco Pietro e Giacomo e Giovanni e li condusse soli, in disparte, sopra un alto monte, e fu trasfigurato in presenza loro. E i suoi vestiti divennero sfolgoranti, candidissimi, di un candore che niun lavatore di panni sulla terra può dare. Ed apparve loro Elia con Mosè, i quali stavano conversando con Gesù. E Pietro, rivoltosi a Gesù, «Maestro», disse, «gli è bene che stiamo qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia», poiché non sapeva che cosa dire, perché erano stati presi da spavento. E venne una nuvola che li coperse della sua ombra, e dalla nuvola una voce: «Questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo». E ad un tratto, guardatesi attorno, non videro più alcuno con loro, se non Gesù solo. E come scendevano dal monte, egli ordinò loro di non raccontare ad alcuno le cose che avevano vedute, se non quando il figliuolo dell'uomo sarebbe risuscitato dai morti. Ed essi tennero in sé la cosa, domandandosi fra loro che cosa fosse quel risuscitare dai morti. Poi gli chiesero: «Perché dicano gli scribi che prima deve venire Elia?» Ed egli disse loro: «Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa. E come mai egli è scritto del figliuolo dell'uomo che egli ha da patir molte cose e da essere sprezzato? Ma io vi dico che Elia è già venuto, e anche gli hanno fatto quel che hanno voluto, come è scritto di lui». E venuti ai discepoli, videro intorno a loro una gran folla e degli scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, veduto Gesù, sbigottì e corse a salutarlo. Ed egli domandò loro: «Di che discutete voi con loro?» e uno della folla

0: rispose: «Maestro, io ho menato il mio figliuolo che ha uno spirito mutolo, e dovunque esso lo prende lo atterra, ed egli schiuma, stride dei denti e rimane stecchito. Ho detto ai tuoi discepoli che lo cacciassero, ma non hanno potuto». E Gesù rispondendo disse loro: «Oh generazione incredula, fino a quando sarò io con voi? Fino a quando vi sopporterò? Menatemelo». E glielo menarono. E come vide Gesù, subito lo spirito lo torse in convulsione, e caduto in terra si rotolava schiumando. E Gesù domandò al Padre: «Da quanto tempo gli avviene questo?» Ed egli disse: «Dalla sua infanzia, e spesse volte l'ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se ci puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». E Gesù: «Dici, se puoi. Ogni cosa è possibile a chi crede». E subito il padre del fanciullo esclamò: «Io credo, sovvieni alla mia incredulità». E Gesù, vedendo che la folla correva, sgridò lo spirito immondo, dicendogli: «Spirito muto e sordo, io te il comando, esci da lui e non entrar più in lui». E lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì, e il fanciullo rimase come morto, da che quasi tutti dicevano: «È morto». Ma Gesù lo sollevò, ed egli si rizzò in piè. E quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: «Perché non abbiamo potuto cacciarlo noi?» Ed egli disse loro: «Cotesta specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera». Poi, partitosi di là, traversarono la Galilea, e Gesù non voleva che alcuno lo sapesse, poiché gli ammaestrava i suoi discepoli e diceva loro: «Il figliuolo dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, ed essi lo uccideranno, e tre giorni dopo essere stato ucciso, risusciterà». Ma essi non intendevano il suo dire e temevano di interrogarlo. E vennero a Capernaum, e quando egli fu in casa, domandò loro: «Di che discorrevate per via?» Ed essi tacevano perché per via avevano questionato fra loro chi fosse il maggiore. Ed egli, postosi a sedere, chiamò i dodici e disse loro: «Se alcuno vuol essere il primo, dovrà essere l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro, e recatoselo in braccio, disse loro: «Chiunque riceve uno di tali piccoli fanciulli nel nome mio, riceve me, e chiunque riceve me, non riceve me, ma colui che mi ha mandato». Giovanni gli disse: «Maestro, noi abbiamo veduto uno che cacciava i demoni nel nome tuo, il quale non ci seguita, e glielo abbiamo vietato perché non ci seguitava». Ma Gesù disse: «Non glielo vietate, poiché non v'è alcuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e che subito dopo possa dir male di me. Poiché chi non è contro a noi è per noi, perché chiunque vi avrà dato a bere un bicchier d'acqua in nome mio perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà punto il suo premio, e chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono, meglio sarebbe per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato in mare. E se la tua mano ti fa intoppare, mozzala. Meglio è per te entrar monco nella vita che aver due mani e andare nella ghenna del fuoco inestinguibile, dove il verme loro non muore ed il fuoco non si spegne. E se il tuo piede ti fa intoppare, mozzalo. Meglio è per te entrar zoppo nella vita che aver due piedi ed essere gettato nella ghenna, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. E se l'occhio tuo ti fa intoppare, cavalo. Meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che aver due occhi ed essere gettato nella ghenna, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. Poiché ognuno sarà salato con fuoco. Il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli un con gli altri.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Hai mai letto un verso decine di volte senza mai rimanerne toccato? Poi casualmente lo rileggi e ti colpisce direttamente, nella mente e nel cuore. Ci sono volte nelle quali siamo pronti ad accogliere l'intrusione dello Spirito Santo. La nuova profonda comprensione di quel brano ci fa sorridere. All'improvviso capiamo cosa Dio intende dire. Davanti a noi si schiude una nuova prospettiva. Altre volte nessun sorriso. La comprensione del verso ci porta soltanto disapprovazione o lacrime. Capiamo che stiamo strumentalizzando un amico, siamo schiacciati dalla consapevolezza che stiamo umiliando un nuovo collega, ci vergogniamo dei nostri pettegolezzi. Siamo stati feriti dalla parola di Dio ed ora in avanti non abbiamo scuse per disubbidire. Andrew Murray dice questo a proposito: Gesù non è per niente tenero con qualsiasi cosa che finirà per rovinare un suo servitore. Se Dio richiama nella tua mente un verso che ti fa male, puoi stare sicuro che c'è qualcosa che Egli intende colpire. Questo è il modo di operare di Dio. Egli è così esigente perché non vuole che consideriamo la nostra disubbidienza in modo vago o generico. Versi specifici riescono a compungerci in modo specifico. Mi è accaduto proprio l'altro giorno. Stavo leggendo il capitolo 3 di Giovanni e sono arrivata ad un verso che ho letto almeno 189 volte. Quel giorno però le parole di Gesù mi colpirono come una sferzata. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Tutto iniziò con una strana domanda che sorse subito in me. Ti piacciono i serpenti? I serpenti? Affatto, sono repellenti, disgustosi, ho voglia di scappare ogni volta che ne vedo uno. Ma cosa ha a che fare questo verso con i serpenti? Dimmelo tu, avvertì che lo spirito mi stava suggerendo. Beh, Gesù deve aver avuto un motivo per usare le parole serpente e figlio dell'uomo nella stessa frase. Quindi penso che egli si stesse paragonando al serpente di rame che Mosè mise su di un'asta, il serpente che le persone ferite a morte guardavano per essere salvate. Quindi Gesù viene tipificato da quel serpente di peccato. Gesù paragonato ad un serpente? Mai! I serpenti sono troppo disgustosi, troppo cattivi. Sì, ma Gesù divenne peccato per te. Come pensi che il padre abbia guardato suo figlio che era diventato peccato? Ecco che il verso mi colpì. All'improvviso mi fu chiaro perché Gesù usò un serpente per descrivere la sua crocifissione. Quando il padre voltò le spalle a suo figlio, ebbe repulsione per il terribile oggetto di peccato che Gesù era diventato, innalzato sulla croce per caricarsi dei nostri peccati. Non c'è da meravigliarsi che Dio si allontanasse da suo figlio abbandonandolo. Forse Dio sperimentò quello che provo io quando sento il desiderio di scappare da un disgustoso e repellente serpente. Il peccato è disgustoso, terribilmente offensivo per Dio. E quando considero che il mio peccato, peccati singoli e particolari come osservazioni cattive, esagerazioni volontarie, orgoglio, hanno determinato una tale separazione tra il padre e il figlio sulla croce, mi sento addolorata, oppressa, umiliata. Dio mi ha ferito con questi versi di Giovanni 3. Tuttavia sono certa che c'era qualcosa che egli voleva colpire, la mia tendenza a vedere la disubbidienza come un qualcosa di vago. Vedi, è poco probabile che io corregga la mia disubbidienza quando questa chiara azione peccaminosa viene invece ridotta ad un oscuro e indefinito sbaglio. È più probabile invece che io corregga le mie offese quando lo Spirito Santo indica un particolare peccato. I nostri peccati particolari feriscono Gesù in modo specifico. Avendo capito cosa costò a Gesù la nostra disubbidienza e vista la ripulsa con cui il Padre guarda la nostra disubbidienza, dovremmo accertarci di mantenere una vita pura. Non sei addolorato? Non ti senti oppresso, umiliato? Nemmeno un po'? Io odio i serpenti, vorrei odiare i miei peccati almeno la metà.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Nella società di oggi si assiste alla crisi della famiglia e alla sua disgregazione a causa delle incomprensioni dei vari membri di essa. Di questo vediamo un esempio nel libro Figlio mio, nel quale due genitori, Royce e Penny, nonostante tutto l'amore e gli sforzi di cui sono capaci, non riescono a ottenere la fiducia del figlio. A un certo punto si domandano se la chiesa che frequentano stia veramente aiutando Craig, ma purtroppo si rendono conto che questa chiesa non è fedele all'insegnamento della Bibbia.

Non possiamo continuare così, Royce. Craig non può imparare proprio niente da persone di quel genere, anzi, servono solo a portarlo lontano da Dio. È un problema che dobbiamo affrontare e risolvere in qualche modo, disse Penny preoccupata. C'è una sola cosa da farsi, sai, Penny? Frequentare una chiesa in cui si insegni veramente la parola di Dio, concluse coraggiosamente Royce. Penny accolse questa proposta in silenzio. Ora che finalmente era riuscita a inserirsi nel nuovo ambiente sociale e poteva entrare a testa alta nelle classi più ricche della città, proprio ora avrebbe dovuto rinunciare a tutto questo? Era troppo. Aveva lottato tanto e così a lungo per raggiungere la posizione di cui ora godeva, e ora doverla lasciare volontariamente e accettare di diventare oggetto delle critiche e forse del disprezzo di tutti. Ma no, questo non doveva preoccuparla. L'essenziale era frequentare una chiesa in cui si insegnasse veramente la Bibbia e in cui le persone vivessero una vita coerente con essa. Doveva vergognarsi di se stessa e della sua esitazione. Doveva vincerla. «Non sarà facile, Royce», gli rispose infine lentamente. Royce la guardò. «Ma tu sei d'accordo, Penny?» «Certamente, Royce». «Allora, Penny, se noi due siamo d'accordo, niente altro ha importanza». Così, la domenica seguente, cominciarono a frequentare un'altra chiesa. Nonostante le proteste di Craig, che non voleva assolutamente cambiare chiesa. Ma si trovò bene alla riunione dei ragazzi, anzi, si divertì addirittura, pur non volendo ammetterlo con i suoi genitori. Trovava invece estremamente noioso assistere al culto, che, essendo meno formale e più spontaneo che nell'altra chiesa, durava più a lungo. Presto Craig fu abbastanza grande per poter frequentare la riunione dei giovani la domenica sera, un'ora prima del culto, ma lo faceva senza alcun interesse e spesso ricorse a scuse per non andarci. «Papà, questa sera non mi sento bene, non posso andare alla riunione», oppure «Devo studiare, lunedì avrò un'interrogazione importante». Royce si rese presto conto che erano soltanto scuse, più o meno valide, e non le accettò. Anzi, gli impose con autorità di andare alle riunioni dei giovani. «Non mi importa quello che fanno gli altri ragazzi, Craig. Tu devi andare alla riunione e finché sarai in questa casa farai ciò che ti ordino io. Hai capito?» Accompagnava lui stesso Craig con l'automobile e lo faceva scendere proprio davanti alla porta della sala. Una sera, dopo averlo accompagnato, provò un vago senso di inquietudine, forse causato dallo strano comportamento di Craig. Preoccupato, ritornò indietro e vide Craig che camminava verso il centro della città. Anche Craig lo vide, ma non fece in tempo a nascondersi. Royce gli si avvicinò. «Pensavo che tu fossi alla riunione dei giovani, Craig». «Ci stavo andando, papà, ma quando sono arrivato la riunione era già iniziata». «E così ho preferito andarmene per non disturbare», spiegò Craig, mentendo con estrema facilità. Royce era furibondo, non poteva tollerare che Craig mentisse. «Senti, Craig, non cercare di prendermi in giro. Ti ho lasciato davanti alla chiesa alle 6:25. Adesso non sono ancora le 6:30 e tu sai benissimo che la riunione non inizia mai prima delle 6:30». Craig non cercò affatto di giustificarsi o di scusarsi, ma guardò suo padre con diffidenza e ira. «Craig, dimmi, che cosa c'è che non va?» Craig lo guardò, crucciato, ma non gli rispose. «Se fossimo noi due soli, papà, tutto andrebbe bene. È solo colpa sua», disse infine con un filo di voce. «Vuoi dire della mamma?» chiese Royce. «Io non ho una mamma», replicò il ragazzo con le labbra tremanti. Nel frattempo la famiglia aumentò con la nascita di due gemelli. Craig accolse la notizia senza alcun commento, ma dimostrando chiaramente la sua disapprovazione. Ormai aveva imparato a non rivelare più i propri sentimenti, ma a tenerli chiusi dentro di sé. Comunque sembrava voler ignorare di proposito i gemelli, e se uno di loro gli si avvicinava, Craig si allontanava scuro in volto. Royce e Penny erano molto preoccupati per questo suo atteggiamento e pur parlandogliene non riuscirono a ottenere nulla da lui. Continuava sempre a comportarsi come se non esistessero.

0: Autoradio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Che cosa si aspetta Dio dall'uomo? Sarà questo il tema del numero di oggi e della prossima puntata di Punto Radio. Non lasciare questa frequenza, rimani con noi.

Dio si aspetta troppo dagli uomini? Non può essere che si aspetti che uomini in carne e ossa imitino le imprese incredibili di Superman, vero? Quell'essere dei fumetti, sopravvissuto dell'infausto pianeta Krypton, arrivò in Terra nelle sembianze di un essere umano, ma era in realtà una forma di vita aliena. La sua forza strabiliante, la sua capacità di volare e la sua visione a raggi X lo mettono chiaramente in una categoria tutta sua, separata dagli uomini normali. Superman era troppo bravo per essere vero. Nessun uomo, celibe o sposato, giovane o vecchio, potrebbe mai essere come lui. Questi nostri programmi non parlano di come diventare un superuomo. Sarebbe di pochissimo valore per chiunque di noi presentare un quadro dell'uomo ideale che nessuno potrebbe realizzare. Gli uomini reali hanno una forza limitata, si inciampano e cadono, non possono vedere attraverso i muri, non possono saltare edifici alti in un unico balzo e nemmeno edifici bassi con tanto di rincorsa. Ma ciò non significa che dovrebbero accontentarsi di qualche cosa che è meno rispettoso a quello che Dio sa che possono realizzare. Dio ha degli alti ideali per gli uomini, ma sa anche che hanno bisogno di aiuto per poter realizzare quegli ideali. Così offre le sue risorse e li incoraggia a imparare da lui, ad attingere alla sua forza e a cercare la sua guida. Per rendere più complicate le cose, comunque, si stanno propagando molte idee diverse di come l'uomo dovrebbe essere fisicamente e di come dovrebbe comportarsi. Il piano originale di Dio si è perso nella mischia. Sorgono allora tante domande. Come deve l'uomo esprimere la sua sessualità? Come dovrebbero gli uomini dimostrare le loro emozioni? Come dovrebbero gli uomini trattare le donne? Dio si aspetta che tutti i padri cambino i pannolini ai loro figli? Quanto dovrebbero gli uomini prestare ascolto e imparare dalle donne? L'uomo, secondo Dio, apprezza la bellezza? Dio si aspetta che l'uomo smetta di godere gli sport, la caccia, le macchine veloci? Dio si aspetta che l'uomo abbia tanti amici quando lui invece preferirebbe essere solo? La crisi di oggi riguardo al ruolo maschile è evidente in diversi campi della società. La confusione riguardo al comportamento corretto del maschio ha avuto diversi sintomi come conseguenza. Vediamoli in breve. La violenza sessuale molto diffusa, la rottura di matrimoni e di famiglie, lo sciovinismo maschile e il femminismo estremo, l'omosessualità, la promiscuità, la prostituzione, l'AIDS e le malattie veneree, gli scandali legati al sesso nella politica e nella religione, la pornografia, la musica rock aberrante e orientata verso il sesso, gli stereotipi e la decadenza dei mass media, i dibattiti sui ruoli maschili e femminili nella Chiesa, le donne nei ruoli tradizionalmente maschili, la violenza negli sport e i dilemmi etici sul posto di lavoro. Con tanta confusione riguardo a come l'uomo dovrebbe comportarsi nel mondo di oggi, abbiamo bisogno di trovare risposte di cui possiamo fidarci e su cui possiamo edificare le nostre vite. Lo scopo di questo nostro programma è quello di incentrarsi su ciò che possiamo sapere sugli uomini, come Dio vorrebbe che fossero e come Dio li può aiutare a cambiare, secondo quel modello. Allora, che cosa si aspetta Dio dall'uomo? Se tu dovessi intervistare uomini e donne, ricchi e poveri, capitalisti e comunisti, abitanti della giungla e quelli sofisticati della città, vecchi e giovani, sentiresti così tante idee diverse su quello che dovrebbe essere l'uomo che alla fine ti girerebbe la testa. Tante delle idee sono semplicemente espressioni di situazioni temporanee, dettate dalle varie culture. Ciò di cui abbiamo bisogno sono principi esterni che provengono da colui che creò l'uomo all'inizio. È la Bibbia che ci aiuta a sapere che cosa ha fatto Dio e come lui intendeva che gli uomini agissero. Così, mentre ascolti questo programma, tieni aperta la tua Bibbia, se ne hai una copia, e se non ce l'hai, ti consiglio vivamente di procurartela al più presto. Tenendo aperta la tua Bibbia, potrai in questo modo
seguire le varie questioni attentamente da te stesso mentre le citerò. Anche se riconosci che la Bibbia viene da Dio, forse ti chiederai quanto di ciò che la Bibbia racconta fosse legato alla cultura dell'epoca in cui fu scritta e quanto si applica alla società di oggi. Il mondo è cambiato molto dai tempi biblici. Le questioni fondamentali comunque sono le stesse. Nella sua saggezza, Dio ci ha dato delle direttive per aiutarci a trovare delle risposte per le domande difficili riguardo allo scopo e al posto dell'uomo nel mondo di oggi. La Bibbia contiene principi che trascendono le barriere culturali. In questo nostro programma e anche nel prossimo, guarderemo il piano di Dio per l'uomo come è stato rivelato nella Scrittura. Dio si aspetta che un uomo dimostri le particolarità maschili, l'uguaglianza spirituale, la forza di carattere e di essere un capo servitore. Cominciamo dalle particolarità maschili. Un personaggio come Fantozzi, quell'incapace, pauroso pappamolle, non risponde assolutamente a ciò che noi chiameremmo maschile. Ma che dire invece di Rambo, la popolare fittizia macchina da guerra composta da un uomo solo? Chi oserebbe chiamarlo altro che maschile? I suoi bicipiti imponenti possono affrontare un esercito intero e lasciarlo in frantumi. Ma è maschile nel senso biblico? Allora cosa significa essere maschile? Quali delle seguenti qualità descriveresti come maschili? La capacità di alzare il tuo stesso peso da sdraiato? Il grasso da automobile sotto le unghie? Un appetito per pasta asciutta e carne? Cicatrici da risse nelle strade? Una voce bassa che preferisce imprecazioni? Il trattamento di donne e bambini come schiavi? Idee forti, arroganti, intolleranti? La considerazione di donne come oggetti per il sesso, un interesse fanatico negli sport, il rifiutarsi di piangere, un comportamento grezzo e rude. Non otterrai molto aiuto da un dizionario se vuoi definire la mascolinità. Ti dirà semplicemente che i maschi hanno caratteristiche maschili e non quelle femminili. Per definire la mascolinità bisogna unire le particolarità genetiche alle distinzioni ordinate da Dio. E allora in che modo sono diversi gli uomini dalle donne? Alcune peculiarità vengono in mente, ma le differenze ordinate da Dio vanno oltre alle caratteristiche esterne. Gli uomini e le donne sono diversi fino all'ultima cellula dei loro corpi, fino al 23° cromosomo per essere precisi. I maschi e le femmine sono diversi fisicamente, emotivamente, psicologicamente, mentalmente e anche dal punto di vista dei loro rapporti con gli altri. L'ormone maschile, chiamato testosterone, ha effetti sia sul modo in cui si sviluppa il corpo dell'uomo, sia sul modo in cui la sua mente ragiona. In confronto con la donna, l'uomo generalmente ha lo stomaco più piccolo, i polmoni più grossi, il 20% in più di globuli rossi, ha il 50% in più di forza, è meno longevo, ha meno capacità di resistere alle alte temperature, ha il battito cardiaco più lento, ha maggiore sensibilità alla luce ma meno sensibilità al suono, ha una maggiore tendenza ad essere mancino, dislessico e miope, ha una maggiore tendenza ad avere delle allergie, è più aggressivo, ha una carica sessuale maggiore, è più facilmente stimolato sessualmente da ciò che vede, è meno sensibile a come si sviluppano i rapporti interpersonali, è più logico ma meno intuitivo. Gli uomini e le donne sono diversi fuori e dentro, hanno un aspetto diverso e agiscono e ragionano in maniere diverse. Ricerche ancora in corso stanno scoprendo differenze anatomiche anche nel cervello, che potrebbero essere alla base di differenze sottili nelle capacità mentali e che determinano le capacità verbali e la percezione degli spazi. La mascolinità è importante per Dio? Oppure stiamo dando più importanza alla mascolinità e alla femminilità rispetto a quel che ne darebbe Lui? Per niente. Fin dall'inizio dell'esistenza umana Dio ha avuto dei concetti molto decisi riguardo alla mascolinità e alla femminilità. Nel libro della Genesi leggiamo: «E Dio creò l'uomo a sua immagine,
lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. La mascolinità e la femminilità facevano parte del piano di Dio. Gli uomini furono creati per realizzare uno scopo specifico. Sempre in Genesi Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenevole». Poi, dopo aver menzionato gli animali che Dio aveva creato e a cui Adamo aveva dato nomi, la narrazione dice: «Ma per l'uomo non si trovò aiuto che gli fosse convenevole». Quel commento è seguito da una spiegazione che l'uomo e la donna furono fatti perché si sposassero, perché cooperassero, per diventare una stessa carne, per propagare la razza umana e per dominare sul mondo naturale insieme. La mascolinità di Adamo era in qualche modo incompleta e non definita senza la presenza umana femminile. Alcuni negano le distinzioni bibliche di scopo e di funzione ordinate da Dio e dicono che l'unica differenza fra la mascolinità e la femminilità è il ruolo nella riproduzione. Ci sono maschi che parlano come se la mascolinità fosse il marchio della superiorità, mentre ci sono donne che parlano dei maschi come se fossero il nemico. Si stanno confondendo i ruoli dei sessi e la società ne sta pagando il prezzo. Molte stelle della musica trasmettono un'immagine androgina della sessualità, con uomini che hanno l'aspetto e il comportamento più da donne. Gli omosessuali lottano per essere accettati, promuovendo il loro tipo di relazione sessuale di uomini con uomini e donne con donne, come uno stile alternativo di vita accettabile. Un altro concetto contorto di mascolinità è espresso da coloro che sono occupati con la soddisfazione del loro appetito sessuale. La pornografia sta spandendo il suo veleno, lasciando le sue vittime con una dipendenza dalle sue fantasie, le sue perversioni e la sua violenta sessualità. Al suo livello più basso, la mascolinità è stata ridotta a niente di più del fatto di possedere gli organi sessuali maschili con l'istinto sessuale che li accompagna, ma non è così che dovrebbe essere. La Bibbia contiene numerosi avvertimenti contro le perversioni sessuali che violano la natura e le leggi di Dio per la giusta espressione della nostra sessualità maschile e femminile. Ciò che Dio si aspetta o permette agli uomini non comprende né la promiscuità, né l'omosessualità, né la concupiscenza pornografica. Queste attività sminuiscono il maschio agli occhi di Dio. Nella lettera ai Romani, l'apostolo Paolo racconta in modo dettagliato la ragione del problema. A causa del peccato e dell'idolatria, il rapporto dell'umanità con Dio è stato guastato. Il versetto 21 del primo capitolo dice: «Perché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore senza intelligenza si è ottenebrato». Il versetto 24 poi descrive i risultati di quella ribellione. «Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, sì da disonorare tra di loro i loro corpi». Il peccato ha permeato la società. L'allontanamento dalla verità rivelata ha avuto come risultato ogni sorta di perversione nella sessualità e nei rapporti. Ma l'idea di Dio della mascolinità richiede il matrimonio? Non necessariamente. La vita da celibe è una scelta accettevole. L'ideale originale della Genesi era che un uomo si sposasse con una donna. Benché la Bibbia parli della vita matrimoniale come la norma, la vita da celibe è accettevole e anche preferibile per alcuni. Gesù e l'apostolo Paolo sono due esempi di uomini non sposati che erano al centro della volontà di Dio per loro. Ma cos'altro fa di un uomo un vero uomo? La parte rimanente di questa nostra trattazione si occuperà di in che modo Dio ha inteso che gli uomini vivano le loro particolarità maschili, agendo come capi, servitori, nell'uguaglianza spirituale, nella forza di carattere.
Quali tipi di modello di mascolinità si stanno presentando nella società di oggi perché i ragazzi giovani li seguono? In che modo hanno i vari gruppi religiosi ceduto alle pressioni della società, permettendo che i segni particolari maschili siano offuscati? E quali conseguenze hanno le perversioni delle particolarità maschili sulla visione della donna della propria femminilità? Ebbene, di questo continueremo a parlare fra pochi istanti.

Ho detto all'inizio che fra le caratteristiche dell'uomo che avremmo analizzato c'è anche quella che abbiamo definito sommariamente di capo, ma allo stesso tempo anche servitore. Cosa significa capo servitore? Sembra trovarsi nella categoria delle assurdità, insieme a calore gelato, irregolarità liscia, siccità piovosa, buio luminoso, animosità amichevole oppure intelligenza ignorante. Le parole capo servitore potrebbero costituire una contraddizione, ma questo dipende da come sono definite. Ma nell'uso biblico dei termini, capo non significa essere dittatori, né servitore significa essere una persona remissiva che soddisfa senza ragionarci su ogni capriccio del suo padrone. Ma allora di che tipo di capo stiamo parlando? Essere capi nel modo biblico significa essere responsabili, compassionevoli, comprensivi, coscienziosi, competenti, rispettabili, autorevoli, pionieri, esemplari e timorati di Dio. Essere un leader non significa prendere tutte le decisioni, né si riferisce all'essere colui che comanda nel matrimonio, nella chiesa, nella società in generale. Essere capi implica prendere iniziative, accettare la responsabilità e portare il peso di doverne rendere conto a Dio. E allora, se abbiamo visto di che tipo di capo stiamo parlando, vediamo anche di che tipo di servitore ci occupiamo. Essere servitori nel modo biblico significa essere sensibili, rispettosi, volenterosi, amorevoli, pronti a fare dei sacrifici e ad essere sottomessi. Essere servitori non significa una ubbidienza senza ragionamento, significa invece una disponibilità ad abbassarsi, a servire umilmente un'altra persona, mettere i migliori interessi di un'altra persona prima del proprio godimento. «Ehi, aspetta un attimo!» grideranno alcuni uomini. «La Bibbia non dice che le mogli devono stare sottomesse ai mariti?» «Sì, certo, ma in un senso più ampio dice anche che gli uomini e le donne devono sottomettersi gli uni alle altre e che i mariti devono amare le loro mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». E in proposito, ci si può rileggere il capitolo 5 della lettera di Paolo agli Efesini a partire dal versetto 21 fino al versetto 25. In che modo allora possono essere compatibili i ruoli di capo e di servitore? Potrebbe assomigliare all'impresa di mescolare olio e acqua. Nei versetti citati sopra, però, Cristo è il perfetto esempio di come questi due attributi possono essere uniti. Egli aveva il potere di costringerci a fare ciò che egli voleva, ma sopportò invece il rifiuto, la disubbidienza, persino la crocifissione. Gesù descrisse lo scopo della sua vita in questi termini. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Se qualcuno avesse mai avuto il diritto di comandare a causa della sua autorità e potere, questi era proprio Gesù. Ma lui venne in terra e prese un corpo umano, sopportando pazientemente gente imperfetta e testarda, per poter fornire esattamente ciò di cui avevamo bisogno. Egli era una forte guida, ma il suo amore per la gente permeava il suo forte stile di vita e di guida. Non costrinse mai nessuno a seguirlo, piuttosto si guadagnò il rispetto e l'ubbidienza di uomini e donne. Loro lo seguirono poi volentieri. Questo è il tipo di capo che dovrebbe essere l'uomo d'oggi. Vediamo adesso come si esprime la condizione di capo servitore nei diversi ruoli. Come uomo non sposato. L'uomo non sposato deve dimostrare a persone di tutte le età e di entrambi i sessi che si cura degli altri, non solo di sé. Deve dare un modello di una vita che vale la pena di vivere. Donne non sposate dovrebbero essere attratte da lui a causa del suo carattere, della sua stabilità, del suo desiderio di aiutare gli altri. Come marito, invece, il marito è considerato il capo di sua moglie, come Cristo è il capo della Chiesa, e lui deve amare sua moglie come Cristo ha amato la Chiesa. Un marito deve agire in amore con i fatti e con le parole se vuole che sua moglie sia disposta a seguire la sua guida. Come padre,
Il padre è responsabile per l'educazione dei suoi figli, deve provvedere alle loro necessità e deve trattarli in un modo che non li esasperi. Come conduttore di chiesa. Gli uomini che sono conduttori di chiesa devono condurre le persone che sono sotto la loro cura in un modo molto simile a quella in cui un pastore conduce, nutre, protegge e cura il suo gregge. Come membro della società, il personaggio dell'Antico Testamento Daniele dimostrò la prontezza di prendere posizione per il Signore. Fece ciò che era giusto, senza curarsi del rischio personale. Lasciò il suo marchio perché onorava coraggiosamente il Signore in un mondo pagano. Ma perché allora, c'è da chiedersi, la guida nel matrimonio e nella chiesa è una qualità necessariamente maschile? Non è perché i maschi sono superiori, anche se a molti uomini piacerebbe pensarlo. Gli uomini e le donne sono pari in Cristo. La questione è una funzione ordinata da Dio, non un'ordinanza dettata dall'arroganza degli uomini. In qualche modo dobbiamo toglierci dalla testa che essere guide equivalga a superiorità e che un ruolo di aiutante significhi inferiorità. Dopotutto, Dio Padre è il capo di Cristo, ma sono pari. La prima indicazione di conduzione maschile compare nella narrazione della creazione della Genesi. Adamo fu creato prima ed Eva fu creata per essere complementare a lui. Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo, gli farò un aiuto che gli sia convenevole». Nella prima lettera ai Corinzi e poi nella prima a Timoteo, l'apostolo Paolo afferma che gli uomini dovrebbero essere i capi nella Chiesa, perché gli uomini erano intesi a guidare, come si vede dal fatto che Adamo è stato creato per primo, ed Eva è stata creata per essere quella persona che lo completava e lo aiutava. Quando si comincia a parlare di capi, a molta gente salta subito in mente il quadro di un dittatore alla Hitler, che dà gli ordini, spesso irragionevoli. Il termine capo è però usato anche nella Bibbia. Questo termine comprende il significato di origine o fonte, così alcuni hanno interpretato che capo significa che la donna, quando fu creata, fu tratta dall'uomo. Concludono che Cristo è la fonte di vita per ogni credente, così l'uomo, Adamo, in questo caso, era la fonte della vita per la donna. Comunque non ha senso, quasi per niente, pensare che l'apostolo Paolo volesse escludere il concetto di guida o di autorità dal concetto di capo. Egli usa il termine capo per intendere il rapporto di Dio con Cristo e per indicare l'autorità di Cristo su tutti i credenti, la Chiesa. Questo concetto di guida nella casa è compreso nell'elenco di qualifiche per i conduttori della Chiesa, così come leggiamo nella prima lettera a Timoteo. Anche nella lettera a Tito, l'apostolo Paolo disse alle donne più anziane di insegnare alle più giovani ad essere soggette ai loro mariti, perché la parola di Dio non fosse disprezzata. E infine, per quanto concerne questo discorso sul capo, gli uomini dovrebbero aspettarsi che le donne ubbidiscano come dei cagnolini ben addestrati quando ci sono in giro gli uomini? Devono essere gli uomini fautori di idee e di azioni, mentre le donne rimangono inattive e seguono le cose da una distanza rispettabile? Dovremmo insomma considerare le donne come alcuni considerano i bambini, cioè che dovrebbero essere viste senza che la loro presenza si faccia sentire? No, Dio non si aspetta questo. Un'occhiata agli esempi sia dell'Antico che del Nuovo Testamento dimostra che le donne timorate di Dio non erano delle schiave passive. Lasciarono il loro marchio nelle situazioni che vissero e fecero un contributo di valore sia alla vita sociale che a quella spirituale. La nostra trasmissione anche per oggi si conclude qui. Io ti saluto e ti aspetto qui anche nel prossimo numero. Grazie per la cortese attenzione. Ciao.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E Maurizio è qui, come sempre a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza. Sono di nuovo pronto a dare inizio, anzi l'inizio l'abbiamo già dato. Questa è la sigla di apertura che senti in sottofondo e che ti ha dato il benvenuto, prima ancora che l'avessi fatto io, ad un'altra passeggiata attraverso il libro del Levitico. Ripeto, al microfono Maurizio, come sempre, e come sempre felice di essere in tua compagnia. In redazione i colleghi e le colleghe mandano i loro saluti e i loro ringraziamenti a tutti coloro che hanno scritto e che continuano a scrivere dopo aver intessuto un dialogo per corrispondenza.

Naturalmente un grazie molto sincero, caloroso e sentito a chi fedelmente torna giorno dopo giorno per continuare questa passeggiata insieme al sottoscritto. Naturalmente questo è motivo di grande gioia, di grande piacere. È chiaro che insomma fa piacere non essere soletti. Qui in studio lo sono, è vero, ma so che attorno a me, con l'intenzione, no? Con il cuore, ci sono tante persone.

dicevo, siamo alle prese con il libro del Levitico e, per essere più precisi, con il settimo capitolo. Il settimo capitolo, come i precedenti, ha a che fare con i sacrifici, con le offerte che venivano poste sull'altare o dalla comunità o dal singolo individuo, e a volte il singolo individuo era il sacerdote stesso. La volta scorsa abbiamo parlato dell'offerta di grazie, di ringraziamento o sacrificio di grazie, insomma l'offerta che veniva fatta per dire grazie a Dio. Per dire grazie a Dio per cosa? Ma per il fatto che Egli è Dio, per il fatto che aveva provveduto ai bisogni dell'individuo e della propria famiglia, che li aveva protetti, li aveva salvaguardati, eccetera, eccetera. I motivi per ringraziare Dio sono molteplici, sono tantissimi. Come abbiamo detto la volta scorsa, abbiamo riflettuto proprio su questo fatto che troppo spesso veniamo presi dalla lunga lista di richieste: Dio fai questo, Dio fai quell'altro, Dio dammi questo, Dio dammi quell'altro, ma quasi mai, molto raramente, prendiamo del tempo per dire grazie. In effetti è solo una forma di cortesia, ma chissà come mai, proprio nei confronti di Dio, mettiamo da parte l'educazione e la cortesia e ci aspettiamo che Egli si comporti come una macchinetta che distribuisce caffè o panini. Naturalmente Dio non è nulla di tutto questo, e il libro del Levitico vuole proprio imprimere sul nostro cuore, nella nostra mente, chi è Dio. Tutte le varie cerimonie, le varie prescrizioni descritte in questo libro, nella prima parte in modo particolare, non sono noiose se vengono viste nel loro contesto più vasto, più largo. Se vanno viste nel contesto di tempo che non è ristretto soltanto al periodo del Levitico, ma che ha a che fare anche con noi oggi. In estrema sintesi, cosa vuol dirci Dio attraverso il libro del Levitico? Vuol dirci: io sono un Dio santo. Non prendetemi alla leggera e non scherzate con me. Sono sì un padre pieno di amore, di cura e di attenzione. Un padre che vuole starti accanto. Un padre che protende le braccia di amore, di affetto e di cura. Un padre che vuole prenderti in grembo, sul suo grembo. Vuole farti sentire il suo calore, il suo amore, la sua attenzione, la sua pazienza. Ma non dimenticare che sono sempre l'Eterno, l'Iddio tre volte santo. Prendi sul serio ciò che io sono, ciò che io sono disposto a fare, il mio carattere, la mia personalità, i miei attributi. Non prendermi alla leggera.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Torniamo al nostro testo, al testo del 7° capitolo del libro del Levitico. C'è una cosa molto interessante che vorrei farti notare. Abbiamo letto la volta scorsa un brano tratto proprio dal 7° capitolo, ed è il seguente. Questo è il rituale del sacrificio di comunione. Bisogna offrire come ringraziamento, e come ringraziamento si offrano, oltre al sacrificio di comunione, pani azimi intrisi d'olio e gallette azime unte d'olio e fior di farina mista con olio. Pane azimo e focacce azime, come sai, era pane e focacce senza lievito. Abbiamo già fatto commenti abbastanza approfonditi sulla questione del lievito, della sua presenza o della sua assenza. Il lievito nel linguaggio biblico spesso, oltre che un significato letterale, ha un significato anche figurativo. Il lievito è immagine, simbolo, figura di peccato. Ma proseguendo, questo l'avevamo già visto altre volte, ma proseguendo, leggiamo poi: si aggiungeranno all'offerta le focacce di pane fermentato, insieme con il sacrificio di ringraziamento. Di ognuna di queste cose, una parte si presenterà come prelevamento per il Signore. Apparterrà al sacerdote che avrà sparso il sangue del sacrificio di comunione. Non so se hai notato qualcosa di diverso, di strano. Ti rileggo quel passo, quel brano. Si aggiungeranno all'offerta le focacce di pane fermentato, cioè di pane con lievito. Come mai? Sembra strano. Perché questo pane doveva essere lievitato dal momento che sembra almeno che il lievito sia simbolo di male, di peccato, di compromesso? Potrebbe esserci una spiegazione, e io te la propongo. Prendila come spiegazione personale, non come interpretazione con la I maiuscola. A mio modesto parere, credo che la ragione sia questa. Nella frase precedente si parla allegoricamente di Cristo quale nostro sacrificio di azioni di grazie, cioè di ringraziamento e lode a Dio. E come ben sappiamo, Cristo, durante la sua vita terrena, è stato senza peccato, cioè senza lievito. Nella frase che abbiamo appena letto, invece, è l'offerente che ringrazia perché partecipa di questa pace. I suoi peccati sono stati perdonati. Egli ha pace con Dio. Ma nella sua natura ancora risiede il male, cioè nella sua vita, nella sua pasta, c'è ancora lievito. Vedi, la pace con Dio non dipende dal fatto che io abbia raggiunto la perfezione morale. Non ho raggiunto la perfezione morale. Io continuo ad essere un pellegrino sulla strada, un pellegrino che prosegue nel suo cammino verso l'eternità. Ma non sono stato trasformato solo perché sono diventato un discepolo di Cristo. È vero, sono una nuova creatura. Il mio destino ormai è assicurato. Ma mi porto ancora appresso il fardello della mia natura umana. Purtroppo, parte integrante di questo fardello è la possibilità, il potenziale, la capacità di disobbedire, di peccare e di commettere azioni infrangenti.

la legge morale di Dio, anche come cristiano. Allora dice, qual è la differenza? La differenza sta nel fatto che ho a mia disposizione la possibilità, la capacità, prima di tutto, di riconoscere quando ho commesso un peccato, confessare il peccato e ricevere il perdono. Questa è la fondamentale differenza fra l'essere un cristiano, un seguace di Cristo, a parola e nei fatti, e il non esserlo. Chi non è seguace di Cristo non può e non deve, non ha nessun obbligo a riconoscere il proprio peccato, a confessarlo e a aspettarsi il perdono. Il cristiano, invece, non solo può, ma se vuole vivere come cristiano, deve proseguire su questo cammino, un cammino di consacrazione, come viene chiamato spesso nella Bibbia. Cioè un cammino, un'intenzione, uno stile di vita che dice: io voglio camminare secondo l'etica, la legge morale di Dio. Non voglio fare di testa mia.

altri brani della Bibbia che illustrano questo concetto e questa verità. Li troviamo nella lettera che l'Apostolo Giovanni ha scritto, dove leggiamo: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Qui Giovanni sta scrivendo e si sta riferendo a discepoli di Cristo, a persone che avevano preso una decisione formale, una decisione definitiva sulla direzione della propria vita. Se diciamo di essere senza peccato, se diciamo di non essere peccatori, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Il cristiano quindi deve confessare il proprio peccato prima di essere perdonato e purificato. Poi deve comportarsi secondo la sua nuova natura. Non può farlo con la propria forza. Deve quindi avvalersi della guida, della forza, dell'ispirazione di Dio Spirito Santo. Ecco cosa fa dire a Paolo: il peccato non avrà più potere su di voi. Questo lo leggiamo nella sua lettera che ha scritto ai cristiani di Roma. Quindi abbiamo questo delicato equilibrio fra l'affermazione dell'Apostolo Giovanni e l'affermazione dell'Apostolo Paolo. Non possiamo dire di essere senza peccato, quindi siamo con peccato, ma il peccato non ha potere su di noi. In altre parole, noi abbiamo la scelta, la possibilità, la libertà di dire no al peccato. Ecco la differenza fra il cristiano e la persona che non ha deciso, che non ha scelto di seguire Gesù.

Ti ricordo che se all'ascolto di Hai letto il libro più letto una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia.

Tornando al nostro testo del settimo capitolo del libro del Levitico, c'è una bella espressione che mi piace leggerti e sottolineare. Il pane lievitato serviva a fare la cosiddetta offerta elevata, così chiamata perché veniva elevata verso il cielo. E questo mi fa pensare a come il mio essere interiore, il mio cuore, debba essere aperto nei confronti di Dio. C'è un bellissimo salmo che esprime, in altre parole, in un modo molto poetico, questo stesso pensiero. Vorrei leggertelo, parte del salmo, non tutto perché è molto lungo. È il salmo 139. Ascolta. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai se mi siedo e se mi alzo. Tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esplori il mio cammino e la mia sosta. Tutte le mie vie ti sono familiari. Non c'è parola nella mia bocca che tu non conosca perfettamente. Alle spalle e di fronte tu mi stringi. Tu poni su di te la tua mano. Stupenda è per me la tua conoscenza, talmente alta che non riesco a raggiungerla. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire lontano dalla tua presenza? Se scalassi i cieli, là tu sei. Se discendessi negli inferi, anche là tu sei. Se raggiungessi le ali dell'aurora, riuscissi ad abitare al di là del mare, sì, anche lì mi guiderebbe la tua mano. Anche lì mi prenderebbe la tua destra.

Ecco un'altra ragione per la quale non possiamo nasconderci da Dio. Abbiamo detto varie volte in altre occasioni quanto sia importante ammettere il proprio stato interiore, non far finta che le cose siano diverse da quelle che in effetti sono, non nascondersi dietro il pollice e non far finta che tutto sia a posto, quando invece sappiamo che dentro è tutto uno sfacelo. Ma la cosa bella è che Dio non punta il dito con rabbia, con violenza. Tutt'altro. Protende le braccia con amore.

Purtroppo questa è la sigla di chiusura che mi dice che il tempo a nostra disposizione è terminato. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci a presto. Scrivi, mi raccomando. Ciao e grazie.

0: Ed è il famosissimo inno alla gioia di Beethoven che apre il nostro programma. Oggi, amici, benvenuti, Mario Pieri adesso con voi. Oggi infatti parleremo di gioia. Ecco, è possibile innanzitutto vivere con gioia? Ed è possibile perdere la gioia? Beh, sicuramente sì. Però c'è un ma. Ma di questo parleremo più tardi, anzi ce ne parlerà Filomena Calanchi. Poi parleremo anche del sorriso della gioia. E per restare in tema, anche tutte le canzoni che ho scelto per oggi parlano appunto di gioia. Ma adesso per cominciare ascoltiamo per intero questo brano che ha aperto il nostro programma. Inno alla gioia di Ludwig van Beethoven, eseguito dall'Electric Symphony Orchestra.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da Mario Pieri.

0: E sicuramente la musica è anche espressione di gioia, e sono vari i generi che ho scelto per oggi. Il prossimo è di Mary & Mary e si intitola appunto Joy, gioia. Le parole dicono: mi dà tanta gioia pensare a quanto egli ha fatto per me. Sento quella gioia nelle mie mani e nei miei piedi. Ho tanta gioia quando penso a quello che il Signore ha fatto per me. Quando guardo indietro mi sembra proprio impossibile che io me la sia cavata nel mio passato tanto malvagio. Ho fatto tutto quello che pensavo di volere finché non ho toccato il fondo. Poi Dio ha steso la mano verso di me ed eccomi per raccontartelo. Ho visto i piedi della montagna e ho avuto la mia bella razione di dolore. Ho passato tante di quelle lotte che pensavo di non respirare più. Così ho pregato che Dio mi aiutasse perché non ce la facevo più. Ed egli ha tolto tutti i miei pesi, per questo ho gioia. Ecco questa la testimonianza, questa bella canzone di Mary & Mary, appunto sulla gioia. Dopo questa canzone sentiremo Filomena Calanchi.
1: All right. Gioia. Gioia. Gioia. Gioia. All right.

0: Mary and Mary, joy, cioè gioia. Allora, è la gioia un qualche cosa di transitorio? Ecco, ascoltiamo questa testimonianza dalla voce di Filomena Calanchi.
1: Nel sogno stavo seduta alla mia scrivania. Era coperta da manoscritti finiti a metà, fatture non pagate, lettere inevase e un elenco senza fine di cose da fare. Stavo freneticamente cercando nel cestino dei rifiuti qualcosa che avevo perso e appena mi sono svegliata mi sono resa conto che era la mia gioia quella che cercavo. È possibile perdere la gioia tra le premure e il disordine della vita di tutti i giorni? Mentre passiamo da un dovere ad un altro, ci dimentichiamo che Gesù, la notte prima di morire, ci lasciò la sua gioia e la sua pace e che queste sono la nostra eredità? Sto lentamente uscendo da 3 anni di miseria in seguito al fallimento del mio matrimonio. Come farò ad essere felice di nuovo ora che i miei 6 figli hanno lasciato casa e mi trovo senza marito? Mi sono spesso posta questa domanda fino a quando mi sono resa conto che c'è una grande differenza fra la felicità e la gioia. La felicità è collegata alle cose che accadono, così quando gli avvenimenti esterni della nostra vita diventano duri, essa svanisce. La gioia è diversa. Gesù ce l'aveva sempre, nonostante le circostanze difficili, ed è la medesima gioia che ha lasciato a noi. Alcuni mesi fa mi sarei arrabbiata con qualsiasi persona mi avesse detto che avrei dovuto sperimentare la gioia, perché pensavo fosse qualcosa di rumoroso, vivace e trionfante. Ora mi rendo conto che quella è solamente citazione. La vera gioia è tranquilla, calma, è la consapevolezza che Dio è lì ed è completamente al controllo. La Bibbia dice: «La gioia dell'Eterno è la vostra forza». E questo ci dà l'energia, la forza e il coraggio per progredire nella vita con un cuore leggero e danzante, invece che con piedi stanchi e pesanti. Ciononostante, questa gioia soprannaturale non viene automaticamente, come parte del pacco cristiano. Può essere persa, e anche molto facilmente. Quando un attore sta sul palcoscenico oscuro, con soltanto un riflettore puntato su di lui, si muove in questo piccolo cerchio di luce che lo segue dappertutto. Quando rimango vicino a Dio, mi vedo muovere attraverso la mia giornata in questo cerchio di gioia, ma spesso mi trovo spinta fuori nell'oscurità che lo circonda. Non si perde la gioia attraverso le difficoltà o gli affanni, ma dal modo in cui si reagisce ad essi.

amici mi spingono fuori dalla luce del riflettore. Essi sono la sindrome della commiserazione, la sindrome del denigrare gli altri e la sindrome dell'ansia. Cominciamo con la prima sindrome. Non sono le tante lettere a cui devo rispondere e che si accumulano sulla mia scrivania che mi causano la perdita della gioia, ma è quando comincio a pensare: non è giusto che abbia tutto questo lavoro. L'autocommiserazione ci toglie la gioia e lo fa velocemente. La sindrome del denigrare gli altri è un altro atteggiamento in cui cado facilmente. Quando siamo stati feriti, tendiamo a costruire un muro intorno a noi stessi in modo da prevenire ulteriori ferite. Poi ci mettiamo seduti in alto su questi muri e guardiamo in basso gli altri e notiamo i loro fallimenti per sentirci meglio, al sicuro e anche potenti. Ma è un luogo solitario e anche pericoloso, poiché Gesù ci disse che saremo giudicati secondo come giudichiamo gli altri. La sindrome dell'ansia, che è la terza, ci porta spesso a brontolare. Come farò a farcela? Come farò a pagare questa bolletta? Quando lascio queste domande penetrare la mia mente, invece di portarle a Dio, che ha promesso di prendersi cura di me, sono presto fuori dalla luce del riflettore. Siccome la preoccupazione è sempre la prima cosa a colpirmi quando mi sveglio, ho scritto il verso 19 del Salmo 94 su un cartoncino e l'ho messo accanto al mio letto. Quando sono stato in grandi pensieri dentro di me, le tue consolazioni hanno rallegrato l'anima mia. È molto difficile accettare questo tipo di vita che non volevi e sentire che neanche Dio la voleva per te. Ma la pace viene con l'accettazione e la pace è collegata alla gioia. Mi trovo spesso a chiedere a Dio: come hai potuto lasciare che questo accadesse a me? Entrare in tensione con Lui distruggeva la mia gioia. E spesso pregavo usando le parole del versetto 12 del Salmo 51: rendimi la gioia della tua salvezza. Poi improvvisamente mi sono resa conto delle implicazioni della seconda parte di quel versetto, che dice: e fa che uno spirito volenteroso mi sostenga. Quando litigo con Dio e divento arrabbiata e riluttante ad accettare i suoi piani, la vita presto comincia ad essere un peso, perché Dio non mi sta più sostenendo. Essere disponibili a tutto ristora la gioia. Non posso contare sulla felicità basata sulle circostanze. Gesù non ci ha mai promesso questo, ma non ha certo inteso dire che la vita sia un cammino faticoso e tetro. Perciò non lascerò che le mie tre sindromi mi rubino questa eredità che è mia per diritto.

0: Contrappunti.
1: Forse ne avrete visti sicuramente anche voi, quegli adesivi rotondi di solito gialli o sempre colorati, ecco, con una bella faccia sorridente. E poi c'è scritto, di solito in inglese, smile, cioè sorridi. Un messaggio positivo, un messaggio fatto di una sola parola. Ecco, sono dei piccoli incoraggiamenti a sorridere e a volte possono anche funzionare. Basta alle volte un piccolo incoraggiamento, una parola detta nel momento giusto e il sorriso appare sul nostro volto con la stessa facilità in cui si può applicare uno di questi adesivi. Ecco però, non è sempre così. Un buon attore, uno che sa fingere bene, può apparire sorridente e felice anche se il suo cuore è spezzato dal dolore. Indubbiamente le circostanze favorevoli possono produrre il sorriso e la gioia. Ad esempio, per una persona con una buona salute, una posizione buona, una bella casa e così via, è più facile, ecco, sembrare felice. Il sorriso migliore, però, sgorga naturalmente dal di dentro. Esso riflette la gioia che resta anche quando una persona ha poco delle benedizioni materiali della vita. Questo sorriso, questa gioia viene soprattutto dalla conoscenza di Dio, dal credere e obbedire alla sua parola, dall'essere assicurati del suo perdono, dal sapere che si possiede la vita eterna e dalle anticipazioni delle glorie future del cielo. Il credente che dipende da Dio per queste benedizioni allora può sorridere nonostante le avversità. In un passaggio della scrittura, nell'omonimo libro, il profeta Abacuc trionfante dice: «Ma io mi rallegrerò nell'Eterno, esulterò nel Dio della mia salvezza. Anche se gli era stato tolto tutto, il Signore sarebbe stato per lui la sua forza, e ne era consapevole. Non aveva bisogno di mettere ben in evidenza un forzato smile, un sorriso forzato sul suo volto, perché la gioia nel suo cuore, quella gioia vera, ecco, l'avrebbe fatto per lui».

Come vi avevo detto, avremo spaziato in diversi stili musicali oggi qui a Contrappunti. Il gospel, quello che abbiamo appena ascoltato dal gruppo Solid Gospel, appunto, si intitolava Sing It With Joy, cioè cantalo con gioia. Cantalo con gioia e con allegrezza, dicevano le parole, perché Dio ti sentirà tutti i giorni. Cantalo quando ti senti giù e anche quando ti senti su, e quando non c'è nessun altro in giro, canta della gioia che hai trovato. Cantalo quando la notte è buia e anche quando il giorno è pieno di luce, e quando gli amici che ti vogliono bene non possono starti vicino, cantalo per alleviare il dolore che provi. Ogni giorno Dio ti ascolterà.

Bene, vi lascio sulle note finali, ancora un minuto circa, di questa canzone di Deborah. Amici, mi faccio da parte per il momento, vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche quest'oggi e vi do appuntamento per quanto riguarda questo spazio, Contrappunti, al prossimo numero. Intanto, come sempre, buon proseguimento e restate con noi.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Stai ascoltando Radio Evangelio Piemonte.

Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.

I problemi di cui stiamo parlando in questa nostra rubrica riguardano in particolare la coppia credente, cioè il marito e la moglie che, avendo accettato Gesù nel loro cuore come personale salvatore, intendono realizzare quelle promesse di felicità, di unità, di comunione fatte per loro nella Sacra Scrittura, nella Bibbia. Per cui io spero che mentre parliamo di queste cose fra i credenti, previ cristiani, coloro che non hanno ancora deciso per Cristo possano essere solleticati, in un certo senso ingelositi da queste promesse che il Signore ha fatto per i suoi figlioli, e quindi decidersi di conseguenza. Affronteremo oggi alcuni problemi pratici della coppia, problemi quotidiani, di ogni giorno. Prima di farlo, desidero chiedere al banco della regia di mandarci in onda un brano musicale, poi riprenderemo il nostro discorso. Buon ascolto.

Quanto a noi, dice l'apostolo Paolo scrivendo ai Filippesi, la nostra cittadinanza è nei cieli. Sebbene noi siamo cittadini celesti, secondo appunto l'affermazione di Paolo appena citata, sebbene aspettiamo la venuta di Cristo, la redenzione del corpo, come è scritto ai Romani, rimane però anche vero che per il momento ci troviamo nel mondo, e quindi trovandoci nel mondo siamo sottoposti ad un ritmo di vita che si fa sempre più incalzante. Ci sono i problemi del lavoro, c'è l'esigenza di far quadrare il bilancio familiare, vi sono le spese ordinarie, quelle straordinarie nella casa, vi è l'educazione dei figli, la scuola e tante, tante altre cose. Tutti questi problemi sono spesso di difficile soluzione, non è vero? Tutti questi problemi richiedono riflessione, richiedono saggezza e talvolta sacrifici non indifferenti. Come si procederà per la loro soluzione? Certo, non c'è una risposta unica, ma come coniugi credo che possiamo avere dei principi base, principi ai quali attenerci fermamente. E io credo che potremmo indicarne alcuni. Esaminare, per esempio, ogni cosa in uno spirito di comunione. Questo l'abbiamo già detto in un'altra trasmissione. È triste quando si odono delle mogli credenti che dicono: a casa mia decide tutto mio marito, a me non fa sapere mai niente. Cari amici, cari mariti, non dobbiamo dimenticare che come cristiani siamo stati chiamati alla comunione del nostro Signore Gesù Cristo. Ora, comunione vuol dire avere tutto in comune, e questo mi pare che non debba riguardare solamente il cielo, ma deve avere dei risvolti pratici. Per scusarci di questo modo di fare, alcuni mariti diciamo: bisogna fare così perché se si mettono le donne sono guai. Magari poi citano anche degli esempi. Ora, è possibile che ci siano state e vi siano delle cattive esperienze perché l'uomo ha abdicato alla sua responsabilità decisionale e la donna ha superato i limiti della sua responsabilità di subordinazione. Ma non è per questi errori che si deve rinunciare alla comunione fra coniugi anche su aspetti pratici. In secondo luogo, tutto dovrebbe essere argomento di preghiera. Nella Bibbia ci sono tante esortazioni alla preghiera: non cessate mai di pregare, perseverate nella preghiera, eccetera, eccetera. Ma spesso riserviamo queste esortazioni per la Chiesa, per la comunità, per l'evangelizzazione, per il progresso dei credenti in generale. Tutto questo va bene, è giusto, però non dobbiamo dimenticare che la preghiera trova la sua applicazione anche, e direi soprattutto, principalmente, per le cose pratiche della vita familiare. Non c'è nell'esistenza un aspetto sacro che dobbiamo presentare a Dio ed un atto profano che dobbiamo risolvere noi? Tutto, ecco tutto, deve essere messo davanti al Signore. Paolo dice, scrivendo ai Filippesi: in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera. In ogni cosa. Mi pare che abbiamo molto da imparare a questo riguardo. In terzo luogo, ogni decisione deve tener conto della volontà di Dio. Troppe volte si esaminano le cose, forse si prega, e poi si decide sulla base della convenienza, per esempio, economica. Ma è giusto fare così? Qualche volta è bene perdere qualcosa, fare delle rinunce. Dobbiamo, a mio avviso, essere anzitutto preoccupati del nostro benessere spirituale. Dobbiamo, a mio avviso, anzitutto ricercare le cose che ci fanno progredire e rinunciare a quelle che possono costituire un ostacolo. La parola di Gesù mi pare sia abbastanza chiara a questo riguardo. Egli infatti ha detto: se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di peccato, mozzali e gettali via da te. E se l'occhio tuo ti è occasione di peccato, cavalo e gettalo via da te. Naturalmente non mi aspetto adesso delle persone monche. Questi dunque i principi che devono essere presenti nell'affrontare i problemi pratici. Ricordiamoci che il saggio Salomone ha detto: la casa si edifica con la sapienza e si rende stabile
con la prudenza. Ebbene, noi sappiamo che sapienza e prudenza possono venire solo dal Signore, perché ogni donazione, dice Giacomo, ogni donazione buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto, discendendo dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra prodotta da rivolgimento.

anche per quest'oggi, cari amici, il nostro incontro termina qui, sperando che abbia solleticato il vostro interesse. Bene, a questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi, cari amici, che mi avete ascoltato fin qui, e darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

Siamo ancora qui, continuando a studiare Prima Pietro 3:8. E per quelli di voi che ci ascoltate per la prima volta, permettetemi di darvi un resoconto di quello che abbiamo detto. Stiamo studiando la famiglia cristiana sotto differenti prospettive e di volta in volta ne abbiamo considerato i diversi aspetti, ed è questo che anche oggi faremo. Abbiamo considerato la sottomissione, ciò che significa

5. Abbiamo considerato come trattare la moglie con attenzione e rispetto come un fragile vaso e come nel versetto 8 si legge, abbiamo detto che il matrimonio necessita armonia e che la compagnia, che è l'elemento essenziale del matrimonio, crescerà dove c'è fra i due coniugi vera simpatia. Forse queste cose sono state ascoltate con molto interesse da certi di voi, ma forse l'elemento che fra tutti vi è sembrato un po' strano nel leggere questo 8° versetto è la frase «Siate pieni di amore fraterno». Che ha a che fare l'amore fraterno nel matrimonio? E che cosa c'entra la fratellanza nella relazione coniugale? Ebbene, noi non vogliamo minimizzare l'effetto e la relazione coniugale che esiste fra marito e moglie, ma vogliamo qui ricordare che nella relazione fra due coniugi uniti da Cristo ci deve anche essere fratellanza perché appunto sono cristiani. Vedete, certe volte noi includiamo nella nostra fratellanza cristiana, e naturalmente tale parola non è solo inclusiva di uomini ma anche di donne, tutti gli altri, ad esclusione dei nostri mariti o delle nostre mogli. Pensiamo che dobbiamo agire da fratelli e sorelle verso gli altri credenti, ma che non occorra agire così perché noi siamo sposati. Ora, niente potrebbe essere più lontano dalla verità, perché qui, in questo passaggio della prima epistola di Pietro, capitolo 3, versetto 8, la Bibbia fa assai chiaro che nel matrimonio non solo ci vuole armonia, e cioè accordo, che cresce e si sviluppa essendo basato su un comune criterio, che è naturalmente la parola di Dio, non solo simpatia, che è l'immedesimarsi nelle sofferenze e nelle gioie del proprio compagno, ma che ci deve essere anche l'elemento della fratellanza. Considerate con me per un momento questo. Fratelli cristiani, ecco che noi siamo chiamati a trattarsi l'un con l'altro secondo maniere specifiche e concrete. I fratelli cristiani devono riconoscere che sono parte della stessa famiglia celeste, aventi lo stesso padre celeste, e che loro sono i figlioli di quella famiglia. Ciò significa che hanno certi diritti e certi privilegi come fratelli e sorelle nella Chiesa di Gesù Cristo. Qualifiche queste che devono essere riconosciute e sviluppate l'un verso l'altro. In altre parole, ogni fratello in Cristo, per esempio, ha dei doni da Dio e un marito dovrebbe essere considerato anche a questo livello. Un marito o una moglie dovrebbero essere abili di riconoscere i propri reciprochi doni. Dovrebbero incoraggiarsi con essi, condividerli fra loro e anche su un livello più ampio di quello della casa, della famiglia o del proprio egoismo, affinché tutti possano riceverne beneficio. Insomma, il riconoscere la propria moglie o il proprio marito come una sorella o un fratello in Cristo è riconoscere la responsabilità che uno deve avere nel matrimonio verso l'altro e che è assai più vasta e impegnativa che la base contrattuale del matrimonio stesso. Una moglie quindi non può egoisticamente esigere che il marito usi il suo tempo esclusivamente con lei nel seno della famiglia, come un marito non può egoisticamente chiedere alla moglie di passare tutto il tempo nelle faccende di casa senza mai poter essere libera di fare qualche cosa per se stessa o nella Chiesa di Cristo, condividendo i suoi doni con altri fuori della famiglia. Al contrario, ci dovrebbe essere un riconoscimento di questa più ampia relazione e desiderio non solo di condividere, ma anche di incoraggiare il proprio coniuge a sviluppare i suoi doni ed a usarli in un più ampio contesto. E nel dire questo voglio enfatizzare una parola di ammonizione. In tutto questo incoraggiamento e in tutta questa comprensione dobbiamo però sempre tenere presenti le nostre priorità. Un marito deve riconoscere che la sua moglie è la sua prima priorità davanti a Dio e una moglie deve riconoscere che lei è prima di tutto di suo marito e che i bambini vengono dopo e il lavoro viene terzo. Questo vuol dire che anche persino il lavoro fatto per la Chiesa deve cedere a volte in favore della moglie o del marito. Questo è sottinteso in tutto ciò che sto dicendo. Ma ecco che la gente

stata incoraggiata a far questo, a volte ha fatto l'opposto e si sono dedicati completamente a se stessi, rinchiudendosi dietro la porta del loro salotto, eliminando così dal loro pensiero le attività della chiesa, cercando di godere se stessi. E dico cercando perché facendo così loro non potranno mai essere contenti. Ora, questo è un tragico sbaglio. La vostra moglie o il vostro marito sono parte del corpo di Cristo. Essi devono condividere con la loro comunione fraterna, non solo voi, ma anche il resto della congregazione che forma il corpo di Cristo e alla quale appartengono. Il senso della loro fratellanza dovrebbe far loro riconoscere questo fatto, come pure il fatto che una moglie ed un marito devono riconoscere tale fratellanza e applicarla in ogni relazione della loro vita. Loro non sono semplicemente marito e moglie, sono cristiani, sono figli di Dio, hanno un comune Signore e questo mai devono dimenticare. Essi non possono calare gli standards con cui loro sostengono gli altri cristiani quando entrano nella loro propria casa. La considerazione che danno agli altri deve pure essere estesa reciprocamente fra di loro. Così vi chiedo di fare quanto segue. Ritiratevi in disparte e considerate, o mariti e mogli, ciò che davvero significa per voi considerarvi fratello o sorella verso gli altri credenti. Cosa vuol dire? Cosa dice la parola di Dio sull'amore fraterno, sull'amore che deve esserci fra un fratello o sorella? E naturalmente, se voi avete considerato queste cose, è ora che le mettete in atto. Ad ogni modo, munitevi di carta e penna e cominciate a scrivere giù le cose che trovate scritte nelle sacre scritture che sono significative a questo tipo di relazione. Vorrete dare una scorsa alle epistole, per esempio? Vorrete consultare la vostra concordanza e vedere il termine l'uno con l'altro, come è usato, in che relazione è usato, e vorrete imparare cosa è richiesto dalle scritture per poter essere fratello o sorella nel Signore. Poi domandatevi da per voi stessi: come posso io sviluppare questa relazione verso mio marito? O come posso io sviluppare questa relazione verso la mia moglie? Io penso allora che voi troverete questo studio non solo informativo, ma pure assai ricompensevole. Signore, aiuta ognuno di noi a vivere nel nostro matrimonio in accordo con gli insegnamenti della tua santa parola. Questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Cari amici ascoltatori e ascoltatrici, voglio che ricordate che questi consigli vanno bene per coloro che sono dei credenti, dei cristiani evangelici che credono alle sacre scritture. Se voi nella vostra religiosità non avete questi insegnamenti, se voi non potete praticare queste cose perché il vostro cristianesimo non è così profondo, rivolgetevi allora ad una chiesa cristiana evangelica che vi aiuterà a ritrovare in Cristo non solo la salvezza, ma anche una vita cristiana che vi porterà ad agire in questa maniera ed a godere la pienezza della vita che Cristo ci offre.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Marco, capitolo 10. Poi, levatosi di là, se ne andò sui confini della Giudea ed oltre il Giordano, e di nuovo si raunarono presso di lui delle turbe, ed egli di nuovo, come soleva, le ammaestrava. E dei farisei, accostatisi, gli domandarono tentandolo: «E gli è lecito ad un marito di mandar via la moglie?» Ed egli rispose loro: «Mosè, che va egli comandato?» Ed essi dissero: «Mosè permise di scrivere un atto di divorzio e di mandarla via». E Gesù disse loro: «È per la durezza del vostro cuore che egli scrisse per voi quel precetto. Ma al principio della creazione Iddio li fece maschio e femmina, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e i due saranno una sola carne, talché non son più due, ma una stessa carne. Quello dunque che Iddio ha congiunto, l'uomo non separi». E in casa i discepoli lo interrogarono di nuovo nello stesso soggetto. Ed egli disse loro: «Chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se la moglie, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Or gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che li ripresentavano. E Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: «Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo, non entrerà punto in esso». E preseli in braccio ed impose loro le mani, li benediceva. Or come gli usciva per mettersi in cammino, un tale accorse e, inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Iddio. Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dir falsa testimonianza, non far torto ad alcuno, onora tuo padre e tua madre». Ed egli gli rispose: «Maestro, tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza». E Gesù, riguardatolo in viso, l'amò e gli disse: «Una cosa ti manca. Va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi». Ma egli, attristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva di gran beni. E Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto malagevolmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio». E i discepoli sbigottirono a quelle sue parole. E Gesù da capo replicò loro: «Figliuoli, quant'è malagevole a coloro che si confidano nelle ricchezze d'entrare nel regno di Dio. È più facile a un cammello passare per la cruna d'un ago che ad un ricco entrare nel regno di Dio». Ed essi vieppiù stupivano, dicendo fra loro: «Chi dunque può essere salvato?» E Gesù, riguardateli, disse: «Agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». E Pietro prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e t'abbiamo seguito». E Gesù, rispondendo: «Io vi dico in verità che non v'è alcuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figliuoli, o campi per amore di me e per amore dell'Evangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva 100 volte tanto, case, fratelli, sorelle, madri, figliuoli, campi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi primi. Or erano per cammino salendo a Gerusalemme, e Gesù andava innanzi a loro, ed essi erano sbigottiti, e quelli che lo seguivano eran presi da timore. Ed egli, tratti di nuovo da parte i dodici, prese a dir loro le cose che gli avverrebbero. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e il figliuolo dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili e lo scherniranno e gli sputeranno addosso e lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo tre giorni egli risusciterà. E Giacomo e Giovanni, figliuoli di Zebedeo, si accostarono a lui dicendogli: «Maestro, desideriamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo». Ed egli disse loro: «Che volete che io vi faccia?» Essi gli dissero: «Concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria». Ma Gesù disse loro: «Voi non sapete quel che chiedete. Potete voi bere il calice che io bevo o essere battezzati del battesimo del quale io son battezzato?» Essi gli dissero: «Sì, lo possiamo». E Gesù disse loro: «Voi certo berrete il calice che io bevo e sarrete battezzati del battesimo del quale io sono battezzato, ma quant'è al sedermi a destra o a sinistra, non sta a me il darlo, ma per quelli che è stato preparato». E i dodici, udito ciò, presero ad indignarsi di Giacomo e di Giovanni. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse loro: «Voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano, e che i loro grandi usano podestà sopra di esse. Ma non è così tra voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore, e chiunque fra voi vorrà essere primo sarà servo di tutti, poiché anche il figliuolo dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la vita sua come prezzo di riscatto per molti». Poi vennero in Gerico, e come egli usciva di Gerico coi suoi discepoli e con gran moltitudine, il figliuolo di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. E udito che chi passava era Gesù il Nazareno, prese a gridare e a dire: «Gesù, figliuol di Davide, abbi pietà di me!» E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: «Figliuol di Davide, abbi pietà di me!» E Gesù, fermatosi, disse: «Chiamatelo!» E chiamarono il cieco, dicendogli: «Sta di buon cuore, alzati, egli ti chiama!» E il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne a Gesù. E Gesù, rivoltosi a lui, gli disse: «Che vuoi tu che io ti faccia?» E il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io recuperi la vista!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E in quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.

Come possono dei genitori cristiani far capire ai propri figli l'amore di Cristo e convincerli a seguirlo? Potrebbero in quest'epoca di ribellione e critica spietata imporre maggiore autorità? L'autore del libro Figlio mio, racconta il fallimento nei suoi tentativi di portare Craig, suo figlio, a Cristo. L'autore deve veramente riconoscere con amarezza che la sua autorità non ha alcuna forza. Con grande dolore vede suo figlio avviarsi sulla strada della menzogna e del peccato.

I rapporti con Craig si fecero sempre più difficili, specialmente durante gli anni dell'adolescenza. Sembrava odiare ogni forma di autorità, i genitori stessi. Diventava ogni giorno più egocentrico e amava trascorrere lunghi pomeriggi da solo. Oltre a ciò, Royce e Penny erano preoccupati per i brutti voti che riportava a scuola, frutto di scarso impegno e non certo di mancanza di intelligenza. Una mattina Royce ricevette una telefonata dal preside che lo invitava a presentarsi nel suo ufficio. Vi trovò Craig che, ostentando una grande indifferenza, si guardava attorno con superiorità, cercando così di nascondere la sua paura. «Tanto per cominciare», disse il preside, «è bene che lei sappia che i voti di suo figlio sono pessimi. D'altronde non ci si può aspettare molto da uno che fa tante assenze». «Cosa?» lo interruppe Royce. «Ma se non è mai stato malato?» Craig abbassò gli occhi per non incontrare quelli di suo padre. «Eppure qui risulta che è stato assente parecchi giorni. Posso mostrarle le giustificazioni firmate da sua moglie», aggiunse il preside. «Da mia moglie? Ma è impossibile, me l'avrebbe detto». «Adesso le mando a prendere». «Non è necessario», si intromise Craig, «vi spiego tutto io. Siccome non mi lasciava stare a casa quando ero malato, andavo dalla signora Laird a farmi fare le giustificazioni». Ormai Craig non chiamava più Penny mamma, evitava perfino di pronunciare il suo nome. Royce allora gli lanciò un'occhiataccia, ma il preside continuò. «C'è ancora una cosa di cui volevo parlarle. Suo figlio ieri sera, durante un incontro di pallacanestro, ha fatto scoppiare un petardo». «Non c'è proprio niente da ridere», disse rivolgendosi a Craig che sogghignava. «Potevi provocare la morte di molte persone. Fortunatamente ci sono stati solo dei feriti». «Ma io volevo solo divertirmi un po'», cercò di giustificarsi Craig. «Ebbene, se ci saranno ancora incidenti, sarai espulso da questa scuola, è chiaro?» concluse il preside. «E ora torna in classe. Lei, signor Royce, aspetti un momento qua. Vorrei parlarle privatamente». Appena Craig fu uscito, il preside continuò. «Credo, signor Royce, che suo figlio sia turbato emotivamente e abbia bisogno di cure che noi non siamo in grado di prodigargli. Forse dovrebbe ricorrere ad uno psichiatra e senza perdere altro tempo, se no temo che suo figlio le procurerà dei grossi problemi». Royce si risentì un po' per il tono impersonale e staccato con cui il preside parlava di suo figlio e non riferì questa parte del colloquio a Penny, ma ebbe purtroppo a pentirsene. A metà settimana ricevette un'altra telefonata, questa volta dalla polizia. «Venga subito, abbiamo qui suo figlio». «Ma che cosa ha fatto?» «Venga, le spiegheremo quando sarà qua». Nell'ufficio della polizia trovarono Craig seduto in disparte, col viso bagnato di lacrime, e i genitori degli altri ragazzi, tutte persone rispettabili e per bene, accorse lì per qualche cosa che avevano combinato i propri figli. Presto seppero che cosa era successo dal capo della polizia, un certo Joe Christie. «I vostri figli ieri sono penetrati in casa di Carter approfittando della sua assenza e l'hanno saccheggiata. Hanno fatto a pezzi tappeti, piatti, mobili, eccetera, e hanno scritto cose oscene sui muri. Abbiamo prove certe di questa loro bella impresa». Tutti ammutolirono e si guardarono l'un l'altro. Poi Joe Christie, che era anche amico di Royce, affidò a ognuno il proprio figlio e li licenziò promettendo di mettersi in contatto con loro più tardi. Royce non parlò con Craig durante il percorso in auto e neppure avrebbe voluto parlargli a casa, ma egli lo chiamò nella sua camera. «Papà, che cosa farai?» C'era una nota di disperazione nella sua voce. «Lascerai che mi mettano in prigione?» chiese angosciato, afferrandogli un braccio e stringendolo con forza. Royce lo guardò pensieroso. Come poteva permettere che suo figlio andasse a finire in un riformatorio? «Senti, Craig, non so cosa fare. Ci penserò su». Decise poi con Penny di recarsi da Joe Christie per chiedere il suo aiuto. Attese un po' nel suo ufficio e infine lo vide arrivare. «Ciao, Royce», lo salutò Joe. «Ciao», gli fece eco Royce cercando di abbozzare un sorriso. «Ti aspettavo, sai?
I padri degli altri ragazzi sono già stati qui e sono d'accordo di pagare la loro parte del danno che è stato fatto a casa dei Carter. A Carter in fondo importa solo che gli siano pagati i danni e non ci tiene a spedire i vostri ragazzi in riformatorio. Vuoi dire che non ci sarà processo contro di loro? Chiese Royce, sentendosi improvvisamente sollevato. Proprio così, Royce. Dovranno però presentarsi qui perché dobbiamo parlare loro e cercare di far loro capire la gravità di ciò che hanno fatto, infrangendo la legge. Tornato a casa, Royce trovò Craig sdraiato sul divano con un sorriso trionfante sulle labbra. Un amico l'aveva già informato, ma questo suo atteggiamento fece andare in collera Royce e lo turbò. Un dubbio terribile lo tormentava. Forse tutto era stato troppo facile per Craig. In fondo questa avventura non gli era costata nulla e ai suoi occhi doveva apparire estremamente facile e senza serie conseguenze infrangere la legge. Ma cosa avrebbe dovuto fare lui? Lasciare che lo mandassero in riformatorio?